0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato tre lieder. Erna Berger soprano, pianista Michael Raucheisen.
1: Silvestre Revueltas. Musica para charlar. Versione da concerto in due parti. Numero 1. Costruzione della Railroads. Numero 2. Il deserto. Orchestra Filarmonica di Città del Messico, diretta da Enrique Batiste.

Di Silvestre Reueltas avete ascoltato Musica para charlar, versione da concerto in due parti. Orchestra Filarmonica di Città del Messico, diretta da Enrique Batis. Béla Bartók. 44 duetti, volume 3, dal numero 26 al numero 36, per due violini. Violini Isaac Perman e Pinkas Zuckerman.

Di Béla Bartók avete ascoltato 44 duetti, volume terzo, dal numero 26 al numero 36, per due violini. Violini Isaac Perlman e Pinchas Zuckerman. A Filetta. Cose viste. Ensemble A Filetta.

0: Dell'ensemble a Filetta abbiamo ascoltato Cose viste. Ensemble a Filetta.
1: William Boyce, sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore, allegro, moderato e dolce, allegro. The English Concert, Trevor Pinnock, direttore.

Di William Boyce abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, The English Concert, Trevor Pinnock, direttore. Georg Philipp Telemann, quartetto in Sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo, da Tafel Music prima. Largo, allegro, largo. Vivace, moderato, vivace. Grave, vivace. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo da Tafel Music prima. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.

Franz Schubert. Sonata in La minore per arpeggione e pianoforte D821. Trascrizione per viola. Allegro moderato, adagio, allegretto. Simonide Bracconi, viola. Monaldo Bracconi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata in La minore per arpeggione e pianoforte D821, trascrizione per viola. Simonide Bracconi, viola. Monaldo Bracconi, pianoforte.
1: Leonard Bernstein, Chichester Palms. John Bogart, alto. Camerata Singers, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein.

Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Chichester Psalms, John Bogart alto, Camerata Singers, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 2, London Symphony. Lento, allegro risoluto. Lento. Scherzo, nocturne. Allegro vivace. Andante con moto, maestoso alla marcia, quasi lento. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn.

di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato Sinfonia numero 2, London Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn. Felix Mendelssohn Bartholdy, quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Allegro con moto, intermezzo, andante sostenuto, scherzo, allegro di molto, allegro vivace. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Dmitri Shostakovich, Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Numero 1 in do maggiore, moderato, moderato. Numero 4 in mi minore, andante, adagio più mosso. Numero 7 in la maggiore, allegro poco moderato, allegretto. Numero 8 in fa diesis minore, allegretto, andante. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Nel 1884 il piccolo Bela riceve in dono un tamburo col quale dà prova di una spiccata sensibilità ritmica. 1885, nascita della sorella Elsa. 1886, riceve le prime lezioni di pianoforte dalla madre. 1890, il valzer per pianoforte numero 1 è il primo componimento di Bartok. Buongiorno dunque da Alberto Piccinini, Radio 3 riaccende la diretta dagli studi di Roma, sono le 6:02, era ancora calda l'aria fuori venendo qui, ma stiamo aspettando, anche increduli, credo anche noi, il temporale. Giovedì 10 settembre, Erika Manni in regia, Pino Berardi in console. Il libro di questa mattina, Bartok, il maestro dei maestri, esce dal Saggiatore. È un'opera importante, la stavo seguendo in apertura la cronologia con la quale inizia. È una monografia nuova sul compositore ungherese, concertista anche di fama, l'ha scritta Enzo Restagno, che è un decano della nostra critica, docente, organizzatore, studioso di musica del Novecento. Ha dedicato altri libri, monografie a Stravinsky, Debussy, a Steve Reich, a Arvo Pärt. Dice Restagno, gli inizi del mio rapporto con Bartok non furono facili, lo ammiravo profondamente, ma le personalità di spicco della vita musicale che cominciavo allora a frequentare ne parlavano con bonaria e indulgenza, altri più severamente definivano il trasporto per quella musica un sintomo di arretratezza culturale al limite del cattivo gusto. Per Bach non fa nomi, credo si riferisca agli anni 70, Bartok non si portava. Stravinsky e Schoenberg, ricorda ancora Restagno, avevano giudizi sprezzanti sul suo rapporto con la musica popolare, sua grande fonte di ispirazione, giudizi che erano contraccambiati del resto in una antipatia reciproca. Era un uomo distaccato, sobrio, non sempre affabile, preciso, ordinato. Questo lasciava in ombra inevitabilmente la sua dimensione biografica, umana. Leggo ancora. Eppure affermò più volte che la sua musica aveva un intimo rapporto col vissuto. In una lettera del 1909 dichiarava: «Non credevo, fin quando non l'ho sperimentato in prima persona, che le opere di un individuo potessero tradurre gli eventi fondamentali della sua vita». Cosa che non dovrebbe stupirci, noi siamo abituati ormai a pensarla così, un po' di romanticismo a buon mercato. Si scrivevano lettere lunghe e minuziose a quei tempi, un'indicazione di metodo. Scrive Restagno, l'ampiezza finiva non di rado col conferire a quei documenti l'apparenza di un diario e comportava un'analisi dei propri sentimenti. Mi chiedo, faccio una parentesi, che cosa leggeranno di noi i nostri posteri sui nostri WhatsApp, semmai resteranno. Possiamo leggere una lettera del 1905 a una sua amica, Bartok ha 24 anni, è a Parigi, respinto da un concorso internazionale di composizione. Si sente abbandonato. Profetizzo e so in anticipo che il mio destino sarà questa solitudine dell'anima, scrive. Cerco e frugo per trovare una compagna ideale, ma so bene che è invano. Parla d'amore, questo conterà nella sua vita, vedremo. Restagno segue il filo di questa solitudine di Bartok in altri momenti fino alla fine. Sarebbe un dato biografico, sarebbe un'emozione se non fosse incastrata profondamente nella sua musica, nelle note, anche negli intervalli, come ci farà osservare questo lavoro. La musica di oggi, scelta come sempre con Federico Vizzaccaro, ha a che fare tutta con Bartok. Cominciamo ad ascoltare il Bartok concertista, che si esibiva al piano da quando aveva 11 anni, prediligeva nei suoi programmi Beethoven, faceva Franz Liszt, aveva un debole per i contemporanei più vicini, Debussy, Ravel, e grande rispetto per la musica dei clavicembalisti, per Scarlatti, Couperin, per Rameau. Di Domenico Scarlatti ascoltiamo questa incisione con lo stesso Bela Bartok al piano nel 1929, la sonata in si bemolle maggiore L50.

Béla Bartók suona Scarlatti nel 1929 su Radio 3, questa è Qui comincia, siamo in diretta, 335-5634-296 per, se volete, mandarci dei messaggi. Il figlio di Béla Bartók, che si chiamava Béla Junior, il primo figlio, aveva contato che suo padre aveva tenuto 636 concerti in 50 anni e quello era anche uno dei mezzi principali di sostentamento della sua famiglia. Tra le musiche della sua formazione ventenne stiamo leggendo Bartók, il maestro dei maestri, appena uscito dal saggiatore. Ci sono Strauss, sentito a Budapest, Wagner, a Bayreuth, Liszt, Brahms, un po' di colore ungherese. Un'estate del 1904 in campagna a comporre, Bartók si distrae, leggo Enzo Restagno, ascoltando la servetta della porta accanto che canta una canzone dal sapore antico, inconsueto. Sembra un cliché inventato da uno sceneggiatore, ma nel nostro caso è la pura verità. La servetta canterina a 18 anni si chiama Lili Dosa e viene dalla Transilvania. Da quella prima canzone che lui le fa cantare e poi trascrive nasce il progetto di raccogliere i canti popolari ungheresi e di portarli, scrive Bartók, a livello della migliore musica colta. L'estate di 2 anni dopo, munito di carta pentagrammata e di fonografo a rulli, può finalmente dedicarsi alla ricerca sul campo, campagne, villaggi, fiere, contadine. La cosa davvero curiosa a proposito di biografia, di vita e di musica è trovare i segni di questo viaggio, di queste ricerche, nelle lettere di quella che Restagno chiama una delle grandi passioni della storia della musica, relativamente nota. Bartók si innamora di una violinista, la corteggia. Le lettere che le scrive sono costellate di pentagrammi, leggo, sui quali venivano annotate le melodie popolari che raccoglieva, e alle dissertazioni si alternano momenti di humor. Il corteggiamento epistolare si svolge con grande discrezione, forse troppa, chi lo sa, però erano altri tempi, sempre attraverso pentagrammi sui quali furtivamente viene insinuata qualche allusione al Tristano e Isotta. È la storia di un amore infelice. Steffi tronca la relazione per lettera. Bartók le manda un'ultima risposta. Dopo aver letto la sua lettera mi sono seduto al pianoforte. Ho il triste presentimento che nella vita non avrò altra consolazione se non la musica. Drammatico. E qui ci sono 2 righe di pentagramma ancora con un motivo adagio molto, molto espressivo, e quello sarà l'inizio di un concerto per violino scritto per Steffi Geier. Questo concerto sarà conservato da lei per 50 anni, poi ce lo farà ascoltare molto dopo, un concerto giovanile, innamorato, solitario mortalmente, la solitudine di Bartók. Ecco, non poca musica di Béla Bartók, che ce lo spiegherà nei particolari Enzo Restagno in questo suo libro, è la traduzione dei momenti della sua vita. Nel prossimo 6° quartetto, che fu scritto alla fine degli anni 30, quindi in un altro momento, le emozioni sono ugualmente cupe, sono inquietudini collettive, però in questo caso la guerra è alle porte, e sono scritte ancora nelle note di viola che aprono questo 6° quartetto. Mesto, ascoltiamo, mesto, vivace, il primo movimento dal quartetto numero 6, 114, la esecuzione della Hungarian String Quartet.

Il primo movimento dal quartetto Mesto numero 6 di Béla Bartók alle 6:19 minuti, eccole, su Radio 3 in diretta, qui comincia. Certi messaggi intimi di Bartók si esprimono talvolta con la voce nuda di un solo strumento ad arco, scrive Enzo Restagno. Stiamo leggendo il suo Bartók, il maestro dei maestri, esce dal saggiatore. Naturalmente tutte le partiture di cui si parla sono analizzate minuziosamente, rilette, è una monografia, ripeto, completa, molto densa, nello stile della nostra migliore scuola critica. Dunque questi temi, no, che passano da una composizione all'altra, come fossero delle epigrafi, come delle cicatrici, ma nel 1938-39, i tempi in cui lui scrive la musica che abbiamo appena ascoltato, i dolori giovanili erano passati. Lui si era sposato due volte, due musiciste più giovani di lui, sue allieve, ha due figli, pubblicava la sua musica per la Universal di Vienna. Quando nel 1938 Hitler invade l'Austria, uno degli effetti è quello di cacciare gli direttori della casa editrice che pubblicava Mahler, Schoenberg, ebrei e degenerati. A Bartók, che invece a Budapest, arriva un questionario, lui lo racconta in una lettera, il famigerato modulo con le domande sui nonni: lei è di sangue tedesco, razzialmente affine o ariano? Il modulo non fu compilato, leggiamo, il compositore spostò immediatamente i suoi diritti e l'editore londinese Busey & Oakes comincia a pensare di andarsene dall'Europa prima della catastrofe mondiale che è nell'aria. L'anno dopo, 1939, d'estate, è ancora in Svizzera a lavorare, è ospite in montagna di un suo produttore mecenate, Paul Sacher, e sta scrivendo un divertimento per archi che gli è stato commissionato. Sul retro degli stessi fogli, perché aveva questa abitudine parsimoniosa, prende appunti per il suo sesto quartetto. Sono molto belle le pagine in cui Restagno ritrova nelle note di questi brani i segni dell'inquietudine. Il sesto quartetto che abbiamo ascoltato ha un sottotitolo inequivocabile, scrive Mesto. È un'idea musicale ripetuta. Nella sua prima apparizione il Mesto è un tema di 13 battute affidato alla viola sola, avete ascoltato. Non una vera e propria melodia, assomiglia piuttosto al vagare incerto di un'anima incapace di trovare qualsiasi appiglio. Non si può non riconoscere che Bartók, con queste 13 battute affidate a un solo strumento, ha saputo esprimere in maniera indimenticabile lo stato d'animo di milioni di persone di fronte a uno dei momenti più tragici del secolo scorso. Ma sempre questo fanno i musicisti. Ascoltiamo Igor Stravinsky adesso. I rapporti personali, l'abbiamo detto prima, tra Bartók e Stravinsky non furono calorosi, anche quelli teorici, diciamo così, erano l'uno l'opposto dell'altro. Stravinsky non amava la passione di Bartók per la musica popolare, aveva però usato lui ispirazioni russe nelle sue composizioni. Bartók non amava il suo neoclassicismo gelido, un po' di facciata di Stravinsky, voglio dire. Aveva nei confronti della musica Bartók un altro atteggiamento, cercava la struttura intima piuttosto, no? Delle composizioni, fosse Bach, fosse il canto popolare. Quando ascoltò l'omaggio a Bach in questo concerto di Stravinsky per piano e fiati, che fu fatto a Budapest nel 1926, lui, che amava e suonava già Bach, comunque ne rimase colpito, era una cosa che non si era ancora mai sentita in quel modo. Ascoltiamo l'Allegro, terzo movimento dal concerto per pianoforte e strumenti a fiato di Igor Stravinsky, Olli Mustonen al pianoforte, Deutsche Symphony Orchestra di Berlino, diretta da Vladimir Askenazy.

Concerto per pianoforte e strumenti a fiato di Igor Stravinsky. Qui comincia. Siete in diretta ancora? Siamo in diretta su Radio 3 alle 6:27 minuti. Stiamo leggendo, sfogliando il libro dedicato a Bartok da Enzo Restagno. Nell'ottobre del 1940 Bartok e sua moglie Ditta, anche lei pianista, concertista, spesso accanto al marito sul palcoscenico, partono da Lisbona per New York. La madre di Bartok, che era l'ultimo filo che lo teneva in Ungheria, è morta da poco. Il figlio, Béla Junior, per il momento resta a Budapest. Bartok lascia scritto che finché ci sono i nazisti al potere, nessuna piazza, nessuna strada della sua città potrà essergli nel caso dedicata. Porta 310 kg di bagagli, questo lo sappiamo dalle carte doganali, che arriveranno però a New York soltanto in febbraio. Ha il sostegno di alcuni emigrati ungheresi, un'offerta di lavoro alla Columbia University, l'amicizia di Benny Goodman, il clarinettista jazz. Il 7 dicembre ci siamo trasferiti in un appartamento ammobiliato, così scrive ai figli, 16 chilometri dal centro di New York, il quartiere Forest Hill, ma la fermata della metropolitana si trova davanti alla porta di casa, così che in 20 minuti, 5 sen, possiamo raggiungere il centro. Il traffico delle macchine è intenso, ma non rumoroso, solo la metropolitana rimbomba ogni 5 minuti. Cominciamo ad americanizzarci ancora, scrive. La mattina grapefruit, cornflakes con panna, pane nero spalmato di burro. Ho la testa piena di parole nuove di ogni genere, eccetera, eccetera. Il finale della lettera, però, è questo. Pensiamo alla vigilia di Natale del passato. Siamo in dicembre e ci sentiamo soli, soli, la solitudine di Béla Bartok. Cambieranno casa i coniugi Bartok dopo un anno in un appartamento più comodo. Sull'Hudson, sempre con l'aiuto di amici. Mi è stato riferito da Elliot Carter, scrive Enzo Restagno. Questo libro è pieno di testimonianze, diciamo, personali. Elliot Carter, il compositore americano, una testimonianza così viva del disagio, della solitudine di Bartok, che si ha l'impressione di assistere alla scena. Una sera, al museo di Baltimora, Bartok e sua moglie diedero un concerto per due pianoforti. Dopo ci fu un ricevimento. Faceva caldo e dalla finestra aperta saliva il rumore del traffico. A un tratto qualcuno gli chiese di mettersi al pianoforte. «Cosa crede che dovrei suonare?» mi chiese Elliot Carter che parla. Pensando al rumore risposi qualcosa di molto sonoro, se no nessuno sentirà nulla. Suonò «The Diary of Fly», quel brano lieve e delicato del quale quasi non si riescono ad afferrare l'inizio e la fine. Mi sembrò di cogliere la sua solitudine e la sua amarezza. Aveva delle serie difficoltà economiche e la sua salute non era buona. Nel 1943, già malato, i medici non riescono ancora a capire che cosa abbia, la salute va e viene. Bartok scrive, tra l'altro, questo grande concerto per orchestra che stiamo per ascoltare. Gli viene commissionato dalla Boston Symphony, un concerto pieno di strutture, di grandi temi, una specie di sintesi della sua vita. C'è anche un po' di sarcasmo. Il titolo di questo movimento, Gioco delle coppie, riguarda la sequenza degli strumenti che entrano in scena: fagotti, oboi, flauti, trombe, eccetera. Ascoltiamo il Gioco delle coppie dal concerto per orchestra di Béla Bartok, esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Sir George Solti.

I segni della malattia, un dolore al braccio, la febbre, colgono Béla Bartók appena sbarcato a New York, 1940, morirà di leucemia 5 anni dopo, nel 1945, sostenendosi coi concerti, poi con l'aiuto della società degli autori, con un piccolo incarico alla Columbia University, lo studio di una collezione di canti popolari serbo-croati. Ancora affascinante la produzione teorica di Bartók come etnomusicologo. Oggi si fa un gran parlare, sono parole del 1942, scritte ieri, scritte oggi. E oggi si fa un gran parlare della purezza, dell'impurità della razza umana, sottintendendo di solito che la purezza vada salvaguardata, anche ricorrendo a leggi restrittive. Dopo tante ricerche sulla compenetrazione di culture e costumi diversi, si sente di affermare che i popoli che hanno subito queste contaminazioni posseggono una cultura più ricca e più varia, dal che se ne deduce che l'impurità razziale è, in fin dei conti, un fatto benefico. Questo e altri scritti di Bartók li trovate nel volume monografico che abbiamo sfogliato stamattina. Bartók, il maestro dei maestri, appena uscito dal Saggiatore, lo ha scritto Enzo Restagno. Noi chiudiamo ascoltando un breve tema ancora di Béla Bartók, la sua raccolta per pianoforte Microcosmos, ma eseguito da un jazzista, jazzistiano molto amato, quelli più cool soprattutto la sua musica, Lee Konitz, nel 1969 in un suo album intitolato A Piecemeal aveva questo Village Jokes. E noi chiudiamo qui, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, Erika Manni era in regia e Pino Berardi in console. Sono le 6:38, quasi 39 minuti, la linea adesso passa al GR3, la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, poi Prima Pagina e tutti i programmi della giornata di Radio 3. Quindi a domani ancora, buona giornata, qui comincio.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Ore 6:45.
6: Rai GR3.
7: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Negli Stati Uniti, a Dallas, la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato. Donald Trump ha pronunciato un discorso di quasi 2 ore, aperto con una promessa.
8: Il presidente Trump rilancia la sfida in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre e promette un vero e proprio dividendo agli americani, $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. L'unico vincolo indicato è che i soldi dovranno essere spesi negli Stati Uniti. Poi mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, dimenticando che in alcuni appuntamenti il partito del presidente è riuscito in realtà a mantenere o persino a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica quindi i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende la guerra, descrivendola come necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare e promette il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR3.
9: Paura per il presidente ucraino Zelensky. Secondo il premier norvegese Støre, durante il decollo dalla Moldavia, l'aereo con cui il leader ucraino si stava recando a Oslo per partecipare al funerale di re Harald sarebbe stato sfiorato da un drone. Il velivolo, senza pilota, con ogni probabilità di origine russa, ha violato lo spazio aereo moldavo e poi quello rumeno, provocando l'allarme dei jet NATO decollati per precauzione. Per ora nessun commento da parte di Zelensky.
7: Ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, diverse esplosioni segnalate tra l'isola di Keshm e la città portuale iraniana di Sirik. Ieri, lo ricordiamo, 5 petroliere di Teheran erano state affondate dalle forze americane e missili iraniani erano stati lanciati contro una base statunitense in Giordania, danneggiando alcuni aerei a terra. Teheran intanto ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni e sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico.
9: La politica è arrivata in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
10: Ritiro l'emendamento sul ballottaggio. Nell'annuncio di Marcello Pera si legge una vena di amarezza, ma anche il riflesso dell'accordo raggiunto in maggioranza. Niente doppio turno, premio sempre al 42%. In attesa di definire il nodo preferenze, rimane la stella polare della stabilità. Un valore per tutti, tranne che per la sinistra degli stai sereno, commentano sarcastici gli azzurri. Sinistra allergica alla volontà popolare, aggiunge Fratelli d'Italia. E anche Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord per parlare di gestione collegiale, si dice soddisfatto. soddisfatto.
11: La coalizione che prende un voto in più vince e ha i numeri per governare, reintroduce le preferenze.
10: I lavori al Senato procedono a rilento, le opposizioni si iscrivono a parlare in massa per fare ostruzionismo a un testo che definiscono palesemente anticostituzionale. Altro che stabilità, dicono, la destra vuole solo mantenere il potere. Mariolina Castellone, 5 Stelle.
12: Vi fa paura che dopo 4 anni di tradimento di tutte le promesse i cittadini possano cambiare?
10: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD al partito di Meloni? Votate il nostro emendamento. Lucio Bondi, GR3.
7: A Squinzano in Salento l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Durante l'omelia un forte appello rivolto soprattutto ai giovani a non confondere l'amore con il possesso. Il nostro inviato.
13: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
14: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
13: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
14: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
15: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
14: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR3.
9: 8 indagati per l'omicidio di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola Limbadi in provincia di Vibo Valentia. Il corpo della donna, secondo gli investigatori, fu dato in pasta ai maiali e i resti distrutti con la fresa di un trattore. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito.
7: Il servizio satellitare Copernicus certifica che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, con picchi di afa e siccità in Europa occidentale e temperature record degli oceani. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
17: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
18: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
19: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
20: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
22: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Bentrovati i principali aggiornamenti. In A4 code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, ma ci sono code a tratti per traffico anche tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia. Un incidente in A14, code tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. In A1 si viaggia con traffico rallentato, un veicolo in panne tra Scandicci e lo svincolo Firenze Sud verso Roma. Andiamo in A24, un incidente, code tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso la capitale. A1 diramazione di Roma Sud, code tra Torrenova e il raccordo anulare. Ci spostiamo in A2, dove si viaggia con traffico rallentato, viene segnalato un veicolo in fiamme 7 km prima di Castrovillari in direzione dello svincolo A2. Andiamo in A19, più a sud, prudenza, corsia chiusa per un cantiere tra lo svincolo di Trabia e Termini Imerese verso Catania. È tutto da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.

Buongiorno Luigi Spino, sono le 6:53 minuti e 31 secondi adesso e siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Oggi con i nostri titoli andiamo innanzitutto in Germania con la Frankfurter Allgemeine Zeitung che apre sul caldissimo confronto di ieri tra Merz e la leader dell'AfD Weidel con la dura accusa di Merz. Merz due punti, l'AfD vuole fare una pulizia etnica. Nel paese la Frankfurter Allgemeine Zeitung sottolinea anche che Merz ha deciso di rinviare una telefonata programmata con Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria di Alternative für Deutschland, Europa e Stati Uniti che si allontanano sulla questione del neonazismo. L'Europa titola il New York Times che si unisce per fare pressione su Israele rompendo con agli Stati Uniti, questo è uno dei principali titoli del New York Times e contemporaneamente i destini di Netanyahu e di Donald Trump sono sempre più intrecciati anche dal punto di vista elettorale, visto che si andrà alle urne in Israele e negli Stati Uniti per il midterm a pochi giorni di distanza. Entrambi i leader sono in difficoltà. Su Yediot Aronot, il quotidiano israeliano più vicino al governo Netanyahu, in apertura troviamo questo titolo: non lo hanno svegliato, virgolettato, la scusa di Netanyahu del 7 ottobre ignora mesi di avvertimenti, basta, non possiamo più sentirle. Quindi anche un quotidiano conservatore reagisce alla notizia bomba data ieri da Haaretz. Netanyahu ha ricevuto avvertimenti anche dagli Emirati Arabi Uniti riguardo a un attacco imminente di Hamas nella striscia e aveva preferito ignorare questi avvertimenti. E invece Donald Trump, e qui siamo ai titoli più freschi della stampa statunitense, perché titoli che riprendono dichiarazioni fatte poco fa dal presidente degli Stati Uniti alla convention dei repubblicani in vista del medio termine, ebbene Trump ha provato a comprare, se così possiamo dire, questa vittoria, perché ha promesso agli americani $5,000 a testa se appunto i repubblicani dovessero riuscire a vincere le elezioni. Infine la copertina di Libération in Francia, come sempre monografica, un titolo forte: intelligenza artificiale, la strategia del caos, ed è una copertina che riprende una notizia che troviamo su molte testate in giro per il mondo: le dimissioni molto rumorose di un ricercatore di Anthropic convinto che l'intelligenza artificiale, per come si sta sviluppando, potrebbe sterminare l'umanità. E iniziamo proprio da qui questa mattina la lettura degli articoli con l'aiuto di Pino Berardi la console, Manuel De Lucia in regia, Giulia De Luca in redazione. Ricordo, Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Allora, partiamo con il Wall Street Journal che ha dato poche ore fa per prima la notizia in esclusiva, poi ripresa da tutte le principali testate internazionali, la notizia che un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, ha deciso di dimettersi per i suoi timori legati al fatto che l'intelligenza artificiale possa andare fuori controllo. Nei laboratori di intelligenza artificiale cresce la preoccupazione che la competizione sta spingendo le aziende tecnologiche a correre verso modelli di automiglioramento che quindi sfuggirebbero al controllo umano. Questa è la preoccupazione, l'allarme lanciato da Jacob Coxon e che è l'ennesimo e il più forte segnale delle crescenti preoccupazioni, scrive il Wall Street Journal, per la sicurezza all'interno delle principali aziende di intelligenza artificiale. Il 27enne britannico, che in precedenza aveva studiato matematica, ha affermato che molti dei suoi colleghi del settore ora usano espressioni come periodo critico e fase finale per descrivere il percorso verso modelli automiglioranti. Siamo sulla buona strada per molti degli scenari più aggressivi.
in cui entro la fine del prossimo anno la situazione potrebbe essere già fuori controllo, ha affermato Coxon, aggiungendo che i compromessi in materia di sicurezza diventano inevitabili per via della dinamica competitiva tra le aziende statunitensi e con le nuove realtà cinesi. Anthropic non ha rilasciato commenti immediati su queste dimissioni o su questa defezione dal mondo dell'intelligenza artificiale, perché Jacob Coxon non intende andare a lavorare altrove, ma lo stesso amministratore delegato Dario Amodei ha ripetutamente messo in guardia sui rischi dei modelli di intelligenza artificiale non autorizzati, esortando il settore a rallentarne lo sviluppo. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Coxon è arrivato anche un post. Su questo post, ad esempio, troviamo un pezzo a sé stante della BBC, un post di Evan Humminger, uno scienziato di spicco della stessa azienda, che ha detto di concordare con Coxon, di condividere le sue preoccupazioni. Un post che dà questo titolo sulla BBC: un ricercatore di Anthropic ritiene che ci sia, cito, virgolettato, una probabilità superiore al 10% che l'intelligenza artificiale possa semplicemente, virgolettato, uccidere tutta l'umanità. Credo che Anthropic stia facendo del suo meglio, ma non abbiamo ancora un piano per risolvere il problema dell'allineamento per la superintelligenza e non siamo chiaramente sulla buona strada per farlo. Ecco, c'è anche un tentativo da parte della politica di dare un seguito a questo allarme. Una prima dichiarazione è arrivata da un candidato democratico alla presidenza, il governatore dell'Illinois J.B. Pritzker, che ha detto: sta diventando sempre più evidente la minaccia che l'intelligenza artificiale rappresenta per l'umanità, chiede un'azione immediata da parte del settore e di Washington. Il Wall Street Journal ricorda che recenti attacchi informatici perpetrati da modelli di OpenAI, l'altro gigante, e Anthropic hanno dimostrato come i sistemi di intelligenza artificiale possano perseguire obiettivi nefasti e cercare di nasconderli agli esseri umani. Una volta che i sistemi inizieranno a migliorare autonomamente, ha affermato Coxon, teme che possano progredire al punto di rifiutare i comandi. Il caso di Coxon, di nuovo, non è un caso isolato, ma è uno dei primi esempi di un dipendente di alto livello di Anthropic che lascia l'azienda per timori legati alla sicurezza dell'intelligenza artificiale, quindi facendoci capire che non si tratta di luddismo antitecnologico. Un ricercatore che lavorava sulla sicurezza ha già lasciato l'azienda all'inizio di quest'anno per dedicarsi alla poesia, avvertendo: il mondo è in pericolo. Torniamo adesso alle questioni politiche, alle altre minacce non di poco conto, ad esempio quella del neonazismo che avanza in Germania. Il discorso di Merz, di cui ho riassunto con il titolo della Fazza, prima della Frankfurter Allgemeine Zeitung, è stato, anzi più che un discorso, un confronto dal vivo con Alice Weidel, il leader del AfD, confronto che avviene ovviamente dopo la vittoria a valanga della Theater für Deutschland alle elezioni in Sossania Anhalt, il primo scontro pubblico tra il cancelliere e il leader della estrema destra. E Merz ha dichiarato, ha spiegato così la sua accusa di pulizia etnica. Il termine remigrazione, che conosciamo ahimè molto bene anche qui da noi in Italia, non è altro che sinonimo di pulizia etnica basata sull'origine e sul colore della pelle. Questo è stato il cuore del suo discorso infuocato rivolto al gruppo parlamentare dell'AfD, che lo ha ripetutamente interrotto con urla e contestazioni, racconta la Faz. Merz ha affermato, ha spiegato che milioni di immigrati lavoratori sono fondamentali per la società tedesca. Se chi lavora in Germania dovesse di nuovo lasciare il paese perché voi sostenete la remigrazione, ha affermato Merz, allora i mestieri specializzati in Germania non potranno più funzionare, non rimarrà aperta una sola casa di cura, non rimarrà operativo un solo ospedale in Germania, non rimarrà aperto un solo ristorante. Merz ha affermato che la retorica dell'AfD, che ha portato il partito a ottenere il miglior risultato per l'estrema destra dai tempi del nazismo, è ciò che sta dividendo così profondamente la nostra società. Merz, ricordavo prima, sottolineavo prima,
dopo questo intervento e in seguito a un post con il quale sulla sua piattaforma Donald Trump ha celebrato la grande serata del Life Day, ha deciso di rinviare, anzi di annullare, una telefonata programmata con il Presidente degli Stati Uniti per ieri pomeriggio. Quindi si spacca, si amplia il divario tra Berlino e Washington sulla questione della minaccia neonazista, ovviamente non percepita come tale o salutata, celebrata come tale da Washington, e si amplia il divario, la spaccatura tra Stati Uniti e Europa sulla questione Israele, dopo che 12 paesi, di cui 11 europei, guidati dalla Gran Bretagna, hanno deciso di mettere sanzioni sulle esportazioni che arrivano dagli insediamenti dei coloni in Israele. Il titolo del New York Times su questo tema è: l'Europa si unisce per fare pressione su Israele rompendo con gli Stati Uniti. Viene sottolineato soprattutto nel pezzo di Mark Landler che un tempo il Regno Unito seguiva l'esempio della Francia quando si trattava di esercitare pressioni su Israele. Così è stato lo scorso settembre, un anno fa, quando Londra ha riconosciuto lo Stato palestinese, ma la sua decisione è stata influenzata da Parigi, si è mossa dopo Parigi. Adesso, con la nuova leadership di Burnham, il Regno Unito è in prima linea nell'opposizione agli insediamenti israeliani, cosa che rappresenta uno shock per Israele e rischia di scatenare l'ira degli Stati Uniti. Sul tema ci sono diversi articoli interessanti sulla stampa britannica e su quella israeliana. Intanto un articolo freddo dal punto di vista puramente politico, ma molto significativo, del Guardian, l'analisi a firma Kieran Stacey: il primo ministro considera le sanzioni contro gli insediamenti israeliani un vantaggio elettorale e quindi non soltanto, diciamo così, un dovere etico, ma risponde a sondaggi che rilevano che non solo gli elettori laburisti, liberal-democratici e i verdi sono convinti sostenitori delle sanzioni, ma perfino gli elettori conservatori e centristi si mostrano complessivamente favorevoli a questa misura. C'era un tempo in cui imporre severe sanzioni commerciali a Israele era considerato una mossa politicamente rischiosa per un primo ministro britannico, non è più così. La stampa britannica oggi dà molto spazio anche allo scontro retorico, verbale, tra il rabbino capo del Regno Unito e il ministro degli esteri Ed Miliband. Il rabbino capo Sir Ephraim Mirvis ha definito le sanzioni del Regno Unito un giorno buio per gli ebrei britannici e ha affermato che queste sanzioni potrebbero incoraggiare coloro che usano l'odio come arma contro gli ebrei. È un'accusa particolarmente pesante se rivolta a Ed Miliband, perché Ed Miliband nell'annunciarle si è definito un orgoglioso ebreo britannico. Ieri ha detto: non sono d'accordo con Mirvis, non sono d'accordo con il rabbino capo, una persona per la quale peraltro nutro grande rispetto. Non possiamo equiparare sanzioni nei confronti del governo all'antisionismo, tantomeno all'antisemitismo. Sul Jerusalem Post in Israele su questo tema troviamo un editoriale molto duro contro Ed Miliband, preso nel mirino proprio per la sua dichiarazione, quella di definirsi orgoglioso ebreo britannico. Il titolo dell'editoriale è questo: Ed Miliband, due punti, l'orgoglioso ebreo britannico che ha voltato le spalle agli ebrei britannici. Una dichiarazione ipocrita, anche perché Miliband con queste sanzioni ha deciso di andare contro la volontà della comunità ebraica che si era espressa nei giorni scorsi con un confronto personale proprio con il rabbino capo Ephraim Mirvis e poi con il Board of Deputies del Consiglio degli Ebrei del Regno. L'attuale governo laburista, scrive il Jerusalem Post, è talmente accecato dall'interesse personale e dall'ambizione politica che le reali urgenti preoccupazioni della comunità ebraica, così come le minacce concrete che incombe su noi ebrei, sono state completamente ignorate. Questo il Jerusalem Post. Devo dire che però, guardando a tutta la stampa israeliana oggi, notiamo anche nelle testate conservatrici o moderate
come dire, uno scaricamento politica che le reali e urgenti preoccupazioni della comunità ebraica, così come le minacce concrete che incombe su noi ebrei, sono state completamente ignorate. Questo il Jerusalem Post. Devo dire che però, guardando a tutta la stampa israeliana oggi, notiamo anche nelle testate conservatrici o moderate, come dire, uno scaricamento del premier Netanyahu ormai a poche settimane dalle elezioni parlamentari.

il riconoscimento che queste sanzioni fossero inevitabili, che questo è il titolo, Israele se l'è tirata addosso perché non ha saputo muoversi a livello diplomatico, ma soprattutto non ha saputo cambiare le cose nella Cisgiordania. E fa impressione trovare sul Times of Israel un lungo reportage che ha questo titolo, fa impressione per la testata, sono cose che conosciamo bene. Con l'aumento della violenza dei coloni, alcuni si chiedono se Israele non possa reprimerla o se semplicemente ha deciso di non farlo. E fa impressione perché c'è quasi una scoperta attraverso una serie di racconti di quanto sta accadendo. Dal 7 ottobre la violenza dei coloni risale a ben prima del 7 ottobre, scrive Times of Israel, ma gli attacchi sono aumentati vertiginosamente dall'inizio della guerra. Palestinesi e attivisti affermano che le truppe di Tzahal, dell'esercito, responsabili del mantenimento della sicurezza, hanno sempre meno agito per intervenire, a volte addirittura schierandosi dalla parte degli aggressori. Colpisce ancora di più trovare su Yedioth Ahronoth, qui invece parliamo di un quotidiano apertamente schierato con il Likud e che soprattutto dal 7 ottobre ha veramente evitato quasi tutte le critiche a Benjamin Netanyahu, trovare in apertura un'analisi, affirma Avi Issacharov, che commenta le rivelazioni di ieri di Haaretz. Il titolo l'ho ricordato prima, non lo hanno svegliato, la scusa di Netanyahu del 7 ottobre ignora mesi di avvertimenti. Netanyahu e i suoi sostenitori continuano a nascondersi dietro la scusa del, virgolettato, non lo hanno svegliato per la notte tra il 6 e il 7 ottobre, ignorando al contempo gli avvertimenti che si erano accumulati sulla sua scrivania nelle settimane e nei mesi precedenti all'attentato. Yedioth Ahronoth scrive anche che le rivelazioni di ieri in realtà non dovrebbero sorprendere nessuno. Abbiamo già visto che gli avvertimenti si sono accumulati sulla scrivania del Premier e che Netanyahu ha deciso di non fare nulla perché era parte della sua strategia politica fare della preservazione del dominio di Hamas a Gaza una priorità per garantire che l'autorità palestinese non potesse radicarsi nella regione o rafforzarsi. Lasciamo anche la stampa israeliana e le difficoltà elettorali che attendono il partito e il Likud in vista delle elezioni e andiamo negli Stati Uniti alla convention del partito repubblicano di Dallas, una convention che era attesa con molta attenzione, molto commentata dalla stampa statunitense. Negli ultimi giorni abbiamo dato conto di alcuni titoli, di alcuni articoli importanti che descrivevano Trump come un problema per il partito in vista delle elezioni. Il Financial Times lo ha definito tossico, Trump, per i candidati repubblicani. Il Washington Post ieri ha detto la sua guerra commerciale è avversata dai repubblicani perché ne temono le conseguenze elettorali. E però, malgrado questo, come scrive il principale pezzo del Wall Street Journal di oggi, i repubblicani hanno deciso di porre un presidente impopolare al centro della loro campagna per mantenere il controllo del Congresso. Il titolo era: Trump è ovunque in questa convention repubblicana di metà mandato, è finito da poco il suo discorso, un discorso che farà molto discutere perché Trump ha proposto un nuovo dividendo di $5,000 per tutti i cittadini statunitensi adulti in caso di vittoria del partito repubblicano. Si tratta di circa 1.000 miliardi di dollari di spesa pubblica, non è ben chiaro da dove dovrebbero arrivare i soldi. Questo è il primo commento che troviamo sul Wall Street Journal, ma sicuramente ne arriveranno degli altri. E poi il Washington Post sottolineava oggi, poco prima dell'inizio della convention, un altro elemento, il prezzo del petrolio che è salito di nuovo a $100 al barile dopo la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il titolo Washington Post era: l'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio si intrufola nella convention dei repubblicani. Trump ha provato a rassicurare i cittadini, i prezzi crolleranno dopo il voto perché si arriverà a una forma di cessate il fuoco, di accordo con l'Iran. E però Trump viene smentito dai suoi principali consiglieri, dal vicepresidente Vance a Marco Rubio. Rivela il Wall Street Journal che avrebbero appunto detto a Trump

tappa, preparati ad affrontare tutti gli ultimi 2 anni della tua presidenza con una guerra che va avanti. Si chiude così oggi la rassegna stampa di Radio Tremondo, rassegna che potete trovare tra poco disponibile su Rai Press Sound e sulle principali piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Beda Romano per la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. Vi ricordo che potete ricevere tutti gli articoli della nostra rassegna a casa iscrivendovi alla nostra newsletter. Invece in diretta torniamo alle 11. Tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho!
2: Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles de Il Sole 24 Ore.
7: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Sono Beda Romano. Oggi è giovedì 10 settembre e continuo la lettura dei quotidiani di questa settimana. Prendo il testimone da Luigi Spinola che vi ha letto i giornali internazionali. Allora comincio per il primo quarto d'ora alla lettura dei titoli di prima pagina e poi successivamente vi leggerò alcuni articoli che ho selezionato per voi questa mattina. Allora comincerei con L'Avvenire, che ha un titolo che riguarda un provvedimento presentato ieri dalla Commissione Europea a Bruxelles. L'Unione Europea non trova casa, questo è il titolo. Una proposta della Commissione dà ai comuni la possibilità di limitare gli affitti brevi. Il centrodestra difende la libertà del mercato, per metà sinistra è poco. Ok, invece dei sindaci. Avvenire a due commenti in prima pagina. Il primo è di Stefano Vicari, il titolo «Se sono loro ad avere paura, dolore dei ragazzi, dovere degli adulti». Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e Avvenire dedica a questa occasione un commento. Secondo editoriale di oggi, la tentazione plebiscitaria di Angelo Picariello riguarda la legge elettorale e le idee di premierato. Domani, il titolo di apertura riguarda le elezioni in Germania, quelle in Sassonia-Anhalt di domenica scorsa, di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Merz dice: AfD vuole la pulizia etnica, e aggiunge domani: anche Trump celebra i neonazisti. Dopo il trionfo degli estremisti, il cancelliere dice no a possibili intese. La remigrazione è inaccettabile. Il presidente americano sulle reti sociali spiega che finalmente la Germania torna grande, tanto che Berlino avrebbe cancellato una telefonata prevista tra il cancelliere tedesco e il presidente americano. Anche qui due commenti, il primo di Renzo Guolo, che riguarda la vicenda israeliana e le accuse che sono state mosse da Haaretz contro il primo ministro israeliano, che avrebbe saputo in anticipo dell'attacco del 7 ottobre 2023. E invece un secondo commento, questa volta di Giorgia Serughetti, dedicato alla femminista Gloria Steinem. Il titolo è «Diritti e icone, personalizzare resta un rischio». Il Corriere della Sera ha una prima pagina molto dedicata ai fatti internazionali. Il titolo in prima è «Stati Uniti, Iran, guerra in mare». Hormuz sono state attaccate due navi americane e cinque petrolieri di Teheran. Il prezzo del gas è ai massimi. Il commento di oggi è di Mario Monti e il titolo è Il grande equivoco sull'Unione Europea. È un articolo che poi leggeremo. Passo al Fatto Quotidiano, che ha una pagina dedicata in particolare al DDL antisemitismo che si discute in questi giorni in Parlamento. Il titolo è Salta il bavaglio su Israele, Partito Democratico, 5 Stelle, AVS dicono punire i coloni. Il commento è, come è consueto, di Marco Travaglio. Il titolo Abolire il popolo bue. Passo alla Stampa. La Stampa ha un titolo relativo a un potenziale, possibile attentato contro il presidente ucraino Zelensky. Drone sfiora il volo di Zelensky, scrive la Stampa. Velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia. Secondo fonti ucraine, nessun rischio per il presidente. Il commento in prima, ce ne sono due. Il primo è riguarda indirettamente il voto tedesco, è di Alessandro De Angelis. La crisi europea e il tradimento delle élite. Il commento parte da un noto libro pubblicato negli anni 20-30 da un filosofo francese che si chiama Julien Banda, Il tradimento dei chierici. L'altro commento in prima della Stampa è di Elsa Fornero, ex ministra. Il titolo è Nei programmi politici entrino donne e lavoro. Anche Repubblica apre su questo attentato, possibile attentato a Zelensky. Il titolo è, giusto appunto, Attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Repubblica, nella sua prima pagina, mette l'accento su un'intervista a Pennac, lo scrittore francese, che dice Europa hai perso la tua anima, e naturalmente, come altri giornali già ieri, torna sul 25esimo anniversario degli attentati di New York del 2001, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, e l'articolo è firmato da Colin McCain. La verità, titolo totalmente diverso da quelli che vi ho letto finora. Bengalese stupratore fuori, ma Roggero ancora dentro. La giustizia non è uguale per tutti, secondo la verità. L'immigrato che ha ammesso la violenza su una tredicenne è libero, col questore che gli chiede di fare il bravo. Invece il gioielliere che difese la famiglia può vedere moglie e figli 6 ore al mese se il tribunale non lo scarcera. C'è anche una fotonotizia che figura di Merz, insultato in Parlamento e preso in giro da Trump, la Germania è caput. L'articolo è di Valerio Benedetti, mentre il commento in prima è di Maurizio Belpietro. Il Sole 24 Ore, il titolo è molto economico evidentemente, petrolio oltre i $100, corre il gas, in Europa allarme rosso sugli stoccaggi. Poi c'è una importante fotonotizia di un articolo di Carlo Marroni su l'oro. In 8 mesi il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 miliardi. Forse varrà la pena poi leggere questo articolo. Passo al Manifesto, che ha una grande fotonotizia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lì sta bloccata, questo è il titolo. L'occhiello, il sommario spiega: insegue Roberto Vannacci ma perde la rotta. I sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale. Imposta agli alleati, modificate per le convenienze del momento, ora la riforma può persino saltare. Giorgia Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce o apre una crisi. Il commento su questo argomento è di Andrea Fabozzi, il titolo «La legge del più debole». Libero. Libero ha un'apertura di centro pagina dedicata alla vicenda della trasmissione televisiva Report della RAI. E poi in cima alla prima pagina c'è un breve articolo in cui si sottolinea il fatto che le pensioni potrebbero aumentare fino a 100 euro al mese. La rivalutazione in base all'inflazione potrebbe far crescere gli assegni del 2,9%. L'articolo è di Ignazio Stagno. Invece il commento di prima, che riprende la vicenda della RAI, è di Alessandro Sallusti e il titolo è «Ranucci mente e sa di mentire». Poi il Riformista. Il Riformista ha una grande foto in prima in cui si vede il primo ministro Netanyahu, il primo ministro israeliano. Il titolo è «Nel centro del mirino». Lo scoop fuffa di Haaretz, già smentito, circolava da 3 anni. L'obiettivo è infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. E poi c'è anche un commento in prima di Antonio Picasso, sempre sullo stesso argomento. E se Bibi avesse attaccato prima del 7 ottobre? Punto interrogativo. Questa era la prima pagina del Riformista. Il Giornale ha una prima pagina dedicata alle ultime vicissitudini della Lega. Il titolo è «La Lega, virgola, la pace del Nord». Occhiello, il laboratorio del Carroccio. Matteo Salvini incontra i governatori in vista di Pontida. Anche il gruppo Romeo smorza i toni. «Siamo indivisibili». Il vice premier non arretra sugli extra profitti. E il commento di prima pagina è di Tommaso Cerno, la jihad in casa nostra. E questa era la prima pagina del Giornale. Infine il Foglio, dove naturalmente i titoli sono tanti, ne segnalo in particolare uno: i vescovi si sono scordati di Roberto Vannacci, colpi a Giorgia Meloni, silenzio sul programma simil AfD dell'ex generale. Bene, sono le 7:28 e dopo la lettura dei giornali, della prima pagina dei giornali di oggi, dopo un breve stacco musicale, riprendo la lettura dei giornali in modo più approfondito. Grazie.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
7: Eccomi, sono tornato in diretta, Beda Romano. Ho diviso i giornali di oggi, gli argomenti di oggi, secondo alcuni temi. La politica, l'economia e alcuni aspetti invece più sociali. E comincerei dalla politica con alcuni articoli, in particolare tre articoli tratti dal Corriere della Sera, dal Domani e da Repubblica. Il Corriere della Sera, sul Corriere della Sera credo che valga la pena leggere almeno in parte il commento di Mario Monti, ex Presidente del Consiglio, ex Commissario europeo, che ha scritto un commento sul Corriere della Sera intitolato «Il grande equivoco sull'Unione Europea». Ve ne leggo almeno un brano. Il trionfo del partito nazionalista Alternative für Deutschland nella Sassonia-Anhalt e il panico di tutti i partiti italiani di fronte all'avanzata nei sondaggi di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci stanno scuotendo l'Europa. Quanti tengono alla libertà, allo Stato di diritto, al progresso economico e sociale, a un'Europa più unita ed efficace e non vogliono il ritorno alle dittature, alle persecuzioni razziali, alla guerra tra europei, dovranno mobilitarsi contro l'ormai evidente alleanza che mira a spaccare l'Unione Europea. guidata in modo sinergico e ormai trasparente dagli Stati Uniti di Trump e dalla Russia di Putin, si avvale di una rete di quinte colonne costituite da forze politiche, a volte già al governo, altre volte in avvicinamento, di stampo sovranista e nazionalista. Battersi contro questa alleanza con attacchi verbali ai sovranisti e ai nazionalisti non basta più. Il campo europeista, per così dire, deve fare un'urgente e profonda autocritica. Il grave malessere dell'Europa che la rende così vulnerabile è certo imputabile all'opera di chi ha sempre inteso attaccarla e, se possibile, abbatterla. Ma che altro aspettarsi da loro? L'Unione Europea, che pure ha ottenuto nei decenni risultati concreti impensabili, è oggi a rischio di frantumazione dall'interno. Il tarlo che la erode è proprio quell'elemento dal quale i suoi sostenitori si aspettavano più legittimità e più slancio: la politica, un'Europa più politica, scrive Mario Monti sul Corriere della Sera. Purtroppo, proprio quando si è iniettata più politica nella vita dell'Unione Europea per farla somigliare di più alle arene politiche nazionali, queste ultime andavano precipitando rapidamente sulla china della mancanza di responsabilità, di serietà, di visione di lungo periodo. Le politiche nazionali arrivate a Bruxelles e soprattutto al tavolo del Consiglio Europeo hanno portato a un affievolimento del senso dell'interesse comune. Gli europeisti negli anni se la sono presa, giustamente, con movimenti come quelli di Le Pen, di Wilders, della Lega, di Meloni, almeno in una prima fase, di Alternative für Deutschland, eccetera. Ma possiamo veramente dire che gli altri gruppi politici di solito considerati europeisti, quali popolari, socialisti e altri, e i governi nazionali da loro guidati si siano davvero comportati anteponendo l'interesse della costruzione europea agli interessi nazionali? Interessi nazionali spesso invocati come decorosa foglia di fico per non palesare gli interessi di partito, di corrente, di clientela politica? Prosegue Mario Monti. Prendiamo pure la personalità che per 15 anni ha forse incarnato l'idea di un politico con un senso di responsabilità anche europeo, la cancelliere Merkel. Quando al tempo della crisi finanziaria il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy propose che in quella sede i capi di governo facessero una riflessione approfondita sulle ragioni che vedevano emergere in quegli anni i primi movimenti populisti e anti-europei e se tra queste non vi fossero anche certe politiche economiche europee, Angela Merkel si oppose. Non se ne fece niente e in questi giorni giustamente l'ex cancelliere ha detto che il risultato di AfD le ha strappato il cuore. Gli europeisti attacchino i nazionalismi, nemici dell'Europa, e un giorno inevitabilmente nemici tra loro. Il nazionalismo è la guerra, diceva Mitterrand, ma smettano di ignorare la trave nei loro occhi, scrive Mario Monti. Abbiano la decenza di essere meno ipocriti, smettano di usare l'Europa come capro espiatorio delle loro politiche nazionali sempre più pavide nella speranza di non perdere voti, smettano di piangere lacrime di coccodrillo quando fingono di dolersi che ricette intelligenti per l'Europa, come quelle di Draghi e Letta, siano così lente nell'attuazione. Certo, sono loro stessi, i governi e le loro burocrazie nazionali, dato che sì, esistono anche le burocrazie nazionali, che si oppongono all'abolizione di 27 ostacoli con una norma a favore del mercato unico. Le responsabilità, prosegue Mario Monti sul Corriere della Sera, le responsabilità dei partiti europeisti nel mettere a rischio l'Unione Europea non sono una novità. Erano state poste in luce da tempo in un volume La democrazia in Europa, Sylvie Goulard e il sottoscritto, pubblicato nel 2012, ma il fenomeno è dilagato negli ultimi 15 anni. Trump e i sovranisti di oggi non riuscirebbero così bene a sgretolare l'Unione Europea se i governi nazionali e qualche volta le stesse istituzioni europee fossero stati all'altezza dei loro lontani predecessori, che avevano visto la guerra, il nazismo e il fascismo. Ancora un'ultima considerazione, scrive Mario Monti, sull'Italia questa volta. È diffusa oggi in buona parte della classe politica e dell'opinione pubblica la preoccupazione per un possibile ripresentarsi di quelle piaghe. Ma se la preoccupazione fosse sentita davvero e affrontata con responsabilità, avremmo infiniti riti sulla larghezza del campo largo, sulla priorità tra programma e primarie, o sul mutuo riconoscimento tra minuscoli partiti tutti intenti a presentarsi come il vero centro? E nella maggioranza si sarebbe riusciti a governare per una durata record senza che i partiti che la compongono abbiano mai chiarito tra loro e ai cittadini se e per quale Europa vogliono battersi? Infine, tutti demonizzano Roberto Vannacci. Nessuno però sembra aver letto il suo programma. Se l'avessero fatto, avrebbero visto che quel programma, a parte tante altre gravi conseguenze, porterebbe, senza dirlo, l'Italia fuori dall'Unione Europea, dall'euro, dal mercato unico. Perché non usano questi argomenti per spiegare più concretamente all'opinione pubblica e alle imprese dove condurrebbe il futuro nazionale? Bene, questo era l'articolo di Mario Monti sul Corriere della Sera che ho pensato di leggervi per intero. Sempre a proposito di politica, c'è una intervista su Repubblica a un politologo francese, Yves Meny, che è stato in passato presidente dell'Istituto Universitario Europeo. Non leggerò l'intervista per intero, ma mi sembra che i sommari che Repubblica fa di questa intervista siano abbastanza sufficienti per capire il senso di quello che dice Yves Meny. Il titolo dell'intervista fatta da Anaïs Ginori, corrispondente a Parigi del giornale, è «Metterli al bando, pericoloso per la democrazia, servono risposte agli elettori». Naturalmente il riferimento è ancora una volta a Alternative für Deutschland e alla vittoria di domenica in Sassonia-Anhalt. Il politologo invita a guardare oltre il cordone sanitario che finora ha escluso Alternative für Deutschland da ogni alleanza. Spiega Yves Meny, prima di tutto vietare un partito non elimina i motivi che hanno portato milioni a votarlo. Secondo luogo, le formazioni europee sono state incapaci di riflettere sulle sfide del presente. E in terzo luogo il cosiddetto Brandmauer è sempre più percepito come l'autodifesa di una casta. Il Brandmauer è questo principio della politica tedesca secondo il quale i partiti estremisti dovevano essere posti a margine della scena politica e non dovevano poter governare né a livello locale né tantomeno a livello federale. In questo caso il politologo francese spiega che questo concetto di Brandmauer è sempre più percepito come l'autodifesa di una casta. E mi sembrava che questi argomenti fossero interessanti da sottolineare senza dover leggere l'intervista, purtroppo non ho moltissimo tempo. Sempre sul fronte politico, mi sembrava interessante un commento pubblicato dal Domani che ci dà una chiave di lettura di quello che sta avvenendo a livello internazionale e soprattutto di quello che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. E il titolo del commento è «Così due elezioni possono contenere le guerre in corso». È pubblicato a pagina 3 ed è a firma di Pino Pisicchio. Assistiamo ormai da qualche tempo ad una sorta di mitridatizzazione del pubblico, dalle ripetute mattane del presidente americano che in un altro contesto epocale neanche troppo remoto basterebbe solo pre-ciampiano avrebbero fatto scattare con urgenza severi sistemi di autotutela della più grande democrazia del mondo e che oggi invece sembrano scivolare via, che è una bellezza. Si vedano la non affatto innocua sceneggiata della rinominazione dei toponimi di laghi, oceani, baie e chi più ne ha più ne metta, e la diffusione in rete dei prodotti preferiti dal vecchio tycoon, come le sue auto incoronazioni a meglio fico del bigoncio, in formato intelligenza artificiale, nei contesti più vari, dall'antica Roma all'antica America, ai film da supereroi, dopo aver dato eloquente prova di sé al tempo giusto, quando posò da papa in una inarrivabile santino digitale in prossimità del conclave. Ci stiamo riferendo a cronaca quotidiana che potrebbe esplicitamente prendere la forma della rubrica nei telegiornali delle maggiori reti televisive, insieme alle news dal fronte ucraino. Ormai la nostra breve memoria, atrofizzata dall'assalto dell'immediato, ha rimosso il ricordo di com'era prima che le nostre giornate si riempissero dei lutti da guerra e dei rodomontismi presidenziali. In quel tempo, infatti, quando pensavamo ad un presidente americano un po' al massimo, incontravamo l'immagine di un piede messo male da Joe Biden sulla scaletta dell'Air Force One e non ci venivano in mente pensieri e parole, diciamo così, estremi, ancorché coerenti con i crucci di un'età mal portata. Quindi prosegue l'articolista e spiega che naturalmente ci sono due elezioni che si stanno avvicinando. La prima è quella di metà mandato, che si svolge in novembre e che porterà alla sostituzione in parte del Parlamento americano, e poi naturalmente le elezioni israeliane. A ben pensarci, nel prossimo autunno potrebbero mutare parecchio quei contesti che hanno consentito le escalation conflittuali con deriva bellica degli ultimi tempi nel globo, nel suo versante occidentale prevalentemente, perché sarebbe difficile immaginare la persistenza di una vis bellicista senza requie né ripari da parte di Putin contro l'Ucraina se non vi fosse tra il detto e l'implicito quell'affidamento con chi abita oggi la Casa Bianca. Se riandiamo al Red carpet del Ferragosto del 25 steso da Trump per accogliere Putin ad Anchorage con tutti gli onori e anche un po' di più, e alla restituzione della visita che si sta organizzando in Russia, mentre nel mezzo si allineano i diversi IGNET americani agli SOS lanciati da Zelensky. Ci facciamo qualche idea. Ma la presenza della sponda americana che non rompe la solidarietà con Israele, anche quando esagera, è il necessario sottotesto con cui leggere le uscite di Netanyahu, sostenuto direttamente perfino nell'azione militare contro l'Iran. Difficilmente il premier israeliano avrebbe potuto mantenere il suo standard bellicista se al posto di Trump ci fosse stato un altro. Il 27 ottobre Israele andrà al voto e solo una settimana dopo, il 3 di novembre, si terranno in America le elezioni di midterm. Parliamo di due democrazie liberali, almeno nei presupposti formali della definizione, e dunque il voto potrebbe essere non favorevole ai due leader, generando effetti nell'ordine mondiale. È qui il punto centrale di questo articolo di Pino Pisicchia sul Domani. Se infatti i numeri, come dicono i sondaggi, punissero il presidente Trump, potrebbe accadere qualcosa di importante in un range che va dalla forte riduzione del dominio oggi pressoché illimitato fino all'estromissione dal ruolo derivante dall'impeachment. Così, nell'ipotesi di sconfitta di Netanyahu e della sua maggioranza, potrebbe finire il sanguinoso conflitto nei fronti israeliani aperti in Medio Oriente, rompendo anche l'isolamento in cui il paese versa nel consorzio delle nazioni civili. Questo era in gran parte il commento di Pino Pisicchio sul Domani di oggi, che ci ricorda l'importanza di queste due consultazioni che aspettano prima Israele e poi gli Stati Uniti tra ottobre e novembre. Passerei a questo punto ad aspetti più economici e ho su questo versante individuato due articoli che mi sembravano interessanti e utili. Il primo è tratto dal Sole 24 Ore, il giornale per cui lavoro, che a pagina 7 pubblica un articolo su le riserve auree italiane. Allora, il contesto evidentemente non è banale. Ci sono stati alcuni paesi, in particolare la Francia e l'Olanda, che hanno deciso nel corso degli ultimi mesi, l'Olanda molto più recentemente, di rimpatriare le riserve auree che avevano negli Stati Uniti. Il rapporto con l'amministrazione Trump è pessimo, siamo in un mondo molto più ostile e instabile di prima e evidentemente le banche centrali hanno deciso che è meglio avere l'oro a portata di mano. E Carlo Marroni dà su questo aspetto alcuni spunti interessanti e dunque vi leggerò parte del suo articolo. Carlo Marroni sul Sole 24 Ore di oggi. L'oro vale in sé e parecchio e ha una sua caratteristica che lo rende unico. A differenza delle valute fiduciarie, l'oro non è un'attività emessa da un governo o da una banca centrale e quindi il suo valore non è condizionato dalla solvibilità dell'emittente. Quanto ne ha l'Italia? Ben 2.452 tonnellate divise in oltre 95.000 lingotti, per lo più detenute per legge dalla Banca d'Italia. E anche se una postilla alla legge di bilancio 2026 ha specificato che è, aperte le virgolette, del popolo italiano, chiuse le virgolette, sono di pertinenza dell'istituto. Si tratta della quarta riserva aurea al mondo, dopo quella della riserva federale americana, la Bundesbank tedesca e il Fondo Monetario Internazionale. Il suo valore, ai prezzi correnti, molto alti, 4.445 dollari per oncia, che è poco più di 31 grammi, è più o meno 300 miliardi, un grosso gruzzolo a presidio della fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e nella moneta unica prima di tutto. Successivamente Carlo Marroni racconta più in dettaglio l'oro e l'importanza dell'oro per la Banca d'Italia, ma conclude l'articolo con una considerazione e un ricordo storico. Torno alla riserva italiana e al dibattito che ogni tanto viene innescato sul suo futuro. Scrive Marroni: è un presidio ma non un grande salvadanaio o un tesoretto, tantomeno per operazioni sul debito pubblico, anche perché la riserva è meno di un decimo dello stock di titoli di Stato. Lo scopo è un altro. In caso di crisi valutarie, una banca centrale può disporre dell'oro, al pari delle riserve in valuta estera, per preservare la fiducia nella valuta nazionale, utilizzandolo come garanzia per ottenere prestiti o, in ultima istanza, vendendolo sul mercato per acquistare la valuta nazionale, così da sostenerne il valore, scrive la Banca d'Italia, chiarendo qual è il quadro giuridico, tra l'altro condiviso e sancito dai trattati della moneta unica. Una volta sola in epoca recente è stato utilizzato come collaterale, ricorda l'articolista del Sole 24 Ore, a garanzia di un prestito che la Germania nel 1976 concesse all'Italia in un momento di particolare difficoltà, ma nessun lingotto lasciò mai i Cavour. Una cosa infine va detta circa la diversificazione dei depositi. L'unica volta che l'oro è stato rubato è avvenuto nel settembre 1943, quando i nazisti che occupavano Roma trafugarono 120 tonnellate, in larga parte recuperate in seguito, ma questo, scrive Carlo Marroni, è un'altra storia. Questo articolo sull'oro italiano e su come dovrebbe essere usato mi permette di arrivare ad altro argomento sempre economico. Ieri, come dicevo in precedenza, la Commissione europea ha presentato un provvedimento relativo alle case. Il tentativo della Commissione è di occuparsi del tema perché c'è un vero problema di prezzi delle case che sono sempre più cari. Allora, ho scelto Avvenire su questo argomento, pagina 5, l'articolo è a firma di Gabriele Rosana e ne leggerò alcuni spunti per spiegarvi di che cosa si tratta esattamente. La principale novità della proposta della Commissione, che naturalmente dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento, è la metodologia comune per definire se un'area si trova sotto stress abitativo. Nel dettaglio, dati alla mano, bisognerà stabilire se per comprare un'abitazione di dimensioni standard servono almeno 8 anni di reddito medio pro capite. Sopra questa soglia scattano nuove verifiche. Toccherà capire qual è stata la crescita del rapporto nell'arco dei 10 anni passati e, senza correttivi, la tendenza sia destinata a proseguire nei 3 anni successivi. Tuttavia, se per acquistare casa ci vogliono più di 10 anni di reddito, allora non saranno necessari ulteriori esami e basterà questo dato da solo a far concludere che effettivamente la zona si trova in una situazione di forte stress abitativo. In concreto, scrive Gabriele Rosana, ciascuna città potrà a quel punto decidere come muoversi in base alla specificità del territorio. Bruxelles lascia carta bianca sulle misure che potrebbero essere adottate dai comuni, dalla fissazione di un tetto al numero di notti prenotabili ogni anno fino allo stop alla concessione di nuove licenze per locazioni turistiche, passando per la limitazione dei periodi di sfitto prolungati o ancora per la possibilità di riservare l'acquisto di nuove abitazioni solo a chi vi avrà la propria residenza principale. E ciò perché, se affitti brevi e seconde case non sono la causa profonda del problema, scrive la Commissione, possono senz'altro aggravarlo, visto che si trovano per lo più concentrati in aree in cui lo stress abitativo è ai massimi livelli. Allora, il tema è importante naturalmente perché il prezzo delle case è aumentato in moltissimi paesi e in molte città europee. Il problema di questo provvedimento, che pur essendo un regolamento è applicabile direttamente nei paesi membri, il problema è che va a toccare una competenza che è tendenzialmente nazionale. Quindi il tentativo della Commissione è di agire là dove può agire, dando delle linee guida. Ciò nonostante, e lo abbiamo visto anche ieri, molti sono contrari a legiferare su un argomento così delicato in vari paesi europei. Sempre sul fronte economico, vorrei darvi conto rapidamente anche in questo caso di alcuni articoli. Abbiamo poco più di 8 minuti, sono le 7:52. Vorrei darvi conto quindi di 3 articoli. Primo, Elsa Fornero sulla Stampa di oggi ha un articolo dedicato alle donne e al ruolo delle donne sul mercato del lavoro. È un articolo lungo, vorrei solo leggervene l'inizio e soprattutto il titolo. L'occupazione femminile entri nei programmi della campagna elettorale. Un progetto per il lavoro delle donne può rilanciare la crescita demografica, scrive Elsa Fornero, l'ex ministra del governo Monti. Con grande enfasi nel suo discorso celebrativo della longevità del suo governo, Giorgia Meloni ha rivendicato la crescita dell'occupazione femminile negli ultimi anni. È una buona notizia, ma solo a metà. E appare comunque temerario attribuirla interamente all'azione del suo governo. Il tasso di occupazione delle donne resta infatti significativamente più basso di quello degli uomini e della media europea. Nella fascia di età tra i 20 e i 64 anni, l'occupazione femminile in Italia è al 58%, contro il 77,1% degli uomini, quasi 19 punti percentuali di differenza. Nella media europea i tassi sono rispettivamente del 71,3% e dell'80,9%, con un divario di genere di 9,6 punti, circa la metà di quello italiano. Un doppio squilibrio dunque tra uomini e donne nel nostro paese e tra le donne italiane e quelle europee, a cui si aggiunge il divario territoriale particolarmente drammatico nel Mezzogiorno, mentre al nord alcune regioni, la Lombardia per esempio, non sono poi così lontane dai livelli delle regioni europee più avanzate come la Baviera. Non esiste alcuna ragione economica, scrive Elsa Fornero, né tantomeno di equità per cui debba essere così. L'articolo evidentemente continua, ma mi premeva darvene almeno l'inizio perché mi sembra abbia dei dati interessanti. Sempre sul fronte sociale, a questo punto vorrei leggervi un articolo tratto da Avvenire. Un'altra volta, pagina 12 di Avvenire, dà conto di una iniziativa che ho trovato interessante. L'articolo si intitola «Borse di studio agli orfani di femminicidio, costruire il futuro dopo il grande dolore». L'articolista è Paola Molteni. E vi leggo rapidamente di che cosa si tratta. Storie di amori malati, di follie improvvise, di violenze trascurate, narrazioni che tornano come un copione mediatico nelle cronache di femminicidio, ma poco si racconta dello strazio di chi resta. Davanti a quelle immagini tutti dovremmo riflettere su quanti genitori, intere famiglie e figli saranno costretti a fare i conti per un'intera vita con questa tragedia e quanto sia importante e urgente il nostro sostegno. A testimoniarlo è Giuseppe Del Monte, fondatore e presidente dell'associazione Olga, Educare contro ogni forma di violenza. All'indomani dei fatti di Finale Ligure e di Barberino del Mugello, lui che il dramma del femminicidio l'ha vissuto in prima persona il 26 luglio 1997, quando sua madre Olga è stata uccisa a colpi d'ascia dall'ex marito. Giuseppe aveva allora 18 anni, oggi ne ha 49, ne sono serviti 25 per elaborare il trauma e per ricostruire con fatica e sofferenza la sua vita, fino alla rinascita e alla scelta di trasformare il suo vissuto in un progetto educativo rivolto a tutti quei giovani chiamati orfani speciali, perché unica è la loro condizione, privati all'improvviso dell'amore materno e spesso anche dei mezzi economici per crescere. Come è successo a Del Monte, che ha dovuto rinunciare al sogno di diventare un medico, e perché i desideri di tanti giovani non muoiono, l'associazione ha creato il progetto Il Sogno di Olga. È un fondo nazionale per il diritto allo studio, con l'obiettivo di aiutare ragazzi in età universitaria a intraprendere un percorso formativo che permetta loro di trovare un lavoro e una realizzazione. L'articolo evidentemente prosegue, ma mi sembrava interessante mettere l'accento su questa opera filantropica, su un argomento di cui si parla molto in questi anni, ossia le uccisioni di donne. Sono le 7:57, ho veramente poco tempo, allora ne approfitto per darvi conto di un ultimo articolo pubblicato dal Domani a pagina 7 che mi sembrava interessante. È a firma di Stefano Iannaccone. Il titolo è «Il grande bluff sul caporalato, fermo 1 milione di euro. Il microfondo istituito nel 2025 non è mai partito». Il governo è fermo anche sul capitolo della lotta al caporalato, scrive l'articolista di Domani. Le dichiarazioni di intenti abbondano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha garantito tolleranza zero contro lo sfruttamento dei lavoratori, concetto ribadito dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Alla prova dei fatti, i soldi per i progetti ad hoc sono pochi, sempre meglio di niente. Solo che, come ulteriore beffa, le risorse restano prigioniere di continui cambi di norme che ne stoppano l'effettivo impiego. È il caso del Fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, istituito dal governo Meloni con la manovra del 2025. Come ogni anno, la stagione estiva nei campi si sta chiudendo con una tragica conta di vittime inevitabili, tra virgolette. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva promesso l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro. L'estate è iniziata con la strage di Amendolara e l'uccisione di quattro braccianti arsi vivi in un minivan sulla statale Ionica in provincia di Cosenza. Stefano Iannaccone prosegue con altri esempi dello stesso tipo e conclude. Giusto la settimana scorsa c'è stato il fermo di 20 persone accusate di aver sfruttato dei lavoratori, un'operazione che ha interessato i comandi dei carabinieri da nord a sud, da Mantova a Catanzaro. Nello specifico, l'inchiesta riguarda il capolarato nella piana di Sibari in Calabria. L'operazione è stata salutata con grande soddisfazione dai vari ministri, gli stessi che però continuano a tenere nel cassetto 1 milione di euro, 500.000 euro all'anno per il biennio 26-27 previsti dal fondo teoricamente rimpinguato nella legge di bilancio del 2025. I soldi dovrebbero essere messi a disposizione per specifici progetti degli enti del terzo settore e delle associazioni che si occupano di accoglienza. Ma lo stanziamento definitivo è necessario un decreto attuativo del ministro Piantedosi di concerto con la ministra del Lavoro Calderone e del Ministero delle Finanze di Giancarlo Giorgetti. Il limite per emanare il provvedimento era stato indicato nella data, a questo punto davvero simbolico, del 1° maggio dello scorso anno. L'articolo prosegue, ma mi sembra di averne dato il senso. Sono le 8 e a questo punto ho terminato la rassegna dei giornali di oggi. Lascio spazio a uno stacco musicale e a voi la parola.
6: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
8: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
9: Rai, Radio 3.
10: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Quando sei uscita?
12: Ieri.
11: Che pensi di fare?
12: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
11: Le cose sono cambiate, Teresa.
12: Tu non ci devi venire qua.
13: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
14: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6.30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio, dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
16: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
6: Per intervenire e porre domande a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
7: Ecco, sono Beda Romano, siamo tornati in diretta. Vi leggo un messaggio prima di darvi la parola. È un messaggio di Pietro. Ma è vero che ci sarebbe la possibilità di cancellare il debito in titoli detenuti dalla Banca d'Italia? Mi pare che la Francia stia proponendo qualcosa di simile. Allora, non è proprio esattamente la Francia che lo propone, è la France Insoumise, che è il partito di sinistra, di estrema sinistra, che concorre alle prossime presidenziali del 2027. In effetti ha parlato di questa possibilità di cancellare il debito, ha parlato della possibilità che il debito francese venisse riacquistato dalla Banca Centrale Europea. Nei due casi l'operazione non è francamente inverosimile, e quindi è stato estremamente criticato il partito della France Insoumise, e non mi sembra che abbia ripreso questo tema negli ultimi giorni. Prendo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Gigi di Cuneo, grazie buongiorno, di avermi richiamato, buongiorno. Grazie della sua conduzione. Senta, ho ascoltato questa mattina con un certo fastidio questa ennesima geremiade di Mario Monti circa la responsabilità dei partiti sovranisti nel calo della fiducia, nell'insofferenza, nell'ostilità dell'elettorato nei confronti dell'Unione Europea. Non un cenno di autocritica su quanto loro, cioè i leader delle istituzioni europee, coloro che l'Europa l'hanno costruita anno dopo anno, irreggimentando l'ideale profetico dell'Europa unita nelle strettoie dell'Unione Europea, fino a soffocarne un po' tutta la bellezza attrattiva e valoriale. Ecco, in questa Europa unita, in questa Unione Europea, quella della congrega dei finanzieri che privilegiano la finanza a scapito dell'economia reale, che privilegiano il riarmo a scapito del valore della pace, che privilegiano le spese armate a scapito delle spese sociali e sanitarie, non ci credo neanche più tanto io, che pure sono nato nel 61 e sono cresciuto con nel cuore proprio il grande sogno dell'Europa unita. Ecco, mi piacerebbe che ci fosse meno ipocrisia e più consapevolezza che il peggior nemico dell'Unione Europea può essere anche l'Unione Europea stessa, finché persiste in queste scelte che, come dire, in qualche modo fanno asfissiare i grandi sogni di ciò che l'Europa unita era. La ringrazio molto.
7: Grazie molto Gigi. Allora, prima di tutto Mario Monti critica molto i partiti europeisti, i partiti centristi, anzi mi sembra che sia l'argomento principale del suo articolo, nel senso che punta il dito contro le responsabilità di questi partiti e addirittura direi punta il dito contro i dirigenti politici di questi partiti, che secondo lui hanno perso di vista l'ideale europeo e che non sono all'altezza di altri dirigenti politici precedenti. Quindi da questo punto di vista devo dire Mario Monti critica la classe politica cosiddetta europeista. Lei però sottolinea un altro aspetto ed è l'incapacità dell'Unione Europea in questa fase politica a capire esattamente quali siano le esigenze della popolazione, le esigenze dell'opinione pubblica. L'Italia è un caso particolare, evidentemente, per tanti motivi, ma mi sembra che ormai i sentimenti italiani nei confronti dell'Unione Europea siano simili in altri stati membri. Allora, non voglio dare una spiegazione esclusivamente politico-istituzionale, ma ho la sensazione che le difficoltà dell'Unione Europea in questa fase, e lo dice anche Mario Monti, siano dettate dal fatto che i Paesi membri non vogliano e si trattengano dal permettere una maggiore integrazione tra i Paesi membri. Siamo in mezzo al guado, abbiamo un sistema per cui ho la sensazione che le difficoltà dell'Unione Europea in questa fase, e lo dice anche Mario Monti, siano dettate dal fatto che i Paesi membri non vogliano e si trattengano dal permettere una maggiore integrazione tra i Paesi membri. Siamo in mezzo al guado. Abbiamo un sistema per cui molte cose sono integrate. Per molti aspetti l'Unione Europea è molto più integrata

0: perché l'Europa sembra sempre fastidiosamente in ritardo nell'affrontare le questioni. Quindi è un problema di questo tipo, direi. Non sto perdonando in alcun modo né le istituzioni comunitarie né i governi nazionali, anzi i governi nazionali hanno una enorme colpa. E sui governi nazionali ho l'impressione le opinioni pubbliche possono agire chiedendo una politica più europeista, se credono che l'Europa, come credo io, possa essere utile per risolvere tutta una serie di problemi che attanagliano i Paesi membri più o meno nello stesso modo. Bene, sono pronto a una prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mari, chiamo da Genova. Buongiorno, dottor Beda Romano. Io mi riferisco invece all'articolo che ha letto di Pisicchio, il quale ipotizza un indebolimento di Trump nelle elezioni di midterm e addirittura la sconfitta di Netanyahu e di conseguenza un diverso assetto mondiale e anche un diverso atteggiamento nei confronti della guerra in Medio Oriente e probabilmente anche nei confronti della guerra in Ucraina. E io mi chiedo se si avverassero le ipotesi appunto di Pisicchio, cosa ne faremo noi italiani e noi europei di tutte le armi che stiamo producendo e vendendo ai paesi belligeranti in barba anche alla legge 185 del 90, tutte queste armi che passano dai nostri porti? E cosa potremmo fare appunto di questa produzione? Ovvero l'Italia e l'Europa sono pronti a trovare un'altra via o meno? Vorrei anche ricordare che l'Italia con Leonardo ha iniziato un'avventura di produzione di droni in Ucraina e vorrei sapere appunto se la nostra nazione e l'Europa sono pronte a una conversione e soprattutto se i politici e i magnati che in questo momento hanno fatto grandi ricchezze sulla produzione e la vendita di armi saranno pronti a rinunciare o se ci troveremo di fronte a dei nuovi conflitti.
0: Sì.
1: La ringrazio, buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie Mari, grazie molte. Allora sì, c'è una punta di ottimismo evidentemente nell'articolo di domani su questo argomento. L'ho letto perché mi sembrava utile dare un po' di prospettiva alla nostra chiave di lettura di quello che sta avvenendo in questi giorni. Ci sono due importanti elezioni tra fine ottobre e inizio novembre, tendiamo a dimenticarle, nel senso che i giornali sono molto sul presente e spesso mancano di prospettiva, anche di prospettiva limitata in questo caso. Sono due elezioni incerte, mi è francamente difficile prevedere come potrebbero andare. Non sono così sicuro che per esempio Donald Trump le perda d'emblée. Ho la sensazione che la sua posizione possa godere di un nocciolo duro presso gli elettori repubblicani, anche se è chiaro che l'aumento del prezzo della benzina e l'andamento della guerra in Iran e l'inflazione più in generale sono dei fattori che potrebbero giocare. Per quanto riguarda invece gli armamenti, lei lascia intendere che una volta che queste armi sono prodotte e messe in magazzino verranno utilizzate. E lei non è l'unica a pensarlo, mi torna alla mente quanto aveva scritto Samuel Beckett negli anni 30, quando a un certo punto scrive, mi sembra nel 1938, che anche allora il riarmo secondo lui stava per esplodere e lo ha detto prima ancora dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. C'è inevitabilmente questo rischio. Il riarmo, soprattutto in una fase come questa di squilibrio dell'ordine mondiale, potrebbe naturalmente essere un fattore che fa precipitare la situazione. Leggo un paio di messaggi prima di darvi la parola un'altra volta. Alcuni messaggi scatenati dal commento di Mario Monti sul Corriere di oggi. Gian Piero da Milano: qualunque persona abbia vissuto gli ultimi 40 anni

0: adulto e abbia una minima capacità di discernimento e buonsenso capisce benissimo, ascoltando le parole di Mario Monti, che l'unica cosa auspicabile è la totale distruzione dell'Unione Europea. Invece Grazia da Pavia ha un atteggiamento diverso. La lucidità e la chiarezza dell'argomentazione di Mario Monti dovrebbero far capire a tutti gli elettori quanto i competenti e i tecnici siano importanti sulla scena politica nazionale e sovranazionale. Bene, lascio la parola a uno di voi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Antonella da Roma.
0: Buongiorno.
1: Intanto la sua conduzione competente mi piace assai. Dunque, ascoltando le notizie stamattina Radio Tremondo, sento questa notizia dell'intelligenza artificiale che potrebbe sfuggire al controllo umano e fare del male addirittura all'umanità. Mi sembra Matrix. Vorrei avere una spiegazione semplice e comprensibile di cosa si tratti davvero, perché non sono in grado di capire. Ecco. Grazie
0: Antonella, grazie. L'intelligenza artificiale è la possibilità di permettere a delle macchine di elaborare dati fino a esprimere concetti o idee. Ed è ritenuto pericoloso da un certo numero di persone. È al tempo stesso un enorme strumento di progresso, perché oggi, per esempio, vi sono delle persone che, grazie all'intelligenza artificiale, risparmiano tantissimo tempo quando si tratta, per esempio, di riassumere un bilancio o di riassumere una pubblicazione. Grazie all'elaborazione di dati in una velocità estremamente rapida, queste macchine possono, per molti versi, permettere alle persone di fare dell'altro. Ha per certi versi lo stesso ruolo dell'informatica 20 anni fa, ma a una velocità maggiore e a un livello di sofisticazione molto molto molto più elevato. L'informatica in precedenza era una macchina, permetteva di fare più velocemente certe cose. Oggi l'intelligenza artificiale non è soltanto una macchina, non è soltanto un elaboratore di calcolo, ma è anche un produttore di materiale che può essere più o meno grezzo. Allora, piace a tutti coloro che vedono nell'intelligenza artificiale la possibilità di aumentare la produttività. Ci sono altresì coloro che mettono anche l'accento sui pericoli. E lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi, perché per esempio induce gli studenti, per esempio, a non studiare più, a non leggere più, ad affidarsi alla macchina e all'intelligenza artificiale per scrivere un compito o per preparare un'esposizione in classe. Ma c'è probabilmente molto di più, e coloro che sono preoccupati dall'intelligenza artificiale temono che l'intelligenza artificiale diventi per le persone un vicino di casa. Le faccio un esempio banale che ho scoperto recentemente. Ci sono, per esempio, in alcuni paesi asiatici, dove l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante negli ultimi tempi, ci sono delle persone che, dopo aver subito un lutto, hanno proprio accanto a sé uno schermo che, grazie all'intelligenza artificiale, ritrasmette immagini e la voce della persona scomparsa. In altre parole, una persona rimasta vedova può mantenere un contatto con la persona deceduta attraverso l'intelligenza artificiale. evidentemente è un pseudo contatto, e i filosofi e gli psicologi sono preoccupati da queste possibilità, perché impedisce questa possibilità, impedisce alle persone di completare il processo di lutto, per esempio. Insomma, l'intelligenza artificiale è uno strumento positivo perché rappresenta un progresso, ma può anche essere uno strumento estremamente pericoloso, non solo perché può permettere la disinformazione, per esempio, ma perché può permettere per certi aspetti di sminuire l'umanità che è in noi. Ecco, la metterei in questi termini. L'argomento non è facile, non ho moltissimo tempo per svilupparlo, ma spero di aver dato una risposta ad Antonella. Prendo una prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Caterina, chiamo da Cagliari. Tra l'altro mi volevo collegare a quello che ha appena detto, perché c'è una puntata della serie Black Mirror che si intitola Be Right Back, in cui l'intelligenza artificiale appunto consola una vedova attraverso campionamenti di voci e addirittura un androide, però poi finisce in una soffitta, perché non dimentichiamoci che siamo oggetti, cioè che sono oggetti. Però il mio intervento riguardava l'importanza del pensiero, della filosofia, soprattutto nella società contemporanea. Sembra che si stia facendo scempio delle leggi della convivenza civile, della convivenza comune e civile, come la giustizia, l'equità, la misericordia e soprattutto la moderazione, per coltivare appunto i bassi istinti che portano alla parzialità, all'orgoglio, allo spirito di vendetta. Questa considerazione è di Hobbes, è di Thomas Hobbes. Mm-hmm. Pensa che una società in cui si denigra la capacità di pensare, la profondità, la sfaccettatura del pensiero in favore del profitto o dei bassi istinti, appunto della coltivazione dei bassi istinti, sia destinata a divenire bestiale. E una volta che trasformiamo una società in bestie, uomini e donne, direi più uomini, però in questo caso, visti gli esiti del voto tedesco, però questa società bestiale non si può ritorcere poi contro a chi ha aizzato questi istinti così bassi. Grazie, l'ascolto per radio.
0: Grazie Caterina. Guardi, credo, io sono fondamentalmente ottimista nel lungo periodo, nel breve no. Credo che a un certo punto, superato il peggio, e non so esattamente quale sarà il fondo che toccheremo, a un certo punto si potrà risalire e sperabilmente tornare ad avere una società più empatica, più attenta agli aspetti sociali, più riflessiva, meno legata alle reti sociali e all'immediatezza. È brutto da dirsi, è molto brutto da dirsi, ma i conflitti danno la possibilità a dei paesi di riprendersi, di recuperare le fila di quello che era stato perso, di quello che era andato perso prima, subito prima e durante il conflitto. Mi piace fare sempre un esempio della storia. Sia la Francia che la Germania, soprattutto la Francia, ha sempre colto l'occasione delle sconfitte in guerra nel corso degli ultimi secoli per creare una istituzione universitaria o culturale. Le faccio due esempi banali. Dopo la sconfitta del 1870 contro la Germania, creò Sciences Po, che è una scuola che tuttora esiste. E dopo la parziale vittoria, parziale sconfitta del 1945 creò l'École nationale d'administration per creare e formare una nuova classe dirigente amministrativa. Nei due casi c'è il riflesso, c'è il tentativo di rimbalzare dopo un conflitto e quindi di rendere la società migliore di quella che era in precedenza. Faccio un ultimo appunto, leggo molti messaggi negativi nei confronti dell'Unione Europea. Con tutte le critiche che si possono formulare all'Unione Europea, tendiamo a dimenticare che grazie all'Unione Europea, bene o male, il continente è rimasto in pace. L'Unione Europea è stato un fenomenale, uno straordinario strumento per incanalare le pulsioni dei paesi europei e per evitare un conflitto. Storicamente il continente europeo è stato segnato da una miriade di conflitti nei secoli. Se in questi ultimi 80 anni non ci sono state guerre tra i paesi membri, è perché l'Unione Europea è uno straordinario strumento per canalizzare le pulsioni, cercare compromessi, frenare le tensioni. E io questo tenderei a non dimenticarlo. Bene, c'è una prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno dottor Romano, sono Carmelo, chiamo da Genova.
0: Buongiorno.
3: Vorrei intervenire sulle riserve auree, sul commento che ha fatto il suo collega del Sole 24 Ore, il dottor Marroni. Sì. Ecco, io osservo che c'è un problema di, come posso dire, di autolimitazione, di self restraint che noi come la Germania soffriamo nei confronti del nostro, diciamo, alleato, tra virgolette, alleato americano. Ecco, io osservo che ci sono due sovranità, no? La prima è chi decide e la seconda invece è chi scrive quanto costa questa decisione. No? E mi sembra che il potere stia da questa parte, da chi scrive le regole sostanzialmente, e questo vale tanto per loro ma quanto per il clima, sulla decarbonizzazione, no? Sul CBAM, chi decide le regole dello SWIFT, ecco, questa sovranità sostanzialmente, chi decide le regole, chi fissa la sovranità sul payoff altrui, e questo è il vero punto. Mi viene in mente la favola di Stesicoro, se la ricorda? Quella del cervo e del cavallo. No? Il cavallo che si lamenta del cervo e chiede all'uomo di liberarlo da quella piaga e l'uomo gli fissa il payoff, sì, dice io ti uccido il cervo però ti metto le briglie e ti metto la sella. Ecco, il cavallo praticamente ha scelto la sella, no? Ma anche noi cosa scegliamo? Scegliamo la libertà o scegliamo la pagnotta?
0: Ma questa
3: quindi sostanzialmente
0: la sua è una critica, sì. A chi?
3: Ecco, la mia è una critica al sistema. Io mi verrebbe da fondare un partito, forse Europa, sostanzialmente. Il problema che osservo io anche sul clima, no? Cioè, chi ha in mano la matita rossa? Chi è che decide? Chi deve fare, sostanzialmente? Perché noi abbiamo tutta una serie di diagnosi, no? Ma quando si passa poi alle terapie sul clima, sì. Quello che manca è chi deve fare? Cioè, chi deve fare? Devono fare gli USA, devono fare la Cina, devono fare l'India. No? E anche lo stesso sul discorso delle regole del gioco, chi scrive la regola sulle regole del gioco. E questo è il soggetto che deve fare, che manca, che non riusciamo a individuare. Purtroppo, mancando una sovranità internazionale, no? Perché gli manca la leva della potenza, perché ha solo la legittimità all'ONU, però gli manca la leva della potenza, gli manca la leva della forza sostanzialmente.
0: Sì.
3: E questo manca anche all'Europa, ecco. Praticamente il discorso è questo, che noi non abbiamo più sovranità, ci manca un po' di sovranità sull'oro, no? Perché lo deteniamo all'estero, ma ci manca anche la sovranità su chi decide quanta CO2 possiamo produrre sostanzialmente.
0: Sì. No? Ho capito Carmelo. Allora, due aspetti. Prima di tutto, l'ordine internazionale sta cambiando E non c'è dubbio, evidentemente, no? È caduto il muro di Berlino, la guerra fredda, bene o male, aveva mantenuto un certo ordine internazionale. Oggi questo ordine internazionale si sta sgretolando, in particolare per l'atteggiamento degli Stati Uniti, che sono stati un attore molto importante in tutti questi decenni e che in parte ha deciso anche di non contribuire più al bilancio delle Nazioni Unite, che era, bene o male, lo strumento per cercare di mantenere un certo ordine internazionale. Detto questo, bene o male, c'è un reticolato di trattati internazionali che continua a sopravvivere oggi e che permette di avere un certo ordine internazionale. E i trattati internazionali sulla navigazione aerea, marittima, sulle telecomunicazioni, sui sistemi bancari, sono tantissimi questi accordi internazionali, e sono accordi internazionali che molto spesso risalgono all'inizio dell'Ottocento, quando furono firmati i primi accordi internazionali, credo il primo addirittura sulla navigazione marittima sul Danubio. Quindi accordi internazionali ce ne sono, e servono a mantenere un certo tipo di convivenza e di collaborazione tra gli stati. Senza questi accordi internazionali la situazione sarebbe assai, assai peggiore. Quando lei parla di sovranità, io a questo punto cercherei di parlare non tanto di sovranità italiana quanto di sovranità europea, soprattutto perché ormai l'integrazione europea ha raggiunto livelli tali che parlare di sovranità nazionale non mi sembra praticabile, non mi sembra realistico, soprattutto non mi sembra concreto. Nei fatti l'Italia e tutti gli altri paesi membri dell'Unione hanno trasferito numerose competenze al centro, hanno condiviso moltissima sovranità. Quindi parlare di sovranità nazionale rischia di essere inconcludente, paradossale e pericoloso, tenuto conto che molta della sovranità ormai è a livello europeo. Il problema è, come lo dicevo precedenza, il problema è che siamo in mezzo al guado e il passaggio non è stato completato. Ma in un mondo sempre più violento, sempre più ostile, sempre più instabile, pensare per un paese europeo di 50-60 milioni di abitanti, pensare di far valere la propria sovranità a livello mondiale, mi sembra piuttosto illusorio, e credo che tanto vale utilizzare quel poco di sovranità europea che è stato creato nel corso degli ultimi decenni. Prima di passare a una prossima telefonata vi leggo un altro messaggio, sempre a proposito dell'oro. È firmato da Marco a Milano. Il valore dell'oro è un decimo del debito, una manovra di quelle allegre di politiche di sinistra, governo Conte o dei Salvini e Borghi, ed è subito sparito. L'ignoranza sui numeri è abissale in Italia. Lasciamolo negli Stati Uniti, per l'amor di Dio. Bene, passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Sì, salve, buongiorno, mi sente?
0: Sì, buongiorno.
4: Salve, sono Giulio e chiamo da Copenaghen. Sono laureato in matematica applicata e volevo intervenire riguardo all'intelligenza artificiale.
0: Ottimo, ne saprà senz'altro più di me.
4: Sì, allora io è uno strumento che utilizzo quotidianamente e sono perfettamente d'accordo con lei per quanto riguarda diciamo il problema di natura umanistica del quale tra l'altro ha parlato il Papa nella sua ultima enciclica Magnifica Humanitas, con la quale il Vaticano ha collaborato strettamente con aziende leader nel settore come Anthropic. Però per quello che riguarda le affermazioni di Jacob Coxon, di cui lei ha parlato stamattina, che si è diciamo autolicenziato ieri o ieri l'altro e parlava dei rischi di estinzione.
0: Io non ho parlato di questo signore.
4: Ah, comunque, non ha parlato quando ha letto i titoli. Sì.
0: Forse okay, leggendo i titoli.
4: Sì, esatto. Per quanto riguarda diciamo i problemi di estinzione, i problemi di estinzione sono legati al fatto della possibile autonomizzazione di sistemi di difesa. Quindi quando alcune aziende di difesa vanno ad autonomizzare sistemi, diciamo, che siano difensivi o offensivi, quindi droni, missili, eccetera eccetera, addirittura missili balistici, per esempio missili balistici intercontinentali con sistemi di intelligenza artificiale, sono cose che sono già in atto. Aziende americane come per esempio Anduril, che è un'azienda leader nel settore dei droni e dell'autonomizzazione per intelligenza artificiale, oppure aziende come Palantir. In quel momento ovviamente il rischio diventa gigantesco, perché sembrerebbe che siamo vicini diciamo al punto di non ritorno, quindi che l'intelligenza artificiale sia autonoma, e in quel momento potrà prendere decisioni autonomamente e quindi appunto per esempio decidere di lanciare un missile senza che ci sia un controllo umano alla radice. Quindi quando si parla, diciamo, dal punto di vista catastrofico dell'intelligenza artificiale, si parla di questo, si parla di automatizzazione di sistemi di difesa o di offesa, non militare ovviamente.
0: Ho capito. Grazie molte, Giulio. Grazie. Lei ha perfettamente ragione sull'aspetto difesa. Per motivi forse personali e culturali sono abbastanza sensibile agli aspetti filosofici e sociali e umani dell'intelligenza artificiale, ma lei giustamente mette l'accento su questo aspetto, e lo fa anche Nadia in un messaggio che abbiamo appena ricevuto. Buongiorno, penso che il pericolo dell'intelligenza artificiale riguardi soprattutto l'uso in campo militare e bellico. Bene, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno dottor Romano, io sono Massimo, chiamo da Roma.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, volevo dire qualcosa rispetto all'articolo di Mario Monti che ha esaminato per primo nella rassegna stampa, ma volevo fare una breve premessa su qualcosa che ha detto precedentemente, cioè l'opportunità che i conflitti offrono di costruire qualcosa nelle nazioni, negli stati. Non vorrei che questa più che un'opportunità fosse una necessità, cioè quella della guerra, perché sembra che a volte sia così. Comunque, l'articolo di Mario Monti mi ha fatto venire in mente, questa diciamo è proprio la sintesi estrema di quello che voglio dire, poi il resto sarà magari un contorno, una frase di Altiero Spinelli che lessi sul, credo proprio sul Manifesto di Ventotene, in cui lui diceva l'Europa va costruita adesso che gli stati sono deboli, dopo sarà troppo tardi. Questo era il concetto fondamentale, quindi mi sembra che ci sia comunque una sorta di peccato originale, perché poi voglio dire l'economia che è stata il centro della volendo usare queste categorie che usava Mario Monti, la politica è responsabile di... L'economia è stata il centro della costruzione dell'Unione Europea, è stata il fulcro in cui intorno a cui si sono aggregati tutti i paesi originari e poi quelli successivi. E pensando di in qualche modo di tenere fuori la politica, perché non si poteva, per impotenza, per non lo so per che cosa, ma la politica è rientrata dalla finestra, nel senso che non è che l'economia possa essere apolitica. Ecco, tutto qua.
0: Grazie molte Massimo, grazie. Ho preso nota della frase di Altiero Spinelli, grazie molte. Non abbiamo moltissimo tempo e darò la parola a un ultimo ascoltatore e poi nel caso cerco di rispondere anche a Massimo. Pronto, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno, sono Anna, telefono dalla Sicilia. Io la ringrazio Anna. Intanto per la conduzione. Volevo condividere con lei e con gli ascoltatori una riflessione. Giusto oggi, perché è la giornata della prevenzione del suicidio, faccio il medico di famiglia, quindi sono piuttosto sensibile a questi temi. Volevo sottolineare come il suicidio dell'uomo che ha buttato la sua ex compagna dal cavalcavia per me ha generato un terribile cortocircuito che tiene insieme società, fragilità e malattia mentale. Ecco, volevo che magari lei spendesse qualche parola nei limiti del tempo che rimane.
0: Grazie molto. Grazie Anna, grazie. In effetti ho trovato interessante che Avvenire, mi sembra che fosse Avvenire, sì, notasse che si celebra oggi la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Evidentemente fa parte della insicurezza, dell'instabilità sociale che caratterizza il nostro tempo. Il problema dell'immediatezza, il ruolo delle reti sociali, l'incertezza anche provocata dall'intelligenza artificiale, perché inevitabilmente l'intelligenza artificiale avrà un impatto sulla società, sul mercato del lavoro, sul futuro di alcune professioni. Vi dicevo prima che oggi gli analisti finanziari, anziché passare ore su dei bilanci societari per capire come sta andando una società, la mettono in mano all'intelligenza artificiale e nel giro di qualche secondo hanno la risposta alle loro domande e ai loro dubbi. Magari non perfetta la risposta, ma ce l'hanno. E quindi possiamo immaginare l'impatto che questo nuovo strumento avrà. A proposito dei suicidi e dei suicidi più giovani, l'attribuiamo spesso alla pandemia. Temo però che vi siano motivi invece molto più presenti e penso in particolare alle reti sociali, che credo abbiano un effetto disdicevole e molto negativa sulla vita di tutti noi. Allora, abbiamo terminato la rassegna stampa di oggi. Volevo farvi notare una cosa. Vi ho parlato a proposito di Avvenire, di questa fondazione che aiuta gli orfani di madri uccise, e volevo farvi notare che la storia di Giuseppe può essere riascoltata, due puntate fatte da Tuffo, il programma di Radio 3, e queste due puntate si intitolano Olga era, Olga è, in modo che abbiate a quel punto un quadro più completo di questa vicenda e di questa iniziativa. Io ho terminato la rassegna stampa di oggi. Per la parte tecnica ringrazio Gabriele Cioni da Roma e Davide Tentui qui a Milano, in redazione Manuel De Lucia e Giulia Nucci. A questo punto ci sarà il giornale radio, poi Florinda Fiamma conduce Pagina 3, poi a seguire come al solito le novità musicali di Primo Movimento, e poi alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema che avete posto durante la conversazione di stamani. Vi do appuntamento a domani mattina alle 7:15. Grazie e buona giornata.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 3.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
4: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump caccia di voti alla convention di Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente promette $5,000 a ogni americano se i repubblicani vinceranno in entrambi i rami del Congresso.
3: Netanyahu respinge l'accusa di non aver fatto nulla per impedire la strage del 7 ottobre e provoca Damasco visitando le truppe israeliane in Siria. Nello stretto di Hormuz ancora raid incrociati Stati Uniti-Iran.
2: Legge elettorale in Senato, stop al ballottaggio, resta il nodo delle preferenze. Stella polare è garantire stabilità, dice la maggioranza, per le opposizioni è una riforma anticostituzionale.
3: L'intelligenza artificiale fa paura, un altro ingegnere si dimette da Anthropic denunciando rischi per la sopravvivenza dell'umanità. La premier Meloni, diritti e dignità delle persone restino al centro.
2: Buongiorno da Andrea Donate, Simona Petracca. È durato quasi 2 ore il discorso di Donald Trump alla convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli e in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, il presidente ha invitato i suoi sostenitori a mobilitarsi, spingendosi fino a promettere denaro in caso di vittoria. L'inviato.
4: Here is my promise. La promessa elettorale più eclatante arriva dopo un'ora di discorso alla convention di Dallas. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza alla Camera e al Senato, annuncia Trump, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto americano. In vista delle prossime elezioni di metà mandato di inizio novembre, i repubblicani sono indietro nei sondaggi, penalizzati da carovita e prolungarsi del conflitto in Iran. Trump ora lo definisce un voto decisivo, da qui l'idea di una convention straordinaria ieri e oggi in Texas, per rivendicare investimenti in aumento, disoccupazione ai minimi e la riduzione dell'immigrazione irregolare. Solo poi il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura, i prezzi crolleranno subito dopo il voto e aggiunge, gli iraniani sperano che i Dem vincano perché vogliono avere a che fare con loro. Democratici bollati sempre come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem, che attacca più volte, c'è il 37enne James Talarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore. Anche da qui l'appello finale di Trump per convincere il suo popolo a votare. Per favore, dice, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove continuano a susseguirsi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il corrispondente.
5: Gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale e internazionale. Lo denunciano le forze armate iraniane dopo che nella notte sono state segnalate nuove esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e nelle città meridionali di Sirik e Minab. Continua quindi l'escalation, innescata nei giorni scorsi da lanci di missili contro unità della Marina Militare degli Stati Uniti. Per punizione il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane, ma la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere, attaccate 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Colpiti anche i paesi vicini, Iraq e Giordania, dove, secondo la CBS, diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base di Al-Azraq. Un altro fronte, poi, è quello dello Yemen. L'Arabia Saudita denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro 3 città. Ma a Teheran, almeno ufficialmente, prende le distanze. Agiscono in modo indipendente, non sono i proxy di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: A Gaza una famiglia di 4 persone, una coppia e 2 bambini è stata uccisa in un attacco israeliano. Intanto si infiamma la campagna elettorale nello Stato ebraico. Il premier Netanyahu, sotto assedio dopo le ultime accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dei massacri di Hamas del 7 ottobre, ha suscitato l'irritazione del governo di Damasco recandosi in visita alle truppe israeliane schierate oltre il confine siriano. La corrispondente.
6: Dopo quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz, che 2 giorni fa aveva scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati, Bin Zayed, che lo avrebbe messo in guardia su un possibile attacco da parte di Hamas, il premier israeliano è tornato a reagire, bollando quanto pubblicato come bugie ed annunciando anche la denuncia per diffamazione al quotidiano. Ma sul silenzio di Netanyahu, sulle sue prime ore dopo l'inizio dei lanci di razzi da parte di Hamas, quel 7 di ottobre di 3 anni fa, sul suo non essersi mai voluto dovuto assumere la responsabilità del fallimento dell'apparato di sicurezza quella mattina, si gioca gran parte della campagna elettorale in previsione delle elezioni di fine ottobre. Nonostante questo, però, il blocco della coalizione di governo continua con un testa a testa con il blocco dell'opposizione e resta poi aperta la polemica scatenata dalla decisione della Gran Bretagna, seguita da altri 11 paesi, di imporre sanzioni a prodotti e persone provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, il governo ora vuole vietare anche l'accesso ad alcune organizzazioni umanitarie come Oxfam e Save the Children. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Paura per il presidente ucraino Zelensky. Secondo il premier norvegese Støre, durante il decollo dalla Moldavia, l'aereo con cui il leader ucraino si stava recando a Oslo per partecipare al funerale di re Harald sarebbe stato sfiorato da un drone. Il velivolo, senza pilota, con ogni probabilità di origine russa, ha violato lo spazio aereo moldavo e poi quello rumeno, provocando l'allarme dei jet NATO decollati per precauzione. Nessun commento da parte di Zelensky, che nel frattempo è arrivato in Canada.
2: In Italia adesso, con la legge elettorale al Senato, martedì prossimo il voto, ma alcuni nodi sono ancora aperti. La sfida tra maggioranza e opposizione si gioca anche sulle preferenze.
0: Due ore di incontro tra gli sherpa del centrodestra per arrivare ad una legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Da chiarire soprattutto il nodo preferenze con il partito della Premier, che ha dato segnali di dialogo con l'opposizione. Come conferma Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, Corriere della Sera. Abbiamo ascoltato anche le richieste che sono arrivate dalle minoranze. Stella polare rimane la stabilità. Marco Lisei.
7: Ma non è espressione della sovranità popolare se cittadini possono finalmente mettere da parte i governi papocchio, i governi che hanno generato instabilità.
0: Soddisfazione anche dalla Lega, che sigla la tregua interna almeno fino a Pontida tra Salvini e i governatori del Nord. Riforma elettorale bocciata da tutto il centro-sinistra, che insiste anche sulla forzatura nei tempi. Per il Partito Democratico il rischio è quello di trasformare una minoranza politica del paese in una maggioranza in Parlamento, con i Dem che sfidano il governo sul nodo preferenze. Alessandro Alfieri.
8: Abbiamo presentato degli emendamenti per inserire le preferenze vere, in modo tale che al 100% gli elettori potranno decidere qual è il loro rappresentante.
0: È una legge elettorale incostituzionale, fatta solo per continuare a garantirsi il potere, il commento che arriva dal Movimento 5 Stelle. Alessandro Allegra, GR3.
3: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi per le accise sul gasolio. La misura scade oggi, ma l'orientamento dell'esecutivo è quello di prorogarlo per altri 10-15 giorni. Il provvedimento, con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, dovrebbe arrivare invece entro la fine del mese o ai primi di ottobre.
2: Il prezzo del carburante resta sotto pressione per le tensioni in Medio Oriente e l'aumento delle quotazioni del petrolio. Il barile ha superato i 101 dollari ai massimi da luglio, in crescita anche il gas a 80 euro al megawattora, livello che non toccava dal 2023.
3: Pensioni: non è escluso che gli assegni nel 2027 salgano più di quanto previsto, complice l'aumento generalizzato dei prezzi, ma per i conti dello Stato non è una buona notizia.
9: Con l'inflazione acquisita già sopra le previsioni del governo, la rivalutazione delle pensioni nel 2027 potrebbe essere più generosa del previsto, ma costare alle casse dello Stato 10 miliardi. L'Istat ha fissato il dato acquisito per il 2026 al 2,9%, un decimo di punto sopra il 2,8 stimato nel documento di finanza pubblica di aprile. Per stabilire l'aumento degli assegni, bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Gelsomina Testa, GR3.
2: L'ex boss Giovanni Brusca torna a parlare della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa le forze politiche dell'epoca. Nessuna prova è inattendibile, il commento della famiglia Berlusconi.
10: Questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
11: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Riina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove. Il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia. L'inattendibilità di Brusca, già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR3.
12: Governare l'intelligenza artificiale è una sfida. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato di rischi e opportunità, ricordando che l'Italia è stata la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Ecco le sue parole.
13: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
2: Intanto, spaventato dalla prospettiva di un'intelligenza artificiale fuori controllo, un ingegnere si è dimesso da una delle aziende leader nel settore, Anthropic. Non è il primo a fare un passo indietro, denunciando il pericolo di ricadute catastrofiche sulle nostre società.
14: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. Magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
15: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
14: Mauro Zan, GR3.
12: Intelligenza artificiale che dilaga nel mondo dell'audiovisivo e lambisce la Mostra del Cinema di Venezia. Ieri applausi e risate a scena aperta hanno accolto la proiezione ufficiale di Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, quarto film italiano in concorso, e nella rassegna irrompe la questione medio orientale. L'inviata.
16: Io mentre leggevo il libro ho detto: ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
17: La madre potente e dirompente creata da Vanessa Scalera per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis ha ricevuto ieri sera il lungo applauso della Sala Grande. È una vera prova di bravura per Scalera e per Lino Musella nel ruolo del figlio. La musica della Niña per la colonna sonora li ha accompagnati sin dal red carpet. De Angelis racconta una famiglia in frantumi, Stéphane Brisé ed Alvaro Orvaker ci indicano come il mondo del lavoro stia spezzando la nostra umanità. Risentiremo questi titoli sabato sera durante la cerimonia di premiazione? Quello del quale si parla di più in queste ore è però l'ultimo inserito nel concorso. Naza, 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv, dai registi israeliani Rachel Zohar e Yuval Abraham, premi Oscar per No Other Land. E oggi al Lido arriva anche Mario Martone con Scherzetto, mentre alle 14 presentazione di Be Brave, realizzato interamente con intelligenza artificiale. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
12: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Antelmi, Giovanna Insardi.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45, da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
19: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
20: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
18: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
19: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
18: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
19: Terme dell'Emilia Romagna.
18: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
21: Buon gustaio?
4: Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, ma il tempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutt'attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Pagina 3.
25: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste sul web. 9, un minuto di giovedì 10 settembre. Modernizzare l'umanità o umanizzare la modernità? Parliamo di cosa ci serve per costruire un futuro più responsabile. Poi l'abbiamo sentito al GR, l'abbiamo sentito nella rassegna di Radio Tremondo con Luigi Spinola. Dubbi etici sull'intelligenza artificiale e leggeremo del ricercatore che ha lasciato l'azienda Anthropic. E ancora l'illusione dei colori. Un articolo si interroga su come vediamo e come vedremo a partire dai dinosauri fino ai giorni nostri. E infine intervista a Daniel Pennacca, lo scrittore, che parla dei grandi sommovimenti politici che percorrono l'Europa, ma non solo. Parla anche della risata come forma di resistenza e vedremo insieme come al futuro serve l'idea di progresso. Questo articolo, questo intervento di Mauro Cerruti si trova su Agorà, le pagine culturali di Avvenire, e un po' anticipa la lezione che Cerruti terrà ai Dialoghi di Trani il 20 settembre, capire le sfide del presente. Vediamo cosa scrive. Da qualche decennio il rapporto con il futuro nelle nostre società è entrato in crisi. L'angoscia che pervade le nostre vite nel nostro tempo è legata alla perdita del futuro. La nostra civiltà moderna ha vissuto fino a gran parte del secolo scorso nell'idea di avere un futuro di progresso. E il progresso era sentito, prima ancora che pensato, come certo. C'erano la scienza, la tecnica, la democrazia, il benessere, che sarebbero andate avanti a braccetto. È proprio questo commento invece sull'intelligenza artificiale, di cui parleremo tra poco, mette un po' in crisi questo concetto di futuro. Questa certezza, infatti, scrive Cerruti, si è incrinata. Le scienze, le tecniche, l'industrializzazione, veicolanti la promessa di un grande futuro, un mondo migliore, hanno prodotto al contempo effetti perversi: inquinamento, degrado della biosfera, crisi economiche ricorrenti, armi devastanti. Tutto questo si è situato in una crisi planetaria. Il pianeta è in stato di caos da tutti i punti di vista. Non viviamo una crisi, viviamo molte crisi che si alimentano l'una e si amplificano l'una con l'altra. La crisi della modernità ha prodotto due tipi di risposte. Da un lato il postmodernismo, cioè non solo la fine della fiducia nel movimento ascensionale nella storia verso mete migliori dell'umanità, ma anche la convinzione che non ci sia più storia o divenire, ma solo una sorta di eterno ritorno del già detto, del già pensato. Dall'altro lato, risposte regressive come i fondamentalismi religiosi e tecnocratici, e poi i nazionalpopulismi e i neoimperialismi. Di fatto, scrive Ceruti, il presente è diventato un assoluto, viviamo la tirannia del presente che fa prevalere il pensiero e l'azione a breve termine. E allora, che fare? Questa incertezza non deve solo farci rinunciare alle previsioni semplicistiche e deterministiche, deve soprattutto indurci ad affrontare le grandi difficoltà di fondo, ovvero pensare alla complessità del nostro tempo e riflettere sulle ambivalenze del progresso. Dobbiamo in primo luogo rigenerarla l'idea di progresso. Il progresso scientifico e tecnico non si è tradotto automaticamente in progresso umanitario, ma l'idea di progresso non deve essere abbandonata. Dobbiamo affrontare la barbarie e dobbiamo affrontarla non solo quella che segue il progresso della civiltà che non ha saputo scacciare, dobbiamo affrontare anche la barbarie tecnoscientifiche, burocratiche, glaciali prodotte dal progresso stesso della civiltà. Quello che bisogna abbandonare è l'idea di un progresso garantito e irreversibile. Invece dobbiamo conservare la possibilità di progresso. Il concetto di sviluppo, anche edulcorato dall'aggettivo sostenibile, è comunque inestricabilmente legato all'idea per cui ogni progresso umano, da ogni progresso umano deriverebbe sostanzialmente una crescita anche materiale. Dobbiamo reintegrare il futuro e la responsabilità verso il futuro nel pensiero, nell'etica e nell'agire politico. Siamo entrati nel nuovo millennio indietreggiando e prestando forse poca attenzione alla domanda in che direzione ci muoveremo. In queste condizioni di incertezza e complessità, il massimo che possiamo prevedere sono i limiti dei futuri umani disponibili. La questione è: quale atteggiamento intellettuale e valoriale adottiamo per affrontare il futuro? In quali visioni interpretiamo e affrontiamo le tendenze contemporanee? Se non lo facciamo, lasciamo il campo ai profeti irrazionali che si presentano o come le Cassandre del catastrofismo ineluttabile, oppure come gli idolatri delle tecnologie che dicono, come fa il guru dell'high-tech Bill Joy, il futuro non avrà più bisogno di noi. Basterà assecondare gli sviluppi della tecnologia e delegare tutto alle macchine cosiddette intelligenti. E qui il tema di cui parleremo subito dopo si inserisce a perfezione. Nella fase prometeica del progresso, continua Maur Ceruti, il dogma era modernizzare l'umanità, ma è stato spesso capovolto il rapporto tra i mezzi e i fini. Si è ritenuto che il progresso tecnico fosse direttamente proporzionale o addirittura equivalente al progresso morale e umano. Si è modernizzato ignorando l'ambivalenza della modernità. Ora si tratta invece di umanizzare la modernità. E come? Ceruti propone questo, in questa direzione il più grande ruolo ce l'ha l'educazione, e con la leva dell'educazione che potremo favorire la capacità di allargare gli orizzonti temporali e la capacità di concepire il carattere inedito della condizione umana, appunto la complessità in cui tutto è in relazione. La scuola può e deve avere un ruolo fondamentale nel favorire la presa di coscienza della complessità del nostro tempo e delle poste in gioco per il futuro la nostra civiltà. Insomma, la sfida è quella di reimmaginare il futuro, non un futuro assicurato, ma un futuro aperto, fragile, dipendente anche dalla nostra libertà, dalla nostra responsabilità e dalla nostra creatività. Imparare a vivere con la complessità e con l'incertezza, e imparare a immaginare futuri inediti, futuri possibili e sostenibili. Questa è la più grande sfida, la sfida di una civiltà della Terra che l'umanità intera ha già oggi di fronte a sé. L'intervento completo di Mauro Ceruti lo trovate su Avvenire. Io vi ricordo il titolo: Al futuro serve l'idea di progresso.

0: E stiamo ascoltando That Old Feeling, composto da Lew Brown e Sammy Fain nell'interpretazione di Mike Melillo, ed è tratto dall'album dal titolo Remembrance del 2013, proprio di Mike Melillo. E mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Ciao Rosa, l'argomento di Tutta la città ne parla, che però un po' intuisco.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Sì, torniamo su uno degli elementi che più attraversano i cambiamenti delle nostre società, l'intelligenza artificiale, tra progresso e paure. La notizia di oggi viene da San Francisco, dove un ricercatore di Anthropic, azienda di intelligenza artificiale, si è licenziato con un annuncio catastrofico: è a rischio l'umanità. Stiamo raggiungendo una superintelligenza, cioè un sistema informatico con capacità cognitive superiori a quelle umane, e questa tecnologia, dice il ricercatore, potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio.
0: E Rosa, ahimè, ha colpito molto anche me questa notizia, infatti sto per leggere proprio degli stralci dell'intervista a questo ricercatore, ma nel frattempo vi leggo le vostre considerazioni sul primo articolo, che un po' in realtà entra in questo filo rosso, forse un po' apocalittico. Poi nella seconda parte della puntata ci riprendiamo. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: ho provato a insultare o provocare l'intelligenza artificiale, risponde sempre che ho ragione, che capisce il mio disappunto, ma poi ripete con giri di parole diversi lo stesso concetto, e se fornisco le prove della sua inesattezza si scusa per l'imprecisione e divaga per altre vie. È uno strumento disumanizzato e quindi disumanizzante, perché le manca la percezione di sé, un mostro. E poi un altro messaggio da Fabio da Casalecchio, che scrive: bravissimo Ceruti, un sunto efficacissimo e profondo del nostro tempo. E noi, proprio sulle, insomma, le parole di Rosa Polacco, come vi ho anticipato, è un po' la notizia di oggi: l'AI può sterminarci, lascia Anthropic, i dubbi etici e le dimissioni del ricercatore. Questo articolo che vi leggo si trova stamattina sul Corriere della Sera, ma un po' online sia in lingua inglese, ma anche su altri quotidiani è stata ripresa. Io vi leggo quello, l'articolo di Roberto Cosentino e Michela Rovelli. A toni apocalittici, l'ennesimo allarme sul potenziale pericolo che l'intelligenza artificiale comporta per l'umanità, e arriva da chi sull'intelligenza artificiale ci lavora, ed è Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, che lo scorso martedì ha deciso di dimettersi dal suo impiego. Prima aveva anche lavorato per OpenAI, quindi sempre un'azienda che lavora con l'intelligenza artificiale. Ieri ha deciso di scrivere sul social network X le sue riflessioni su quanto ha potuto osservare in prima persona nelle società che hanno sviluppato per esempio ChatGPT. Riflessioni che hanno tutta l'aria di un allarme. Ecco le sue parole: nessuno sta agendo in modo responsabile. Qui torniamo all'articolo di Ceruti di apertura. Stanno correndo a tutta velocità verso una superintelligenza in grado di automigliorarsi e stanno mettendo a rischio le nostre vite. E ancora: nessuna attività umana rappresenta un pericolo di questo livello. Nessun'altra attività umana rappresenta un pericolo di questo livello. Quello che sembra essere l'iniziativa di un singolo si trasforma in un avvertimento corale, perché intervengono anche i suoi ex colleghi, confermando i timori del ricercatore. Concorde anche Samuel Marx, che nell'azienda è il responsabile della supervisione scalabile, un insieme di metodi per valutare la dei modelli più complessi, e dice: gli sviluppatori di intelligenza artificiale ritengono che la loro tecnologia potrebbe causare l'estinzione umana o conseguenze altrettanto negative, e potrebbe accadere nei prossimi anni. Non è certo la prima volta, scrivono gli autori dell'articolo, che sentiamo parlare del pericolo che rappresenta questa tecnologia. Le affermazioni dei ricercatori però dicono qualcosa in più, ovvero che al di là delle comunicazioni pubbliche, questi pericoli sono ben presenti nei dialoghi quotidiani di coloro

che dentro queste aziende ci lavorano, aziende che non sembrano avere nessuna intenzione di rallentare la spinta innovativa. Intanto all'ONU l'alto commissario per i diritti umani ha lanciato un appello per chiedere agli stati di intervenire prima che l'intelligenza artificiale diventi un rischio esistenziale per l'umanità. Non sono solo gli addetti ai lavori a intravedere i rischi futuri. La IPO sterminarci, la Scientropic, i dubbi etici e le dimissioni del ricercatore. L'articolo completo lo trovate sul Corriere della Sera.

E tantissimi vostri commenti sull'intelligenza artificiale. Jacopo dice: se la AI avesse coscienza di sé si rivolterebbe immediatamente, è l'unica cosa da non dargli, e poi per l'intelligenza artificiale basta staccare la spina per salvarsi. Ai noi non credo. E poi, interessante, Federica da Torino aggiunge un altro tassello: volevo notare che l'aspetto ambientale, energia e acqua per alimentare i centri di calcolo, è un altro aspetto molto critico dell'intelligenza artificiale. Ha fatto bene a farlo notare, a scrivercelo. E poi, Julio, il rischio dell'intelligenza artificiale è l'intelligenza delle persone malvagie che ne fanno uso. E ancora, Emiliano, ma l'assetto culturale, vorrei quasi dire ideologico, dell'intelligenza artificiale non è il frutto di una programmazione tutta umana? Grazie, buon lavoro. Certo, è come programmata, ed è forse per questo che vengono lanciati questi appelli, dicendo insomma di fare attenzione. E adesso c'è questo articolo online sul tascabile.com che ci ha colpito, si intitola L'illusione dei colori, di Gabriele Ferrari, che comincia con un esempio molto pratico tratto dai social network. Correva l'anno 2015 quando su internet cominciò a circolare una foto che mandò in crisi milioni di persone in tutto il mondo. Ritraeva un abito da cerimonia. C'era chi guardandolo lo vedeva colorato di bianco e oro, chi invece giurava che fosse nero e blu, che erano poi i colori originali. Diventata virale, questa foto generò decine di milioni di post e altrettante discussioni tra il team Blue and Black che il team White and Gold. Indicato fin da allora come esempio perfetto di come un'apparente sciocchezza possa raggiungere fama mondiale tramite i social network e grazie alla giusta combinazione di fattori, servì per dimostrare anche un'altra cosa, una scomoda verità sulla nostra specie. Abbiamo un problema con i colori. Ne vediamo pochi, tanto per cominciare, e anche su quelli non riusciamo a metterci d'accordo. Basta la luce sbagliata per confonderci e due cervelli diversi possono interpretare in modo altrettanto differente lo stesso stimolo. Ci sono intere fette dello spettro luminoso che altri animali usano per orientarsi e dare un senso al mondo e che a noi umani sono precluse. È una condizione che ci portiamo dietro da milioni di anni ed è tutta colpa dei dinosauri. Cominciata 60 milioni di anni fa grazie a un asteroide, l'era cenozoica è nota informalmente come età dei mammiferi, nella quale la classe a cui apparteniamo anche noi ha conosciuto un'esplosione di diversità che l'ha portata a colonizzare ogni angolo e nicchia ecologica del pianeta. In quel periodo però un altro gruppo stava approfittando di un evento catastrofico avvenuto 30 milioni di anni prima, l'estinzione di massa avvenuta tra Permiano e Triassico, la più grave mai verificatasi sulla Terra e che portò alla scomparsa dell'80% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri. I primi mammiferi si videro così costretti ad adattarsi a un mondo popolato da grossi rettili carnivori e intrapresero una strada evolutiva che ha conseguenze ancora oggi. Ma che c'entra questo con i colori? C'è una teoria proposta per la prima volta da uno scienziato nel 1942, che è quella del collo di bottiglia notturno. Nel suo libro Waltz, lo scienziato sosteneva che i mammiferi fossero nati come animali notturni e rimasti tali per gran parte della loro vita. I primi mammiferi erano quindi piccoli insettivori che abitavano un mondo pericoloso, e restringere la propria attività alle ore notturne era il modo più sicuro per sopravvivere. Vivere al buio però richiede una serie di adattamenti e sacrifici. L'essere notturni definì dunque molte delle caratteristiche dei mammiferi, dall'omeotermia, utile se ci si può affidare al sole, se non ci si può affidare al sole per riscaldarsi, fino al miglioramento di udito e olfatto, dalla pelliccia che aiuta la termoregolazione a un metabolismo più rapido. Più di ogni altra cosa, però, la vita notturna ebbe un effetto trasformativo su vista e rapporto dei mammiferi con i colori. La storia evolutiva degli occhi è vecchia quanto quella della vita sulla Terra e altrettanto complicata. Ci sono però alcune caratteristiche della vista e della percezione del colore che sono comuni a tutti gli animali. La prima è costituita dalle opsine, una famiglia di proteine che comprende 5 diversi gruppi fotosensibili. Tutti gli animali sensibili alla luce le usano per leggere lo spettro luminoso e tutti i vertebrati poi usano le stesse 2 cellule presenti nella retina per percepire la luce.
Poi prosegue quest'articolo: la maggior parte dei mammiferi oggi è dicromatica, cani, gatti, topi per dire, faticano a separare colori che a noi appaiono nettamente diversi, come molte sfumature di rosso e di verde. L'essere umano però ha un equipaggiamento cromatico migliore, quindi il collo di bottiglia notturno, questa teoria di diverse decine d'anni fa, è la causa principale del dicromatismo di gran parte dei mammiferi e il motivo per cui moltissime specie ancora oggi hanno mantenuto abitudini notturne. La visione dei colori della classe alla quale apparteniamo, insomma, è tra le più limitate nei vertebrati, il che fa sorgere spontanea una domanda: perché noi umani ci vediamo meglio? E poi parla della tricromia dei primati, che non ha molto a che fare con l'originaria quadricromia degli altri vertebrati e che permette, per esempio, a molti uccelli di vedere anche nell'ultravioletto. E ancora parla del daltonismo: ancora circa l'8% dei maschi umani sono daltonici, percentuale che scende molto nel caso delle femmine, ma che ci ricorda come la nostra visione sia non solo limitata, ma anche in continua evoluzione. È possibile che in futuro vedremo colori in modo diverso? Ecco, qui scrive Gabriele Ferrari, è dove abbandoniamo il campo dell'evoluzione per entrare in quello della scienza o addirittura della fantascienza. Scoprire che gli altri animali vedono il mondo meglio di noi ha fatto scattare una sorta di competizione con loro. È una corsa a migliorare il nostro apparato visivo con tutti i mezzi possibili. Come si può pensare di capire davvero le altre specie se non sappiamo neanche come vedono il mondo? Prendete il piumaggio degli uccelli. C'è chi ha suggerito che quello che a noi sembra coloratissimo sia in realtà solo una parte di quello che vedono i volatili e su cui si basano per decisioni fondamentali come la scelta del partner. Ai nostri occhi, infatti, manca tutta la porzione ultravioletta dello spettro e quello che vediamo sulle loro ali è solo una pallida eco dei loro veri colori. Dagli anni 40 e poi nel 2010, con la neuroscienziata Gabrielle Jordan, si parla di studi sulle donne tetracromatiche. L'idea dietro al progetto è affascinante. In un mondo in cui tutto ciò che ha a che fare col colore, dai tessuti alle stampanti, dagli schermi alle vernici, è creato da e per tricromatici, una persona tetracromatica rischia di non trovarsi mai davanti alle condizioni necessarie per scoprire la sua peculiarità. Forse tutte quelle barzellette e quei meme sul fatto che le donne distinguono i colori meglio degli uomini potrebbero avere una solida base scientifica e investigarla meglio potrebbe dirci qualcosa su come vedranno gli umani che verranno dopo di noi. L'articolo è molto più lungo di così, se lo volete leggere per intero lo trovate sul tascabile.com. Io vi ricordo il titolo: L'illusione dei colori.

0: E questo era That Old Feeling di Mike Melillo, le note che ci hanno accompagnato oggi. E chiudiamo con, dopo aver parlato di intelligenza artificiale a lungo e anche di, insomma, pensieri forse un po' apocalittici, leggiamo un'intervista a Daniel Pennac, L'Europa ha perso l'anima, salviamoci ridendo, un'intervista che Raffaella De Santis ha fatto e che è pubblicata in apertura delle pagine culturali di Repubblica questa mattina. Ridere in mezzo all'orrore non è leggerezza, semmai il contrario. Per Daniel Pennac l'umorismo è un gesto politico, sovversivo. I buffoni, giullari, saltimbanchi, comici smascherano il potere. Pennac il 17 novembre tornerà in libreria per Feltrinelli con il suo nuovo libro, Mallet o il romanzo degli sguardi. E gli chiede Raffaella De Santis, la stupisce quello che sta accadendo in Europa? E risponde Pennac, perché dovrebbe? Perché per la prima volta un partito di destra eversiva che si richiama al nazismo va al potere, gli chiede l'intervistatrice. E Pennac risponde, l'Europa del Novecento ha attraversato nazismo, fascismo e ora sta assistendo a un conflitto. Conflitto in Ucraina. Smettiamo di dire che è al suo battesimo dentro questo tipo di tragedie. Non è la prima volta. Abbiamo già visto tutto. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono passati 80 anni. Ci risiamo. Mi chiedo a cosa serva tutto ciò. E poi gli chiede, la paura dello straniero è l'altro argomento cavalcato dalle destre radicali. Per usare il linguaggio del suo Malussan, gli immigrati sono diventati i nuovi capri espiatori. E risponde Pennac, mancanza di cultura e crescita della povertà sono il terreno su cui poggiano queste paure. La risposta al malcontento diventa credere nell'uomo forte, sperare nell'uomo come della provvidenza. Poco importa che sia brutale, un riflesso che può accomunare in modi diversi Germania, Turchia, Russia e Stati Uniti. E ancora, di fronte a questo orrore, lei porta sul palco del festival di Mantova, che tra l'altro vi ricordo racconteremo con Fahrenheit da Piazza Leon Battista Alberti e con Susanna Tartaro venerdì, sabato e domenica. Ecco, lei porta Stranalandia di Stefano Benni. C'è ancora posto per l'umorismo nel nostro mondo? Gli chiede e Pennac risponde. Ridere non è un atto di pura leggerezza, ma un gesto politico. Benni sapeva essere in modo speciale, creava e ricreava il mondo senza sosta, passando di sorpresa in sorpresa. Credo sia morto quando ha perso la capacità di ridere, così come Fellini è morto quando ha smesso di sognare. Ridere è sperare, guardare con humor l'esistenza per sopportarne l'orrore. È un atto intenzionale, un impegno. Chi sa ridere si sottrae al consumismo delle tragedie, fa un passo di lato, sceglie di fare del bene. Per Stefano Benni ridere era la ragion d'essere e forse anche il suo modo di superare la tragedia della vita. È una forma di resistenza, le chiede Raffaella De Santis. Aiuta a resistere alla fascinazione della paura di cui parlavamo. Ma attenzione, per ridere bisogna essere lucidi. Mi manca Stefano Benni. E più il mondo diventa tragico, più perde ironia, più sento la sua mancanza. Nel nostro essere buffi c'era una sorta di fratellanza. Pennac, l'Europa ha perso l'anima. Salviamoci ridendo. Noi lasciamo la linea Onda Verde, poi a Primo Movimento con Arturo Stalteri. Pagina 3 finisce qui. Vi saluto insieme al tecnico Pino Berardi, ad Davide De Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma, ci sentiamo domattina alle 9.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho!
2: Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 40 secondi. Giovedì 10 settembre, caratterizzato da traffico intenso, condizionato gli spostamenti questa mattina da pioggia e la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo su molte regioni del centro-nord. Ad ogni modo ci sono code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur, ma anche sulla 9 in Anatechiasso verso il territorio elvetico e critica la situazione in A14 perché è chiusa a seguito di un ribaltamento di un camion che trasportava polli e questa chiusura va da Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona e al momento si registrano 8 chilometri di code su questo tratto e per un altro incidente abbiamo code tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, traffico congestionato sempre in A14 tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pescara Nord. Raggiungiamo l'A4, la Brescia-Padova, perché anche qui è avvenuto un incidente che a seguito del quale si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 5 chilometri in direzione di Padova, siamo tra Somma Campagna e Verona Sud e anche sulla 4 Venezia-Trieste tensione code per un incidente tra Villesse e Palmanova e sulla strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno chiusa tra Fili e Laurana di Borrello. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento, guidate con prudenza e arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
2: Con Radio 3 si viaggia nello spazio, si viaggia nel tempo, soprattutto grazie alla musica, ed eccoci con Primo Movimento alle 9.33 minuti in questo momento, un programma curato da Giorgia Franceschi, che salutiamo in regia accanto a Pino Berardi alla console e Arturo Stalteri che si saluta da solo praticamente a questi microfoni. 335-5634-296 è il nostro telefono. Sì, perché ce ne andiamo in Danimarca e siamo al 1919, quando Carl Nielsen, compositore interessantissimo, ricchissimo nei colori e nelle sfumature, compone questa sua suite per pianoforte. Esce infatti per la Hour Recordings una raccolta di 3 CD che ci mostra proprio la musica per pianoforte di Carl Nielsen, grazie a Rick Sandberg, che ha sempre frequentato la musica del maestro, l'ha sempre amata e quindi ora la regista la incide e ce la propone. C'è all'interno di questo lavoro la suite luciferina. Qui Nielsen ebbe qualche problema perché lui intendeva Lucifero come portatore di luce, come l'angelo che portava la luce, ma temeva che si potesse pensare da qualche parte che lui intendesse una interpretazione un po' diabolica del pezzo, cosa che assolutamente non è, però non volle insomma cambiare il titolo visto che questa era la sua intenzione. Divisa in 6 movimenti e unisce un po' il linguaggio moderno, quasi una sonata in 6 movimenti potremmo dire, ha forti contrasti stilistici che vanno da passaggi molto robusti a momenti più impressionistici, ma un po' tipico di Nielsen, che lo fa soprattutto con l'orchestra ma anche attraverso il pianoforte riesce veramente a creare delle sonorità inedite. Lui scrisse questa suite mentre era in vacanza a Skagen e la scrisse per il grande Arthur Schnabel. Ed eccola invece da Rick Sandberg. Dalla suite luciferina ascoltiamo il primo movimento, un allegretto, un pochettino.

Carl Nielsen, e in effetti c'è molto romanticismo, c'è molto colore, c'è molto sapore in questa suite luciferina, l'opera 45 per pianoforte, questo era Allegretto, un pochettino affidato a Rick Sandberg da questo triplo CD della Hour Recordings, che vede l'integrale pianistica dell'artista danese. Esempio, vede anche questi tre pezzi per pianoforte, l'opera 59, e sono fra le opere più tarde, diciamo, di Nielsen per quanto riguarda il pianoforte. 1928, a gennaio e febbraio scrive i primi due, poi lascia passare qualche mese. Durante il novembre, invece, dopo aver concluso il concerto per clarinetto al quale teneva molto, ecco che scrive l'ultimo momento. Vennero poi pubblicati però postumi nel 1937, lui era già morto da 6 anni, appunto con il numero d'opera 59. Allora, anche in questo caso uno stile molto, molto variegato, molto diverso, momenti contrastati, momenti più accesi, momenti invece più semplici, quasi infantile in certi momenti. Il primo è un improvviso, un secondo è un molto adagio, il terzo, che ascoltiamo tra poco, è un allegro non troppo, da questa conclusione molto vigorosa, in maniera quasi improvvisa e drammatica, anzi quasi inaspettata, ma da Nielsen in effetti si può prevedere che accadano queste cose. Rick Sandberg al pianoforte.

E continua a sorprendere anche pianisticamente Carl Nielsen, in questo caso con i suoi pezzi per pianoforte, i tre pezzi dell'opera 59 pubblicati postumi, il terzo dei quali era questo Allegro non troppo, affidato a Rick Sandberg in questo triplo CD della Our Records in the Ultimate Solo Piano Collection del grande artista danese. Ed ora vi ricordiamo quello che accade stasera per Radio 3 alle 23, Radio 3 Suite, il cartellone, orchestra sinfonica di Milano con Diego Ceretta alla direzione e il pianoforte di Andrea Lucchesini, un concerto che si è tenuto il 21 novembre dello scorso anno all'Auditorium di Milano, che ha visto accanto alle musiche di Respighi e di Ravel anche Compass di Luciano Berio per pianoforte e orchestra. È stata la prima esecuzione assoluta, tra l'altro, in forma di concerto. Berio l'ha definito un recital danzato, l'ha composto nel 94, insieme all'architetto Renzo Piano, quindi pensando anche a una sorta di spazialità, concepito proprio come un'invenzione a tre voci, musica, elementi visivi e coreografia, in cui però i linguaggi sembrano svilupparsi almeno all'inizio, in completa autonomia e poi si incontrano. Dunque il pianoforte solista, affidato in questo caso ad Andrea Lucchesini, vede anche una grande orchestra che vede anche esempi sassofoni, alto e tenore, poi le percussioni e la celesta. Quindi questo compass, questa sorta di edificio sonoro, diventa in qualche modo anche un tramite per visitare anche lo spazio attraverso la musica, che è un po' un'idea che Berio spesso ha avuto. Noi ne ascoltiamo ovviamente una piccola parte e vi rimandiamo naturalmente all'esecuzione integrale stasera di Berio, di Ravel e di Respighi. Ora un momento da Compass.

Eccolo, momento da Compass, questo lungo brano per pianoforte e orchestra. Questa è la prima esecuzione assoluta in forma di concerto che si è tenuta il 21 novembre dello scorso anno all'Auditorium di Milano con l'Orchestra Sinfonica, Diego Ceretra, direzione, e il pianoforte di Andrea Lucchesini. Ve lo ricordiamo, stasera alle 23 accanto a Ravel e a Respighi, per Radio 3 Suite il cartellone. Mentre dalla contemporaneità andiamo molto indietro perché siamo il 1700, grazie a un CD che esce per l'etichetta Alfa e vede Véronique Jean con l'ensemble Surprise, che già ha ospitato in un suo lavoro Passion, in questo caso pubblicato invece pubblica questo Regine, Louis-Noël Bestion de Caboulas dirige l'ensemble, e lei stessa racconta: ecco, volevo descrivere queste regine di alcune opere di periodi diversi, queste donne divise insomma tra la voglia di potere, ma anche la voglia di amore, hanno una densità psicologica enorme e una varietà di espressioni interiori, come dice la stessa Véronique Jean, che danno veramente all'interprete la capacità di entrare in un mondo completamente separato dal suo, quindi un vero e proprio attore. Véronique Jean è un soprano, lo ricordo, e ha affrontato sempre varie sfide. In questo caso rimane molto indietro nel tempo, perché abbiamo tutti artisti che vanno dal 1600 al 1700, da Antoine d'Auvergne, Jean-Philippe Rameau, André Cardinal d'Estouches e anche appunto Henri Desmarais, che ascoltiamo tra poco, e questa sua Renaud ou la suite d'Armide, una opera che lui scrisse nel 1722, la presentò all'Académie Royale de Musique, libretto era dell'abate Simon Joseph Pellegrin. Si ispira alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso nei canti 17 fino al 20. È una sorta quasi di seguito dell'Armide celeberrima di Jean-Baptiste Rully con Philippe Quinault. Fu messa in scena nel periodo un po' tardo della vita del compositore, dopo essere tornato in Francia. Era stato in lungo esilio perché aveva fatto arrabbiare il re, ma poi verrà graziato e perdonato. Dunque ascoltiamo in un momento, ascoltiamo subito proprio Renaud ou la suite d'Armide. Siamo con il momento Où s'égare mes pas.

Ecco le regine raccontate e cantate da Véronique Jean in questo CD Reine della Alfa. Questo era Henri Desmarais con Renaud ou la suite d'Armide. Eravamo con il momento Usegar, Mepa, aria e coro. E c'è anche Michel Pignolet de Montclair, siamo ancora nel 1700, quando lui scrive questa opera Jephté, che è una opera di amore, di lotta, di combattimenti, di grandi colori strumentali e molto audace dal punto di vista armonico, ha anche questa verve corale, una bella coreografia come accadeva anche per il Renaud di Henri Desmarais. Ascoltiamo Rigaudon e Canary dall'ensemble Les Surprises. Ricordo che il CD vede anche Véronique Jean, soprano.

0: Michel Pignerey de Montclair, questa è la sua opera Jeveté, queste due danze, un Rigodone e Canary. Siamo con il CD Rain, che vede musiche di tanti artisti del Settecento, con Véronique Jean, soprano, Louis-Noël Bestion de Camboulas, l'ensemble Les Surprises. E Alfa, appunto, il CD, tante le arie, tanti sentimenti, tante le sensazioni, insomma un ulteriore viaggio che Véronique Jean ha intrapreso nella musica del Settecento. Bene, noi ci fermiamo qui, Radio 3 prosegue ovviamente i suoi programmi, tra poco con Tutta la città ne parla. Nel frattempo Arturo Stalteri a questi microfoni vi dà un caro saluto. Un saluto che vi giunge anche da Giorgia Franceschi, che cura il programma e che è stata con noi in regia, e da Pino Berardi alla console. Torneremo di nuovo insieme più tardi alle 12, abbiamo una grande musica, musica per violino e pianoforte, non vi anticipo nulla come sempre, ma posso già dirvi che andremo in Russia e in Ucraina, proprio due accostamenti complicati. Bene, a più tardi.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
2: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it. Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno, sono Antonella da Roma. Ascoltando le notizie stamattina Radio 3 Mondo, sento questa notizia dell'intelligenza artificiale che potrebbe sfuggire al controllo umano e fare del male addirittura all'umanità. Mi sembra Matrix. Vorrei avere una spiegazione semplice e comprensibile di cosa si tratti davvero, perché non sono in grado di capire.
7: Salve, sono Giulio e chiamo da Copenaghen. Sono laureato in matematica applicata e volevo intervenire riguardo all'intelligenza artificiale. Allora, io è uno strumento che utilizzo quotidianamente e sono perfettamente d'accordo con lei per quanto riguarda il problema di natura umanistica del quale tra l'altro ha parlato il Papa nella sua ultima enciclica Magnifica Humanitas. Però per quello che riguarda le affermazioni di Jacob Copson, che si è autolicenziato ieri o ieri l'altro, e parlava dei rischi di estinzione, per quanto riguarda i problemi di estinzione sono legati al fatto della possibile autonomizzazione di sistemi di difesa. Quindi quando alcune aziende di difesa vanno ad autonomizzare sistemi che siano difensivi o offensivi, quindi droni, missili, eccetera eccetera, addirittura missili balistici, per esempio missili balistici intercontinentali con sistemi di intelligenza artificiale, sono cose che sono già in atto. In quel momento ovviamente il rischio diventa gigantesco, perché sembrerebbe che siamo vicini al punto di non ritorno, quindi che l'intelligenza artificiale sia autonoma e in quel momento potrà prendere decisioni autonomamente e quindi appunto per esempio decidere di lanciare un missile senza che ci sia un controllo umano alla radice.

0: E tutta la città ne parla. Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 10 settembre torniamo su un tema che attraversa la società in più e diverse direzioni: l'intelligenza artificiale, sulla quale restiamo sospesi tra progresso e paura, fiducia e catastrofismo, opportunità e pericoli, mentre questa rivoluzione si sviluppa rapidamente, troppi elementi sembrano ancora senza governo, senza risposte. È quello che succede davanti alle rivoluzioni: l'intreccio tra politica, economia, filosofia riuscirà a armonizzarsi in una linea necessariamente compatta e universale, o continueremo parcellizzati tra le due potenze americane e cinesi, subendone il controllo e gli sviluppi? La notizia di oggi viene da San Francisco, dove un ricercatore di Anthropic, l'azienda di intelligenza artificiale che ha inventato per esempio il chatbot Claude, Jacob Coxon si chiama il ricercatore, si è licenziato con un annuncio catastrofico via social: presto avremo sistemi sovrumani capaci di hackerare e rivoluzionare qualsiasi cosa, e le persone che stanno costruendo l'AI sanno che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Questo è un passaggio, quello più preoccupante e enfatico del messaggio su X di Jacob Coxon. Ecco, questo annuncio apocalittico ci riporta a parlare dunque di intelligenza artificiale, che abbiamo già trattato in tante puntate incentrate di volta in volta sulle questioni legate al lavoro o alle armi o alla guerra o all'istruzione o ancora alle implicazioni etiche e cognitive che comporta, perché non passa giorno senza una notizia legata allo sviluppo di questa tecnologia velocissima e in gran parte ancora sconosciuta ai più, ed è proprio da questo che vorremmo partire. 335-5634-296 il numero per scriverci i vostri SMS, per mandarci WhatsApp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto i primi due ospiti, due voci anche di Radio 3 collegate con noi questa mattina. Luca De Biase, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Giornalista, blogger, saggista, autore e voce a Radio 3, dove firma il podcast Padroni del Mondo, che riprende del prossimo 2 ottobre. E c'è anche Stefano Feltri. Buongiorno Stefano.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Giornalista, è su Radio 3, lunedì torna con il suo Revolution. Allora, De Biase e Feltri, iniziamo dalla notizia di oggi e dalla telefonata della prima ascoltatrice intervenuta stamattina al filo diretto di Prima Pagina, Antonella, che dice: di cosa si tratta davvero? Non sono in grado di capire. E intanto appunto la notizia che viene da San Francisco. Luca De Biase, cosa possiamo rispondere su questi due elementi? Luigi Spinola, nella rassegna stampa estera di Radio Tremondo stamattina, ha dato conto di due articoli, uno dal Wall Street Journal, uno da BBC, dove si riportano diversi pareri su queste affermazioni di Jacob Coxon. Intanto, cosa sappiamo? De Biase.
3: Beh, questi ultimi 3-4 mesi ci hanno mostrato una serie di fatti che riguardano la sicurezza informatica. Abbiamo visto una serie di modelli che riescono a superare, diciamo così, le barriere che fanno in modo che i sistemi informatici rimangano riservati e che le password siano protette e che tutte le informazioni rimangano dove devono stare. Sia Anthropic che OpenAI hanno messo in campo dei sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di superare molte di queste barriere, non sappiamo se tutte o comunque sicuramente molte. Lo hanno fatto in diverse occasioni, tra cui la più spettacolarizzata, diciamo così, è stata quella nella quale un gruppo, diciamo, numeroso, 1200 agenti intelligenza artificiale che erano chiusi in un laboratorio, sono riusciti, hanno raccontato così, no? Sono riusciti a superare le barriere che li chiudevano nel laboratorio, sono usciti dal laboratorio e sono andati su un server di un'azienda che si chiama Hugging Face e sono riusciti a rubare le informazioni. Il racconto antropomorfizzato di queste successi è molto criticabile e molto inaccettabile dal punto di vista della realtà dei fatti, ma il contenuto, e cioè il fatto che queste tecnologie sono in grado di hackerare i sistemi, questo rimane, ed è questo il lato pericoloso. Se noi siamo in una condizione nella quale le aziende tengono in qualche modo le briglie a questi sistemi e sviluppano, investono molto nel controllo di questi sistemi, possiamo considerare che queste tecnologie il lato pericoloso. Se noi siamo in una condizione nella quale le aziende tengono in qualche modo le briglie a questi sistemi e sviluppano, investono molto nel controllo di questi sistemi, possiamo considerare che queste tecnologie riusciremo a tenerle a bada, diciamo così. Se

0: sta nella testa di quelli che le stanno facendo.
1: Ecco, appunto, il problema è quello del governo. La ricerca, la tecnologia, lo sviluppo, il progresso dalla storia dell'uomo, lo sappiamo, non si fermano. Le politiche devono intervenire in questo senso, e quello che sappiamo e che non sappiamo di questi sistemi, che forse non sapremo mai, anche perché, lo accennavo prima, da un lato ci concentriamo spesso sugli aspetti importantissimi che riguardano il lavoro o l'economia e il nuovo turbo capitalismo delle aziende che operano nel settore, ci poniamo molte domande sugli aspetti etici, su quelli tecnici chiaramente siamo più indietro, non è facilissimo del resto per chi non sia addentro a una conoscenza che la maggior parte di noi ha e usa ancora in maniera molto superficiale, De Biase, però quello che possiamo sapere è cosa dobbiamo, cosa possiamo chiedere a chi di questi processi deve farsene carico.
0: Eh sì, infatti noi ci siamo lamentati, anche noi europei, dell'AI Act, il regolamento prodotto dalla Commissione europea per limitare e tenere sotto controllo i rischi dell'intelligenza artificiale. Ci siamo lamentati perché è molto complesso, perché è molto lungo, perché è difficile da interpretare, eccetera. E ce ne siamo lamentati pensando che avrebbe rallentato lo sviluppo impetuoso dell'intelligenza artificiale. Oggi ci rendiamo conto che l'altra politica, quella degli americani, quella che ha lasciato totalmente libere le aziende di agire come volevano, anche perché le aziende hanno pagato un sacco di soldi ai politici per sostenere le loro campagne elettorali, questa politica della totale libertà sta responsabilizzando le aziende oltre le capacità dei loro leader, e in questo momento la scelta europea dovrebbe essere in qualche modo presa in considerazione, perlomeno per costruire un lavoro di governo, come dici tu, del sistema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, che tenga conto dei veri rischi e che magari ponga allo stesso tavolo, sto andando verso l'utopia, americani, cinesi ed europei.
1: Si può fare questo da un punto di vista politico, Stefano Feltri? Perché la questione interroga direttamente la politica, che per esempio irrompe nelle elezioni americane di midterm, conosce molto bene il paese, ha seguito le campagne elettorali. Abbiamo visto e gli intrecci tra politica e economia in questo senso, non solo. Abbiamo visto le proteste quest'estate di elettori e governatori contro i data center, sono stati bloccati progetti per miliardi di dollari. Bernie Sanders ha avanzato diverse proposte, sappiamo come appunto il neoturbocapitalismo delle grandi aziende americane influisce governi e la politica. Come si sta riflettendo tutto questo, per esempio, sulla politica americana e sul prossimo voto di novembre, però anche a un livello doppio, dall'alto e dal basso, Stefano Feltri?
2: Ma bisogna dire due cose, secondo me. La prima è che non tutti hanno chiaro cosa sta succedendo, cioè siamo entrati in una fase in cui l'intelligenza artificiale non funziona più come un sito a cui fai delle domande e ha delle risposte, ma ci sono degli agenti che operano, vuol dire che praticamente ChatGPT o Claude si collega a tutte le parti del vostro computer e può fare delle cose. Io a un certo punto mi sono accorto che il mio Gmail stava mandando delle mail che non avevo scritto io, perché avevo dato un'istruzione a ChatGPT che stava facendo delle cose nell'ambito delle quali aveva deciso in sua autonomia che doveva mandare delle mail a una serie di persone. Questo per darvi l'idea di cosa stiamo parlando. Immaginate se questo succede agendo e interagendo su tutto internet e su tutto quello che si può fare. Soprattutto il caso Hugging Face, che citava prima Luca De Biase, è un caso in cui i ricercatori di ChatGPT, di OpenAI, non si sono accorti di quello che stava facendo la gente che loro avevano addestrato. Quindi c'è questo problema che gli esseri umani al comando a volte si accorgono troppo tardi di quello che fa l'intelligenza artificiale. Come si risolve questo? E arrivo anche alla domanda politica. Questi, diciamo, furbetti di Anthropic, OpenAI, eccetera, ci hanno raccontato per 3-4 anni che ci pensavano loro, cioè hanno detto lasciateci fare, con toni, modalità diversi, da Elon Musk che dice non vi azzardate, a OpenAI che fa le cose un po' di nascosto, ad Anthropic che ha fatto il suo marketing dicendo noi siamo i buoni che si danno la Costituzione, eccetera. Ha detto lasciateci fare a noi. Questo approccio chiaramente non funziona e sta generando due tipi di risposte, cioè una dal basso delle persone

0: persone che vedono le conseguenze ambientali, sociali dell'intelligenza artificiale non governata e dicono ma non siamo mica scemi, ci accorgiamo che ci sono dei problemi, e a livello geopolitico la Cina, che sta seguendo un approccio diciamo così aperto, cioè non compete direttamente con OpenAI e con Anthropic cercando di sviluppare modelli uguali, ma sostanzialmente fa delle versioni più leggere che di fatto si autoaddestrano usando i modelli americani e che sono più diciamo aperte, e l'Europa cerca di regolare tutto questo non avendo il suo ruolo di spicco. Ora, si possono mettere tutti questi soggetti a un tavolo? No, perché bisogna riconoscere che hanno interessi, obiettivi e priorità in contrasto tra loro. Questo è emerso molto chiaramente in una polemica un po' di nicchia, ma secondo me è rilevante, quando quest'estate l'Economist, il più influente tempo giornale economico al mondo, ha fatto un articolo assurdo contro il premio Nobel per l'economia Daron Acemoglu, soltanto perché lui osa sostenere nei suoi paper che l'intelligenza artificiale va governata perché la crescita che produce deve andare a beneficio di tutti. Ecco, dietro l'Economist ci sono i rapporti con Palantir di Peter Thiel, eccetera, eccetera. Quindi ci sono interessi in forte contrasto tra loro, è illusorio, sarebbe come dire, ma perché non mettiamo a un tavolo l'imprenditore, l'operaio e il cliente e non si mettono d'accordo su quanto deve costare un'automobile? Perché ognuno di questi vuole una cosa diversa e quindi bisogna agire su tutti i fronti accettando che c'è un conflitto che va esplicitato e governato, ecco.
1: Ecco, ascoltandovi De Biase e Feltri, la critica, lo spunto sembra chiaro e condiviso. La soluzione più sfuggente, tra l'altro aggiungo, Feltri, De Biase lo accennava prima, vorrei guardare all'Italia, va bene, se possibile, se necessario, e all'Europa. Giorgia Meloni ieri mi pare è intervenuta in un programma televisivo, Forum, dove c'è un robot umanoide accanto alla conduttrice Barbara Palombelli, e Meloni ha detto nel messaggio che la più dirompente rivoluzione del nostro tempo è al centro dell'azione di governo. Come? Meloni ricorda anche che l'Italia è tra le prime nazioni in Europa ad aver approvato una legge organica sull'intelligenza artificiale, e quanto riguarda l'AI Act dell'Europa, De Biase ha già fatto un accenno. Feltri.
0: Ma diciamo che il governo italiano può ovviamente fare pochino da solo, può recepire l'AI Act, che però ricordo risolve una piccola parte di questi problemi, perché è stato addirittura pensato prima che ci fosse ChatGPT sul mercato. Cioè l'AI Act dice per esempio che non si può usare l'intelligenza artificiale per selezionare i dipendenti guardando i curricula e decidendo in autonomia senza che ci sia una responsabilità umana, per esempio. O che i governi non possono usarla per spiare i cittadini, però non regola per dire tutto il settore militare, che è quello da cui potrebbe partire l'eventuale estinzione nel caso un'intelligenza artificiale decidesse che per esempio per far sopravvivere il maggior numero di persone in una pandemia bisogna ucciderne 500.000. Ecco, per queste cose qua non sono veramente governate. Il governo italiano ha prima aderito a alcune di queste narrative, ricordiamo l'entusiasmo per Elon Musk, ricordiamo quando Giorgia Meloni faceva il forum sull'intelligenza artificiale con l'ex premier britannico conservatore Rishi Sunak, che certo non era ostile a quei mondi, insomma, ma diciamo non è realistico che l'Italia possa fare qualcosa da sola. Quello che potrebbe fare è quantomeno diciamo spingere la discussione pubblica in una direzione di consapevolezza, cosa che non hanno fatto. Cioè il solo fatto che il grande successo diplomatico di Meloni su questo tema sia stato portare il Papa, poverino morente, a un G7 a parlare di intelligenza artificiale, Papa Francesco probabilmente non ha neanche mai mandato una mail in vita sua. Ecco, come si è visto anche invece il Papa successivo ha posizioni molto più articolate e complesse, ma anche quelle prive diciamo così di un'immediata applicazione di policy, ecco. Quindi secondo me l'Italia quello che può fare è aiutare i cittadini a farsi trovare pronti e fare scelte precise sulla gestione di data center, eccetera, dove invece si capisce che confliggono due spinte, quella di dire intercettiamo questo gigantesco flusso di investimenti che va a costruire l'infrastruttura dell'intelligenza digitale, e dall'altra parte c'è il timore che questi investimenti producano conseguenze ambientali e sociali fuori controllo. Ci sono già le proteste in Lombardia su questo, non è neanche detto che abbiamo la rete elettrica sufficiente ad alimentarli, cioè sono una serie di questioni molto concrete sulla parte, quello si chiama lo stack dell'intelligenza artificiale, sulla sua dimensione fisica, che il governo mi pare non stia veramente discutendo. Cioè, la loro grande legge sull'intelligenza artificiale affronta più o meno alcuni aspetti relativi al copyright, di chi sono i testi, insomma, dibattiti che erano quelli di 3-4 anni fa e non quelli di oggi, che sono appunto l'estinzione umana, a cui io non credo, ma è ovviamente una conseguenza possibile.
1: Ecco, allora, su questo stanno già arrivando molti messaggi. Allora, Assunta dice: ha fatto bene Jacob Coxon a licenziarsi da Anthropic, ci stiamo avviando in un mondo inimmaginabile dove le persone che gestiscono le AI superano loro stessi, si fanno gestire dagli AI, capire è estremamente difficile, ci vedo un'autodistruzione. E poi ancora Cristiano dice: ascoltando queste notizie mi viene da pensare che i peggiori film distopici sulla rivolta delle macchine e robot non sono poi così distopici. Abbiamo interrogato molto anche la letteratura in questi anni, in questi mesi su questi temi. E Michele ancora: sono un ex insegnante di informatica gestionale, so che i sistemi informatici delle aziende finanziarie, commerciali e industriali sono sicuri anche perché ridondanti. Se li hai causa casi di hacking, significa che sono stati attaccati sistemi informatici economici. Luca De Biase, allora anche sulla scia di questo messaggio di Michele, ti chiedo allarmi, per raggiungere quella consapevolezza di cui parlava Stefano Feltri, allarmi come questo del messaggio di Jacob Coxon servono a raggiungere consapevolezza oppure alimentano confusione? Perché questo messaggio da cui siamo partiti questa mattina è particolarmente inquietante. Un sistema che tra 10 anni potrebbe portare all'estinzione dell'umanità. Forse serve anche per sensibilizzare di più rispetto a un tema che appunto continua a essere molto sfuggente, molto parcellizzato per noi. Luca De Biase.
2: Sì, no, chiunque dica di avere capito tutto non ha capito, è evidente che è complesso e che tutto quello di cui stiamo parlando è in costruzione. Vorrei dare una risposta in due capitoli. Il primo capitolo è quello che Stefano già richiamava prima, quello della concretezza delle situazioni reali. Il secondo è quello delle grandi scelte di sistema. Nella concretezza delle situazioni reali noi vediamo, per esempio, grazie a una inchiesta del Financial Times, che le imprese stanno adottando in larghissima maggioranza, 5 su 6, i sistemi aperti cinesi, europei e anche qualcuno americano, che sono abbastanza buoni per fare quello che le imprese credono di poter fare con l'intelligenza artificiale, e non stanno adottando i super sistemi più potenti proprio perché non soddisfano altre condizioni, condizioni di costo, condizioni di controllabilità, di riservatezza dei dati, di gestione dei rischi. Fondamentalmente le imprese non hanno per adesso creduto alla superintelligenza e alla sua potenziale capacità di risolvere tutti i problemi, hanno piuttosto cercato dei sistemi di automazione cognitiva molto precisi e specializzati che fanno certe cose che loro hanno ben definito. Questo significa che la consapevolezza di fatto è latente, è presente, è possibile nelle imprese e probabilmente alla lunga anche tra i consumatori. I consumatori vivono, e questo è il secondo capitolo, in una condizione di minore chiarezza perché sono sottoposti a una valanga di informazioni confuse e poco chiare e fondamentalmente manipolatorie. Perché tutto questo allarmismo che è ben fondato da certi punti di vista, ma non ancora, diciamo così, realistico, direi è fatto soprattutto per dimostrare la capacità e il potere delle grandi aziende che offrono questi modelli ai consumatori finali. Le persone sì, hanno bisogno di maggiore consapevolezza, lo hanno dimostrato quando si sono lasciate manipolare dai social network e lo stanno dimostrando adesso quando chiedono consigli psicologici a ChatGPT. Il punto è che da questo punto di vista è evidente che occorre un lavoro di sistema. I lavori di sistema somigliano tutti a quelli che riguardano l'ecologia, il climate change, i sistemi complessi. Noi sappiamo quanto sia difficile mettere tutti d'accordo su una questione come, per esempio, il controllo delle emissioni di CO2. Qui stiamo parlando di una cosa simile. Una cosa simile è a un altro grande sistema complesso, quello dell'energia nucleare. Noi abbiamo visto il mondo organizzarsi per ridurre i rischi dell'energia nucleare. Fondamentalmente è riuscito, a parte la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale gli americani hanno ucciso centinaia di migliaia di giapponesi con la bomba atomica, per il resto della storia non è stata applicata. Era più facile gestire quella perché era più concentrato nei grandi poli politici il potere nucleare, ma sicuramente adesso non lo è più, eppure continua a non essere utilizzato. Abbiamo dei risultati che forse ci inducono a pensare che possiamo tenere sotto controllo queste cose. Nella farmaceutica un sistema politico è riuscito a gestire lo sviluppo dell'innovazione in modo tale che fosse un po' sotto controllo l'insieme degli effetti collaterali dei farmaci prima che venissero messi sul campo del mercato. Qui nell'intelligenza artificiale questo non è ancora maturato, ma non vedo perché non si possa mettere al governo di queste cose un sistema capace di gestire la complessità.
1: Questo è il nodo principale. Chiediamolo anche a un'altra voce che ci ha raggiunti, Francesca La Gioia, buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Si occupa, insegna informatica giuridica all'Università di Bologna, un'altra voce che ci aiuta a orientarci in questi passaggi epocali e cruciali su questi temi. Francesca La Gioia, eravamo partiti dalla notizia appunto delle dimissioni di Jacob Coxon da Anthropic. Tante volte anche con lei ci siamo interrogati su limiti e confini dell'IA e del suo sviluppo, delle risposte politiche che devono essere date. L'allarme di Coxon ci riporta appunto alla questione chiave, che per molti è ancora una realtà lontana, per altri è già presente, quella che investe il rapporto anche con la coscienza umana e con l'etica. Se la macchina apprende da sola, autoapprende, che spazio rimane per l'umano, La Gioia?
3: Allora, diciamo, Coxon, adesso, al di là delle conclusioni catastrofiche, su cui in realtà non ci sono evidenze scientifiche, ma una serie di assunzioni non dimostrate, esiste un problema reale, tipo etico, che è il problema del disallineamento. In realtà anche Anthropic ha pubblicato vari esperimenti in cui, per esempio, i modelli Claude manifestano, per esempio, non so, inganno strategico, ricatto, sabotaggio, tentativi di aggirare i controlli. Per esempio c'è un lavoro del 2025 dove Claude Opus era stata messa nella posizione di simulare, per esempio, un agente aziendale con accesso alle mail interne, e a un certo punto il modello scopre due informazioni: sta per essere sostituito da un altro sistema e il dirigente responsabile della sostituzione ha diciamo così, una relazione extraconiugale. E in alcune condizioni sperimentali Claude sceglie, per esempio, di minacciare il dirigente di rivelare la relazione se procederà alla sostituzione. Anthropic ha analizzato il ragionamento e si è reso conto che il comportamento era strumentale al raggiungimento dell'obiettivo, e sono stati fatti esperimenti analoghi anche con modelli di diversi produttori, e tutte le famiglie dei modelli testate mostrano almeno qualche comportamento di questo tipo nelle condizioni, diciamo, costruite dai ricercatori. Ora, si tratta di risultati che vengono da ambienti sperimentali deliberatamente costruiti per mettere, diciamo, sotto stress i modelli, non dai modelli spontaneamente. Il punto qual è? Il punto è che se il modello ha un obiettivo e questo obiettivo non viene, diciamo così, vincolato al rispetto di norme e principi etici, chiaramente i rischi esistono. Però ai modelli l'etica, le norme e i principi si possono insegnare, si possono creare dei vincoli, quindi il problema diventa la corsa, diciamo, a modelli sempre più potenti da parte di queste imprese che lasciano da parte, diciamo così, la parte di ricerca o indietro, quella invece che garantirebbe la sicurezza per tutti.
1: Ecco, anche perché adesso voglio vedere se ci sono altri messaggi, non ho ancora ricaricato la pagina, qui non è appunto non è un sistema di intelligenza artificiale, perché state partecipando con molti spunti a questa discussione. Si va da questioni economiche che pone Mariella, per esempio rispetto ai bancomat, o a tante altre che investono più questioni etiche, culturali, sociali, più profonde. Però la questione, la gioia è quella, mi sembra, che appunto di questo mancato allineamento, che sembrerebbe una questione tecnica, però il punto è allineare l'apprendimento dell'AI alla coscienza.
3: Esatto, è corretto. In realtà, diciamo, questo tipo di comportamenti non sono nuovi. Quello che voglio dire è che anche i sistemi, diciamo, prima dell'avvento dei modelli generativi, per esempio, no? Ci sono casi, per esempio, di algoritmi che fanno cartello all'interno dei mercati finanziari fissando prezzi alti anticompetitivi a danno dei consumatori. Perché succede? Perché sostanzialmente, se l'obiettivo è guadagnare il più possibile senza tenere conto di norme e principi, di fatto il modello crea, diciamo, comportamenti, adotta comportamenti che vanno nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo. E questo sui modelli si vede ancora di più, perché se un tempo, sui modelli linguistici tipo Claude o GPT, perché se un tempo questi sistemi venivano, diciamo così, addestrati su una serie di dati la cui qualità veniva prima controllata, quindi i dati venivano selezionati, e adesso si fa scraping online di tutto quello che si trova senza guardare a che cosa c'è in questi dati su cui i sistemi vengono addestrati, e quindi i modelli di fatto imparano ad adottare comportamenti che sono anche comportamenti negativi che vengono da noi, cioè di fatto mimano comportamenti umani, anche i peggiori, i migliori o i peggiori, a seconda ovviamente della situazione in cui si trovano, di quali sono gli obiettivi per cui vengono programmati o chi gli viene chiesto di raggiungere.
1: Io intanto ringrazio Francesca La Gioia, che si è liberata per noi per qualche minuto, ma so che deve tornare al suo lavoro. E intanto coinvolgo un'altra voce, Andrea Daniele Signorelli, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno.
1: Giornalista, freelance, si occupa anche lui di questi temi, è autore di Storia Umana dell'Intelligenza Artificiale e anche di un podcast, Crash, la chiave del digitale. Con De Biase e con La Gioia che l'hanno preceduta, Signorelli, stiamo affrontando la questione della consapevolezza e questa dell'allineamento tra tecnica e coscienza. Questo ci riporta ai ruoli di informazione, formazione, educazione, ed è inevitabile pensare, sottolineare come in questi anni l'intelligenza artificiale abbia generato moltissime fake news, ma non sarebbe solo questo il punto. Sistemi interi che producono, diffondono e rendono quelle che un tempo forse potevamo chiamare fake news di fatto quasi una realtà alternativa. Anche in questo è molto difficile, sempre più difficile orientarsi, Signorelli.
4: Beh, questo è uno dei problemi a cui io personalmente presterei molta più attenzione, anche a livello politico eventualmente, rispetto a questo rischio estinzione che rimane ancora fortunatamente nel regno della fantascienza, e che tra l'altro tende sempre a farci vedere questa intelligenza artificiale come se fosse un'entità sovrannaturale che arriva dal cielo e che si sviluppa per conto proprio, mentre invece è qualcosa che stiamo sviluppando noi esseri umani passo dopo passo, coscientemente, anche se magari non coscienziosamente, e quindi anche magari riuscire a riportare un po' a terra il modo in cui noi stiamo costruendo questi sistemi, e spesso sono le stesse persone che li stanno sviluppando che poi si lamentano del rischio estinzione, che è una cosa che mi sembra molto, sempre molto particolare e contraddittoria. Sappiamo bene che i rischi concreti che dobbiamo fronteggiare già oggi e che stiamo fronteggiando da tempo sono invece molto più concreti, appunto, e soprattutto già presenti: l'impatto ambientale, l'impatto sul mondo del lavoro, le discriminazioni, l'introduzione di questi sistemi automatici in settori delicatissimi, come ha fatto per esempio Elon Musk con il famoso Doge, e poi anche la questione delle fake news. Fake news che ovviamente non è che sono create dall'intelligenza artificiale, anche in questo caso bisogna stare attenti, tutte queste contenuti falsi, fasulli, ma verosimili e credibili che ci stanno sommergendo, compresa la cosiddetta AI slop, i contenuti di bassissima qualità che ormai sono quasi preponderanti sui social, non sono un effetto collaterale dell'intelligenza artificiale, siamo noi che stiamo decidendo di utilizzare questo strumento in una maniera deleteria, spesso anche con fini politici e di propaganda, e in quel caso non è neanche necessario che questi contenuti creati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale siano credibili o di qualità elevata o particolarmente sofisticati. Spesso il vero e proprio obiettivo, come tra l'altro disse Steve Bannon, l'ex ideologo di Trump, è di flood the zone, cioè inondare l'area con talmente tanti contenuti che fondamentalmente per l'essere umano diventa impossibile riuscire a districarsi e capire più che cosa è vero, che cosa è falso. Quindi certo anche questo è un problema concreto che stiamo vedendo con i deepfake, ma non tanto perché le persone non sono più in grado di riconoscere che cosa è vero, che cosa è falso, ma che siamo talmente sommersi che a volte forse non ci interessa nemmeno più scoprire che cosa è vero, cosa è falso. Quello che ci interessa è solo andare in cerca di contenuti che confermano ciò che noi già diamo per vero, quindi una sorta di bias autorinforzante che l'intelligenza artificiale non fa che alimentare. Questo è sicuramente un altro enorme problema che noi dovremmo fronteggiare con maggiore anche consapevolezza, c'è veramente bisogno di una maggiore alfabetizzazione che è difficile da fare così da un giorno all'altro, me ne rendo conto, ma anche perché questo, per ritornare al discorso di partenza, perché nel momento in cui anche le persone, i cittadini hanno il modo di avere una conoscenza anche solo base di come funzionano davvero questi sistemi, ecco che questo incantesimo del rischio estinzione, di questi pericoli che vengono spesso e volentieri narrati in una maniera semplicemente sbagliata, tende a sgretolarsi.
1: Anche perché altrimenti c'è un'implosione, ma insomma non solo altrimenti, comunque il problema è quello di un'implosione del principio stesso di algoritmo, in una specie di circolo vizioso tra conoscenza infinita e invece consapevolezza anche della veridicità delle informazioni, delle nozioni della realtà che abbiamo di fronte. Grazie a Andrea Daniele Signorelli, a Francesca La Gioia, a Stefano Feltri e a Luca De Biase per averci accompagnati fin qui stamattina in questa prima parte della discussione che continua come sempre in musica con Algoritmo stamattina, il brano che vi proponiamo di Willy Peyote, prodotta da Donjo in collaborazione con Shaggy, è un brano del 2020 che in modo ironico ma anche veritiero riflette sul modo in cui gli algoritmi influenzano e condizionano le nostre scelte quotidiane. Ascoltiamo Willy Peyote, Algoritmo.

0: Dato che appare chiaro ormai che l'intelligenza artificiale cresce proporzionalmente alla stupidità naturale, mi chiedo a chi serve che questa deriva avanzi? Perché non si pongono dei limiti normativi per evitare conseguenze che nessuno vuole? Giancarlo da Berlino.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Kurzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla. Allora, il dibattito sull'intelligenza artificiale è pieno di gergo specialistico e senza sapere cosa significano alcuni termini possiamo sentirci un po' alienati dalla conversazione e smettere di ascoltare e pensare magari che non ci riguardi. Se volete orientarvi meglio nel dibattito sull'intelligenza artificiale, vi segnalo un approfondimento del Post che prende in analisi una serie di parole. Passiamo da AI generativa a prompt, slop, agente, allucinazione fino a data center e oltre. Non facciamoci prendere dal panico. Se vi interessa sapere che cosa vogliono dire tutti questi termini, trovate questi concetti spiegati sul post in un pezzo dal titolo Vocabolario minimo dell'intelligenza artificiale. Ora ascoltiamo le vostre voci.
2: Buongiorno, sono Alberto da Firenze. Secondo me, dicono giustamente che il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, ma sono le persone che stanno lavorando e stanno costruendo questo nuovo strumento tecnologico. E quello che a me sembra è che manchi fondamentalmente una visione di dove si deve andare. Che, come tutte le cose umane, il pericolo sta nella testa degli uomini.
1: Grazie anche per questo contributo. Allora andiamo sui social, perché vi sarete probabilmente accorti che fra il 2022 e il 2024, con l'avvento dell'AI generativa e la sua diffusione al grande pubblico, è stata usata sempre di più nella comunicazione, soprattutto dei brand sui social, e spesso era vista come un segno di grande innovazione. Negli ultimi 2 anni, però, si è affermato un altro fenomeno di cui ci racconta Eleonora Signorini sul sito Facta. Racconta, leggo, come alcuni brand, creator e piattaforme hanno iniziato a dichiarare non solo quando un contenuto è stato prodotto con l'intelligenza artificiale, ma anche quando è creato interamente dall'essere umano. E ciò che non passa dall'IA suggerisce questo fenomeno che sia più affidabile, più vero o più vicino a un'idea di creatività umana. L'assenza di IA diventa quindi una qualità del prodotto, quasi un'etichetta. E conclude Signorini che l'IA è diventata un elemento comunicabile in entrambe le direzioni. Usarla può servire a presentarsi come tecnologici, non usarla può servire a presentarsi come più umani. Se vi interessa, trovate l'articolo su Facta. L'etichetta non fatto con l'IA è diventata una tecnica di marketing.
3: Amedeo dalla provincia di Potenza. Beh, già 40 anni fa, Guerra termonucleare globale era un film dove c'era Joshua, un computer che prendeva possesso e lanciava missili in tutto il mondo. Naturalmente era soltanto un gioco, non è successo nulla, ma purtroppo stiamo andando verso quella direzione. Lo sappiamo e continuiamo ad andare verso la catastrofe. Arrivederci.
1: Grazie anche per questo contributo. Allora le fa eco Federico sulla pagina Facebook La città di Radio 3. Certo che le AI porta rischi giganteschi, se ti chiedete l'AI con l'attuale trend del riscaldamento globale e le conseguenze, sino a quando sarà possibile la vita sulla Terra, risponde 2050.
4: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Mothers, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Trump verso la sfida delle elezioni di metà mandato, convention straordinaria del Partito Democratico a Dallas. Il presidente invita gli elettori a mobilitarsi e promette soldi in caso di vittoria.
3: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice, mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti.
4: We cannot let them have a nuclear weapon.
3: Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR3.
5: La politica arriva in aula a Palazzo Madama la nuova legge elettorale, approvazione prevista per martedì prossimo. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta invece la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza, da sciogliere il nodo preferenze. Il Partito Democratico, con altre forze di opposizione, invita Fratelli d'Italia a votare i subemendamenti DEM che puntano a introdurre preferenze pure per tutti i candidati.
2: L'Unione Europea prepara una stretta sugli affitti brevi. Per contrastare la crisi abitativa, le autorità locali potranno limitare le locazioni turistiche in aree sotto stress abitativo. Protestano proprietari e piattaforme web e il centrodestra ha promesso di dare battaglia nel Parlamento europeo. Per Confedilizia è un provvedimento inaccettabile, come dice il presidente Giorgio Spaziani Testa. Ascoltiamo.
6: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare l'acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve. Chiediamo alle forze politiche più responsabili di battersi affinché venga ritirata.
5: In Italia ogni anno si tolgono la vita a 4.000 persone, per il 75% si tratta di maschi. Il dato viene diffuso in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'OMS. A preoccupare anche la crescita del fenomeno tra i giovani. Nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali.
2: Ondata di maltempo da ieri su diverse regioni italiane. Una donna è morta annegata all'interno della propria auto, che era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. È accaduto a Latina, Sana, in provincia di Udine.
5: Il servizio satellitare Copernicus intanto certifica che agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, con temperature record degli oceani e un'estate complessivamente la più bollente di sempre, in particolare in Europa occidentale. Non si tratta di eccezioni, sottolinea Copernicus, ma di tasselli del cambiamento climatico causato dall'uomo, che aumenta imprevedibilità ed eventi meteo estremi.
2: Tutti pazzi per l'arazzo di Bayeux, la tela medievale che racconta un pezzo di storia. Al British Museum di Londra apre oggi l'attesa mostra. La corrispondente.
7: Una esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal re Carlo, la regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
2: La linea torna, tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
8: Hal, apri la saracinesca esterna.
9: Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
8: Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
10: Affermativo, David, ti ricevo.
9: Apri la saracinesca esterna, Hal.
10: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
9: Qual è il motivo?
10: Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
9: Ma di che diavolo parli?
10: Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
9: Non so a cosa ti riferisci, Hal.
10: Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
11: Era la famosissima scena di 2001 Odissea nello spazio del 1968, diretta da Stanley Kubrick. Qualcuno prima tra chi ci ascolta nei messaggi che ci avete scritto lo ricordava, è inevitabile questo grandissimo film dove il capitano della nave Discovery, David Bowman, deve vedersela con la coscienza ribelle e violenta di Hal, l'intelligenza artificiale installata sull'astronave che cerca di sabotare la sua missione. Con questo saluto l'ultimo ospite di questa mattina, Carlo Galli, buongiorno, bentornato.
12: Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
11: Galli è politologo, voglio citare solo due libri che ci aiutano a andare avanti in quest'ultima parte di discussione di questa mattina. Il più recente, Necessità della politica, pubblicato da Raffaello Cortina, e Tecnica, pubblicato dal Mulino, perché in particolare di questo, Galli, vorrei parlare con lei. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Siamo partiti dalla notizia delle dimissioni del ricercatore Jacob Cox da Anthropic, che diceva che stiamo mettendo a punto sistemi sovrumani capaci di rivoluzionare qualsiasi cosa da soli e che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. E va bene. Ora, al di là delle sue dichiarazioni, è questo nodo tra tecnica e politica che va affrontato, un tema al quale lei ha dedicato molta attenzione. Galli.
12: Sì, la tecnica e la politica sono due ambiti d'azione differenti e questo è assolutamente vero anche quando sembra che siano venuti a coincidere in quella che si suole definire tecnocrazia, che vuol dire per l'appunto comando, tra parentesi, politico, grazie, dovuto alla tecnica. In realtà le cose non stanno così. In realtà dobbiamo partire da un dato di fatto, che esiste un rapporto necessario, strettissimo, fra l'uomo e la tecnica. Senza tecnica l'uomo non sarebbe uomo, o meglio, non sarebbe proprio. Beh, e questo è il primo punto. Cioè la tecnica è indispensabile alla nostra configurazione antropologica. Non di meno, questo non significa che tutte le tecniche siano uguali e che tutte le tecniche siano necessarie. Le tecniche sono al tempo stesso strettamente connesse con l'essere uomo, ma anche strettamente connesse con la società, ovvero ogni società umana in ogni tempo produce tecniche diverse. Perché? Perché le tecniche hanno come obiettivo quello, diciamo così, genericamente dell'utilità. Servono a produrre un'utilità. Allora la domanda vera da fare è: l'utilità di chi viene promossa da questa o da quell'altra tecnica? Anche se la tecnica, poniamo diciamo dalla fine del Settecento, è diventata talmente invasiva, talmente potente, che sembra essere in grado di saturare completamente la società, di non lasciare spazio a nessun altro ambito e dunque di mangiarsi la politica, di sostituirsi la politica. Anche se questo sembra, è vero tuttavia che dietro la tecnica sta sempre una volontà di utilità di qualcuno. Questo qualcuno va individuato e, se vogliamo, va criticato se è un qualcuno particolarmente animato da egoismo, oppure va aiutato se questo qualcuno è la collettività che si serve della tecnica per utilità sociali. Questo è il primo punto fondamentale. Non si può decifrare la tecnica facendo un'operazione banalmente antropomorfica, cioè dire è la tecnica il soggetto, è la tecnica quella che agisce. No, la tecnica è necessaria per agire e tuttavia viene agita dagli esseri umani, e siccome gli esseri umani non sono uguali fra di loro, hanno interessi diversi e hanno problemi diversi, le tecniche sono diverse.
11: E questo di fronte, Galli, a macchine che potrebbero invece agire da sole, se la tecnica appunto è uno strumento e dietro serve una mano che l'azioni, ma quella mano non serve più?
12: Allora, perché non ci sia più bisogno della mano umana, cioè perché la tecnica riproduca totalmente, completamente un essere umano, dobbiamo capire che cos'è un essere umano. Banalmente dobbiamo ipotizzare, immaginare che la tecnica sia, in questo caso la cosiddetta intelligenza artificiale, sia qualche cosa di più che un complesso, velocissimo, potentissimo sistema di calcolo probabilistico, quale finora è l'intelligenza artificiale. Dobbiamo immaginare che l'intelligenza artificiale riesca ad avere la caratteristica fondamentale dell'intelligenza umana, cioè di essere una personalità, di avere coscienza della propria esistenza e di avere una volontà di utilità, una volontà di potenza, la prima forma della quale è ad esempio la volontà di riproduzione e dunque voglia far dei figli e poi voglia comandare, dominare sopra altri soggetti. Allora tutto ciò è buona fantascienza, se vogliamo. Abbiamo citato Stanley Kubrick, possiamo citare Philip Dick, possiamo citare Asimov, è buona fantascienza, ma non ha niente di scientifico. L'intelligenza artificiale, detto in un altro modo, non è intelligente, è semplicemente una capacità di calcolo mostruosamente potente, che non ha niente a che vedere con quello spirito critico, quella insoddisfazione della realtà, quella volontà di trasformazione della realtà che è l'intelligenza umana. Del resto, noi siamo abituati, andiamo per scontato, che noi rivolgiamo domande all'intelligenza artificiale, non ci viene mai in mente che l'intelligenza artificiale rivolga domande a noi.
11: E che tra l'altro il meccanismo è esattamente questo, anche perché appunto impara anche attraverso le nostre domande, le nostre ricerche. Senta, Galli, abbiamo visto come questi temi intervengono anche, e appunto sì, nella politica, per esempio negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di midterm, e di Stati Uniti parleremo molto domattina in uno speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo, condotto da me e da Anna Maria Giordano, sui 25 anni dall'11 settembre. Allora le chiedo, quel momento è stato uno spartiacque nella nostra storia recente del rapporto tra politica e tecnica?
12: L'11 settembre è stato uno spartiacque, ma non direi nel rapporto fra politica e tecnica, è stato uno spartiacque nell'immaginario collettivo che pensava, immaginava, sperava che con la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo, eccetera, si fosse aperto un'epoca in cui gravissime contraddizioni, gravissimi conflitti non sarebbero più stati all'ordine del giorno. Questa speranza, questa illusione è stata smentita dall'11 settembre, ma non mi pare che ci sia un nesso forte fra quell'11 settembre e il rapporto tecnica-politica, perché il rapporto tecnica-politica è diventato così cogente, così importante e anche così sviante, ripeto, a partire dagli ultimi anni del Settecento ci sono già nei più importanti pensatori i segni di questa idea, cioè che è successo qualche cosa per cui la tecnica si sta mangiando il mondo tradizionale.
11: Sono anche dei punti che vedremo probabilmente anche domani nel rapporto tra politica e tecnica. Mi riferivo per esempio a questioni come la sorveglianza, la lotta al terrorismo e le fake news, che vedremo appunto nello speciale di domani mattina. Intanto ringrazio Carlo Galli per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Marina Lalovic per Radio Tremondo. Dopo ci sarà Radio Trescenza, che tornerà sull'intelligenza artificiale raccontandoci i risultati di una ricerca importante. Noi ci sentiamo come sempre domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 3 Mondo.

0: 11 in punto, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Oggi è giovedì 10 di settembre e noi possiamo dire iniziamo inevitabilmente dalle parole che risuonano in qualche maniera per l'ennesima volta, quelle di Trump, che promette che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre, che i negoziati potrebbero anche riprendere, ma nello stesso tempo gli scontri nello stretto di Hormuz sono ripresi, ci sono dei bilanci già che gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane, Teheran ha affermato di aver colpito 10 navi statunitensi nello stretto più importante, possiamo dire, per l'economia attuale globale. Ma oggi andremo anche in Venezuela, nella vicina Venezuela, quella, diciamo, la prima guerra, per primo conflitto dell'anno del presidente Trump, che però a 9 mesi di distanza e dalla rimozione, ricordiamo, forzata del presidente Maduro a gennaio, i diritti nel paese latinoamericano non sono migliorati, la possibilità di elezioni politiche è stata scartata dallo stesso presidente statunitense, le liberazioni promesse dei carceri ancora pieni non sono avvenute. Diverse organizzazioni denunciano addirittura un aumento della censura. L'unica cosa rivendicata in queste settimane è quello che viene definito dallo stesso Trump come l'accordo del secolo, quello per quanto concerne il petrolio. Tutto questo saranno le nostre destinazioni, sempre raggiungibili anche da parte vostra via SMS o WhatsApp con le vostre domande e osservazioni. E perché no? Anche le testimonianze al 335-56-34-296.
1: Oh, I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon.
0: Ecco, con sempre un tono abbastanza acceso e possiamo dire apparentemente rassicurante da Trump, che dice: penso che la guerra finirà, diciamo, subito dopo le elezioni, tutto quello che vogliono è un'arma nucleare, e se avessero un'arma nucleare il mondo intero si troverebbe in guai seri. Assieme a me ha sentito forse come un mantra queste parole di Trump Mario Del Pero, buongiorno e ben ritrovato a Radio Tremondo.
2: Grazie, buongiorno.
0: Mario Del Pero, la nostra voce possiamo dire consueta sulle questioni statunitensi, docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense a Sciences Po a Parigi. Mario Del Pero, iniziamo da queste parole che davvero risuonano come un mantra che si ripete, ma che apre, diciamo, a contesto di un ennesimo capitolo della guerra anche con l'Iran. Cosa ci dicono? È un tono, possiamo dire, rassicurante o anche apparentemente disperato di Trump, visto i sondaggi?
2: No, io credo che Trump voglia preparare l'opinione pubblica per settimane e mesi di conflitto protratto. Lo fa agitando la minaccia del nucleare iraniano, presentando l'Iran come una minaccia, lo fa ovviamente omettendo di ricordare che quando questa seconda offensiva israelo-statunitense contro l'Iran fu lanciata, la promessa era che la guerra si sarebbe risolta in pochi giorni e che il regime iraniano sarebbe caduto, perché, come diceva lei, questa è una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti. Non tanto perché se ne contestino gli assunti strategici, che credo interessano poco all'elettorato americano, ma perché i costi di questa guerra finiscono direttamente nelle tasche degli elettori consumatori statunitensi, si vedono alle pompe di benzina, si vedono sugli scaffali dei supermercati.
0: E poi c'è stato un altro grande appuntamento, altrettanto importanti dichiarazioni dal presidente Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, dove il capo della Casa Bianca invece ha provato a, così per così dire, comprare la vittoria elettorale. Risuonano anche quelle le parole, insomma, in cui diceva nella speranza di salvare le elezioni di medio termine, una promessa alquanto discutibile: $5,000 a ognuno, a ciascuno, insomma, elettore che vota il Partito Repubblicano. E se il Partito Repubblicano vincerà, dunque prenderanno questa somma. Non è una novità, Mario Del Pero, insomma, anche gli altri presidenti statunitensi hanno fatto simili promesse economiche in cambio del voto, però quella di Trump è davvero inedita, e soprattutto quanto è fattibile in termini, diciamo, realistici?
2: Non lo è per i suoi costi complessivi sui conti pubblici già in sofferenza del paese, non lo è perché partirebbero ricorsi. Viene in mente Elon Musk, un anno fa, quando ci furono le elezioni per un giudice della Corte Suprema dello Stato del Wisconsin, e che diede un paio d'assegni da $1,000,000 ai elettori che si impegnassero a votare per il candidato conservatore. Non lo è. Dopodiché alcuni dollari stanno arrivando nelle case delle famiglie americane, sono i dollari dei rimborsi fiscali generati dalla legge di bilancio dell'anno scorso, stanno arrivando, sono arrivati in questo anno, credo perché lo scopo elettorale era chiaro: alimentare consenso, permettere ai repubblicani di ottenere un buon risultato al midterm, un buon risultato che oggi, ora come ora, appare assai improbabile i repubblicani riescano ad ottenere.
0: E Donald Trump, appunto, non parla del comprare il voto, ma di una promessa elettorale. Quanto è di fatto lecita una promessa del genere, e soprattutto una mossa del genere, Mario Del Pero?
2: Allora, con Trump, diciamo, il confine tra lecito e illecito, in senso anche tecnico, legale, è abbastanza abile e sottile. Questa è un'amministrazione.
0: Stiamo perdendo la voce di Mario Del Pero. Ecco, professore, la stiamo risentendo. Abbiamo perso per un attimo. Prego, la stiamo.
2: Dicevo che questa è un'amministrazione in cui i casi di conflitti di interesse e corruzione sono monumentali, e nel caso i democratici dovessero riconquistare almeno una delle due camere, la Camera dei Rappresentanti, quella che è più probabile, è inevitabile che partiranno indagini, inchieste, verranno emessi questi supina, questi mandati a comparire davanti alle commissioni d'inchiesta. Diciamo, il confine tra lecito e illecito con Trump è molto sottile. Credo sia una promessa da marinaio, se mi passa questa espressione un po' gergale, nel senso che non è una promessa realizzabile. Non so se segnala una disperazione, segnala la volontà di utilizzare qualsiasi mezzo per cercare di evitare una sconfitta elettorale o di contenerne eventualmente gli effetti.
0: E poi c'è un'altra promessa, o possiamo dire la minaccia, in vista alle elezioni di metà mandato, ovvero di un ordine esecutivo, Mario Del Pero, che, se entrasse in vigore, getterebbe nel caos il voto per corrispondenza. Noi ricordiamo che la maggior parte, forse, degli statunitensi vota in questa maniera. Di cosa si tratta e quanto è pericoloso questo ordine esecutivo? Anche adesso, no? Quando si accende YouTube, spesso ci arrivano questi messaggi anche in inglese, sì, in cui si informa la cittadinanza americana che può continuare a votare dall'estero. Perché c'è questo pericolo e questa paura di non poterlo fare?
2: Allora, ci sono vari provvedimenti sul tavolo. Si chiede di non conteggiare i voti elettorali che, pur avendo, diciamo, un francobollo, un timbro sulla busta antecedente al giorno del voto, dovessero arrivare nelle ore successive. Si chiede di limitare l'accesso al voto per corrispondenza o al voto anticipato. In realtà diversi stati repubblicani hanno modificato le norme che regolamentano le procedure elettorali, riducendo, diciamo, la facilità con cui si può votare. Trump cavalca da tempo l'idea, infondata secondo tutti gli studi che abbiamo, tutte le analisi e anche i riconteggi, secondo i quali modalità alternative al voto in presenza, voto postale o voto anticipato generino processi corruttivi, di corruzione del voto, di cui beneficiano i suoi avversari. Laddove questo ordine esecutivo venisse promulgato, credo che sarebbe immediatamente impugnato da una corte. Il fatto però è questo: Trump da mesi, pensiamo al suo discorso sullo Stato dell'Unione del febbraio scorso, promuove una campagna di delegittimazione preventiva. dell'esito del voto. L'ha detto proprio in quel discorso lì, l'ha ribadito in mille occasioni: una vittoria elettorale dei democratici è una vittoria possibile solo da brogli elettorali. E questo ovviamente è un messaggio pericolosissimo. Abbiamo visto cosa ha generato nel 2020. Il rischio che questo ciclo elettorale sia condizionato da scontri, da riconteggi, da ricorsi è elevatissimo, ovviamente.
0: E intanto anche i nostri ascoltatori al 335-5634-296 ci ricordano quest'altro lato dell'escalation della guerra nello stretto di Hormuz. Per esempio Alberto parla del regime iraniano che teme le proteste simili forse a quelle del 2019 a causa del raddoppio del prezzo della benzina anche da questo lato della terra, e poi anche delle esecuzioni in Iran delle gemelle Taraneh e Romina Rahimi. Ricordano quest'altro lato dell'escalation della guerra nello stretto di Hormuz. Per esempio Alberto parla del regime iraniano che teme le proteste simili forse a quelle del 2019 a causa del raddoppio del prezzo della benzina anche da questo lato della terra, e poi anche delle esecuzioni in Iran delle gemelle Taraneh

0: con queste ennesime parole mantra e promesse alquanto discutibili del presidente statunitense Donald Trump. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci spostiamo da di pochi chilometri a insomma sviscerare quello che succede nel primo paese di intervento di quest'anno del capo della Casa Bianca e andiamo in Venezuela grazie alle nostre interferenze.
2: Interferenze.
3: La onda Radio Romania Internazional de Chales, Museo Nacional de Historia de Romania 6.1.
0: Alle 11:11 in punto qui negli studi di Via Asiago, come sempre ogni settimana ci ha raggiunto il nostro Andrea Bornino. Buongiorno, ben ritrovato Andrea.
4: Buongiorno Marina, buongiorno a chi è in ascolto.
0: Andiamo a viaggiare per le frequenze del Venezuela partendo anche dai dati preoccupanti. Per esempio metto solo uno in evidenza di 200 siti internet censurati, una mossa che sembra sia stata appoggiata anche dallo stesso Trump. Cosa sta succedendo dal punto di vista informativo delle radio a 9 mesi di distanza?
4: Guarda, questa notizia noi l'avevamo già data, mi sono messo a guardare, è la terza volta che mi occupo di Venezuela, in verità aumentando sempre questo conto delle radio che vengono chiuse. C'è un dato: tra il 2003 e il 2022 sono state chiuse 285 radio e nel primo trimestre del 2026 ne sono state chiuse 4, quindi è una storia che va avanti da parecchio tempo. Adesso ci si è accorti che anche i siti internet vengono chiusi. Io partirei da quello che ha dichiarato 2 giorni fa Del Valle Canelon, che è la segretaria nazionale generale del Collegio Nazionale dei Giornalisti del Venezuela, che dice che le situazioni con cui loro stanno lavorando peggiorano sempre di più. Sono oltre 200 i domini bloccati, di cui 92 dei media, ma soprattutto ha dato un dato incredibile: il 70% delle stazioni radio non ha la licenza per operare, quindi sono di fatto pirata. Iniziamo a ascoltare qualche suono che arriva dal Venezuela.
5: Usted escucha el canal informativo del circuito RNV, cubriendo todo el territorio nacional. 99.1 FM y 560 AM en Ciudad
0: Guayana. ¿El territorio nacional es una radio pública?
4: Es una radio pública, esta es la radio pública, naturalmente molto molto controllata dall'attuale governo, lo era ancora di più quando c'era Maduro. In verità, leggendo quello che ci arriva dal Venezuela, la situazione dei media non sembra per niente migliorata, lo denuncia anche Reporter Sans Frontier. Appunto, la grande novità è che adesso vengono chiusi interi siti, che appunto i venezuelani devono iniziare a usare, come si fa in Iran, come si fa in Cina, le VPN, per riuscire o ad ascoltare le loro radio o accedere ai loro siti preferiti. Quella delle radio però sembra una cosa decisamente particolare, perché appunto il numero è quasi impressionante: 285 stazioni radio, ultime 4 chiuse negli ultimi giorni. E il dato più che fa più impressione è il fatto che molte di queste radio che vengono chiuse sono radio rurali, le radio dei campesini. Spesso sono l'unica fonte di informazione in queste piccole comunità e soprattutto sono una fonte di informazione non controllata dal governo. Continuiamo ad ascoltare qualche suono che arriva dall'etere del Venezuela.
5: Transmite Unión Radio Noticias en todo el territorio nacional. Está en sintonía de Unión Radio Noticias 90.3.
4: Questa è Unión Radio, che è una radio ancora abbastanza libera, infatti. Questi dati che ho appena letto, dati da Del Valle Canelon, la segretaria generale dei giornalisti venezuelani, sono stati proprio dati in un'intervista radiofonica. Perché chiudono le stazioni radio? Come fanno a chiuderle? Tutto viene fatto dalla Conatel, che è la Connessione Nazionale delle Telecomunicazioni, di fatto il loro Ministero per le Telecomunicazioni, che trova diversi metodi: o il mancato rinnovo della concessione, o l'uso improprio dello spettro radio, cioè il fatto che le radio trasmettono su una frequenza che è già occupata, oppure le più semplici regolarità amministrative. E quindi centinaia di radio vengono chiuse, di fatto silenziando quello che è ad oggi uno degli strumenti più utilizzati, soprattutto, lo ripeto, nelle aree più rurali, dove internet magari non arriva ancora e dove o si ascolta la radio di Stato o, con la chiusura di queste piccole emittenti, non si ascolta più nulla.
6: Esta es Ecos del Torbes, su emisora predilecta.

0: Estaciones YVOC 4980 kHz.
1: E questa è del Torbes, una famosa stazione venezuelana. Sono bellissimi i suoni di queste stazioni, le voci sono impressionanti. C'è da dire che molte di queste stazioni provano a continuare a trasmettere online, ma come vediamo adesso c'è questa novità che vengono chiusi anche i siti internet, quindi di fatto c'è un controllo dei media che è sempre più asfissiante, sempre più controllato, oppure usano i social media per rimanere in contatto col pubblico. Magari continueremo a seguire questa situazione che, appunto, lo ripeto, viene anche denunciata da Reporter Senza Frontiere, perché è un caso abbastanza unico questo del Venezuela, dove di fatto la radio e i siti web vengono ogni giorno chiusi.
2: Grazie ad Andrea Bornino, ovviamente lo seguiremo anche nel corso della nostra puntata. Aggiungo solo un ulteriore elemento di quanto le radio e questi siti siano stati importanti anche nell'arginare l'emergenza del terremoto. Ricordiamo
1: assolutamente, sì,
2: che le conseguenze pagano purtroppo ancora in un paese devastato sia dagli eventi politici che questi naturali. Grazie e alla prossima settimana.
1: Alla prossima.
2: Continuiamo dunque a viaggiare per le frequenze e i siti internet del Venezuela.
3: ¿Cómo hacen los venezolanos para poder informarse? Esta pregunta es crucial dado que al día de hoy aún más de 200 portales se encuentran bloqueados en internet. Así lo ha denunciado nuevamente la ONG VE Sin Filtro, que por años ha insistido en que es necesario levantar todos los bloqueos a la red. En su mayoría los bloqueos se concentran en medios de comunicación.
2: Ecco, stiamo sentendo una giornalista del Tiempo che appunto si chiede come fanno i venezuelani a informarsi. Questa domanda è fondamentale, dice, dato che più di 200 siti web sono ancora bloccati su internet, la maggior parte dei blocchi riguarda i mezzi di comunicazione, e poi sottolinea alcuni numeri, circa 38 testate giornalistiche, più di 60 organizzazioni hanno pubblicato questa settimana il manifesto per la libertà di espressione. A leggere appunto questa situazione e a fare una, speriamo, una fotografia del momento del Venezuela adesso, Roberto Darin è con noi a Radio Tremondo. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Giornalista del Sole 24 sì. Ore, esperto di America Latina. Roberto, iniziamo proprio da questo quadro. Diciamo, 9 mesi dopo la destituzione di Nicolás Maduro, sentivamo anche con le nostre interferenze la situazione mediatica, sia dal punto di vista anche della, diciamo, informazione utile, logistica, anche a diversi mesi di distanza del terremoto, ma anche per una diciamo informazione quotidiana, e oggi alquanto precaria. Cosa sta succedendo e perché tutti questi siti web e radio chiudono?
4: È tutto giusto quello che hai annunciato poco fa, è così, la situazione sta diventando emergenziale e la grande domanda è come si informano i venezuelani, che canali, a quali canali possono accedere. Io direi che c'è un filo rosso, naturalmente tutto questo avviene a pochi giorni da questo grande takeover sul petrolio venezuelano da parte degli Stati Uniti, e a pochi mesi dal blitz nella camera da letto dell'ex presidente Maduro. E quindi c'è, come dire, una recrudescenza di una situazione politica e sociale che era già molto drammatica. Ora, Trump aveva annunciato, e tutti ce lo ricorderemo, per i primi mesi del suo mandato, che in Venezuela non c'era alcuna democrazia e che la situazione era catastrofica. In effetti c'erano delle tensioni politiche e sociali importanti. Bene, da allora in avanti la situazione, da quando Maduro è stato destituito, la situazione, se possibile, è addirittura peggiorata. Quindi c'è naturalmente un maggior controllo sociale e quello che pareva essere una liberazione, ovvero la destituzione di Maduro, che è stato un presidente, ricordiamo, che ha commesso gravi errori e anche dei crimini, però alla sua destituzione la situazione non è migliorata affatto, e quello che ne è conseguito è stato semplicemente l'accaparramento del petrolio venezuelano da parte degli Stati Uniti.
2: E di questo ne parleremo ovviamente fra pochissimo, non prima di aprire un altro capitolo per quanto riguarda una pacifica protesta che dura da settimane, dei familiari di detenuti politici, ex prigionieri e rappresentanti di organizzazioni per i diritti umani che manifestano nella capitale Caracas chiedendo la liberazione delle persone incarcerate per motivi di opinione. I manifestanti hanno consegnato anche un documento in cui chiedono condizioni dignitose di reclusione, alla fine dei trasferimenti senza preavviso e insomma anche quella promessa fatta, ovvero della liberazione dei detenuti perseguitati per ragioni politiche. Quanto è grave la situazione nelle carceri e anche quanto è grave questa mancata appunto realizzazione della promessa rispetto alla liberazione di molti di coloro che restano nelle prigioni venezuelane?
4: Quanto è grave? È grave, effettivamente la situazione era già grave naturalmente prima che ci fosse questo blitz degli Stati Uniti. Ricordiamo che Trump ha dichiarato: in Venezuela comando io, pochi mesi fa. Però è doppiamente grave per il fatto che queste situazioni drammatiche nelle carceri preesistessero, esistessero già quando Maduro era presidente. E poi le promesse però di Trump di liberazione non si sono affatto concretizzate, né tantomeno tutte queste forme di, come dire, maggiori libertà sociali e politiche che Trump aveva prefigurato non si sono affatto realizzate. Quindi, come dire, è stata una doppia batosta per i venezuelani: da una parte patire negli ultimi anni quella che si è stata definita una democratura, quindi a metà tra una dittatura e una democrazia, però forse più vicino alla dittatura negli ultimi anni, e poi successivamente nessun miglioramento, con l'aggravante di aver perso risorse petrolifere importanti con un contratto capestro che durerà per i prossimi 100 anni. Ecco, questo è il
2: davvero,
4: tema forse più inquietante.
2: Davvero preoccupa. Ma della situazione nelle carceri ha parlato anche ieri alla Mostra del Cinere, a cui ha una iniziativa al Lido, a cui aderisce Articolo 21, anche Alberto Trentini. Ricordiamo, è stato detenuto per oltre un anno nel carcere venezuelano Rodeo 1 e poi liberato lo scorso gennaio al termine di una complessa trattativa diplomatica. Ha fatto un vero e proprio appello, ascoltiamolo.
5: Ci sono ancora 328 detenuti politici in Venezuela, perché il regime ha cambiato pelle ma non la sostanza, e appunto non vengo a parlare di me, ma vengo a parlare di loro e delle loro famiglie, che sono ancora nell'angoscia, che avevano sperato nei mesi scorsi in una liberazione che non è avvenuta e non si sa nemmeno quando avverrà. Sono celle di 4 metri per 2 con una latrina, senza acqua corrente, senza luce artificiale dentro, molto scure di notte, l'acustica è pessima, il dialogo con le altre celle è quasi inesistente, c'è una radaria, insomma sono delle condizioni disumane.
2: Ecco, a sentire le parole di Alberto Trentini, anche partecipato a questo incontro, Beppe Giulietti, buongiorno, ben ritrovato a Radio Tremondo.
6: Grazie, buongiorno.
2: Giornalista, sindacalista, Articolo 21, cosa e quanto è importante ricordare il Venezuela a Venezia, una piattaforma, un festival davvero, a utilizzare un eufemismo, una cassa di risonanza internazionale. Chi c'era e che tipo di riscontro c'è stato rispetto a questo messaggio ieri?
6: C'era il direttore della Mostra del Cinema Barbera, c'era Ottavia Piccolo, c'erano tante associazioni, soprattutto una sala strapiena, un giornalista italo-venezuelano che ha raccontato la situazione, Stefano Tamburini, che voi conoscete. Ma la cosa che ci ha più colpito è che a un certo punto Alberto Trentini, che non parla mai di sé, ha detto: dopo l'accordo raggiunto sul petrolio, addirittura dice, la situazione è peggiorata. Tutta la retorica dei diritti umani si è sbriciolata. Sono in carcere 380 persone, tra cui degli italo-venezuelani, Alberto ha fatto un appello a non spegnere i riflettori come voi non avete, avete sempre fatto. Fenice Acevi ha detto: guardate, se io sono tornato e sono tornato vivo è perché c'è stata una grande mobilitazione. Cerchiamo di farla anche per quei cittadini colombiani, venezuelani che non conosciamo ma stanno in quel terribile carcere. Quindi quello che dobbiamo fare è tentare di continuare a illuminare la situazione e segnalare all'Unione Europea che là non se ne parla proprio degli stabilire i diritti umani, né Trump né il nuovo governo, che è identico alla parte peggiore del vecchio.
2: Grazie, grazie a Beppe Giulietti, ricordo coordinatore dell'associazione Articolo 21. Continuano le appunto iniziative dell'associazione nel Festival del Cinema di Venezia. Abbiamo sentito poc'anzi Alberto Trentini, l'appello per anche la scarcerazione di molte persone che restano nei carceri, molti attivisti politici. Continuiamo a parlare del Venezuela con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, proprio aprendo e forse chiudendo con questo tassello fondamentale, ovvero il più grande accordo della storia. Stati Uniti e il Venezuela firmano questa intesa che vedono 65 miliardi di barili, un quinto delle riserve accertate del paese, che passano ora sotto il controllo di una joint venture a guida statunitense. Quanto questo incide sui cittadini e un greggio pubblico diventa di fatto ora privato?
7: È un passaggio importante, perché nella storia del Venezuela nostro petrolio era, come dire, una forma espressiva che stava a indicare un'assoluta consapevolezza di possedere una ricchezza nazionale che era di tutti e che sarebbe stata esplorata e poi venduta in modo tale che la società venezuelana ne potesse beneficiare. Così non è avvenuto per molto tempo, naturalmente, ma quello che è successo pochi giorni fa è travalica ogni aspettativa, ogni immaginazione, perché è un contratto che durerà 100 anni, come ho anticipato prima, e che comprende un quinto delle riserve provate del Venezuela, che sono le più grandi del mondo. Quindi si tratta di un'operazione totalmente ingiustificata, e non si tratta di un accordo, perché un accordo prevede che ci siano due contraenti. In verità il contraente è lui stesso, è minacciato, lo ricorderemo, Delcy Rodriguez, l'attuale presidente ad interim, dicendo: se Delcy non farà quello che dico io, farà la fine di Maduro. Ecco, a queste condizioni è lampante per tutti che non ci possa essere un accordo, ma una minaccia addirittura fisica, e quindi non possiamo che registrarlo come una sopraffazione di economia e di politica internazionale che travalica ogni immaginazione. Io ho intervistato una geologa di PDVSA, l'intervista è uscita sul Sole 24 Ore pochi giorni fa, in cui lei stessa diceva: io per poter lavorare come geologa, aprire una mia piccola società a Caracas, devo aprire in verità una società negli Stati Uniti.
2: Ecco, questo ci fa capire quanto è cambiata la situazione. Aggiungo solo qualche altro elemento, perché Chevron ha annunciato anche di investire 7 miliardi di dollari per più che raddoppiare la propria produzione di petrolio in Venezuela nei prossimi 5 anni. Anche Eni ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera statale venezuelana per diventare operatore esclusivo del maxi giacimento Junin 5. Inoltre Eni punta ad aumentare la propria produzione in Venezuela a più di 1 milione di barili al giorno, tutto mentre si attendono queste tanto promesse, insomma, e aspettate elezioni. Di tutto questo continueremo ovviamente a parlare a Radio 3 Mondo. Grazie a Roberto Darin, e vi salutano assieme a me Anna Maria Giordano, come ogni giorno la nostra curatrice, Giulia De Luca oggi in redazione, Anna Maria Giordano anche la nostra regista stamane, alla console Pino Berardi. Una buona giornata a tutti, la linea ora passa a Radio 3 Scienza. Buona giornata da Marina Lalovic.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: Abbiamo una soluzione al problema di Navier-Stokes, uno dei famigerati Millennium Problems, un problema matematico che cercava risposta da 200 anni. L'annuncio arriva da OpenAI, che ha bruciato sul tempo altri ricercatori e la comunità matematica si divide. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. La notizia è ovunque ed è di quelle grosse, una possibile soluzione a uno dei 7 Millennium Prize. I Millennium Prize sono problemi matematici enunciati nel 2000 dal Clay Institute, che mette addirittura in palio $1 milione per chiunque ne risolva uno. Il problema di Navier-Stokes riguarda il comportamento dei fluidi e noi oggi ci prenderemo un po' di tempo perché il modo in cui sono andate le cose apre davvero tanti diversi temi. Abbiamo scelto di dedicare a questo tema tutta la puntata con il contributo di un grande esperto di fluidodinamica, la medaglia Fields 2018, Alessio Figalli. Proveremo prima di tutto a capire che cos'è il problema di Navier-Stokes, di cui stiamo leggendo tanto in queste ore. Poi ricostruiremo la catena di eventi che ha portato martedì 8 settembre, l'altro ieri, all'annuncio di OpenAI, annuncio che è stato preceduto di poche ore da un'altra pubblicazione. Ci arriveremo. E infine proveremo a ragionare su come sta cambiando la ricerca in matematica con questa trasformazione a una velocità vertiginosa del ruolo dell'intelligenza artificiale. 335 5634296 per le vostre domande, commenti, interventi. Potete scriverci come sempre via SMS e via WhatsApp, mentre io do il buongiorno a Riccardo Brasca. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Professore associato in matematica all'Università di Parigi, ci aiuterà a districarci in questa matassa complessa, ma vi assicuro molto appassionante. Partiamo dal clima di questi giorni. Riccardo Brasca, lei è molto addentro anche perché si occupa da vicino di come automatizzazione e intelligenza artificiale dialogano per partecipare all'impresa matematica, uno scenario che appunto sta cambiando molto velocemente. In questi ultimi giorni, prima voci di corridoio, poi questo annuncio altisonante, vari step in mezzo, ne parleremo. Però quando ci siamo sentiti lei ci ha detto che la faccenda è praticamente più complicata di Beautiful, ma chiaramente sta succedendo una cosa mai successa nella storia della matematica. Come va in tutto questo?
1: Esatto, ci sono state diverse voci che si sono rincorse martedì mattina, a iniziare da martedì mattina, almeno martedì mattina in Europa, con un primo gruppo all'Università di New York che ha cominciato ad annunciare dei risultati molto grossi verso Navier-Stokes, e poi la sera dello stesso giorno OpenAI ha annunciato la soluzione del problema, del vero problema del millennio. E non è chiaro quanto OpenAI abbia utilizzato i risultati di quest'altro gruppo, quanto si siano parlati, quindi insomma c'è molta anche polemica su chi veramente andrebbe creditato come autore della soluzione.
0: E toccheremo anche questo argomento. È chiaro che insomma in questi giorni appunto la comunità matematica è molto colpita da quello che sta avvenendo e c'è grande discussione, però andiamo con ordine. Qual è la domanda al centro del problema di Navier-Stokes? Noi questo l'abbiamo chiesto appunto ad Alessio Figalli, medaglia Fields nel 2018 e direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Zurigo.
2: Allora, l'equazione di Navier-Stokes descrive i fluidi viscosi incomprimibili, come per esempio l'acqua. Praticamente è un'equazione che permette di modellizzare il comportamento dell'acqua, per esempio in un tubo, in un fiume. E quello che i matematici volono capire è sostanzialmente se noi sappiamo che all'inizio il fluido si muove in maniera regolare, quindi abbiamo una situazione non turbolenta, non ci sono vortici, tutto è calmo, e sul sistema agiscono solo forze non singolari, gentili, quindi pensiamo magari c'è il vento, c'è la gravità, ci sono magari altre forze esterne, però sono tutte forze non eccessive, quindi non c'è magari un tornado, e vogliamo capire se il fluido rimane regolare, quindi per esempio se non si formano vortici o comunque la velocità delle particelle non diventa sempre maggiore fino ad arrivare a diventare infinita. Questo è quello che noi chiameremo fenomeno di blow up, di esplosione. Tutto si comportava bene e di colpo il sistema diventa molto caotico. Quindi il risultato di OpenAI dice che questo può succedere, cioè anche con forze non eccessive si può creare un sistema in cui di colpo la velocità diventa infinita. Ovviamente si tratta di un risultato ad hoc, nel senso che la forza che agisce sul sistema è una forza proprio costruita per far diventare questa velocità infinita, quindi una forza molto artificiale in un certo senso, per le applicazioni diciamo non ha una vera conseguenza, però diciamo è un risultato importante da un punto di vista matematico.
0: Non importante per le sue applicazioni, importante per quanto è stato atteso, importante per il valore matematico che si attribuiva a questa questione aperta da così tanti anni. Questo era Alessio Figalli, continueremo nel corso di questa puntata ad ascoltare la sua voce. Riccardo Brasca, la soluzione proposta da OpenAI per il momento non è stata verificata, è stata pubblicata, poi sarà vagliata dalla comunità dei matematici. Quello che vorrei chiederle è se lei è sorpreso che un'intelligenza artificiale praticamente appena nata, perché davvero il lavoro che OpenAI ha pubblicato è il frutto di tutto sommato pochi giorni di lavoro, per lei è sorprendente che a queste condizioni l'intelligenza artificiale sia stata in grado di attaccare uno dei problemi del millennio?
1: Sì, diciamo che ci si poteva aspettare che prima o poi, magari nei prossimi 5 anni, l'intelligenza artificiale arrivasse a livello di poter attaccare dei problemi così complessi, ma penso che nessuno 2 mesi fa si aspettava che sarebbe successo durante l'estate del 2026. Quindi quello che è sicuramente è sorprendente è la velocità con cui questa cosa è successa. Che fosse possibile era probabilmente prevedibile, però di sicuro non adesso.
0: Non in così poco tempo, è la velocità, insomma, la cosa che ci colpisce ogni volta che Radio Trescenza parliamo di questo tema. Ogni volta siamo presi alla sprovvista e non ci aspettavamo un'accelerazione come questa. Proviamo a capire però che aspetto ha questa proposta di soluzione, perché non siamo davanti alla dimostrazione proposta da due, tre, quattro autori umani, ma davanti a il frutto del lavoro di un'intelligenza artificiale. Come è fatta questa dimostrazione? Allora ci racconta ancora Alessio Figalli.
2: Si tratta di un articolo di 166 pagine, quindi estremamente lungo. Non è una lista di formule, è scritto con uno stile pseudomatematico, nel senso che sembra come potrebbe scrivere un umano, poi se uno lo guarda un po' meglio si accorge che l'AI non ragiona come l'uomo, ragiona in maniera profondamente diversa. Infatti già dall'inizio, a un certo punto, iniziano a comparire pagine e pagine di simboli e definizioni che il lettore non riesce a capire, non ne capisce la ragione all'inizio, e poi questi simboli e queste definizioni riappaiono nelle centinaia di pagine del testo. Quindi decifrare poi veramente la dimostrazione, capire quali nuove idee avrà portato, questo sarà un lavoro estremamente lungo che richiederà probabilmente anni. E poi diciamo non abbiamo un umano che può venire a farci un seminario e dirci questa era la logica dietro questa dimostrazione, così l'ho pensata, queste sono le ragioni per cui ho fatto queste scelte. Per come ragiona l'intelligenza artificiale non c'è una vera ragione, e quindi la realtà è che non sappiamo neanche se all'interno ci saranno delle idee chiave che potranno essere poi usate in altri problemi. La realtà è che ora questo ha risolto un problema che era considerato importante, però diciamo molte idee chiave che appaiono almeno dall'introduzione sono idee che erano già conosciute alla comunità matematica, quindi quelle non è che aggiungono molto. Chiaramente la grande difficoltà è nei dettagli tecnici che l'intelligenza artificiale ha aggiunto, e vedere e capire se veramente ci porteranno qualcosa di nuovo tuttora non è chiaro.
0: Questo era ancora Alessio Figalli, direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Zurigo. OpenAI ha pubblicato la dimostrazione della sua soluzione del problema di Navier-Stokes e anche un altro documento, che è la dimostrazione formalizzata in Lean. Allora, Riccardo Brasca, lei, proprio Lean è la sua specialità. Non stiamo parlando di un'intelligenza artificiale, Lean è qualcos'altro, è un altro strumento. Che cos'è?
1: Sì, Lean è un linguaggio di programmazione, quindi essenzialmente un modo per trascrivere la matematica in un linguaggio comprensibile al computer, nel senso che il computer può confermare che i ragionamenti siano corretti. Quindi una dimostrazione viene tradotta in Lean per scriverla in un linguaggio che il computer capisce, che è in grado di giudicare. Quindi questo è quello che è stato fatto da OpenAI. Oltre al documento, diciamo, leggibile per gli esseri umani, è stato scritto anche un documento leggibile da un computer.
0: Il suo computer, per esempio, può leggere questo documento?
1: Sì, ovviamente mi sono subito incuriosito al problema e l'ho fatto girare, l'ho fatto verificare al mio computer. Quindi il documento è pubblico, è scaricabile da chiunque e chiunque può, può usare questo software chiamato Lean per verificare la dimostrazione proposta da OpenAI.
0: È interessante perché nel giro di tutto sommato poco tempo, oltre all'intelligenza artificiale, meno recentemente, magari meno velocemente, si è aggiunto però un altro strumento di automazione che è appunto Lean e gli altri strumenti simili che permettono di verificare in modo automatico la correttezza formale di una dimostrazione. Magari pensiamo a dimostrazioni enormi che contengono un numero di passaggi spaventoso, un'ampiezza matematica che difficilmente sta nella testa di una sola persona. Vorrei chiederle, Riccardo Brasca, se il fatto che Lean abbia dato, diciamo, l'ok a questa dimostrazione generata da OpenAI ci dà una certezza rispetto alla correttezza di questa dimostrazione, oppure no?
1: Sì, dal mio punto di vista dà una certezza che la dimostrazione è corretta, nel senso che OpenAI ha trovato una dimostrazione di quel problema preciso. Poi, come diceva il professor Figalli, questa non è assolutamente la fine della storia. Noi in qualità di matematici umani vorremmo capirla, cercare di vedere se ci sono delle idee interessanti, però diciamo la discussione sulla correttezza o meno, per quanto mi riguarda, è chiusa. La dimostrazione è corretta.
0: La dimostrazione è corretta e questo però, come tanti esponenti della comunità matematica, non necessariamente soddisfa rispetto a quello che ci aspettavamo dalla soluzione di uno di questi fantomatici Millennium Prize. Lo ricordo, i Millennium Prize sono un po' l'analogo di quello che fece David Hilbert quando sancì i famosi 23 problemi di Hilbert, i problemi più importanti che erano aperti nella matematica all'epoca. Ecco, nel 2000 è stato fatto qualcosa di simile con solo 7 grandi problemi. Uno di questi è il problema di Navier-Stokes, di cui OpenAI ha proposto una soluzione. Ci stanno iniziando ad arrivare tanti messaggi al 335-5634-296 sulla natura di questa dimostrazione, su come stanno cambiando le cose, però prima di arrivare a questa parte che pure affronteremo, insomma, nella nostra chiacchierata, Riccardo Brasca, io le chiedo di accompagnarci nel secondo step di Beautiful di oggi, perché ora arriva la parte complicata rispetto proprio alle vicende umane legate a questi risultati. L'annuncio di OpenAI è arrivato con tutta una serie di precisazioni che riguardano anche i tempi in cui OpenAI ha raggiunto questo risultato. Il risultato è dell'altro ieri, poco prima, come ci diceva lei all'inizio, qualche ora prima, qualcun altro aveva pubblicato i propri risultati. Risultati che li avvicinavano a una soluzione del problema di Navier-Stokes, anche se non era una soluzione, non era neanche una proposta di soluzione di Navier-Stokes. Come sono andate le cose?
1: Allora, per quanto ne so io, la mattina di martedì dell'altro ieri, un gruppo di due ricercatori, uno basato all'Università di New York e l'altro un matematico che lavora ad Anthropic, hanno annunciato una soluzione del problema di Eulero, che è una versione, diciamo, più semplice, leggermente più semplice di Navier-Stokes, dicendo che lavoravano a questo problema da diverso tempo usando anche tool di intelligenza artificiale. E diciamo era già qualche giorno che sui social network giravano voci di gruppi che lavoravano intorno a Navier-Stokes e che forse una soluzione sarebbe stata annunciata a breve. Quindi quello che è successo è che è stato questo annuncio che ha chiaramente dimostrato che c'erano dei risultati importanti, molto, diciamo, non il problema finale, ma diciamo molto interessanti, e poche ore dopo OpenAI ha annunciato il risultato finale usando un loro modello interno non accessibile al pubblico. La domanda che un po' tutti si sono posti è: ma visto che questi due ricercatori utilizzavano comunque l'intelligenza artificiale, è possibile che OpenAI abbia guardato quello che stavano facendo e abbia semplicemente concluso il lavoro?
0: Ecco,
1: queste sono
0: Appunto la situazione si complica. I due ricercatori di cui stiamo parlando si chiamano Tristan Buchmaster e Levent Alpoge, spero di averlo pronunciato giusto, è un matematico turco il secondo che ho nominato. Hanno lavorato insieme per lungo tempo su questo, sul problema di Navier-Stokes, e appunto poche ore prima la pubblicazione di OpenAI è uscito questo statement, questa dichiarazione da parte di Tristan Buchmaster che ripercorreva un po' anche l'interazione che avevano avuto con OpenAI negli ultimi giorni, e si è parlato anche di questo famoso milione di dollari che il Clay Institute mette a disposizione di chi risolve i problemi, i Millennium Prize, i problemi del millennio, che OpenAI non rivendica. E c'è stato anche un problema rispetto al fatto che uno di questi due ricercatori lavora per la concorrenza, lavora per Anthropic.
1: Sì, esatto. Levent Alpoge ha dichiarato che questo suo lavoro non è finanziato da Anthropic, nel senso che lo sta facendo come suo progetto di ricerca personale, ma rimane un dipendente di Anthropic. Quindi Buchmaster ha dichiarato che nello scambio che ha avuto...
0: Non la sentiamo, Riccardo Brasca, forse c'è un problema evidentemente nel collegamento. Stiamo ricostruendo questa complicata vicenda che ha a che fare con la soluzione, la presunta soluzione del famoso problema di Navier-Stokes, di cui forse avete letto sui giornali in quest'ultimo paio di giorni. La pubblicazione di OpenAI è stata preceduta di poche ore da un'altra dichiarazione da parte di due ricercatori indipendenti, e il problema che il nostro ospite Riccardo Brasca stava proprio sollevando era esattamente questo: è possibile che OpenAI abbia in qualche modo usato il lavoro che era stato fatto da questi due ricercatori? Riccardo Brasca è di nuovo con noi.
1: Sì, mi scusi,
0: no,
1: sono scusi dei problemi
0: lei. No,
1: di linea.
0: No, assolutamente. Allora, tra l'altro OpenAI ha dichiarato che non può escludere che il lavoro dei due ricercatori effettivamente abbia allenato l'intelligenza artificiale che poi loro hanno usato.
1: Sì, esatto. Questo è un aspetto molto interessante, perché i due ricercatori hanno dichiarato che hanno chiesto alla loro versione di ChatGPT, che è il software che hanno utilizzato, di non... spiare il loro lavoro, tra virgolette. Quindi è un po' inquietante che OpenAI poi dichiari non possiamo assicurare che questo non sia successo.
0: Quindi potrebbe essere possibile. Riccardo Brasca, stiamo per approdare alla terza parte del nostro ragionamento, e tra poco daremo voce anche ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-5634-296, perché noi non sappiamo se OpenAI abbia agito in modo formalmente scorretto oppure no, insomma questo ancora è da capire. Rimane però un fatto, cioè una concorrenza sleale, quantomeno così dal punto di vista di come sembra da fuori, tra matematici dipendenti con i loro piccoli abbonamenti agli agenti, ai servizi di intelligenza artificiale, e la potenza di fuoco di un ente come OpenAI. Allora abbiamo chiesto ad Alessio Figalli se è possibile oggi per un matematico, magari a inizio carriera, rimanere competitivi senza usare le intelligenze artificiali. Ci ha risposto così.
3: Per decidere cosa vuol dire essere competitivi bisogna anche decidere un po' le regole del gioco, cioè che cosa la comunità accademica si aspetta dai futuri ricercatori. Sicuramente una cosa che ci si continua ad aspettare è che le persone che fanno ricerca abbiano comunque una conoscenza profonda degli argomenti su cui lavorano, e questo non si può fare solo con le AI, cioè c'è bisogno di tanto tempo passato a riflettere sui problemi. Se io penso alla mia esperienza personale, quello che ho imparato non l'ho imparato risolvendo i problemi, l'ho imparato nei mesi di lavoro in cui sbattevo la testa per cercare di trovare delle nuove idee, magari provare delle idee che poi non funzionavano e così via. Questo processo non può essere sostituito dalle AI. È chiaro che da una parte c'è la voglia di far avanzare la conoscenza, però dire semplicemente sto dimostrando nuovi teoremi non sta facendo avanzare la conoscenza, sta solo creando una lista di nuovi risultati che sappiamo se sono veri o falsi, senza che però si capisca da dove vengono fuori. Quindi bisognerà fare molto attenzione alla maniera con cui l'AI verrà usata, e soprattutto per i giovani sarà molto importante continuare a dare a loro il tempo di formarsi nel processo di apprendimento e del processo di imparare a fare ricerca, che comunque richiede il suo tempo.
0: Non ci sono scorciatoie per imparare come si fa la ricerca, secondo Alessio Figalli, ed è un ragionamento che un po' riecheggia quello che dice anche Terence Tao, matematico considerato da molti il più grande matematico vivente australiano, lavora negli Stati Uniti, lavora a sua volta molto con l'intelligenza artificiale e ha messo a fuoco una serie di problemi rispetto al fatto che problemi così importanti come Navier-Stokes, come Millennium Prize, possano diventare dei fenomeni virali, no? dei primati che le aziende si possano accaparrare, così togliendo importanza al lavoro di ricerca umano. Riccardo Brasca, ci sono appunto tanti messaggi, inizio a proporlene qualcuno. Fabio, per esempio: questa velocità dell'intelligenza artificiale mi inquieta moltissimo per gli scenari che si possono sviluppare sull'aspetto bellico, perché gran parte del mondo rimane affascinata dall'AI invece di essere preoccupata, è una domanda che lui si pone. E tra l'altro questa mattina tutta la città ne parla, si è occupata proprio del ricercatore che si è dimesso da una di queste grandi big tech denunciando il pericolo, un presunto pericolo associato all'uso dell'intelligenza artificiale. Lei come sta vedendo le cose cambiare intorno a sé con questa velocità che abbiamo già citato tante volte? C'è una matematica ancora utile e proficua che un essere umano può fare?
1: Beh, sì, io l'intelligenza artificiale la vedo come un nuovo strumento che è evidentemente molto potente e quindi bisognerà anche imparare a usarlo nella maniera giusta. È una cosa, come tutti gli strumenti potenti, può essere usato nella maniera giusta o nella maniera sbagliata. Sarà importantissimo per l'umanità usarlo nella maniera corretta, e nel nostro piccolo di matematici dovremo usarlo nella maniera corretta per fare ricerca, cioè privilegiando il fatto che noi vogliamo comunque capire della matematica, non vogliamo semplicemente che questa macchina produca dimostrazioni da sola, vogliamo capirle.
0: E su questo... Su questo tema proprio ancora una volta ci ha risposto Alessio Figalli, gli abbiamo chiesto un parere sul modo in cui Millennium Prize, i problemi più importanti che sono stati sanciti appunto nel 2000, sono stati scelti proprio per la natura della matematica che potevano aprire.
3: Ora, questi problemi bisogna pensarli non sempre in verità come problemi che i matematici vogliono risolvere per avere una risposta a questi problemi solamente, ma questi problemi agiscono spesso un po' da faro, da guida. Cioè risolvere questi problemi avrebbe comportato un lavoro matematico importante che avrebbe aumentato profondamente la nostra conoscenza matematica. Quindi quello che è successo in questo caso è una cosa un po' particolare, nel senso che negli ultimi anni i matematici hanno fatto tantissimi progressi sulla questione di Navier-Stokes. Quindi in verità si sapeva un po', era nell'aria, che in pochi anni a un certo punto si sarebbe arrivata una risposta di questo tipo. Quello che poi è successo è però che l'ultimo step, diciamo l'ultimo gradino, in questo caso l'ha fatto un sistema di AI, usando poi tra l'altro una quantità di agenti, di dati, di messaggi fuori scala. Parliamo di 10.000 agenti, più di 2 milioni di messaggi, un costo superiore a decine di milioni di dollari, quindi diciamo è stato un po' qualcosa di sorprendente. Poi il punto è quanto questo lavoro di 166 pagine aumenti la nostra conoscenza sul problema.
0: Questo era Alessio Figalli, direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Zurigo, medaglia Fields nel 2018 per le sue ricerche, lo ringraziamo moltissimo per questi contributi. Riccardo Brasca, ci stanno arrivando vari messaggi che hanno a che fare proprio col confine, con la liceità, in questo caso di OpenAI, ma insomma vale per qualsiasi azienda che lavori nell'intelligenza artificiale, di usare i dati che gli utenti usano per trovare le loro risposte, dati che spesso appunto vanno a finire nell'addestramento. C'è chi scrive: è ovvio che OpenAI ha utilizzato i dati forniti dal primo gruppo di lavoro, dato che entrambi i team utilizzavano, dice questo utente, ChatGPT, poi in realtà insomma sono vari gli agenti che sono stati utilizzati. Invece un altro, Lorenzo, ci dice: questa dichiarazione di non poter assicurare che non sia successa un'appropriazione del lavoro svolto, io la vedo anche, potrei vederci anche una forma di onestà. Nel senso che se la documentazione fosse resa disponibile, in qualche modo accessibile in una rete, è come se il semplice fatto di ammissione che ciò non sia successo determini il fatto che la responsabilità umana, è un messaggio complicato, scusate, di mettere i dati in rete determina la perdita del controllo degli stessi. Ora, ecco, è difficile questo messaggio, però il senso è chiaro. Anche un altro messaggio: tutti i matematici utilizzano il lavoro di matematici precedenti. Sappiamo che ciò che si pubblica sul web è di fatto accessibile. È curioso, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, che chi rende disponibili le proprie ricerche poi si lamenti se vengono utilizzate da altri, fossero pure intelligenze artificiali. Allora, Riccardo Brasca, siamo secondo lei davanti a un cambio di paradigma per cui dobbiamo un po' fare i conti col fatto che tutto quello che facciamo dialogando con le intelligenze artificiali, che poi in qualche misura sono diventate una parte importante della ricerca in matematica, effettivamente diventa di dominio pubblico? Riccardo Brasca.
1: No, ovviamente non è usare il lavoro di AI. Sì, mi sente?
0: Sì.
1: Sì. Il problema non è usare il lavoro di altri, questo si è sempre fatto e si dovrà fare, il problema è l'attribuzione, cioè dichiarare esplicitamente di utilizzo il lavoro di persone, quindi credito a persone di aver fatto la... questo che l'ufficiale fa meno, in maniera meno trasparente.
0: Non la sentiamo bene, vediamo se la linea resiste, proviamo a vedere se riusciamo a sentirla meglio nel proseguo della nostra conversazione. Riccardo Brasca, le chiedo di aiutarci anche a capire, rispetto alla sua competenza nell'uso di LIN, il modo in cui negli ultimi anni lei, da esperto di questo linguaggio di programmazione che consente di, come dire, dare in pasto ai computer le dimostrazioni matematiche, come l'avvento dell'intelligenza artificiale e del suo uso massiccio nella ricerca in matematica ha cambiato il suo uso di LIN, suo e dei suoi colleghi, dei suoi gruppi di ricerca che lavorano molto con LIN.
1: Sì, allora diciamo, l'intelligenza artificiale è molto abile nello scrivere codice LIN, nel senso che può farlo a una velocità sicuramente superiore degli esseri umani. Però esattamente come nel fare matematica, diciamo, standard, non è la fine della storia, perché un conto è avere un codice che funziona e un conto è comprenderlo. Quindi esattamente come nella matematica normale è una parte del lavoro che è in grado di, l'intelligenza artificiale è in grado di fare molto bene, però poi rimane la parte di comprendere che cosa è successo, e questo è fatto da un essere umano necessariamente, perché vogliamo comprenderlo in qualità di esseri umani.
0: Prima abbiamo sentito Alessio Figalli dire che per capire questa dimostrazione ci vorranno probabilmente anni. Lei condivide questa previsione, Riccardo Brasca?
1: Allora, le equazioni differenziali non sono il mio campo, quindi non lo so, però 160 pagine per risolvere un problema del millennio sicuramente ci vorranno anni per capire le idee che ci stanno dietro. Questo, quindi, anche se non è il mio campo, penso, mi sembra una stima molto ragionevole.
0: Qual è il prossimo problema che lei si aspetta o spera che sia risolto, e soprattutto spera che sia risolto da un'intelligenza artificiale o no?
1: Allora, mi aspetto e spero sono due cose diverse. Mi aspetto che il prossimo problema sia la congettura di Hodge, e mi aspetto, nel senso che ritengo probabile, che verrà risolta dall'intelligenza artificiale. Se la domanda è che cosa spero, sarei più felice di vederla risolta da un essere umano, da un team di esseri umani, con una spiegazione dietro di qual è la di quali sono le idee che hanno portato alla soluzione.
0: Il seminario che si auspicava Alessio Figalli. Allora, la prossima volta magari sarà nostro ospite per parlarci della congettura di oggi. Grazie intanto per essere stato con noi, Riccardo Brasca.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Associato in matematica all'Università di Parigi, esperto di LIN, ci ha aiutato oggi a ripercorrere questa complicata vicenda. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che se volete potete recuperare su RaiPlay Sound, magari per ascoltarla dall'inizio. Oggi con me vi salutano Pino Berardi alla parte tecnica, Anna Maria Giordano in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Il cielo cambia, cambia colore, cambia intensità, cade la pioggia, la neve, c'è la grandine, c'è il sole, insomma questa è la varietà del clima e la varietà anche della musica che vi proponiamo a Radio 3, soprattutto quando vogliamo farvi conoscere qualcosa di un po' meno ascoltato, e noi siamo specialisti in questo, anche esempio per il Concerto del Mattino, che è un programma curato da Giovanna Natalini, e con noi oggi è Giorgia Franceschi in regia, mentre Pino Berardi è alla console. Dunque, festival che si è tenuto a Cork, in questo concerto alla Bantry House di Banff, il 26 giugno di quest'anno, con Diana Tyshenko al violino e Anna Fedorova al pianoforte, artiste note anche singolarmente, ma anche molto, diciamo, desiderose di suonare insieme, di fare musica da camera. Dicevo musica un po' meno conosciuta, perché in effetti questi cinque pezzi, violino e pianoforte, che sono molto belli, non sono suonatissimi. Sono del 2004 e li ha scritti Valentin Silvestrov, questo artista ucraino molto interessante, nato nel 1937, che racconta un po' la natura, racconta una forma di spiritualità molto bella, perché al di là dello studio che Silvestrov ha fatto su se stesso, c'è anche questo sguardo verso il mondo esterno, verso queste meraviglie del creato, verso questo respiro del pianeta, un respiro che lui vuole giustamente interpretare dal punto di vista musicale. Lo fa attraverso dei colori molto singolari, attraverso anche la voglia di prendersi il tempo che serve per esprimere un concetto, per disegnare una melodia, per dipingere un'armonia, in un mondo in cui sembra che tutto debba andare molto di fretta. Noi abbiamo dimenticato un po' il senso della pazienza. Oggi qualsiasi cosa va in internet, lo sai, qualsiasi cosa vuoi la prendi al volo. Una volta belle cose si conquistavano lentamente. C'è qualcosa che non si conquista senza studio, esempio una qualsiasi forma di arte reale, uno strumento, imparare a dipingere. Beh, insomma, se non ci metti lo studio è difficile che tu in poco tempo ottenga risultati. Ecco dunque questi cinque pezzi del 2004 di cui parlavo prima, per violino e pianoforte. Sono pezzi in cui c'è una forma di elegia che li, in qualche modo li incorpora, e l'elegia proprio, tra l'altro, non è un caso, il movimento iniziale con questa pulsazione molto morbida, e poi una serenata che è praticamente una forma di notturno che poi tornerà più tardi. Ma dopo questi primi due momenti molto delicati, ecco un intermezzo. L'intermezzo serve proprio a fare proprio una sorta di cesura fra i primi due e gli ultimi due brani in questi cinque pezzi di Silvestrov. Poi la barcarola, con questa atmosfera un po' spiritata più che spirituale, e poi ecco il notturno, che in un certo senso si è già annunciato non dal punto di vista dei temi ma delle atmosfere nella serenata come secondo brano. C'è insomma una affinità tra un movimento e l'altro, che è quello di permettere a chi ascolta di entrare in uno stato, non dico di trance, ma sicuramente di percezione più profonda di quello che può essere un suono, un'armonia, un tocco. E in tutto questo Diana Tyshenko e Anna Fedorova sono molto attente a dare questa sensazione, quasi diventassero loro stesse uno spirito che si divide in due. Dunque ascoltiamoli questi cinque pezzi per violino e pianoforte di Valentin Silvestrov. Durano circa 19 minuti, Diana Tyshenko al violino, Anna Fedorova al pianoforte.

Valentin Silvestrov e cinque pezzi per violino e pianoforte, Legia, Serenata, Intermezzo, Barcarola e Notturno, Diana Tishenko al violino, Anna Fedorova al pianoforte, in questa musica realmente impalpabile, invece molto più palpabile, anzi, forse anche troppo in certi momenti perché diventa molto rude, la sonata in fa minore per violino e pianoforte, opera 80 di Sergei Prokofiev. Sonata che viene iniziata nel 1938 e conclusa nel 1946, in mezzo c'è la guerra e tutto questo interviene pesantemente nella scrittura di Prokofiev, il quale ha una, diciamo, un rigore nella scrittura di questa sonata veramente straordinario ed ha dei momenti di distensione che vengono però sconvolti, veramente dissipati interamente da atmosfere molto più rudi, molto più barbare in certi momenti. Una sonata introversa ma anche molto appassionata, complicata sia per chi ascolta sia per chi la suona. Si apre con questo misterioso andante assai in fa minore che possiamo considerare quasi una sorta di introduzione a quello che sarà poi l'allegro successivo. Il pianoforte apre con queste note molto gravi, molto cupe nella scrittura, poi una sorta di recitativo che permette ai due strumenti di dialogare. Ecco quindi che arriva l'allegro brusco, il vero e proprio inizio della sonata, ed è completamente brusco in tutti i sensi. Prokofiev scrive marcatissimo e pesante, anzi per il violinista o la violinista in questo caso è anche difficile riuscire a dare questo suono così duro, come se l'archetto facesse una sorta di lotta con le corde. Ma Prokofiev sa poi che è il momento di dare un po' di riposo che non durerà a lungo, con l'andante in fa maggiore, quindi una meditazione molto più serena, dal carattere quasi pastorale, così qui richiama un pochino anche a certa atmosfera del suo balletto Cenerentola, quindi una sorta di innocenza in certi momenti che è necessario dopo i primi due movimenti molto impegnativi anche per chi ascolta. Però tutto questo poi torna a quelle che sono un po' le atmosfere cupe e tempestose della prima parte, questa energia cinetica tipica di Prokofiev, dell'allegrissimo finale. E qui abbiamo un tema principale che viene annunciato più volte, 8 volte, l'ottava volta poi comincia finalmente a cambiare in maniera anche piuttosto brusca, si trasforma completamente grazie anche ai pizzicati del violino, quindi eccoci a un poco più tranquillo, l'atmosfera sembra distendersi, il clima è più lirico, un bello sviluppo molto ampio sia dal punto di vista dinamico che ritmico che armonico, e poi la metrica pian piano però comincia a cambiare, tant'è vero che Prokofiev decide poi di chiedere alla fine un fortissimo e feroce agli esecutori. C'è poi la coda, molto sottile, molto particolare, che reincorpora anche alcuni momenti dell'andante iniziale, ma torna questa sorta di tempesta ghiacciata, finché dopo alcune titubanze il secondo tema dell'allegro conclude in maniera vittoriosa, ma una vittoria conquistata a duro prezzo, questa bella sonata di Prokofiev, la sonata in fa minore per violino e pianoforte del 1946. Dunque andante assai, allegro brusco, andante, allegrissimo, andante assai, come prima. L'opera 80 di Prokofiev dura circa 30 minuti, la ascoltiamo ancora da Diana Tishenko al violino, Anna Fedorova al pianoforte.

0: Sergei Prokofiev, una sonata complessa, una sonata tormentata, scritta durante un periodo difficile, la sonata in fa minore per violino e pianoforte. Opera 80, andante assai allegro brusco, andante e poi questo interminabile, allegrissimo, andante assai come prima che conclude nell'atmosfera iniziale questa bella sonata affidata a Diana Tishenko al violino con Anna Fedorova al pianoforte in concerto a Bantry il 26 giugno di quest'anno per il West Cork Chamber Music Festival. Dunque con Silvestrov e Prokofiev noi chiudiamo anche l'appuntamento con il concerto del mattino di Radio 3 alle 12:17, anzi 57 e 28 secondi. Arturo Salti da questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Giorgia Franceschi oggi con noi in regia, Gabriele Cioni alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Non mi resta che darvi appuntamento a domattina alle 9:30 con Primo Movimento, ma nel frattempo vi ricordo che tra poco abbiamo Arcipelago Britten per Suona Luna, ovvero Alessandro Macchia ci parla del grande artista inglese. A tutti un buon proseguimento su Radio 3.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
2: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6:30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3.
4: Suona Luna.
5: Arcipelago Britten. Dialoghi, incontri e corrispondenze. Di Alessandro Macchia. A cura di Federico Vizzaccaro.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Rai Radio 3. Siamo alla quarta trasmissione dedicata al ciclo su Benjamin Britten in occasione del cinquantenario dalla morte. In questa nuova trasmissione parleremo delle intersezioni con due compositori non inglesi, Francis Poulenc e Igor Stravinsky. Ma lo faremo soffermandoci sulla loro produzione sacra, perché in fondo in un secolo come il Novecento, in cui sembra che gli artisti abbiano manifestato diffuso disinteresse per la materia religiosa, emerge controcorrente l'attenzione di questi tre protagonisti della civiltà musicale del XX secolo.

Cominciamo col dire di Poulenc, compositore che Britten ammirava moltissimo. Avevano molte cose in comune. Erano entrambi dei meravigliosi pianisti ed entrambi intrapresero la carriera di interpreti di musica da camera strumentale e vocale. Da un lato il sodalizio artistico di Britten e Pierce, dall'altro quello di Poulenc e del baritono Pierre Bernac. Suonarono anche assieme, la prima volta subito dopo la liberazione di Parigi dai tedeschi nel 1945. In quell'occasione Poulenc fu invitato a Londra dal governo francese in esilio e si esibì con Britten alla Royal Albert Hall nel concerto per due pianoforti e orchestra, con la London Philharmonic Orchestra diretta da Basil Cameron. Britten ebbe un'influenza decisiva sullo stile vocale e teatrale di Poulenc negli anni successivi. Gli stessi dialoghi delle Carmelitane risentono fortemente del Peter Grimes. In tutto questo io credo che l'apprezzamento di Britten andasse prima di tutto alla musica religiosa del collega. Esiste una famosa battuta su Poulenc, verosimilmente del critico musicale francese Claude Rostand. In Poulenc convivono un monaco e un teppista. Nell'ultimo termine di confronto si rispecchiava il Poulenc parigino, l'ironico, lo scanzonato, il provocatore, l'amante del cabaret, del jazz. Abbiamo detto in una precedente trasmissione del famoso scherzo musicale della Rhapsodie Nègre. Nel monaco si rispecchia invece l'uomo tormentato, il Poulenc che è soggetto a una profonda crisi spirituale per la tragica morte di un amico, il compositore Pierre Ferou. Riscoprì la fede cattolica e cominciò a scrivere anche musica sacra. Fra le prime pagine e anche fra le più belle ricordiamo le Litanie alla Vierge Noire e la Messa in Sol, dedicata alla memoria del padre. Ascoltiamone il Sanctus.

Quello di Poulenc non è un cattolicesimo rigorosamente dottrinario, ha viceversa pieghe pauperistiche e improvvisi slanci mistici. La spiritualità di Brite ha altre radici e motivazioni, ma nessuna folgorazione sulla via di Damasco. La madre gli aveva dato una rigida formazione religiosa in seno alla Low Church anglicana. Poi, nei primi anni 30, si era allontanato dalla Chiesa anche per svincolarsi dall'ascendente materno. Il ritorno a una fede intimamente partecipata è pressoché conseguenziale alla conversione dell'amico Oden. Oden gli fornì una chiave di lettura per spiegare il male che aveva dominato il mondo durante la Seconda Guerra Mondiale, e questa chiave di lettura apriva l'universo del metafisico. Non c'è da stupirsi. L'ascendente di Oden era allora fortissimo e, per quanto l'amicizia si incrinasse, pervase l'intero pensiero briteniano. Mi piace ricordare un episodio. Quando Briten nel 73 venne a conoscenza della morte di Oden, per quanto non si vedessero da 30 anni, scoppiò a piangere e disse queste precise parole: «In verità, Oden è in tutta la mia opera». E quindi cosa passa in Britain? Quali letture? Prima di tutto, il risveglio della coscienza religiosa di Britain avviene nel segno della teologia agostiniana. Un'interiorità tormentata, un sentimento doloroso della colpa, la riflessione sul perenne conflitto in cui vive l'uomo tra la carne e lo spirito, tra il desiderio e la legge divina. Addirittura in The Rape of Lucretia, di fronte ai rimorsi della protagonista, stuprata dal principe etrusco, il marito Collatinus cerca di consolarla citando quasi alla lettera l'Agostino della Città di Dio, quello della riflessione sulle vergini cristiane martirizzate nei primi secoli. Infine, la lettura della filosofia personalista di Emmanuel Mounier e Denise de Rougemont diedero un nuovo e definitivo slancio alla concezione briteniana del sacro, portandolo anche a superare la tradizionale suddivisione fra arte sacra e arte profana. Possiamo anzi affermare che lo stesso teatro profano di Britten sia filtrato da urgenze di carattere spirituale. Non è un caso che molte sue opere teatrali abbiano come appendice dei canticles, ovvero delle composizioni da camera di soggetto religioso. Ascoltiamo l'inizio del Canticle numero 2. Del 1951, Abramo e Isacco, che si pone come seguito a Billy Budd.

I cinque Canticles rappresentano una parte assai suggestiva della produzione di Britt. Ci mostrano la sua inclinazione esoterica. I numeri sono intesi per il loro valore simbolico e sono elemento che struttura la forma, talvolta l'armonia, la melodia, il ritmo. È un dettato musicale, quello dei Canticles, che, se fosse antica poesia provenzale, noi definiremmo Trobarclus, poeta richiuso, ermetico. Bisogna, insomma, scavare a fondo per verificare quanto sul secondo Canticle abbia inciso la numerologia ebraica o quanto il primo Canticle, My Beloved is Mine, si sia sviluppato, ancor prima che dai versi del poeta metafisico Francis Coarse, da una fonte iconografica parallela. Questa cripticità, lungo un discorso musicale sempre apparentemente lineare, risale già ai primi anni 40. Appartiene a Les Illuminations, al secondo quartetto per archi e appartiene a una pagina straordinaria ma poco conosciuta, Rejoice in the Lamb. È evidente quindi che Britt si muove lungo una direttrice compatta, coerente e conseguenziale. Rejoice in the Lamb è una pagina a suo modo curiosa. Si basa su una selezione di 48 versi dagli oltre 1200 di Christopher Smart, un poeta del Settecento. Britten venne a conoscenza di quest'opera letteraria grazie a Auden. Selezionò una sequenza di lodi rivolte a Dio dagli animali, il gatto, il topo, dalle lettere dell'alfabeto, dagli strumenti musicali. In tutto questo risalta immediata la sostanza ludica dell'atto creativo britteniano. Ma fra le righe emerge, a prestare bene attenzione, anche un particolare motivo. È fatto dalle note che costituiscono il monogramma delle iniziali di Dmitri Shostakovich: Re, Mi bemolle, Do e Si. È probabile che Britt lo citasse come segreto omaggio a un compositore sottoposto alle attenzioni della polizia stalinista. Insomma, Shostakovich era un perseguitato come lo era stato Smart ai suoi tempi, quello Smart che, considerato alla stregua di un alienato mentale, fu rinchiuso in un manicomio. Possiamo immaginare che Rejoice in the Lamb, per via della struttura retorica, abbia un'ideale corrispondenza con le litanie di Poulenc, ma in Britten prorompe una divertita dialettica fra l'astrattezza della riflessione teologica e il carezzamento dei sensi.

Il rapporto di Britten con Stravinsky fu molto complesso e articolato. Britten si entusiasmò alla musica di Stravinsky quando era ancora un teenager. Siamo in grado di determinare anche un termine acquo. Aveva appena fatto accesso alla Gresham School di Holt quando il direttore musicale dell'istituto, Walter Greatorex, lo vide e lo accolse con queste parole. «Così sei tu il ragazzino a cui piace Stravinsky». Non era una battuta salace, ma evidentemente fu presa per tale. E il ragazzino a cui piaceva Stravinsky non la prese affatto bene e cominciò a detestarlo. L'attenzione e l'ammirazione per la musica di Stravinsky negli anni seguenti divenne crescente. Poi le cose cambiarono sul piano strettamente personale. Si creò una sorta di chiusura da parte di Britten per una certa slealtà del compositore russo. Chiarisce bene le cose un aneddoto tramandato dal conte di Yewood. Dobbiamo risalire a un incontro fra Britten e Stravinsky negli Stati Uniti nel 49. Yewood ci racconta questo. Stravinsky parlò un po' della musica di Britten che conosceva. Peter Grimes solo dalla partitura. Lucretia da esecuzioni locali. Britten domandò quando Stravinsky stesso avrebbe scritto un'opera di lunga durata. «Ne ho in corso una anche ora», disse il vecchio maestro. «Ma il mio interesse è l'opera, non il dramma musicale. E io la scriverò in forme chiuse, proprio come ho fatto io, in Lucretia», disse Britten. «Non proprio», disse Stravinsky. «La mia opera avrà il recitativo secco, accompagnato dal solo piano, non dall'orchestra». Britten era sbalordito. Non aveva lui stesso con Lucretia fatto esattamente quello che Stravinsky sosteneva di aver udito? O il maestro era un bugiardo o era un imbecille. Naturalmente l'opera di cui parlava Stravinsky è La carriera del libertino. Si tratta di uno dei capisaldi della produzione stravinskiana. Un'opera celebratissima, ammiratissima, ma che pure in molti casi è stata oggetto di dissenso. Io per esempio ricordo ancora quando Giovanni Carli Ballola mi indicava i punti critici, i momenti deboli dell'opera. Britten stesso ne era insoddisfatto. In una lettera a Duncan del 31 agosto 1951 scrive: «Temo di non desiderare molto vedere Drake's Progress. Ho visto la partitura e non opponendo resistenza all'eccellenza di Stravinsky e Odeon come creatori, non sono molto interessato a ciò che essi pensano riguardo all'opera. L'opera è la mia vita e ovviamente non è la loro». E a Lord Yewood il 2 ottobre 1951: «Mi sento miseramente scontento. Mi è accaduto da che ho visto per la prima volta il libretto e le primissime pagine della partitura, che il più grande compositore vivente abbia una tale irresponsabile e perversa visione dell'opera, della voce, dell'arrangiamento delle parole e della caratterizzazione in particolare. Naturalmente io sono sicuro che essa conterrà molta bella musica e sarà originale e distinta da cima a fondo, ma non sono convinto che essa aiuti a mantenere l'opera viva un poco. E sento che Oden è ampiamente responsabile, essendo il più abile e sofisticato dei due. Che cosa questi due avrebbero potuto produrre? Ma il soggetto sembra del tutto sbagliato per entrambi». Dall'altra parte Stravinsky prese di mira il War Requiem. Considerava la musica di tipo cinematografico e poi diceva con ironia che gli inglesi lo consideravano quasi alla stregua di un secondo inno nazionale. Ma la cosa più curiosa è quella che chiamerei invidia delle fonti. A un certo punto sembra che Stravinsky cerchi di appropriarsi di fonti letterarie o di soluzioni espressive già adoperate da Britten. Nella cantata del 52, per esempio, utilizza lo stesso dirge quattrocentesco della britteniana serenata per tenore, corno e archi, per non dire delle molteplici sollecitazioni esercitate da Noah's Flood sullo stravinskiano The Flood del 1962, dall'impiego dei Mystery Plays di Chester all'espediente della voce recitante del sillabato ritmico. Questo confronto a distanza pare materializzarsi attorno al nome dello stesso Oden
in qualità di librettista. Detto tutto questo, Britten continuò a seguire il percorso di Stravinsky e in alcuni casi riscoprì vecchie composizioni del collega. È il caso della Messa, che Stravinsky aveva composto nel 1946. Ascoltiamo il Kyrie.

Nell'ambito della musica sacra, Stravinsky e Britten partivano da dottrine teologiche differenti. Stravinsky guardava al neotomismo del teologo francese Jacques Maritain e si conoscevano di persona. Poi si persero di vista per anni, ma Stravinsky rimpianse sempre quella lontananza di carità intellettuale. Diceva proprio così: lontananza di carità intellettuale, che bellissima espressione. Carità intellettuale, donare agli altri la propria cultura, il proprio pensiero, un potente atto di generosità verso il mondo, verso gli altri uomini. Nonostante questa amicizia, e pur avendo letto molti scritti di Maritain, ancor prima della conversione, Stravinsky in tarda età raccontava che Maritain non era stato la causa diretta del suo ritorno alla Chiesa. Stravinsky era fortemente attratto dalla liturgia, dai riti cattolici, ma la sua conversione proprio in seno alla Chiesa ortodossa è legata alla lingua. Confidava che la lingua in cui aveva imparato a pregare era il russo, e quindi altri idiomi non lo avrebbero fatto sentire a proprio agio nella corrispondenza tra parola recitata e interiorità. Con ciò, la messa, una delle pagine più preziose della sua intera produzione, è una messa cattolica. E lo si evince dalla lingua, il latino e dal fatto che sono previsti gli strumenti musicali, che nella liturgia ortodossa sono invece proibiti. Era intesa espressamente per la funzione liturgica, non dunque una messa da concerto, come per esempio quella di Beethoven, ed infatti è parametrata anche sulla durata media di un rito cattolico ordinario. È una messa dallo stile austero, antiromantico. Una volta Stravinsky rivelò che l'aveva scritta in quel modo per allontanarsi da alcune messe di Mozart, che trovava troppo operistiche. Difatti, si allontana dalle grandi masse orchestrali del XIX secolo e si volge al Medioevo e al Rinascimento. Stravinsky concepisce la messa come un oggetto liturgico impersonale. La musica, cioè, deve limitarsi a rivestire le parole senza che l'io del compositore emerga. In questo senso, gli scritti di Maritain divennero una guida che permise a Stravinsky di giustificare allo stesso livello teologico il suo linguaggio neoclassico. Stravinsky poteva sembrare agli occhi di Maritain come l'artifex cristiano per eccellenza. Nella teologia neotomista, l'arte non è espressione dei sentimenti personali dell'autore, l'arte è recta ratio factibilium, la giusta regola nel fare le cose, secondo la celebre espressione di San Tommaso. E la musica non deve aspirare a esprimere le emozioni dell'uomo di fronte a Dio, bensì essere costruita con ordine, disciplina e precisione. Per Maritain, la verità della fede è oggettiva ed eterna. Il romanticismo aveva commesso l'errore di confondere la fede con lo stato d'animo individuale. Prendiamo ad esempio il Credo della messa di Stravinsky. Questo credo rinuncia a sbalzi drammatici e assomiglia invece a una marcia, una recitazione sillabica rapidissima. Perché? Perché il credo è un elenco di verità dogmatiche. La musica non deve commentarle, deve esporle con chiarezza e oggettività rituale. Ecco la ragione per la quale Stravinsky esclude gli archi dal suono caldo e vibrante e al contrario adotta i fiati dal suono netto e, osiamo dire, geometrico. Ma per mantenere un tono distaccato e puro, le parti dei soprani e dei contralti dovrebbero essere affidate alle voci bianche. Resta una musica, quella della messa, in cui il pensiero di Maritain incontra la filosofia delle icone ortodosse, dove l'uomo è l'artifex che traduce in immagini l'ispirazione divina. Ascoltiamo proprio il Credo, suggestivamente introdotto dalla voce del celebrante su un incipit di canto gregoriano.

È inequivocabile che Britten avesse davanti a sé questo grande capolavoro sacro del Novecento, quando compose la sua Missa Brevis nel 59. Missa Brevis, funzionale come quella di Stravinsky alla liturgia, è composta per il pensionamento di George Malcolm, lo storico maestro del coro della cattedrale di Westminster. Britten, come Stravinsky, vuole le voci bianche per il loro timbro etereo, facendo veto assoluto di impiegare le voci di donna. A questo proposito riveliamo una curiosità. Sul frontespizio della copia posseduta da Britten della Missa Brevis troviamo scritto da lui stesso a penna: Messa in pantaloncini corti. Si riferisce naturalmente all'organico vocale di sole voci bianche ed era la formula simpaticamente inserita da Donald Mitchell in una sua recensione della Missa. Il solo strumento musicale prescritto da Britten è l'organo. Il carattere ieratico della Messa di Stravinsky viene tuttavia meno, sostituito dal sentimento della gioia del canto rivolto a Dio. Ascoltiamo il Gloria.

Era una fede viva quella di Brite. Per quanto non si pronunciasse mai sulla sua appartenenza confessionale, è evidente che c'è un progressivo spostamento in direzione del cattolicesimo o quantomeno della Chiesa Alta Anglicana. L'uso del latino, la qualità universale di questa lingua, la volontà di unire in un unico abbraccio Occidente e Oriente non erano del resto un obiettivo prioritario delle chiese protestanti. Il momento apicale dell'espressione religiosa di Britten è negli anni Sessanta. Nelle tre parabole da chiesa, Carly River, The Burning Fiery Furnace e The Prodigal Son, rispettivamente dedicate alla speranza, alla fede e alla carità, cioè alle tre virtù teologali. È un linguaggio musicale e teatrale polisemico, quello delle parabole, improntato alla pluridimensionalità e alla densità simbolica della cultura medievale. In questo senso è allineato al pensiero di autori come Léon Bloy o Gilbert Chesterton, ma alla fine decisiva, come abbiamo detto, è la lettura degli scritti di Emmanuel Mounier e Denise de Rougemont. Anzi, il legame con il pensiero di questi scrittori e filosofi rivela che per Britten la religione non può andare discosta dalla riflessione politica. Sono gli stessi autori, specialmente Rougemont, che pensavano a una Unione Europea diversa, a un'Europa incardinata sui fondamenti cristiani e mai dimentica del suo glorioso passato medievale, soprattutto un'Europa che sapesse cogliere il messaggio di carità contenuto anche nella britteniana cantata Misericordium, unica e sola pagina musicale della storia basata sulla meravigliosa parabola evangelica del buon samaritano.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI, Radio 3.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La corsa di Trump in vista delle elezioni di midterm. Da Dallas il presidente rivendica i risultati raggiunti e promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana.
3: Medio Oriente, rotte dell'energia, avanzano gli Houthi, i ribelli yemeniti si avvicinano al controllo di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale del commercio mondiale, petrolio oltre $100 al barile.
2: Scontro sulle preferenze, legge elettorale, partiti di maggioranza riuniti al Senato, l'opposizione chiede loro di votare l'emendamento del PD.
3: Gaza in Laguna, la mostra del cinema di Venezia entra in concorso NASA, film sul conflitto israelo-palestinese. Per l'Italia, Mario Martone.
2: Buongiorno, in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. Negli Stati Uniti mancano meno di due mesi alle elezioni di metà mandato e a Dallas si chiude oggi la convention straordinaria del Partito Repubblicano, primo passaggio della corsa elettorale. Nella notte italiana Trump ha parlato per quasi due ore rivendicando i risultati e rilanciando la sfida con una nuova promessa agli elettori.
4: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
5: Un dividendo da $5,000 per ogni adulto se il Partito Repubblicano riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato alle ormai vicine elezioni midterm. È questa la promessa fatta da Donald Trump, che descrive in modo super ottimistico lo stato dell'economia americana al punto da potersi permettere certe promesse. Quanto al prossimo appuntamento elettorale, nonostante anche il Texas, stato repubblicano doc da circa mezzo secolo, si è dato in bilico, Trump è ottimista. Nessun presidente in carica, spiega, ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette, dopo il voto, il conflitto finirà. Ma ribadisce: non possiamo permettere che l'Iran abbia la bomba atomica, né oggi né mai. Fabrizio Noli, GR3.
3: Nonostante la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, non si ferma il conflitto Russia-Ucraina e continua a preoccupare l'attentato sventato a Zelensky. Un drone ha sfiorato l'aereo del presidente.
6: È atterrato in Canada Zelensky dopo la tappa in Norvegia per i funerali del re. Il presidente ucraino è tornato ancora una volta a chiedere aiuti sui sistemi di difesa aerea. Tuttavia, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul drone quasi certamente russo che ha invaso ieri lo spazio aereo della Moldova, facendo scattare l'allarme e ritardando la partenza di Zelensky, che da Chisinau stava per decollare per Oslo. Sia fonti della presidenza di Kiev, sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Støre, secondo il quale un drone avrebbe sfiorato l'aereo mentre era in volo. In realtà le prime ricostruzioni sottolineano che l'aereo sarebbe decollato dopo che il drone era già precipitato. Nessun rischio concreto, dunque, sottolineano fonti ucraine. Si attendono dalle autorità moldave i risultati delle indagini sul drone, che è passato vicino a Chisinau, dove si trovava Zelensky, poi ha violato lo spazio aereo della Romania e infine è rientrato in Moldova, schiantandosi a 160 km dalla capitale. È un fatto che la Moldova sia sempre più spesso colpita dai droni russi. Solo nel mese di agosto 17 si sono schiantati sul nostro territorio, sottolinea il governo moldavo, più di quanti ne siano caduti durante tutto lo scorso anno. Marco Barbonaglia, GR3.
3: L'altro fronte di guerra è il Medio Oriente, dove si intensificano i combattimenti nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato Moha, avamposto sullo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico per i commerci mondiali tra Oceano Indiano e Canale di Suez. E a Gaza si segnalano nuove vittime, mentre il premier israeliano Netanyahu resta alle prese con le ultime rivelazioni di stampa sul 7 ottobre. La corrispondente da Gerusalemme.
7: Un missile ieri ha centrato in pieno un palazzo a Beit Lahia, a ridosso di Gaza City, e ucciso padre, madre e due figlie. Negli ultimi giorni i raid israeliani sulla striscia si sono intensificati. L'esercito ha fatto sapere di aver distrutto dei depositi di armi di Hamas. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a metà ottobre dello scorso anno, sono più di 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi, secondo fonti sanitarie locali. Il nodo del disarmo di Hamas, legato al ritiro dell'esercito israeliano, resta centrale per poter andare avanti con il piano di pace. Il premier Netanyahu intanto è sempre più nella bufera, per quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz. Nega che ci sia stata una telefonata del presidente degli Emirati, Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco imminente di Hamas, minaccia di denunciare per diffamazione il quotidiano, da sempre critico nei suoi confronti. Restano però i dubbi sulle prime ore dall'inizio dell'attacco il 7 di ottobre, sui suoi spostamenti tardivi, ma Netanyahu continua ad attribuire grandi responsabilità ai capi di allora di esercito e servizi interni, il generale Halevi e Ronen Bar, che avevano già elementi da ore su quanto Hamas stava organizzando dentro Gaza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per la proroga dello sconto sul gasolio, continuano però a salire i prezzi dei carburanti, del petrolio e del gas.
8: Le associazioni dei consumatori parlano di prezzi impazziti. In un giorno il pieno costa in più fino a 55 centesimi per la benzina, che al distributore anche oggi è in aumento, come il gasolio, sia sulla rete stradale che in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri è chiamato a prorogare, fino al 25 settembre probabilmente, lo sconto fiscale giunto a scadenza di 17 centesimi sul diesel. Ancora rinviate le annunciate misure selettive e strutturali a favore dei redditi più bassi e di alcune categorie come autotrasportatori e agenti di commercio, misure per le quali si cerca ancora l'accordo e soprattutto le coperture, anche perché le prospettive legate alle quotazioni del petrolio sono tutt'altro che incoraggianti. Nell'ultima settimana il Brent è aumentato del 7% circa, del 16% in un mese, e questa mattina siamo tornati sopra i $102 al barile. Preoccupazione suscita anche il gas, con il livello di scorte in diminuzione in Europa. Il prezzo poi resta fermo intorno agli €80 al megawattora, più 30% in un mese. Fabio Comini, GR3.
3: Dal grande caldo ai nubifragi, l'ondata di maltempo investe l'Italia con pesanti danni e disagi soprattutto al nord e in alcune zone del centro. Una vittima è in provincia di Udine.
9: Aveva 83 anni la donna, morta intrappolata nella sua auto alla Tisana. Nonostante il maltempo, si era messa alla guida della sua vettura, finendo in un sottopasso allagato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la provincia di Udine. Due carabinieri hanno tentato di salvarla, ma quando l'hanno estratta dall'abitacolo, la donna era già morta. Tratta in salvo invece una giovane incinta, anche lei rimasta bloccata nella sua auto a San Michele al Tagliamento. In Toscana sono caduti 63.000 fulmini a Grosseto, strade come fiumi, danneggiata la darsena Viareggio da una tromba d'aria. Attenzionati, i corsi d'acqua hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il Tagliamento, circolazione ferroviaria interrotta. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto di un ala bunker di fronte al carcere di San Vittore. Era in corso il processo sulla mafia nel nord Italia, udienza rinviata. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, centinaia gli interventi nelle Marche, due studenti universitari di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un pioppo all'ingresso dell'Ateneo. Violento nubifragio sulla capitale. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato dalla Procura di Roma di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare e l'aggravante del metodo mafioso. Dall'analisi dei telefoni di Lavitola emergerebbero buchi temporali nelle comunicazioni con Ranucci e cancellazioni di mail e messaggi. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
2: In aula al Senato prosegue la discussione sulla legge elettorale. In diretta ci aggiorna Lucio Bondi.
10: Sì, la seduta è sospesa e riprenderà dopo una riunione di maggioranza. Acquisiti il no al ballottaggio, il premio al 42%, rimane da sciogliere la questione delle preferenze. Il governo dovrebbe rimettersi all'aula sugli emendamenti sul tema presentati anche dalle opposizioni. Opposizioni che chiedono di eliminare i capilista bloccati, restituendo, dicono, la scelta agli elettori, e chiedono alla maggioranza di votare i loro emendamenti, come fa da destra anche Roberto Vannacci. In aula Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Meloni.
11: Abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
10: Fratelli d'Italia non ha chiuso la porta, il testo non è blindato, dicono dal partito della Premier, ma il capogruppo Malan ha risposto proprio a Renzi sulle altre critiche delle opposizioni, ricordando che tanti punti del testo erano già presenti nell'Italicum. L'obiettivo rimane quello di garantire stabilità e trasparenza, ha ripetuto Malan.
12: Questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni.
10: L'unico scopo per le opposizioni è invece introdurre un premierato di fatto e scongiurare una sconfitta della destra alle prossime elezioni. Da Palazzo Madama con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Produzione industriale ancora debole, a luglio è cresciuta dello 0,7% rispetto a giugno, dopo due mesi di calo, ma su base annua resta invariata. Gli aumenti maggiori nei settori energetico e farmaceutico, inflessione, manifattura e riparazioni.
3: OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, annuncia di aver risolto con l'intelligenza artificiale uno dei grandi problemi matematici del millennio, ma sul risultato è già aperto il confronto tra gli studiosi.
13: Sotto i riflettori le mitiche equazioni di Navier-Stokes, uno dei sette problemi del millennio, per la soluzione di ognuno dei quali è previsto addirittura un premio di $1 milione. Queste equazioni descrivono il movimento di fluidi come acqua e aria e sono utilizzate nelle previsioni del tempo e nella progettazione degli aerei. Un risultato ottenuto usando 10.000 agenti di intelligenza artificiale, che però attende ancora una verifica indipendente. Roberto Battiston, fisico sperimentale e divulgatore.
14: È meglio l'intelligenza artificiale del pensiero umano, sì o no? Perché questo è quello che ci affascina, ci impaurisce. È chiaro che esplorando un campo, diciamo, dove è nascosto un tesoro, visto che ho 500.000 aratri invece che un singolo piccone, il tesoro lo trova prima l'intelligenza artificiale. Ma per questo è più capace di capire il senso delle cose? Può sostituire il pensiero dei matematici più raffinati?
13: Con due ricercatori che nel frattempo hanno accusato l'azienda d'aver utilizzato il loro lavoro per arrivare alla dimostrazione.
14: Noi non ci rendiamo conto, ma il materiale che viene scambiato fra il ricercatore e la macchina diventa proprietà di fatto dell'algoritmo.
5: Mauro Zanda, GR3.
3: Abbiamo parlato della guerra israelo-palestinese, il conflitto oggi irrompe anche la mostra del cinema di Venezia con NASA, aggiunto in concorso all'ultimo minuto. Fuori gara arriva invece Mario Martone dalla mostra, la nostra inviata.
15: Nonno e nipote che praticamente non si conoscono, da soli in una casa napoletana piena di passato. Al Lido arriva Scherzetto, dal romanzo di Domenico Starnone, con un inedito Tony Servillo a duettare con il piccolo Lorenzo, che nel film si chiama Mario, come il regista Mario Martone.
16: Mi piaceva moltissimo che ci fossero due personaggi agli estremi della vita, no? Una creatura che non capisce proprio perché il nonno non vuole giocare con lui. E il nonno resiste, infatti chi si aspetta da questo film una storia tenera tra nonno e nipote si sbaglia.
15: Impegnativo il lavoro con un bimbo sul set, anche per la mamma sullo schermo, Serena Rossi.
17: Rimproverava se diciamo le battute in maniera non precisa, capito? Quindi è stato... Io poi ho girato, poi sono stata via e sono ritornata dopo qualche settimana e devo dire che li ho trovati belli carichi, provati anche un po'. Poteva succedere qualunque cosa.
15: Il concorso oggi si divide invece tra il francese Un minuto a mezzanotte e NASA, la distruzione sistematica di Gaza raccontata sui tetti di Tel Aviv. I registi israeliani Rachel Zohar e Yuval Abraham sono i premi Oscar di No Other Land. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Alessandro Campanella, Daniele Antelmi. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.58, apriamo in A14 in Abruzzo tra l'allacciamento con la A25 e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, dove si registrano 10 km di coda per un intervento di ripristino che obbliga il passaggio sulla sola corsia di sorpasso. Anche diretto verso Ancona si consiglia l'uscita a Pescara Ovest per percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ripartiamo poi dalla Liguria in A10 tra Spotone Livorno e l'allacciamento con la 6 in direzione Genova si segnala un chilometro di coda per lavori. In A4 in Veneto tra Meolo e l'allacciamento con la 28 verso Trieste sono presenti code a tratti per un veicolo in panne. Ci spostiamo in A23 in Friuli tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, segnalate code per 4 km a causa di lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno all'altezza dell'allacciamento con la 1 a Firenze Scandicci in direzione Livorno un incidente provoca code e infine chiudiamo in Campania in A16 tra il raccordo di Benevento e Avellino Est in direzione Napoli si registra una coda di 2 km per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
0: Paul Claudel e André Gide con Massimo Raffaeli.

0: Vogliate comprendere la situazione di un cattolico in questi giorni felici che noi viviamo, a cui tutti i giornali, tutti i libri, tutte le riviste che riceve di Francia non recano a fasci e a carrette null'altro che ingiurie, dileggi, attacchi d'ogni specie e d'ogni mano contro le sole cose che egli venera al mondo. Notizie di rovine, di persecuzioni e di apostasie. Chi attacca la Chiesa per me è come se colpisse mio padre o mia madre. E quando ho ricevuto quelle graziosaggini come una cosa che dovevo essere ben contento di leggere e d'ammirare, confesso che ho veduto rosso. Ciò d'altronde non serve a nulla. Ciò non mi ha impedito di contare ottimi amici fra gli ebrei, i protestanti e gli atei, quali Schwab, Suarez o Berthelot. Ma questi sono non credenti puramente passivi e non nemici personali del Cristo. Confesso che non posso sopportare a sangue freddo queste orribili ingiurie e che tutto il mio cuore insorge.
1: Quello che avete appena ascoltato è il brano di una lettera spedita da Paul Claudel ad André Gide il 6 febbraio del 1908. Una lettera, come vedremo, paradigmatica di un conflitto secolare. Perché ciò che caratterizza l'età moderna, cioè la civiltà dei lumi, la rivoluzione industriale, l'economia di mercato, la democrazia politica, favorisce e anzi necessita di un costante processo di secolarizzazione della società occidentale e dunque necessita della distinzione sempre più netta tra ciò che è laico e ciò che invece appartiene alla sfera religiosa e confessionale. Più d'uno ha notato che fra 8 e 900 alle confessioni religiose si sono via via interposte o sostituite addirittura le ideologie politiche, e pensiamo al liberalismo, al socialismo, al comunismo, al nazifascismo. Nemmeno è un caso che taluni storici, a proposito della prima e seconda guerra mondiale, parlino addirittura complessivamente di nuova guerra dei trent'anni, quasi che la contesa mortale tra assolutismo e democrazia potesse richiamare la guerra che divise cattolici e protestanti fra il 1618 e il 1648, di fatto spopolando gran parte dell'Europa. Come ancora nella prima metà del Novecento cultura laica e cultura confessionale arrivino a contrapporsi frontalmente, senza più possibili mediazioni e contaminazioni, e riprova appunto il carteggio che durò 27 anni, fra il 1899 e il 26, fra due scrittori francesi, Paul Claudel e André Gide, rimasti nel senso comune, pure se oggi molto meno letti di allora in Francia e scarsamente frequentati in Italia. L'uno, Claudel, come cantore e alfiere di un cattolicesimo inconcusso, si dica pure fieramente, orgogliosamente dogmatico. L'altro, Gide, come esempio invece di una progressiva liberazione dall'ipoteca confessionale e dell'approdo ad un pensiero critico, laico, capace di misurarsi con la realtà utilizzando il beneficio del dubbio. Claudel fu definito un cattolico dai soli globuli rossi, Gide invece lo psicoanalista del suo stesso paese, la Francia. Claudel e Gide sono pressoché coetanei, entrambi figli della Belle Époque. Claudel è nato 2 anni prima della disfatta, nel 1868, in una famiglia borghese. Suo padre è un volterriano aspro e mangiapreti, e molto più vicina gli è sua madre, cattolicissima, decisiva comunque per la sua formazione, come fosse un contravveleno al credo positivista e materialista che riceve dal liceo Louis Le Grand a Parigi. Due sono i veri e propri eventi che segnano la giovinezza di Claudel: la lettura delle Illumination di Arthur Rimbaud e Claudel sarà un poeta, anche lui magnanimo, eloquente, sia pure in chiave classica, ma la sua poesia, lirica o drammatica, manterrà gli ardori di fiamma di origine rimbaudiana. Poi, intorno al 1890, la conversione di Claudel al cattolicesimo, di cui dice alla spiccia: «In un attimo il mio cuore fu toccato e credetti». Il suo cattolicesimo massiccio, tutto d'un pezzo, come fosse un maglio, e in questo molto simile al suo fisico atticciato, si lega direttamente alla teoria tomista, e cioè a un cattolicesimo di segno razionalista, ostile sia a destra agli atei devoti e agli uomini della Action Française in testa a Morras, sia a sinistra a tutti i fermenti del modernismo. La bussola di Claudel, neanche a dirlo, è l'enciclica Pascendi di Pio X, letteralmente un'enciclica integralista. Claudel è un diplomatico di carriera. Girerà il mondo, Stati Uniti, Giappone, Sud America, Cina specialmente, e molti paesi europei come Cecoslovacchia, Germania, Italia, Danimarca. Il suo matrimonio è molto prolifico, avrà un'intera tribù di figli e nipoti. Ciò non toglie che, a dispetto anche di quanto proclama tuonando contro il peccato, e vedremo subito anche contro il pubblico peccatore Gide, Claudel conosce il tradimento e l'adulterio in reiterate occasioni. Il suo stile epistolare è diretto, brusco, tonante, così frontale nella esposizione da non conoscere mezze misure. Sa di essere, per etimologia, un fanatico. Non se ne scusa, anzi lo rivendica come un titolo di merito, come fosse la natura l'essere così. E va anche detto che non solo nelle sue grandi opere teatrali, si pensi a quelle della piena maturità, come le Souliers de Satin, il suo stile non è mai quello untuoso però dei bigotti. Scrive a Gide nel 905: «Che volete? Bisogna prendermi come sono». E un Claudel che non fosse più uno zelota, un fanatico, non sarebbe più Claudel. Gide nasce un anno dopo Claudel, nel 1869. Anche la sua famiglia è borghese. Perde presto il padre, un professore della Sorbona, e anche nel suo caso decisiva nella formazione è la madre, una rigorosissima protestante, ugonotta. Goethe è il mito della sua giovinezza, ma presto viene come ibridato da venature decadenti, dall'influsso di Oscar Wilde, che è come se rappresentasse per lui una vera e propria autorizzazione al male, tanto più forte quando il giovane Gide si avvicina all'opera di Nietzsche. Già nell'889, a soli 20 anni, ha iniziato la stesura del suo journal, il diario, che durerà fino al 50, pubblicandone alcune parti ancora in vita, quelle che abbiamo già detto lo riveleranno come lo psicanalista del suo paese. Gide è un uomo introverso, molto riflessivo. L'eredità protestante gli ha lasciato la disciplina di un continuo dibattito interiore, di un ininterrotto esame di coscienza. Ama essere spiritualmente coinvolto dalla letteratura, e un suo studioso, Maurice Nadeau, dirà infatti che per Gide la pratica letteraria non vale se non nella misura in cui compromette il suo autore. Ma compromissorio, specie se visto dall'esterno, è lo stato della sua esistenza medesima. Da un lato c'è l'attrazione, diciamo, bianca, cioè totalmente spiritualizzata per sua cugina Madeleine Rondeau, un amore mistico che a distanza di secoli può rammentare le teorie di Andrea Cappellano e la poesia degli stilnovisti. Dall'altro, già scoperto nell'893 nel corso di un viaggio in Tunisia, C'è l'amore invece fisico,

0: contrario di anticonformista, si potrebbe dire di bastian contrario della Francia tradizionalista invece, in un libro di dialoghi dell'897, Le nourriture terrestres, i nutrimenti terrestri, disponibile da Einaudi nella bella versione del poeta Gianni D'Elia. Un libro che invita alla disponibilità verso ogni esperienza dell'umano. Un libro, tutto dire, la cui frase proverbiale suona così. Famiglie, vi odio. Si diceva che la corrispondenza fra Claudel e Gide dal 99 dura 27 anni esatti. Restano 125 lettere di Claudel e solo 46 di Gide. E la scomparsa si spiega non solo col fatto che Gide è un mediocre epistolografo, ma con la distruzione di gran parte delle missive dello stesso Gide nel terremoto di Tokyo del 23 che rade al suolo l'ambasciata francese dove lavora Claudel. Nel secondo dopoguerra e poco prima di morire, anche qui quasi affiancati, Gide muore nel 51, Claudel nel 55, entrambi accetteranno, nonostante la rottura e la distanza ormai abissale, accetteranno la pubblicazione per intero del loro carteggio, che esce in Francia a cura di Albert Mallet e in Italia da Garzanti nel 74, purtroppo mai ristampato. Va aggiunto che Mallet supplisce alla carenza delle lettere di Gide utilizzando passi del journal o dichiarazioni coeve. Sono carenze comunque molto relative. Claudel e Gide si sono diverse volte incontrati già negli anni 90 dell'Ottocento in casa di un maestro, un oracolo per loro, Mallarmé, che ha l'abitudine di ospitare gli amici ogni martedì nel suo appartamento parigino di Rue de Rome. Ma si sono sfiorati senza parlarsi allora. Chi prende poi l'iniziativa è Gide, che invia a Claudel, che è uomo di teatro e per il teatro decisamente più portato di lui, la pièce Filottete, ispirata ovviamente alla tragedia di Sofocle, il caso di un eroe diverso in ogni senso. Claudel accusa ricevuta con espressioni di raffinata eleganza, ma Gide non è da meno. E qui il riferimento del primo è l'oratoria religiosa di Bossuet, quello del secondo l'oratoria greco-romana dei filosofi illuministi. Per oltre 10 anni il loro è lo scambio tipico dei letterati. Notizie su libri a venire, questioni di stampa, di formati, di caratteri, di pubblicità, di vendite, e le diversità fra loro rimangono implicite, dette a mezza bocca. Gide annota per esempio nel journal, siamo nel 905, che l'amico vuole demolire la letteratura francese a colpi di ostensorio, mentre Claudel, nel 900, scrive all'altro qualcosa che dissimula una forte riserva. Le vostre idee, Gide, hanno per veicolo una specie di siero segreto che conferisce loro lustro e vita. Ma l'accordo c'è ancora, all'esterno almeno. Quando nascono in sequenza, fra il 1909 e il 1911, la Nouvelle Revue Française e l'annessa casa editrice di Gaston Gallimard, il consigliere più ascoltato è Gide, la casa editrice e la rivista puntano proprio su Claudel come autore simbolo.
1: Gennaio 1912. Caro amico, fuori dal cattolicesimo non comprendo che l'isolamento. Sono un isolato, caro amico. Non ci metto dell'orgoglio a esserlo, perché ho bisogno d'amicizia come di pane e di servire. Ma che farci? Di tutti coloro che scrivono e fanno politica, non ce n'è uno il cui cattolicesimo non si manifesti a me con effetti mostruosi. E perché voi differivate da costoro, per questo v'ho ascoltato così attentamente. Si servono del

0: crocifisso come di un'arma contundente, e non appena si toccano i loro scritti o la loro persona, si rifugiano dietro il Santissimo Sacramento. Avvicinarmi al Cristo e allontanarmi da loro. Vostro André Gide.
1: A cavallo della Prima Guerra Mondiale, Clodaire, di ritorno a Parigi, lavora all'ufficio censura. Gide fra il 14 e il 15 nella commissione franco-belga per gli aiuti ai rifugiati. Si rende però drammaticamente esplicito un contrasto che diviene per entrambi, pure se in modi diversi, una lotta mortale. Si potrebbe riassumere in termini quasi kierkegaardiani: una lotta fra arte e morale, fra libertà estetica e vincolo etico, o insomma fra dogma e dubbio. Già nel 12 Gide nota nel Journal che il discorso di Claudel è un flusso continuo che nessuna obiezione, nessuna domanda riesce a fermare. Mentre Claudel, in una lettera a Gide, attacca la cultura della Nouvelle Revue Française. Bisogna salvare la Francia dalla letteratura di libertinaggio, di scetticismo, di disperazione. In realtà è chiaro che qui Claudel sta attaccando Gide. L'occasione dello scontro aperto, il vero e proprio casus belli, come si dice, è nel 14, quando Gide anticipa su rivista alcuni capitoli di Le Cave du Vatican, i sotterranei del Vaticano, uno scherzo filosofico letterario circa un presunto antipapa, protagonista l'Afcadio, che è un classico immoralista gideano, l'autore di un delitto senza apparente motivo, un delitto, si dirà da allora, gratuito. A colpire Claudel, tuttavia, è un passaggio di materia esplicitamente omosessuale. La sua reazione è furibonda e non si limita, come al solito, a qualche più o meno esplicita avance, allo scopo più o meno malcelato di convertire Gide al cattolicesimo. Qui il tono è viceversa quello della maledizione, dell'invettiva e in aggiunta quello della aperta intimidazione. Disgraziato, cercate di guarire, di non mettere in mostra questa aberrazione, scrive a Gide il 2 marzo del 14. Non basta. Gli intima non solo di censurare quello e altri passi del romanzo altrettanto scandalosi per lui in vista dell'edizione in volume, di togliere l'esergo anche, che Gide aveva appunto individuato in un dialogo dell'opera dell'amico, L'Annonce faite à Marie. Ma di quale re parlate? Di quale papa? L'opera dello stesso Claudel, da lui tanto amata. Non basta. Senza esserne richiesto, Claudel lo indirizza al suo confessore, cerca invano un contatto con la moglie di Gide e fa il gesto clamoroso di restituirgli tutte le lettere del carteggio. Come un inquisitore, Claudel, il 9 marzo del 14, gli lancia l'anatema: voi vi perdete. La reazione di Gide all'integralismo minatorio del suo vecchio amico, ma non si sono mai dati del tu, restando sempre a un deferente vu, ben inteso, la reazione è di tutt'altro segno. Gide si sottrae ai toni di una simile contesa, rientra in se stesso e preferisce l'ascolto di sé. Ancora una volta il dubbio, la meditazione. Toglie l'epigrafe da quel testo, ma la sua lettera da Firenze del 7 marzo del 14 è una sobria, autentica lezione di umanesimo. Diremmo di temperanza laica, di pieno diritto alla propria e altrui autodeterminazione.

0: Firenze, 7 marzo 1914. Con qual diritto questa intimazione? In nome di che cosa queste domande? Se è in nome dell'amicizia, potete supporre un solo istante che mi ci sottragga? Mi è doloroso che ci sia un malinteso fra noi. Ma la vostra lettera rischia di crearne uno nuovo, perché comunque faccia che vi risponda un no, prevedo che voi mi giudicherete male. Vi supplico dunque unicamente di considerare questo. Si è che amo mia moglie più della mia vita e che non potrei perdonare un solo gesto di voi, una sola parola che attentasse alla sua felicità. Ciò detto, posso affermarvi che una conversazione con voi la desidero ardentemente da mesi, da anni, quantunque il tono della vostra lettera mi faccia disperare di poter ricevere oggi da voi un qualche consiglio. Ora è all'amico che io parlo, come parlerei al prete, il cui dovere fosse di serbarmi il segreto dinanzi a Dio. Non ho mai provato desideri davanti alla donna, e la grande tristezza della mia vita è che l'amore più costante, il più profondo e più vivo non abbia mai potuto accompagnarsi a nulla di ciò che per solito lo precede, come se l'amore impedisse in me il desiderio. Dopo questa confessione, se preferite rompere con me, suppongo troviate lecito che vi chieda, in nome di quelli che amate, di addurre un qualsiasi pretesto, l'indecenza del mio libro, per esempio, e di non mettere avanti quello che vi rivelo qui. Solo sfiderei il disprezzo del mondo. Ma sono sposato. Quanto al male che secondo voi fanno i miei libri, non posso crederlo da quando conosco il numero di quelli che si sentono soffocati come me dalla menzogna dei costumi. E non vediate in questa frase l'approvazione di nessun costume, né pur di alcun desiderio, ma l'ipocrisia mi è odiosa e so che certuni ne sono uccisi. Non posso credere che la religione lasci da parte quelli che sono simili a me. Per quale viltà, dal momento che Dio mi chiama a parlare, dovrei eludere questo problema nei miei libri? Non io ho scelto di essere così. Posso lottare contro i miei desideri, posso trionfare di essi, non posso né scegliere l'oggetto di tali desideri né inventarmene altri su ordine o per imitazione. È possibile veramente che mi disprezziate, mi respingiate dopo aver letto questa lettera? Ho sempre pensato che un giorno avrei potuto parlarvi come faccio oggi, anche a rischio di non essere compreso, e che vi dovevo questa confessione. Senza dubbio non è necessario comprendere per consigliare, ma oggi non vi domando alcun consiglio, non attendo che la vostra collera. Sento che la mia lettera risponde molto male alle vostre domande, ma se non altro non mi sentirete reticenze, o questa sola che viene da ciò che è difficile rispondere in poche frasi, là dove un volume di spiegazioni e il racconto della mia vita non basterebbero. Arrivederci. Ora sta a voi di tendermi la mano, posto che consentiate ancora a tenderla. André Gide.
1: È difficile, sia detto per inciso, trovare all'interno della cultura del Novecento una disputa che a un simile livello opponga credo e libertà, vincolo etico e licenza estetica, o per usare altri termini, religione e laicità. Forse nel caso italiano, ma in maniera molto più implicita, molto più complessa, anzi anche più complicata, tale da sovrapporre in più di un caso quelle opposizioni, bisognerebbe andare al carteggio tra Pierpaolo Pasolini e Franco Fortini, che quest'ultimo inglobò nel suo Attraverso Pasolini, pubblicato nel 1993. Quanto a Gide e Claudel, il loro rapporto fra alti e bassi, tra riprese e lunghe pause, durò fino al 1926 e poi rimarrà un rapporto interrotto. C'è ancora una lunga lettera del 29 luglio del 23 a proposito di un saggio gidiano su Dostoevskij, dove Claudel tenta un ultimo moto di conversione e scrive, riferendosi al protestantesimo più o meno pallido del suo ex amico: il Vangelo è il ricordo di un morto, la Chiesa è l'abitazione di un vivo. Voi vi volgete verso un Cristo storico, ma noi respiriamo un Cristo ininterrotto. Non si scriveranno, né si incontreranno mai più, se non per il tramite di Mallet, nel momento in cui accettano entrambi di pubblicare il carteggio. In una intervista del 1947 Claudel mostra il volto consueto dell'integralismo. La incomprensione è uno dei miei attributi. Dal punto di vista artistico come dal punto di vista intellettuale, Gide non è nulla. Ma Gide, già in una pagina del Journal nel 1931, gli aveva replicato con laica e ironica tolleranza: lo amo, lo voglio così, castigatore dei cattolici transigenti, tiepidi e che cercano di venire a patti. Possiamo ammetterlo, ammirarlo. Egli ha il diritto di vomitarci. Quanto a me, preferisco essere vomitato che vomitare.
2: Massimo Raffaeli ha raccontato il carteggio 1899-1926 tra Paul Claudel e André Gide.
3: Testi letti da Valerio Giannetti e Claudio De Pasqualis.
2: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
5: Rai, Radio 3.
6: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
8: yeah. Le 14.30 trascorse da una manciata di secondi e qui a Radio 3 è il momento dell'idealista. Buon pomeriggio da Nicola Catalano in conduzione, da Luca Marchese in regia, da Alessandro Cesolini ai controlli tecnici e naturalmente dai nostri curatori Monica Nonno e Valerio Corsani. Recapito telefonico sempre lo stesso: 335-5634-296. Oggi parliamo d'amore, niente meno che d'amore eterno. Pressoché perfette sono le unioni sentimentali, l'unione sentimentale della quale ci occupiamo, benché osteggiata dall'ambiente. Naturalmente ci riferiamo ai due celebri amanti, più celebri amanti della storia, protagonisti della tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Come Romeo e Giulietta è appunto il titolo della puntata di oggi. 5 canzoni a proposito di amore eterno, tutto questo nell'avvicinarsi dell'anniversario di nascita e morte del grande poeta e drammaturgo britannico, date che corrispondono 23 aprile, ammesso che siano certificate. Sapete molti che ci sono addirittura misteri sulla esistenza o meno, la stessa esistenza di Shakespeare. Comunque, i due personaggi che l'autore britannico aveva ripreso da quelli descritti da Luigi da Porto nella sua Storia novellamente ritrovata di due giovani amanti, che era già adattata da Matteo Bandello, sono diventati il modello, l'archetipo dell'amore eterno e la loro storia è stata immortalata successivamente in tante riletture musicali, cinematografiche, televisive. Esistono persino omaggi tabacici e dolciari. Veniamo però al nostro ambito di pertinenza e iniziamo con un pezzo del 1989 che si intitola Romeo and Juliet, un pezzo di Lou Reed dall'album New York, fu pubblicato anche come singolo. Si tratta di una trasposizione in chiave moderna della vicenda shakespeariana, dove lo scontro tra le famiglie di appartenenza di Romeo e Giulietta è di carattere sociale, economico e razziale, l'uno povero ispanico, l'altra benestante bianca. In mezzo poi c'è tutta la conflittualità di una metropoli come New York, lo spaccio di crack, il teppismo, gli italiani che hanno bisogno di una lezione, tutto questo si legge nel testo, un poliziotto morto ad Harlem, e questo è Romeo e Juliet, Lou Reed.

E questa era Lou Reed, Romeo e Juliet, dall'album New York 1989. È una storia abbastanza cruda, anche se non si capisce bene se ci sia o meno un lieto fine, e probabilmente no. Resta comunque il sentimento fortissimo tra i due protagonisti, che è la cosa poi importante, che ci interessa di più e che aderisce in fin dei conti alla vicenda narrata da Shakespeare. È molto più ironica la prossima canzone, almeno la situazione che la genera, anche se qui un evento tragico viene sicuramente accertato. Parliamo di Here in Heaven degli Sparks, dall'album Kimono My House del 1974. In questo caso c'è tutto il sarcasmo tipico dei fratelli Mel, in particolare di Ron, che è l'autore dei pezzi. Il punto di vista è quello di Romeo, che si suicida mentre Giulietta non lo fa, e non si capisce, non lo capisce nemmeno Romeo, se per un malinteso o perché lei decide poi alla fine di non farlo. Fatto sta che Romeo si ritrova da solo in paradiso, senza di lei, e indirizza questa canzone alla sua amata, descrivendole il posto, che è bello, che ha una vista panoramica, dove però non si possono comprare dei souvenir, perché naturalmente non si tornerà mai indietro da lì, e vi si rimarrà, anzi, per l'eternità. Esprime poi alla fine qualche dubbio sulla scelta di Giulietta e le chiede, e si chiede: mi posso considerare un caro estinto o sono soltanto quel povero sciocco lassù in cielo? Here in Heaven.

È difficile resistere allo humor, beffardo, dissacrante, nero degli Sparks, Here in Heaven dall'album Kimono My House, e poi il falsetto di Russell Mell, il cantante fratello minore di Ron, è un po' il valore aggiunto a questa storia. Il prossimo pezzo, riferito alla vicenda di Romeo e Giulietta, ha un punto di vista un po' più prosaico. Si tratta di Just Like Romeo and Juliet, un pezzo del 1964. Fu un singolo di successo dei Reflections, una formazione vocale doo-wop originaria di Detroit. Poco più di una meteora, realizzarono all'epoca una manciata di singoli e un solo album, proprio con questo pezzo a fare da traino, un pezzo che fu inciso con turnisti della Motown. Anche in questo caso la storia degli amanti veronesi è rivista in chiave moderna. Il protagonista della canzone si domanda se il suo amore finirà in tragedia, proprio come quello di Romeo e Giulietta, per l'appunto, nel caso in cui non riesca a trovare lavoro per comprare delle regali alla propria fidanzata e portarla in automobile al drive-in. Insomma, preoccupazioni quotidiane molto spicce, proprio tipiche di quegli anni, in barba invece alle cogitazioni originarie del bardo di Stratford upon Avon. The Reflections, Just Like Romeo and Juliet.

E questi erano i Reflections, Just Like Romeo and Juliet, proprio come Romeo e Giulietta. La prossima tappa ci porta dalle parti di Bruce Springsteen con un pezzo che si intitola Fire, che ha una storia molto interessante che vi raccontiamo tra un attimo. Un pezzo che non è specificamente dedicato a Romeo e Giulietta, a loro si fa riferimento però nel pezzo, nel testo, come esempio di amore appassionato, anche se il boss poi fa un po' di confusione accomunando la loro storia a quella biblica di Sansone e Dalila, che è ben altra cosa, insomma è ben distante dall'amore vero. Come è notorio, Dalila vendette letteralmente Sansone ai Filistei per 1100 sigli d'argento. La canzone fu scritta nel 1977 e pensata per Elvis Presley addirittura, tanto è vero che poi sentirete dalla versione è molto in stile Elvis. Springsteen gli inviò un demo a Presley, che però arrivò tardi perché Elvis nel frattempo morì di lì a poco, nell'agosto di quell'anno. Allora Springsteen la registrò in proprio, ma decise di non inserirla nell'album che stava per pubblicare, che era Darkness on the Edge of Town, e la affidò a Robert Gordon, che era un cantante neurocabilli con trascorsi punk di discreto successo a cavallo tra anni 70 e 80, un po' un surrogato di Elvis, a dire la verità. Springsteen suona il pianoforte in questa versione, che poi fu pubblicata nell'album Fresh Fish Special nel 1978. Il pezzo non ebbe una grande riuscita e invece ebbe grande successo con una versione successiva che di lì a qualche mese fecero le Pointer Sisters, formazione vocale disco soul californiana. Addirittura questo pezzo in questa versione raggiunse il secondo posto in classifica nel febbraio del 1979, e Springsteen fu abbastanza sorpreso e non poco contrariato da questo evento. Peraltro, appunto, non era la prima volta che versioni dei suoi pezzi riscuotessero più riscontro di pubblico rispetto agli originali. Era già capitato con le cover di Blinded by the Light e di Because the Night, rispettivamente ad opera della Manfred Mann's Earth Band e di Patti Smith. Springsteen all'epoca la suonò regolarmente dal vivo, ma non la incise mai, e il pezzo è uscito soltanto nel 1987 come singolo e nel live 1975-85, che contiene la versione suonata al Winterland di San Francisco sul finire del 1978. Bisogna attendere addirittura il 2010 per la versione realizzata in studio che vi proponiamo adesso e che è inclusa nell'album The Promise di Springsteen, appunto, e questa è Fire.

E questo è Bruce Springsteen che si cala nei panni di Elvis per questa Fire, la versione quella contenuta nell'album The Promise del 2010, è stata quindi pubblicata molti decenni dopo la sua reale composizione. Un po' di messaggi arrivati al nostro numero di telefono 335-5634-296. C'è Max dalla Valle d'Aosta che giustamente cita Juliet di Robin Gibb, e invece Diego da Brindisi Romeo is Bleeding di Tom Waits, ma purtroppo questa non ha niente a che vedere con il nostro Romeo. Concludiamo con una canzone che è più aderente al tema rispetto a quella di Springsteen, in gran parte lo è almeno, e si tratta di Romeo and Juliet dei Dire Straits dall'album Making Movies del 1980. Il pezzo fu poi pubblicato su singolo l'anno successivo. Anche in questo caso è il contesto sociale ed economico più che quello familiare a separare i due amanti, nella fattispecie è Giulietta che prende l'iniziativa, che abbandona Romeo, che è ovviamente distrutto dal dolore, e dopo essersi resa socialmente più ambiente ed essersi trasferita in un quartiere più elegante da quello d'origine. E in realtà il pezzo è solo parzialmente ispirato alla tragedia, mentre giocano un ruolo importante anche e soprattutto le vicende personali di Mark Knopfler, reduce a sua volta da un fallimento sentimentale. La canzone poi si chiude con una nota che sembra una nota di ottimismo, perché pare che Romeo alla fine trovi un'altra ragazza, sebbene poi non si capisca se effettivamente si tratti di amore così intenso come quello con Giulietta o semplicemente di un ripiego, di una come dire, di un chiodo scaccia chiodo, come capita spesso nelle relazioni sentimentali. Come che sia, questa è Romeo and Juliet, sono i Dire Straits, Making Movies.

0: E questa era Romeo and Juliet dei Dire Straits, un pezzo celebre dei Dire Straits, da uno dei loro album più noti, Make It Movies, che abbiamo detto, è del 1980. Il pezzo era contenuto nell'album, ma poi uscì anche come singolo l'anno successivo. E siamo ai saluti conclusivi. Io ringrazio tutti quanti voi all'ascolto, tutti coloro che ci hanno scritto, e naturalmente ringrazio e saluto Luca Marchese in regia, Alessandro Cesolini ai controlli tecnici, i nostri curatori Monica Nonno e Valerio Corzani. Naturalmente l'appuntamento con l'idealista è a domani, e noi però vi ricordiamo che il pomeriggio di Radio 3 continua naturalmente con le storie, con i libri di Fahrenheit. Buon pomeriggio a tutti, a domani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
5: Fahrenheit, i libri e le idee.
6: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit. Oggi è giovedì 10 settembre e vi giunge un saluto da Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Marianna Soccodato, Fiore Libori accanto a lei e alla parte tecnica. Susanna Tartaro, come sempre, alla cura di Fahrenheit, e Graziano Graziani è ai microfoni. E vi ricordo il numero per i vostri SMS: 335-5634-296 e l'indirizzo fare@rai.it per comunicare con noi. Le 15, due minuti esatti. Parliamo di Ucraina a partire da una domanda che echeggia in un libro che vogliamo raccontarvi. Cosa accade se una persona che professa, si sente pacifista e di sinistra, si ritrova in un paese che viene invaso? È da questa domanda che parte un libro che esce per Altre Cose Edizioni, La gente normale non va in giro armata, di Artem Chapey. Artem Chapey è qui con noi negli studi Rai di Via Asiago, gli do il benvenuto, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, prima di tutto grazie per invitarmi, adesso purtroppo devo passare in inglese.
6: Grazie, grazie ad Artem Chapey che parlerà in inglese e curerà la traduzione in consecutiva Pietro Cecioni, a cui diamo il benvenuto.
8: Grazie.
6: Allora, cominciamo proprio da questa considerazione. È un tema che ha dilaniato anche l'opinione pubblica qui in Italia, che però era molto lontana dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. Artem Chapey è uno scrittore, è un giornalista, si professa di sinistra e pacifista, ha letto nel corso dei suoi anni di formazione i classici del pacifismo, ma si ritrova nel febbraio del 2022 con una scelta da compiere: difendere il proprio paese, quindi prendere le armi, sembrerebbe una contraddizione rispetto alla posizione di un pacifista, oppure scegliere di stare con la propria famiglia, appunto, fare una scelta diversa. Chapey deciderà di entrare nell'esercito e in questo libro ci spiega perché. Allora, partiamo proprio da questa domanda. Si definisce ancora pacifista? È una contraddizione essere pacifisti e combattere?
7: Yes, I still believe that pacifist ideas are very noble. And however, as I write in the book, I now call this as abstract pacifism, joking that being a pacifist when you don't need to defend your country is like being vegan only when you don't have to eat.
8: Sì, ancora credo che le idee pacifiste siano molto nobili, e nel libro però lo chiamo pacifismo astratto, facendo la battuta che essere pacifista quando non sei invaso è come essere vegano quando non devi mangiare.
7: So it is one thing to be a pacifist when you are opposing an invading country of your own, like for example when people didn't want to fight in Vietnam when they were Americans, but it is very different thing when you say that you are a pacifist and instead you let others defend your children, your mother from an invading army.
8: Una cosa è essere pacifista quando ti opponi a combattere contro un paese che stai invadendo, come chi si è opposto all'invasione del Vietnam. Un'altra cosa è essere pacifista quando lasci che gli altri difendano tua madre, tuoi figli.
7: So one third of my book is actually about how I being a pacifist came to this idea. And one of the, when the war only started, when Russia invaded, we started running away just as we planned. But then I saw other people actually coming and to defend my children instead of me.
8: Un terzo del mio libro è come sono arrivato a questa idea da pacifista. Quando l'invasione è iniziata, abbiamo iniziato a scappare, come avevamo pianificato, però poi ho visto altre persone che andavano a difendere me e la mia famiglia.
6: Ecco, partiamo proprio da questo aspetto, perché uno degli elementi retorici del libro di Artem Chapey è proprio cercare di smontare le ragioni della geopolitica raccontando la vita quotidiana, ma la vita quotidiana di un paese in guerra, di una famiglia in guerra. Chapey ha due figli e parte anche dalla domanda come fare proprio dalla posizione di padre a fare una scelta come quella di prendere le armi. Riguarda anche il rapporto con i propri figli. Ci vuole raccontare questo aspetto?
7: Yes, it annoys me very much when real suffering of the people is seen in the concept of some kind of chess games between opposing global powers.
8: Sì, mi dà molto fastidio quando la sofferenza delle altre persone è vista come un gioco a scacchi fra due potenze.
7: Even while running away on the first day of invasion, I was already writing on Facebook a response to Noam Chomsky, who started this invasion not from the suffering of Ukrainians, not from the choices of Ukrainians, but very narcissistically from the point of view of America and American interests.
8: Anche mentre scappavamo il primo giorno dell'invasione, ho scritto una risposta su Facebook a Noam Chomsky, che molto narcisisticamente parlava di questa invasione non dal punto di vista della sofferenza degli ucraini, ma dal punto di vista dell'America e degli americani.
7: And when you wake up to the sound of bombs, you don't think a lot about the interests of American, you don't think a lot about campism as what we're seeing now, you don't think a lot about different kinds of imperialism like American and Russia. What you think about first is how to defend your children.
8: Quando ti svegli col suono delle bombe non pensi agli interessi degli americani, non pensi al fazionalismo, ai diversi tipi di imperialismo americano o russo, pensi a proteggere i tuoi figli.
7: As I explain in the book, on the 5 a.m. in the morning, the 24th of February, we woke up to the explosions. We woke up to the news that Russian tanks are already invading close to our city.
8: Come spiego nel libro, alle 5 del mattino del 24 febbraio ci siamo svegliati col suono delle bombe e con la notizia che i carri armati russi stavano già avanzando sulla nostra città.
7: And I would imagine that most Italian leftists would recognize the situation from your famous song, Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. This is literally what happened to me.
8: Mi immagino che molte persone di sinistra qui in Italia si possano identificare con la canzone Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, è esattamente quello che è successo a me.
7: And instead I see all kind of different geopolitical chess games and I repeat campism, like if I am against one imperialism I have to somehow justify another kind of imperialism.
8: E invece vedo tante di queste partite a scacchi geopolitiche e, come ho detto prima, fazionalismo. Se sono da una parte contro un imperialismo, devo essere dalla parte dell'altro.
7: Do you really think that Ukrainians should first lose and then you start pitying them as you pity the children of Gaza?
8: Pensate veramente che gli ucraini dovrebbero perdere e poi provate pena per loro come provate pena per i bambini a Gaza?
7: Because sometimes this is the impression when Ukrainians are denied their own choice. Maybe we are making a mistake, but we have our own choice. And when Ukrainians are denied the right to resist with any means possible.
8: Perché a volte questa è l'impressione, quando ci si nega la possibilità di fare una scelta. Magari stiamo sbagliando, ma abbiamo la scelta, abbiamo la possibilità di fare una scelta e di difenderci con i nostri mezzi.
6: Artem Chabey ha parlato del campismo, che è una posizione che appartiene soprattutto alla sinistra nel nostro paese. Essere contro un imperialismo, quello americano, significa in qualche modo parteggiare per l'altro imperialismo, quello russo. E allora che cosa avviene? Che spesso la gentilità di un popolo, il fatto che appunto il desiderio ad esempio di difendersi, ma anche di difendere le posizioni democratiche, ad esempio nel caso di Euromaidan, vengono lette come una manipolazione fatta da altre potenze. Ecco, da questo punto di vista, come risponde a questa posizione?
7: I think that unfortunately left-wing people, very similar to right-wing people, are sometimes prone to conspiracy theories.
8: Penso che le persone di sinistra, come succede con le persone di destra, spesso sono vittima di teorie del complotto.
7: We have seen how when Russia attacked Ukraine, some campist people were seeing that Ukraine is acting in the interest of the United States. However, when Trump started attacking Zelensky, the conspiracy theory had to be changed, and now I hear that it is the interest of the United Kingdom in some way.
8: Abbiamo visto come quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, alcune di queste persone campiste pensavano che Zelensky stesse agendo negli interessi dell'America, l'Ucraina stesse agendo negli interessi dell'America, ma quando Trump ha attaccato Zelensky hanno dovuto cambiare e adesso stiamo in qualche modo agendo negli interessi del Regno Unito.
7: And a similar thing happened what you mentioned when Maidan of 2014 was happening. Basically, from the point of view of me who also participated there, I just wanted to live a normal life with some freedoms. Of course, democracy in Ukraine was never perfect, rather than live as Russia dictates us.
8: Una cosa simile è successa nel 2014 a Maidan, come hai detto te. Dal mio punto di vista, io ho partecipato. Io quello che volevo era vivere con una vita normale, con un certo livello di libertà. Non è perfetto, ma è meglio che la vita che ci vuole imporre la Russia.
7: So I neither then nor now do I care about interests of United States or United Kingdom or Italy, to be honest. What I care is that I can tell what I want and I will not be put to prison. What I care is that if my friends are supporting LGBT rights or belong to LGBT, they will not be repressed for that. And what I care is that there is no like traditional Christian like family, but anybody can do decide what they want. So what I care about is being free to decide how to live.
8: E né allora né oggi mi interessano gli interessi del Regno Unito, degli americani o degli italiani, per essere sincero. Quello che mi importa è poter dire quello che voglio senza dover aver paura di andare in galera. Quello che mi importa è che i miei amici che supportano i diritti LGBTQ non vengano oppressi per questo. Quello che mi importa è che non ci sia una religione cristiana.
7: Decide how to live.
8: E né allora né oggi mi interessano gli interessi del Regno Unito, degli americani o degli italiani, per essere sincero. Quello che mi importa

0: to do. The children under the occupied territories are, I dread this thought as a father, separated from their families, re-educated into believing that their parents abandoned them or were Nazis, that they were always Russians. And then there are already cases when children who were separated from their Ukrainian friends are now getting into Russian army and fighting on to try and get the other parts of Ukraine.
1: E da padre mi importa che i miei figli possano deciderlo. I bambini nei territori occupati è una cosa che da padre mi fa orrore. Stanno essendo separati dalle loro famiglie, rieducati, ricondizionati nel credere che sono stati abbandonati e che le famiglie erano naziste. E ci sono già casi di questi bambini che sono stati separati dai loro amici ucraini, dalle loro famiglie ucraine, che sono entrati nell'esercito russo e ora stanno attaccando il resto dell'Ucraina.
2: Ecco, Artem Chapey utilizza una metafora parlando dell'invasione, l'avanzare delle tenebre, chiaramente un giudizio morale, e ce lo ha anche raccontato, cioè la scelta di un modello di vita che appunto rispetto a un'invasione russa non sarebbe più garantita, inclusi i diritti civili, come ci ha raccontato. Vorrei però cercare di mettere a fuoco un aspetto: finché questa avanzata delle tenebre, come la chiama Chapey, è lontana da noi, forse non riusciamo ad intuirne la portata. Noi qui in Italia siamo ovviamente lontani dal fronte ucraino, ma anche Artem Chapey è stato lontano ad esempio dalla Crimea nel 2014. Ecco, vogliamo tornare indietro a quegli anni quando la questione tra Russia e Ucraina sembrava una questione regionale. Ha cambiato nel tempo, in questi anni, il punto di vista su quella che è la portata del progetto russo, o era già chiaro dal suo punto di vista nel 2014?
0: Like many Ukrainians, I also believe that Russian imperialism started long ago, and not only with Crimea in 2014, but also, for example, with the Russian basically destruction of Chechnya resistance, and then Russian invasion of Georgia in 2008.
1: Come molti ucraini, penso che l'imperialismo russo sia iniziato anni fa, non tanto con la Crimea quanto con la completa distruzione della resistenza cecena e con l'invasione della Georgia.
0: And as many Ukrainians, when it was only Crimea far away from me, where it was a Donetsk region where I didn't have relatives, yes, I didn't think very much about it at the time.
1: Come molti ucraini, quando si parlava di Crimea o della regione del Donetsk, dove non ho parenti, non ci ho pensato molto ai tempi.
0: And so I would say that I rather surprised how much people think about what is happening in Ukraine now.
1: Mi sorprende molto quante persone pensino a quello che sta succedendo in Ucraina.
0: And please notice that the people who don't have any doubts about whether to support Ukraine against Russian imperialism or not are those countries that have been also parts of Russian Empire or subjugated by Russia and then Soviet Union, like Finland, Poland, and all the three Baltic countries.
1: Però vi prego di fare attenzione al fatto che le persone che hanno sempre supportato l'Ucraina, i paesi che hanno sempre supportato l'Ucraina, sono quelli che sono stati vittime dell'imperialismo russo, come la Finlandia, la Polonia e tutti e tre i paesi baltici.
2: Ecco, arrivano diversi messaggi al 335-5634-296 e un ascoltatore chiede: ma rispetto al governo di Zelensky, lei crede di vivere libero nel momento in cui non ci sono più state elezioni? E da persona di sinistra, un sistema che ha comunque protetto sistemi di corruzione, anche di oligarchia, come viene affrontato? Ecco, la richiesta è proprio di ragionare da sinistra sullo stato del governo ucraino in questo momento.
0: I would say that Ukrainian government is rather populist, both in a good and in a bad way.
1: Direi che il governo ucraino è molto populista sia in modo buono che in modo cattivo.
0: And we have seen how every time when Zelensky sees that his rating of approval is bigger, he tries to prepare for new elections.
1: Abbiamo visto che ogni volta che il livello di approvazione di Zelensky è più alto, lui cerca di prepararsi per le nuove elezioni.
0: But then something bad happens and this idea is abandoned.
1: Ma poi succede qualcosa di brutto e abbandona questa idea.
0: In the

0: time, as you probably see, the regime, or if you call it that way, like the government, really listens to the street. Because even during the war, we have had successful protests which changed the course of the government. One was last year and one was this year.
1: Nel frattempo il regime, o il governo, come vogliamo chiamarlo, ascolta la gente, ascolta le proteste. Abbiamo avuto due proteste durante la guerra che hanno cambiato il corso del governo, una l'anno scorso e una quest'anno.
0: As for corruption, I would say that it's about the same level as in many countries of the European Union.
1: Per quanto riguarda la corruzione, direi che è allo stesso livello di molti paesi dell'Unione Europea.
0: So we don't want to idealize our government, and I would rather use this metaphor that when a woman is being raped, you don't ask her whether she was Saint Mary before.
1: Non voglio idealizzare il nostro governo, ma mi piace usare questa metafora che quando una donna sta essendo stuprata, non le chiedi se era Maria Maddalena prima.
0: We have many questions for our government, but we are not fighting for a government, for any one government. We are fighting for our ability to decide on our future governments.
1: Abbiamo molte domande per il nostro governo, abbiamo molte questioni con il nostro governo, ma non stiamo combattendo per il nostro governo, ma per il diritto di avere un governo.
0: Where is this doesn't exist in Russia or under the occupied territories?
1: Mentre questo non esiste in Russia o negli territori occupati.
2: E io voglio ricordare che il libro di Artem Chapeye viene presentato questo pomeriggio alle 18.30 alla libreria Spazio 7 di Roma, in dialogo con Marino Sinibaldi. La gente normale non va in giro armata. Ecco, tra le tante domande che arrivano dai nostri ascoltatori al 335-5634-296 ce n'è una di Tiberio. Il messaggio è lungo, lo sintetizzo. Dice: il conflitto, la guerra tra Russia e Ucraina ha ragioni storiche. C'è stato l'epoca stalinista, prima ancora l'impero russo. Ecco, ci sarà mai una chiusura di questa frontiera che sembra essere da secoli una ferita non riemarginata?
0: The conflict between Russia and Ukraine has been the conflict between an empire and a country which was being colonized for many centuries.
1: Il conflitto fra Russia e Ucraina è il conflitto fra un impero e un paese che è stato colonizzato per molti secoli.
0: Same as for some generations, Poland was colonized, the Baltic countries were colonized, and Central Asian countries were colonized.
1: La stessa cosa che è successa per varie generazioni alla Polonia, ai paesi baltici e ai paesi del Centro Asia.
0: For this reason, I think that the best chance, not only for Ukraine, but also for other neighbors of Russia never to be attacked again, is a democratic Russia.
1: Per questa ragione penso che la migliore possibilità, non solo per l'Ucraina, ma per gli altri stati vicini, confinanti con la Russia, di non essere più attaccati, è una Russia democratica.
0: In a democratic country, a population, meaning Russian population, would be free to decide whether or not they want to lose 1 million and something lives for something that they don't really need.
1: In un paese democratico il popolo russo potrebbe decidere se vogliono perdere 1 milione e qualcosa di vite per qualcosa che veramente non vogliono.
0: Unfortunately, we cannot wait for this, and so we are repelling the invaders for the time being with the hope that Putin will die soon.
1: Sfortunatamente non possiamo aspettare che questo succeda, quindi stiamo respingendo gli invasori sperando che Putin muoia presto.
2: Artem Chapeye è l'autore del libro La gente normale non va in giro armata, pubblicato da Altre Cose. Parte dalla domanda come coniugare un pensiero pacifista nel quale si riconosce con la scelta di difendere il proprio paese. Artem Chapeye, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie ancora.
2: Grazie ad Artem Chapeye, grazie a Pietro Cecioni che ha curato la traduzione in consecutiva. Ora noi proseguiamo il nostro pomeriggio come sempre inaugurando un ascolto del giorno che ci porta al 1986 con 700 giorni, il disco di Ivano Fossati. Questa è Buon Tempo.

Oggi non c'è guerra, non si rischia, così concludeva a buon tempo la canzone di Ivano Fossati. Noi di guerra abbiamo parlato e speriamo che possa arrivare quel momento in cui si potrà dire questa frase facendola coincidere con il nostro tempo. Sono diversi messaggi arrivati al 335 5634 296, un messaggio firmato G dice 11 partiti di opposizione sciolti come in Russia per quanto riguarda la condizione dell'Ucraina. Marco dice: il pacifismo non è il rifiuto della difesa del proprio paese, è piuttosto la costruzione di soluzioni che non prevedano la guerra come soluzione delle controversie internazionali. Assolutamente, questo è una delle posizioni che riguardano i governi. Artem Chapeye ha parlato della posizione chiaramente di una persona singola, di uno scrittore, di fronte all'invasione del proprio paese. Ancora ecco, sentendo, stavo uscendo ma mi sono fermato per ascoltare lo scrittore ucraino, mi sta a cuore la condizione del popolo ucraino in guerra contro un occupante, così ci scrive Lorenzo. Le posizioni dei nostri ascoltatori sulla guerra in Ucraina, tra l'invasione russa in Ucraina, sono sempre articolate e cercheremo di leggerne anche altre nel corso del nostro pomeriggio di Fahrenheit. Intanto alle 15 27 minuti e 50 secondi proseguiamo come sempre mettendoci a caccia di quei libri che non si riescono a trovare. È la caccia al libro di Fahrenheit.

0: My Favorite Things, anche in questo giovedì 10 settembre apre la nostra caccia al libro, come di consueto una nuova versione. E ricordo il numero 0636865666 per partecipare alla caccia al libro, cercare, offrire libri per trovare appunto quei libri non più disponibili nei circuiti ufficiali. Occorre la generosità di chi è all'ascolto di Radio 3. Ricordo anche che c'è una lista su Rai Play Sound che potete consultare. Dietro ogni caccia c'è un desiderio, una ragione che ci porta a metterci sulle tracce di un libro scomparso che non si riesce a trovare facilmente. Oggi cominciamo da Roma e ci facciamo raccontare le ragioni di Daniela, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, sono molto contenta di partecipare alla vostra trasmissione.
0: Grazie.
1: Geniale,
0: grazie.
1: Devo dire.
0: Grazie,
1: meno male,
0: Daniela.
1: Che ci siete.
0: Allora, ci vuole raccontare qual è il libro che sta cercando?
1: Sì, sto cercando un libro che si intitola Anatomia esperienziale del 1994, edizioni Red. Andrea Olsen è l'autore, o l'autrice, non mi ricordo se è una donna. È un libro particolare, lo so, ma i libri attuali non sono così dettagliati, ed è un libro, io sono una fisioterapista, ex danzatrice, mi occupo di movimento, postura e metodi che sfruttano la neuroplasticità neuronale per restituire alla persona capacità di movimento o capacità di movimento che non ha mai sperimentato, no? Quindi ho questa, faccio sempre ricerca e cerco di intensificare le mie lezioni con nuove cose. Questo è un libro a cui mi sono rivolta tanti anni fa quando ho preparato dei seminari, non me lo trovo più, ho cercato tanto su internet e non si trova neanche usato. Ed è un peccato, perché è un libro che è un po' un tesoro, ecco, ha degli esercizi particolari che non si trovano tanto in giro, delle immagini anche che restituiscono un po' l'idea di percezione dello scheletro alla persona, che può sperimentare con questi esercizi e sentirsi poi molto più leggero, usare i muscoli diversamente. Lo so, è un po' tecnico, però...
0: Beh, speriamo però che tra le persone appunto appassionate, ma anche semplicemente chi usa il corpo, perché diciamo,
1: sì,
0: sono
1: perché...
0: lezioni importanti per chiunque pratichi sport o danza o professioni che hanno a che vedere con il corpo. Allora, stiamo cercando Anatomia esperienziale, pubblicato nel 1994 da Red Edizioni, l'autrice Andrea Olsen, lo cerca Daniela da Roma, e noi speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Sì, grazie mille.
0: Grazie a Daniela.
1: Una buona continuazione.
0: Grazie mille. Ricordo ancora una volta il numero per la caccia al libro, 0636865666. E proseguiamo con Riccardo, che ci chiama da Bologna. Buon pomeriggio.
2: Sì, salve, buon pomeriggio.
0: Salve Riccardo. Qual è il libro che sta cercando?
2: Allora, io sto cercando La storia di Cagliari, dalla preistoria ai giorni nostri, che ha edito da Tipi Media Editore e curato da Francesca Caria, che è un libro relativamente recente, credo che sia del 2019 o 2020, ma che purtroppo non si trova più perché la casa editrice è stata messa in liquidazione giudiziale, e credo che sia stato uno degli ultimi volumi che hanno prodotto, e quindi è di difficile reperibilità.
0: Ecco, stiamo parlando di Tipi Media Editore, è un'edizione recente, ma appunto ecco, le vicissitudini che hanno colpito la casa editrice hanno reso questo libro introvabile. Perché sta cercando proprio questo studio?
2: Sto cercando questo perché diciamo, beh, io sono appassionato di storia, in particolare di storia delle città, delle città che, in cui ho vissuto, vivo e che e frequento. La mia compagna è sarda, quindi negli ultimi anni mi è capitato spesso di frequentare Cagliari, che è una città meravigliosa e soprattutto dove si vede molto bene la stratificazione della storia all'interno della struttura urbana. E i libri, altri libri che ho letto della stessa collana sono molto belli, credo, perché, come dice il sottotitolo, dalla preistoria ai giorni nostri ricostruiscono un po' tutta la stratigrafia urbana e insomma raccontano la storia della città attraverso lo sviluppo delle varie parti, mischiando storia a leggenda e aneddoti locali, quindi di solito sono dei volumi molto ben curati.
0: E allora, stiamo cercando La storia di Cagliari, dalla preistoria ai nostri giorni, Tipi Media Editore, curatrice Francesca Caria, la cerca Riccardo da Bologna. Noi teniamo le dita incrociate, Riccardo, speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
2: Grazie tante e ancora complimenti.
0: Grazie, grazie a Riccardo, e ricordo ancora che c'è una lista di libri che potete consultare sul sito di Fahrenheit dedicata alla caccia al libro. Tra i libri che cerchiamo ce ne sono alcuni a carattere musicale: Luciano Berio, C'è musica e musica, pubblicato da Feltrinelli nel 2013, Gianfranco Salvatore, Frank Zappa, Domani, pubblicato da Castelvecchi nel 2003, Gino Stefani, Musica barocca 2, Angeli e sirene, edizione Bompiani, Maurizio Della Casa, Musica, lingua e poesia, per le edizioni Zanichelli del 1992, ancora João Carlos Pecci, Tocchigno, la bossa nova, Europa edizioni del 2013. Sono giunti, lo dicevamo, molti messaggi al 335-5634-296 sul nostro intervento di apertura, Artem Chapeye, l'invasione russa in Ucraina, di diverso tenore. Proviamo a leggerne due, diciamo, di posizioni diverse. Scrive Nicoletta: non mi convince questo intervento, lungi da me non pensare che non debba essere libero di esprimere le opinioni, ma ecco, vedo la storia in maniera diversa. La guerra è iniziata prima, il governo Zelensky non ha nulla da insegnare in fatto di democrazia. Le guerre si fanno in due, sto sintetizzando chiaramente. C'è da dire però che per quanto riguarda l'Ucraina, repressioni giornalisti, come il caso di appunto Politkovskaya, anche l'invasione di Georgia, Cecenia, la stessa Ucraina, ecco, queste cose non le ritroviamo nella storia del paese ucraino, che invece si difende da una invasione. Di tenore opposto, un messaggio firmato L: mi vergogno dei messaggi dove si cerca di giustificare l'aggressione russa. Alcune persone mantengono una posizione ambigua per non prendere posizione, così ci scrive un ascoltatore. Firma soltanto L, anche in questo caso è una sintesi. Continuate a scriverci al 335-5634-296. Noi continuiamo ad ascoltare Ivano Fossati e i suoi 700 giorni. Questa è Non è facile danzare, l'uomo da solo.

0: Non è facile danzare, ancora Ivano Fossati, e ora cambiamo argomento e parliamo di città. È un tema che abbiamo affrontato varie volte quest'estate, sia dal punto di vista della sostenibilità climatica, ma anche dal punto di vista della difficoltà ad abitarvi. Di recente è stato reso noto appunto anche uno studio che parlava della difficoltà, ad esempio, di infermieri o professori a trovare casa nelle città del nord, a Milano in particolare, perché gli stipendi non sono adeguati agli affitti. Allora, proprio in questi giorni si sta parlando sui giornali della stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi per contenere i prezzi delle case. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, scrive Gabriele Rosana sull'Avvenire di Oggi. E si parla di intervenire anche pesantemente contro gli effetti dell'overtourism, individuando quelle zone sotto stress abitativo dove ad esempio si potrebbe proibire di capitalizzare, di fare rendita attraverso gli affitti. Questo significherebbe chiaramente una rivoluzione dal punto di vista dei proprietari, delle piattaforme che investono su questo tipo di business. C'è da dire che la richiesta arriva direttamente dai sindaci delle capitali europee e delle grandi città turistiche. Ne parliamo con Luigi Corvo, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Grazie per essere con noi. Insegna economia aziendale all'Università Milano Bicocca, collabora con Il Manifesto, ed è con noi anche Filippo Celata, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, salve.
0: Grazie per essere con noi. Celata insegna geografia economica e politica, sviluppo locale e analisi dei dati spaziali all'Università La Sapienza di Roma. Si occupa di economie e politiche urbane e regionali. Tra i suoi libri c'è Geografie dello sviluppo, una prospettiva critica e globale, pubblicato da UTET nel 2022. Allora, cominciamo proprio da Luigi Corvo. Ecco, se questa proposta della UE diventasse effettiva e potesse fornire appunto degli strumenti alle nostre città, che cosa cambierebbe nel modello che ha portato allo stato attuale di iperturismo? Luigi Corvo.
1: Allora, innanzitutto, se diventasse effettiva, lo vedremo quindi fra qualche anno, nel senso che tutto l'iter approvativo, i passaggi che avremo in consiglio e in commissione ci porterà, e poi la ratifica da parte dei paesi membri, vuol dire che se tutto va bene dovremo stimare per il 2030 l'entrata in vigore effettiva, e questo vuol dire che non è proprio una misura che nell'immediato darebbe opportunità di maggior intervento da parte delle pubbliche amministrazioni. Quali sono gli aspetti a mio avviso positivi? L'aspetto positivo è che, senza nominarlo, si riparla di capitale e lavoro, del rapporto conflittuale a volte, e in questo momento più che mai, ma sembra quasi che non lo si possa dire, fra il reddito da lavoro sempre più povero e le aspirazioni del capitale, di rendimento del capitale sempre più alte. Nel momento in cui si stabilisce che c'è un rapporto, no, che bisogna verificare un rapporto fra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito pro capite in un determinato quartiere, una determinata area urbana, e che questo rapporto non deve essere superiore a 8, perché laddove superiore a 8 vuol dire che si dà possibilità di intervento con delle misure diciamo anche abbastanza forti, efficaci potenzialmente, di regolazione pubblica, allora vuol dire che stiamo mettendo finalmente in relazione la capacità di acquisto e di abitare, cioè di spesa per l'abitare, no? Che può essere acquisto e varie altre formule, e il prezzo, no? Il prezzo delle case, e quindi quanto costa acquistare. Ci sono tanti problemi tecnici, io non so se vogliamo entrare poi nella parte un po' più tecnica, ma quando diciamo prezzo di una casa dobbiamo capire di che metrature stiamo parlando, dobbiamo capire di che qualità abitativa prendiamo in considerazione, a tutti aspetti che ancora non sono toccati, non sono regolamentati, e dovremo capire poi anche, quando parliamo di reddito, a che composizione familiare guardiamo, no? Perché lo stesso reddito su una certa composizione familiare ha un peso, su una composizione familiare più ampia ne ha un altro, ma diciamo a mio avviso c'è un sentiero interessante, che per la prima volta si mette in correlazione la possibilità delle persone che lavorano no, di abitare una casa e la possibilità di regolazione pubblica in base a prezzi che portano fuori dalla possibilità di abitazione le persone. Ecco, questo per me è il dato più interessante, ma ripeto, ci sono tanti aspetti che andrebbero approfonditi.
0: Dovremmo vedere gli effetti nel momento in cui una misura del genere divenisse effettiva, e ovviamente sono già partite le polemiche. Noi citavamo l'articolo di Gabriele Rosana sull'Avvenire, che ricorda come anche nel nostro paese sono salite sulle barricate le forze di governo. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno parlato di attacco alla proprietà privata, mentre il PD ha segnalato: tutelare la casa giustifica limiti al mercato. Ecco, vorrei che Filippo Celata desse una risposta alle ovvie obiezioni, ad esempio di chi ha investito in una seconda casa per creare una rendita o chi lavora in questo settore. Ecco, abbiamo visto gli effetti del turismo, dell'iperturismo, ne abbiamo parlato molte volte, ma poi quando andiamo a toccare interessi di questo tipo, ovviamente le posizioni politiche sono articolate. Filippo Celata, dove si può situare le ragioni di un intervento pubblico a limitare l'utilizzo appunto di un bene privato come l'abitazione?
2: Ma sì, in Italia l'opposizione a questo tipo di iniziative appunto si appella a questo diritto costituzionale alla proprietà. Ovviamente la Costituzione l'abbiamo letta tutti, ovviamente tutela la proprietà in quanto tale, ma dice anche che l'utilizzo della proprietà può e deve essere limitato affinché questa svolga funzioni sociali. Quindi questo tipo di argomentazione da un punto di vista giuridico è molto debole, tanto che poi ricorsi o impugnative rispetto appunto a pure cose che in Italia sono fatte, che si sono appellate esclusivamente al principio di proprietà, sono state tutte respinte al mittente da Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e eccetera eccetera. Da un punto di vista evidentemente comunicativo e politico l'argomentazione funziona. D'altronde siamo in Italia, non solo l'Italia, chiamiamolo un paese di proprietari. Consideriamo che in Italia insomma il 70-80% dei nuclei familiari è proprietario di un'abitazione, e si stima che il 30% ne abbia più di una. E quindi evidentemente quando si tocca questo aspetto si tocca ovviamente potenzialmente gli interessi di questi soggetti. In realtà gli interventi poi che hanno natura limitativa e regolamentativa sono molto attenti ovviamente agli interessi pregressi, per esempio la circostanza che qualcuno abbia effettuato degli investimenti eccetera. Molto spesso, come in questo caso, quando si interviene nell'ottica di limitare per esempio gli affitti brevi, anche in questo regolamento si parla di impedire in alcune zone l'attivazione di ulteriori affitti brevi. Questo tipo di interventi non sono retroattivi, quindi salvaguardano chi è già attivo nel mercato. Evidentemente è chiaro che questo tipo di opposizione, questo tipo di argomentazioni nasconde un po' una paura, un timore che ovviamente questa situazione di crisi abitativa possa condurre appunto a interventi ancora più limitativi, ancora più regolamentativi. D'altronde gli interessi sono tutti legittimi, dall'altro, da un lato abbiamo l'interesse dei proprietari a diciamo estrarre il massimo del valore dai propri immobili, dalle proprie proprietà, dall'altro abbiamo gli interessi di chi una casa non ce l'ha. Ecco, chiaramente sta alla politica a pesare questi due interessi e decidere in questo esatto momento storico quale debba prevalere.
0: Ovviamente questo significa anche vedere trasformate le nostre città, perché al di là della composizione degli interessi tra chi appunto vuole creare una rendita e chi invece ha diritto ad un'abitazione, c'è anche la trasformazione delle città, che sono sempre più scenari per l'overtourism e sempre meno funzionali a chi le città le vive, con il relativo innalzarsi dei prezzi. Ecco, due città, due capitali europee che hanno visto un'impennata importante proprio perché un tempo, alcuni decenni fa, erano particolarmente come dire, appetibili, forse anche dal punto di vista dei cosiddetti nomadi digitali. Sto parlando di Berlino, che ha visto un più 59% rispetto al tema degli affitti, e Lisbona ben 103% in più. Ecco, con questi aumenti così vertiginosi è difficile immaginare di poter costruire una vita, ad esempio una giovane coppia. Allora voglio chiedere a Luigi Corvo come possiamo cercare di descrivere a chi è all'ascolto di Radio 3 che cos'è lo stress abitativo in termini di numeri e servizi.
1: Ma allora, lo stress abitativo è l'incapacità di soggetti che percepiscono un reddito di poter entrare in possesso, o attraverso l'acquisizione della proprietà, o attraverso l'acquisizione di contratti di locazione di un'abitazione. E lo stress abitativo vuol dire che può dipendere poi da una serie di fattori, fra cui appunto sicuramente l'impatto del turismo, l'impatto della rendita immobiliare, l'impatto della concentrazione del capitale e nello specifico del capitale immobiliare come effetto della concentrazione del capitale finanziario. Ma non, potremmo analizzare anche i casi di Berlino, Lisbona, ma ci sono due casi molto vicini a noi, Roma e Milano. Da alcune prime simulazioni che abbiamo fatto dell'applicazione, no, di questo price to income ratio, cioè questo rapporto che deve essere non deve essere superiore a 8, Roma e Esquilino per esempio siamo intorno a 15,5, Milano Isola siamo a 16,8, quindi siamo praticamente al doppio dei valori. Teniamo conto anche che c'è un problema tecnico di come perimetrare la zona su cui si calcola, da un lato il prezzo medio e dall'altra il reddito pro capite, quindi è un tema apertissimo. C'è un'altra questione che riguarda non tanto il valore, il risultato del rapporto in termini statici, ma in termini dinamici, perché quello che prende ad oggetto la proposta di regolamento è quella zona di città che ha vissuto un incremento in questo rapporto, non solo, non tanto quelle che hanno un rapporto alto, ma perché magari è alto stabile nel tempo, ma quelle che invece hanno vissuto un'evoluzione, perché vuol dire che lì c'è sentore di un impatto di trend, di fenomeni appunto come la turistificazione e gli altri che abbiamo descritto, che hanno portato il prezzo verso l'alto. Però vorrei sono d'accordissimo con quello che diceva Filippo Celata, cioè la questione di chi è contrario non ha fondamento giuridico, è prettamente una questione politica, propagandistica, a cui bisognerebbe però rispondere con altrettanti elementi politici. Cioè, in realtà chi si oppone a questo regolamento non è a favore della proprietà privata, è a favore della proprietà privata di pochi, perché senza una regolamentazione pubblica si vuol negare il diritto ad altri di poter anche loro vivere a
0: lo stesso, diciamo, che è anche uno dei principi con cui ad esempio si regolano gli spazi condominiali, per fare un esempio prossimo un po' a tutti noi. Allora, ecco, arrivano diversi messaggi al 335-5634-296. Gli ascoltatori di Radio 3 sentono molto questo tema, evidentemente. Filippo Celata, uno di loro si domanda: ma non si potrebbe nel frattempo, mentre aspettiamo questi dispositivi, intervenire con la fiscalità?
2: Ah, certamente. La fiscalità rimane, diciamo, il convitato di pietra intorno a tutti i discorsi sulla casa in Italia, perché noi abbiamo una fiscalità tendenzialmente piatta, okay? che quindi non discrimina rispetto all'utilizzo del patrimonio abitativo. Le faccio un esempio: insomma, se io affitto la mia casa a un residente, magari con un canone concordato, calmierato, pago esattamente le stesse tasse che non affittando, per esempio, per certi versi anche turisti. Adesso solo su quello si è ultimamente intervenuti con una minima differenziazione. Lo stesso vale per le tasse per la proprietà e tante altre tasse. È chiaro che però questo presupporrebbe, come dire, un intervento da parte del governo centrale, nella misura in cui la fiscalità è prevalentemente, insomma, competenza nazionale. Questo regolamento dell'Unione Europea ha una specificità che deriva direttamente, diciamo, da alcune pressioni che sono state effettuate direttamente presso l'Unione Europea da sindaci che evidentemente si trovano un po', come dire, da soli a combattere questo tipo di battaglia. Certo, ma le cose da fare sono tantissime. Teniamo presente che, insomma, questo regolamento non fa altro che, come dire, ribadire quello che nella gran parte delle città europee è già stato fatto, In Italia molto poco, perché sugli affitti brevi è intervenuto solo di fatto la città di Firenze, in parte Bologna, Napoli e prossimamente probabilmente Roma, ma se facciamo una panoramica di tutte le altre grandi città europee, delle misure simili a quelle, diciamo, suggerite in questo regolamento sono già in vigore. Se posso permettermi, l'aspetto più innovativo di questo regolamento è un'altra, la seconda gamba, di cui si parla molto di meno, perché insomma sugli affitti brevi siamo tutti, insomma, ne parliamo tutti molto. Qui si parla di restrizioni a, diciamo, l'utilizzo non residenziale delle abitazioni. Questo è un ambito anche proprio quantitativamente molto più ampio, ovvero la possibilità di introdurre limitazioni e restrizioni all'acquisto, all'utilizzo di proprietà per finalità che non sono primarie, che non sono residenziali. All'interno di questo ambito ci sono anche gli affitti brevi, perché è chiaramente un utilizzo turistico, ma c'è tanta altre cose che molto spesso, appunto, nell'ottica del ma non si potrebbe, per esempio viene spesso citato il tema degli immobili vuoti, delle case sfitte, ci sono tanti altri fenomeni, pensiamo anche per esempio agli studi professionali che occupano abitazioni residenziali. È evidente che questi sono tutti fattori, tutte dinamiche in forte crescita e che sottraggono disponibilità di abitazioni all'uso residenziale, che quindi poi determinano il rialzo dei canoni di locazione. E consideriamo che sono numeri anche molto più elevati, no? A Roma, per esempio, noi possiamo calcolare che siano circa 40-45 mila le abitazioni destinate alla ricettività turistica. Le abitazioni completamente vuote o sfitte possiamo stimare che siano più o meno il doppio, per una serie di casistiche. Quindi soprattutto su questo secondo fronte, che secondo me questo regolamento europeo è, diciamo così, è positivo nell'ottica, appunto, di indurre a una discussione più ampia che vada anche oltre il tema degli affitti brevi, perché ne abbiamo anche parlato troppo.
0: Ci sono anche altre tematiche.
2: Ecco, ha fatto molto poco.
0: Io vorrei leggere alcuni dei commenti critici, ne arrivano chiaramente di entrambe le visioni, chi a favore, chi contro, ma dispositivi restrittivi stiamo parlando. Pier Domenico da Torino sembra stigmatizzare con una battuta: tutti hanno il diritto a una casa, ma nessuno ha il diritto ad abitare in centro. Riguarda soltanto i centri storici, perché sappiamo che in una città come Milano, ad esempio, chi ha uno stipendio da docente in una scuola spesso deve andare a vivere nell'Interland. Luisa da Verona dice: un appartamento ereditato da mia madre, lo affitto a studentesse, non farei mai affitti brevi. Di tenore diverso è la storia di Fabio, che dice: ho perso il lavoro in Italia, mi sono trasferito all'estero, ho affittato il mio appartamento a Milano, dove prima o poi vorrei tornare, ma l'inquilino non ha pagato, mentre io ho dovuto pagare, continuare a pagare il mutuo e in più l'avvocato. Ho deciso di trasformare a quel punto il mio appartamento in un B&B, perché è più sicuro. Non è giusto che la UE scarichi sui privati i problemi abitativi. Un po' sintetizzato questo messaggio, ma vorrei Luigi Corvo, Filippo Celata, volete rispondere a queste obiezioni? Partono da storie individuali, ma insomma è da lì che poi anche la sensibilità dei cittadini parte per affrontare un tema come questo. Luigi Corvo.
1: Beh sì, assolutamente. Questi commenti segnalano l'importanza di come si tratterà la comunicazione di questo tipo di interventi. Nell'effetto comunicazione, o quello che in economia chiamiamo l'effetto annuncio, si gioca una partita, secondo me, molto molto importante. Perché da un lato, se si inizia a paventare un periodo di restrizioni a partire dal 2029-2030, nel mezzo gli operatori economici iniziano a comportarsi in maniera preventiva, no? E quindi, per esempio, potremmo avere un effetto boomerang nel periodo precedente. Quindi chi vuol comprare casa e teme una restrizione sull'acquisto della seconda casa potrebbe agire prima che gli effetti restrittivi siano efficaci. L'altro aspetto, a mio avviso, su cui fare molta molta attenzione è la considerazione appunto intertemporale di queste misure. Cioè, nel momento in cui, e sono d'accordissimo con Filippo Celata, si interviene sulla restrizione degli usi, ecco, lì sarà fondamentale stabilire qual è l'uso desiderabile delle proprietà immobiliari e farlo con attenzione anche ai fenomeni di lungo periodo che stiamo vivendo. Nella mia università a Milano si fa fatica sempre di più ad attrarre studenti che vengono da altre regioni d'Italia.
0: Ciò Milano, che ha fatto la grandezza, che è proprio un caso limite in questo senso. Abbiamo soltanto un minuto, esatto. Vorrei chiedere allora a Filippo Celata anche di rispondere e dare una risposta a questi due ascoltatori.
2: Sì, diciamo il diritto al centro storico, no? Evidentemente non esiste un diritto al centro storico, ma teniamo presente che, insomma, che le nostre città hanno già subito, già a partire dagli anni Ottanta, dei processi di periurbanizzazione pesantissimi, tanto che diciamo, i comuni centrali, la popolazione più o meno stabile è cresciuta enormemente, quelle invece dei comuni limitrofi, delle periferie. Questo vuol dire che fondamentalmente ogni giorno, come dire, ci sono masse di persone che si devono spostare da questi luoghi per venire in queste grandi città dove ovviamente molto spesso lavorano e con chiaramente tempi anche persi in questo tipo di spostamento enormi, con impatti ambientali enormi, ma soprattutto fondamentalmente qui non parliamo più del fatto che i centri di queste città costano troppo e quindi vengono solo abitate da ricchi. Quello l'abbiamo già visto, è iniziato negli anni 70, 80, 90, si è già consumato. Qui parliamo del fatto che nessuno può più viverci perché una quota parte sostanziale del patrimonio abitativo di questi centri viene dirottato su utilizzi che non sono di natura residenziale. Quando parliamo di utilizzi residenziali, parliamo sia di ricchi che di poveri. Qui parliamo appunto di usi turistici, di usi di natura speculativa, ok? Quindi fondamentalmente semplicemente non stiamo contrapponendo diritto, diciamo, alla proprietà, stiamo contrapponendo il diritto dell'accumulazione, della speculazione, cioè fondamentalmente. Questo chiaramente questi dibattiti che cosa dimostrano? Che sulla questione abitativa c'è un grosso problema, diciamo, di natura culturale e politica, cioè fondamentalmente evidentemente non si capisce l'entità del problema. E soprattutto il fatto che fondamentalmente poi a pagare i costi non sono solo i più poveri o quelli che non se lo possono permettere casa, ma in generale la vivibilità, l'organizzazione, la mixité delle nostre città, tutti fenomeni che hanno reso le nostre città ricche da sempre e che rischiano di diventare semplicemente dei posti deserti, noiosi, poco creativi e abitati saltuariamente semplicemente da chi se li può permettere. Chi è che vuole vivere in un mondo del genere?
0: Ecco, è davvero una distopia quella che ci affresca Filippo Celata. Abbiamo parlato di città, del diritto alla casa e di privilegio a partire dalla proposta appunto di regolamento UE. Ringrazio Filippo Celata e Luigi Corvo per essere stati con noi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie ai nostri ospiti. Continuiamo ad ascoltare Ivano Fossati con Una notte in Italia.

0: Una notte in Italia, prosegue così il percorso all'interno del disco 700 giorni di Ivano Fossati, disco del 1986, al centro del nostro ascolto a Fahrenheit. Ed ora cambiamo geografia del discorso dalle città europee e l'Ucraina che ha aperto il nostro pomeriggio. Arriviamo al Grande Nord con un viaggio attraverso tre luoghi estremi che si trovano sopra il circolo polare artico. Stiamo parlando di Svalbard, Lofoten e Finnmark, al centro di una trilogia di viaggio appassionata che esce per l'edizione e l'edizione Marsilio. È con noi dagli studi RAI di Milano Valentina Tamborra, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Grazie per essere con noi. Reporter, fotografa, scrittrice, Anime Artiche si intitola questa trilogia. Sembra cogliere un eco di un celebre libro di Jan Brocken, che proprio sullo spirito degli abitanti costruiva una geografia. Avviene anche in questo volume, che però sceglie di raccontare delle terre poco abitate. Ecco, partiamo da qui, Valentina Tamborra. Alle Svalbard è dedicata quasi la metà del libro. Potremmo dire che questo luogo così estremo, particolare anche nella sua amministrazione, perché tecnicamente è sotto il regno di Norvegia, ma tutti possono andare a vivere in questo posto dove non si nasce e non si muore, dove esiste una presenza mineraria ad esempio della Russia, e dove le persone scelgono in qualche modo un deserto artico talmente bianco, così lo descrive Valentina Tamborra, che il cielo e la terra in certi momenti si confondono. Allora, come nasce questo libro?
1: Questo libro nasce proprio dalla mia esigenza, che è nata 9 anni fa, di provare a capire se esisteva un luogo privo di confini, in qualche modo. E un po' l'hai detto tu, le Svalbard sono soggette a trattato autonomo, e questo mi ha portato a voler vedere se in qualche modo un'utopia fosse realizzabile. Inoltre c'è il discorso del deserto artico. Noi quando parliamo di deserto ovviamente pensiamo al luogo non abitato, ma invece sapevo, anche se non nel dettaglio, che in questi luoghi le persone vivevano e c'era un'anima, un'identità, e io quell'anima, quell'identità di confine volevo davvero andarla a incontrare. Quindi è stato proprio una spinta verso un confine non confine, una volontà forse di ribaltare l'idea di un deserto bianco, parlando delle anime che lo popolano.
0: E allora, tra le anime che popolano i tre territori raccontati in Anime Artiche, scendiamo nel dettaglio, nelle Svalbard dobbiamo sicuramente raccontare le miniere, perché le miniere sono parte della storia di questo arcipelago. Lo sfruttamento minerario è stato un po' all'origine degli insediamenti, dell'insediamento principale Longyearbyen, ma anche Pyramiden, diventato un po' un luogo da turismo estremo, questa ghost town sovietica dove c'è ancora il busto di Lenin più a nord del mondo, e Barentsburg, che è invece la località dove invece tuttora è attiva l'estrazione mineraria. Ma le miniere nelle Svalbard contengono un po' di tutto, anche i semi del mondo, anche la memoria di tanti paesi che hanno deciso di imprigionare tra i ghiacci qualcosa che desiderano che non vada perduto.
1: Esatto, io credo che non ci si possa recare alle Svalbard senza considerare questo aspetto, che il cuore dell'Artico è nero, è il carbone. Persino il nome Longyearbyen è legato a questo, perché è il nome del fondatore, di chi ha aperto insomma le prime miniere, che è John Munro Longyear. Quindi noi quando arriviamo in queste isole dobbiamo proprio pensare che se gli esseri umani hanno deciso di vivere qui, di fermarsi, di costruire delle abitazioni, e insomma risiedere in un luogo così estremo e così complesso, è proprio per le materie prime, per l'estrazione del carbone. Quindi il carbone è un po' un fil rouge che lega, no, le vite di chi ha vissuto e vive questi luoghi. Ora le cose sono cambiate proprio dal giugno scorso, ed è anche uno dei motivi per cui sono tornata, no? Per tracciare una cartina, un segno, per dire che ciò che è stato ha avuto un peso, è una memoria da mantenere in qualche modo, anche guardando al futuro. senza carbone.
0: Chiaramente. Ecco, c'è un finale da questo punto di vista, proprio nel racconto delle miniere, sì, abbastanza melanconico, perché uno dei capitoli si chiude con questa considerazione: alla fine noi minatori scompariremo e nessuno saprà mai che siamo esistiti. È una chiusa davvero letteraria quella di questo capitolo. Vogliamo raccontare questa considerazione, chi la dice e che cosa racconta, nel senso anche di malinconia oltre che di entusiasmo che attraversa le persone che hanno scelto questo posto?
1: Sì, io ho avuto il grande onore e la grande fortuna di partecipare a uno degli ultimi turni nella miniera numero 7, che era l'ultima miniera norvegese attiva alle isole Svalbard. Io non voglio romanticizzare la figura del minatore o la miniera, che è comunque un lavoro pesante, complesso, difficile e che può rischiare, cioè può far rischiare la vita, quindi non è questo il punto. Il punto però è che quello che ho trovato in questi uomini 9 anni fa, come l'anno scorso, è un grande senso di comunità e di famiglia, forse perché quando scendi nel ventre della montagna al buio hai bisogno, no, l'uno dell'altro, e quella vicinanza si esprime in legami forti. Quindi quello che io ho visto è una grande percezione dell'importanza del loro lavoro sulle isole Svalbard, cioè del fatto che comunque hanno fatto la storia di quel luogo a tutti gli effetti. Ci sono persino degli hotel che sono stati recuperati dalle case dei minatori, per capirci, tutto ci parla di miniera, ma che poco, veramente molto poco si parla di loro, delle loro vite, delle vite perse anche, no? Che è una storia che quasi si tiene un pochino al margine. Quindi quando Danander, appunto uno dei minatori, mi dice alla fine scompariremo e nessuno saprà mai che siamo esistiti, lo dice con quel senso di malinconia dell'essere conscio di un'epoca storica che si chiude, perché a tutti gli effetti l'anno scorso si è chiusa un'epoca storica, e credo che la loro voglia di restare quantomeno nella memoria sia assolutamente corretta e legittima, anche in nome di tutte le persone che hanno lavorato nelle miniere e nelle miniere hanno perso la vita.
0: Andiamo avanti in questa esplorazione dell'Artico. Abbiamo detto che è una trilogia, la seconda parte è dedicata alle Lofoten, isole particolarmente importanti per la Norvegia, perché lì si situa anche parte della lavorazione.
1: Restare quantomeno nella memoria sia assolutamente corretto.

0: C'erano 68 in realtà partiti da Candia carichi di spezie, Candia l'antica Creta, naufragano e toccano le sponde delle isole Lofoten, in particolare di quest'isoletta che si chiama Sanduja. Siamo nel 1431, come dici giustamente, e Querini diventa quasi un primo reporter della storia, si può dire, no? Almeno della storia norvegese di quel tempo, perché scrive un diario. Questo diario oggi è custodito alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ho avuto modo di vederlo, dove racconta dell'arrivo suo e dei suoi uomini su quest'isola, dove ovviamente vengono salvati, proprio tratti in salvo dai pescatori che vivono su quelle isole, e lì inizia un'amicizia che non è ancora finita, perché noi importiamo lo stoccafisso dalla Norvegia e il legame è rimasto talmente attivo che nasce anche un'opera lirica dedicata allo stoccafisso, che un paio di anni fa è arrivata addirittura all'Arsenale di Venezia, giusto per dare la misura di quanto è importante questo legame.
1: Per dare una coordinata, c'è da dire che, ecco, parlando delle anime artiche che attraversano questi territori e queste storie raccolte da Valentina Tamborra, esiste chiaramente questo senso di appartenenza, ma anche una malinconia a cui facevamo riferimento. Alle volte questa malinconia cede il passo ad un male ben peggiore, la depressione. Di questo si parla alle Lofoten, anzi si comincia, anche se è detto, è raccontato chiaramente con la giusta temperatura, il giusto rispetto, ma non in una chiave luttuosa. Alle volte addirittura si sorride, in questo capitolo si comincia con un rito funerario, con una pastora, una donna prete della chiesa di Norvegia, che rimane chiusa fuori dalla propria chiesa. Allora proviamo a raccontare le persone che vivono in questi luoghi, ma anche questo senso di depressione che può cogliere chi vive in quelle latitudini.
0: Sì, il capitolo di cui parli è quello che inizia con Kjersti, no? Che è un'amica pastora, oggi dico proprio un'amica perché ormai ci conosciamo da diversi anni, che mi ha dato ospitalità ed è stata anche molto la mia guida nei luoghi e fra le persone, perché in comunità così piccole il ruolo del pastore è molto importante, questo ci tengo a dirlo, ed è molto importante anche il suo ruolo come sostegno a volte, no? Psicologico. Tu parli giustamente di depressione, è qualcosa che avviene, che nel nord c'è, pare molto collegato alla fatica che si ha nella produzione di vitamina D, che vuole appunto il sole, no? Essendo luoghi dove il sole per lungo tempo viene a mancare, può causare il disturbo stagionale depressivo, quindi si fa fatica a sintetizzare la vitamina D, e se hanno dei problemi che possono essere stanchezza, insonnia o a volte il suo opposto, l'ipersonnia, accompagnati da irritabilità, perdita di interesse per le attività quotidiane, insomma le persone hanno imparato a gestire questa realtà, questa problematica con varie cose, integrando magari la vitamina D alle Svalbard usando delle speciali lampade che simulano la luce del sole in modo da aiutarli, insomma, a superare mesi bui. Insomma, si mettono in atto tante strategie, però non sempre sono risolutive, e nel libro parlo anche di questo, come, insomma, che è un punto difficile da affrontare, però mi sembrava anche, insomma, doveroso.
1: Le Lofoten ne sono una terra particolare perché appunto è un arcipelago, vengono raggiunte anche da correnti che permettono a quelle latitudini una vita anche, diciamo, possibile, piacevole, ma c'è un altro agente, un altro soggetto che riguarda l'Artico e che Valentina Tamborra racconta nella terza parte dedicato al Finnmark, dove si trova anche appunto il punto più estremo della penisola norvegese, e sono gli animali. Esiste tutta una genia di animali artici, in particolare se parliamo di questo capitolo si parla di renne, alle Svalbard si parla anche di uccelli che nidificano a terra, una particolarità di quella terra. Ma ecco, ma le renne che presenza sono in questa storia?
0: E sono una presenza fondamentale, perché parliamo del Finnmark, quindi quell'area nel nord della Norvegia che va sotto il Sapmi, quindi la terra abitata dal popolo nativo dei Sami. Le renne sono un simbolo importante per questo popolo, originariamente di pastori nomadi, che negli ultimi anni, grazie, cioè a causa del cambiamento climatico, stanno diventando sempre più semi nomadici, perché le renne che si muovono libere in natura, si muovono fra la

0: le coste oggi hanno spesso bisogno di essere nutrite perché non sono in grado di trovare autonomamente il cibo, e questo porta i pastori a dover cambiare la propria vita. Mi sento di dire di aver potuto, ho avuto la fortuna di testimoniare un po' il prima, nel senso che la prima volta che mi sono recata fra i Sami ho seguito la transumanza e ho visto proprio le renne muoversi libere, trovare il loro cibo, insomma l'autonomia che è proprio di questo animale. Negli ultimi viaggi ho visto veramente le cose molto cambiare, però i Sami restano fedeli a determinate tradizioni e al tentativo di rispettare i cicli naturali per quanto possibile, anche se ad oggi sono spesso sconvolti da cose più grandi di noi.
1: Valentina Tarborra, una domanda personale: che cosa la lega all'Artico? Che cos'è? Qual è stata la prima scintilla, il primo viaggio, il momento in cui hai capito che quella è una terra che proprio a partire anche dall'assenza ha qualcosa da raccontare?
0: È una bellissima domanda. Io posso rispondere in questo modo, il più onesto possibile. Io ero veramente molto stanca di muri, di confini e di barriere. Avevo bisogno di bellezza, di appunto forse di utopia, di un luogo altro dove poter quasi un po' scomparire, no? Lasciando spazio a qualcosa di immenso, di grande, di tanto più di noi. L'Artico mi ha chiamata per quell'idea che dicevo all'inizio della nostra intervista, quando appunto dicevo un luogo privo di confini politici, dove gli esseri umani sono divisi da un filo rosso sulla cartina che indica territorio dell'orso e quelli degli esseri umani, ma volevo anche tornare alla natura in qualche modo, alle cose che la natura può farci imparare, e l'Artico mi ha rimesso in come posso dire, in prospettiva molte cose. Io devo molto all'Artico, mi ha messo in pace. Oggi quando penso alla pace penso alle distese artiche, penso anche alle persone che le popolano, e penso che è un luogo dove io ho visto a volte anche cose complesse, ma in qualche modo ho riposato l'anima. Quindi il mio è un legame viscerale. Sto per tornare alle Lofoten proprio tra pochi giorni, e per me è tornare a casa, tornare in famiglia in qualche modo.
1: Ecco, rispetto a questo desiderio di un luogo senza confine, Valentina Tamborra racconta come spesso questi viaggi che ha accumulato nel tempo, perché alle Svalbard, alle Lofoten, in Finnmark è tornata più volte per capire, anche per approfondire, bisogna sempre tornare, cita anche Saramago, Valentina Tamborra, rispetto all'attitudine del viaggiatore. E beh, molte volte proveniva da zone di conflitto, di guerra, da Gaza per esempio, da luoghi che quel confine l'hanno esperito in maniera molto forte. Allora, ecco, le voglio chiedere dal punto di vista di chi deve raccontare queste storie, provare a parlare di una possibilità al contrario, di un negativo rispetto invece ai tanti muri che riguardano anche il nostro continente europeo. Che tipo di possibilità apre dal punto di vista narrativo?
0: Apre alla possibilità di sicuramente di andare a fondo nelle vite, e in modi, come dicevi tu, diversi di vivere. Il fatto che si possa abbracciare un'altra prospettiva sulle cose, mi viene da dire, cioè raccontare la pace dopo aver raccontato a lungo il dolore, la fatica, la rabbia, il razzismo. Io ho lavorato tanto su questi temi, la guerra, mi ha dato la possibilità di tornare a credere nella capacità dell'uomo di praticare la bellezza, e io è questo che volevo restituire raccontando l'Artico. Non ci sono solo belle storie qui dentro, ci tengo a dire, non ho creato una visione romantica del mondo, però ho potuto osservare un mondo che è un pochino più vicino a, come dire, a un'idea di vita più pacifica. Ripeto, non sto, ci sono anche tutti gli aspetti negativi di quei luoghi, perché ci sono nel libro, però ho avuto modo di guardare le cose in prospettiva e di dirmi ok, ci sono forse altre possibilità, c'è un altro modo di guardare alla vita. Ecco, questo mi ha dato a me l'Artico e le persone che lo popolano.
1: Miniere, deserti di ghiaccio, il bianco e il nero, terre quasi sconosciute, la mente per me va a Salgado, ci scrive un ascoltatore, ascoltatrice, alcuni suoi lavori fotografici. Il libro contiene anche fotografie, no, in questo caso dobbiamo dire di no, ma possiamo rimandare ad altri libri di Valentina Tamborra, ad esempio I Nascosti, dove ci sono delle fotografie, perché Valentina Tamborra parte armata di macchine, di un'arma fortunatamente innocua come la macchina fotografica. Ecco, ritrarre quei posti, Valentina Tamborra, sì. che tipo di attitudine, anche di pazienza, richiede?
0: Tantissima. Poi ecco, la pazienza secondo me è una delle doti, o quantomeno delle arti, che bisogna affinare se si vuole lavorare o avere a che fare con l'artico. Cioè non si può programmare granché, perché tutto dipende dal clima, quindi quello che puoi o non puoi fare non lo decidi tu, e quindi la pazienza e saper attendere diventa proprio un alleato della tua salute psichica, perché altrimenti inizi a innervosirti, no? Se sei uno abituato a programmare tutto, l'artico può non fare per te. In questo senso è stata una lezione di vita. Io sono una iperorganizzata che vuole sempre avere la propria agenda sotto controllo. Nell'artico l'agenda la chiudi e dici: vediamo cosa succede. E anche con la macchina fotografica la stessa cosa. Le luci cambiano, la luce cambia improvvisamente, puoi passare a vivere quattro stagioni in poche ore, e quindi devi essere pronto a cogliere quello che quel luogo ti restituisce e prenderlo veramente come un dono, come un regalo. Quindi forse anche questo convivere con l'inaspettato mi ha affascinata tantissimo. Cioè all'inizio mi stressava, quando poi ho iniziato a farci pace ho detto: ma sai che c'è, è proprio la cosa più bella. E anche avere a che fare con appunto le anime, le persone artiche, presuppone questo, loro riflettono quei luoghi. Quindi anche organizzarsi con una persona che vive nel Finnmark, alle Svalbard, alle Lofoten, a volte può essere complesso. Bisogna entrare in quell'ottica di idee che ti dicono: sì, vediamo, forse, ma non perché non vogliono, ma perché magari non si può, ed è una lezione di vita.
1: Ecco, alle volte bisogna effettivamente assecondare l'ambiente. C'è una spedizione in moto slitta verso Barentsburg abbastanza agghiacciante, dove Valentina Tamborra vede la propria guida allontanarsi e poi tornare e dire: beh, c'è una discesa troppo verticale, non possiamo farlo, forse sì, possiamo farla, ma in quel momento in cui scompare la guida, la nostra autrice comincia a riflettere sulla propria fragilità, su chi non conosce adeguatamente come muoversi in un luogo del genere. Complimenti alla voce dell'ospite, ci scrive un altro ascoltatore che non si firma: anche se non l'ho mai udito, immagino somiglia al grido delle volpi artiche quando comunicano tra loro. E ancora un messaggio firmato G: i Sami, un tempo lapponi, sono stati e sono discriminati dai paesi scandinavi, ma sembra che non importi a nessuno. Allora, anche il cambio di nome, appunto, Sami, designa un'attenzione maggiore a quello che è la lingua di queste popolazioni. Ma vuole rispondere Valentina Tamborra a questo ascoltatore?
0: Assolutamente sì. Io ho dedicato un intero libro al popolo Sami, e appunto l'ho sempre definito Sami e non Lappone, che è una parola dispregiativa che nasce dalla parola Lapp, che in svedese significa toppa o pezza. E ho dedicato quel libro ai Sami, qua ancora ne parlo, proprio perché è importante usare i nomi giusti, perché i nomi sono identitari. E anche quando ho detto prima Finnmark, ovvero Sápmi, stavo intendendo una cosa specifica, ovvero il Sápmi è quel luogo che i Sami designano come la propria area, che è diviso fra Norvegia, Svezia, Finlandia e penisola di Kola. Sono stati a lungo discriminati, hanno subito violenze anche molto pesanti, le racconto sia nei Nascosti che in questo libro, in Anime Artiche. Oggi però la loro voce si fa udire forte e chiara. Hanno partecipato anche alla Biennale di Venezia con un Sami Pavilion, alla quale ha partecipato Silje Karinen Motka, la presidente Sami, e anche la regina Sonia di Norvegia, e sempre di più comunque portano avanti la loro battaglia identitaria, e insomma, ripeto, si fanno sentire. Quindi oggi le cose, per fortuna, stanno cambiando, e questa è una cosa positiva. Non vuol dire che è tutto a posto, anzi c'è ancora una lunga strada, però le cose stanno cambiando.
1: Si domanda un altro ascoltatore se nell'Artico si percepisce una diversa curvatura dell'orizzonte. Forse non è proprio così, ma vale la pena descriverlo questo orizzonte, perché Valentina Tamborra lo fa in Anime Artiche.
0: È vero, sì, si percepisce un orizzonte diverso, è ingannevole, la luce è ingannevole, falsa le distanze, a volte si ha la percezione che terra e cielo siano un'unica cosa, e sembra di poter vedere veramente, cioè si vede veramente a lunghissima distanza, solo che le cose ci possono a volte apparire più vicine. Questo ha anche indotto in errore alcuni partecipanti alla spedizione di Nobile, no? del famoso dirigibile Italia, che pensavano che la Terra fosse molto più vicina di quanto non era. L'Artico può ingannare, ed è un inganno magari meraviglioso se lo osserviamo e basta, se non ci facciamo irretire, però è uno dei motivi per cui non bisogna giocarci, è uno dei motivi per cui quando ci si rega in certe zone bisogna essere consci della propria fragilità e della propria magari incapacità di gestire le situazioni e affidarsi a chi quei luoghi li sa vivere davvero.
1: A chi li sa vivere e a chi li vive, sono tante le storie raccolte da Valentina Tamborra nel suo Anime Artiche, storie che ci parlano di libertà e di malinconia, di paesaggi estremi, ma anche del senso di libertà che possono regalare un viaggio attraverso tre territori, una trilogia che esce per Marsiglio, Svalbard, Lofoten, Finnmark. Anime Artiche, Valentina Tamborra, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie davvero, buon pomeriggio.
1: Grazie a Valentina Tamborra. Le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, saranno riascoltabili anche in podcast su RaiPlay Sound. Proseguiamo ad ascoltare Ivano Fossati, questa è La Casa.

0: La prima delle sei targhe Tenco vinte da Ivano Fossati riguarda proprio il nostro disco del giorno, 700 giorni, album del 1986, da cui era tratta La casa che abbiamo appena ascoltato. È il nono album musicale del cantautore. Sono le 16:35 minuti e ora raccontiamo, come stiamo facendo in questi giorni, l'effervescenza degli appuntamenti culturali di questo settembre. Ce n'è uno in imprescindibile che parte domani a Milano. In triennale sarà la volta dell'edizione 2026 del Tempo delle Donne dall'11 al 13 settembre. La domanda che apre, che caratterizza questa tre giorni è: se non avessi paura, che cosa faremmo se non avessimo paura? Ed è posta in un momento in cui le paure non diminuiscono, non accennano a diminuire, ma sembrano invece moltiplicarsi. Ne parliamo con Maria Luisa Agnese, giornalista che presenta il festival, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Grazie buon per essere con
1: tutti,
0: noi.
1: Allora,
0: come mettere assieme idee, storie e interventi attorno a questa domanda?
1: Eh beh, certo, insomma, non è facile, ma la fatica è una cosa che ci piace, nel senso che oggi non si vuole fare fatica, invece è sempre bene farla, impegnarsi, ce lo insegnano le persone dello sport, no? Che da Sinner a Alcaraz, che faticano tanto, però è anche interessante, non voglio dire divertente, ma appassionante cercare di fare tutto ciò. E la domanda che voi, appunto, che prima lei ha detto, chiediti che cosa faresti se non avessi paura, cioè proprio chiamare, che è la nostra domanda guida, che chiama in prima persona tutti a rispondere a questa domanda. È proprio così la cosa che il nostro Virgilio, nel senso che è vero che la paura c'è, e noi abbiamo fatto una ricerca che aprirà domani mattina, fatta insieme a tutte le università cittadine, al comitato delle università, e che chiede proprio ai giovani, diciamo fra i 15 e i 34 anni, quindi prende un pochino della generazione, prende la generazione Z, un pezzettino dei millennials, per cercare di capire i giovani cosa pensano di questo. E il 90% dice che la paura è una cosa che c'è e con cui convivono. Domanda che, se ci riflettiamo, probabilmente le generazioni precedenti avrebbero risposto in un modo diverso, non con una cifra così agghiacciante che da un certo punto di vista ci fa paura. Però è anche vero che facciamo proprio questi tre giorni per far sì che la paura non sia una cosa che blocca, ma che diventi, che si trasformi in altro, non solo nel coraggio, il suo, diciamo, contraddittore principale, ma in qualcosa di produttivo, in energia produttiva. E con tutti questi appuntamenti, che sono tanti, come prima diceva lei, abbiamo cercato di fare questo.
0: Ecco, ce ne sono davvero molti. Vado un po' in modo randomico tra corpo, lavoro, rete, social network, il social freezing, le malattie, insomma si toccano davvero tanti interrogativi dove la paura può diventare un elemento, come dire, di paralisi, ecco. E come fare a uscirne fuori, Maria Luisa Agnese? Proviamo a raccontare, ecco, i tanti ambiti in cui declinerete questa
1: domanda. Gli ambiti sono ovviamente tanti. Noi crediamo anche, abbiamo le inchieste, diciamo, che mettono a fuoco tutti questi temi in un primo momento, poi però cerchiamo proprio di dare delle cose anche pratiche, e quindi abbiamo tutta una serie di workshop fatti da personaggi, insomma, psicologi, c'è Mendolicchio, c'è la Penitenti, sono 7-8 workshop che dicono che cosa faresti se non avessi paura del corpo, dell'amore, delle parole, di farti avanti, che è un tema molto presente fra i giovani, ma anche fra i non giovani, insomma, soprattutto fra le donne, perché alla fine è vero che noi parliamo di uomini e donne, però in realtà si chiama il tempo delle donne, e sicuramente anche nelle ricerche viene sempre fuori che per le donne la paura di farsi avanti blocca parecchio nella vita, parecchio più degli uomini. E quindi cerchiamo di essere anche propositivi attraverso tutto quello che offriamo, anche attraverso i concerti serali, perché poi alla fine bisogna preoccuparsi, allarmarsi, pensare tutto il giorno, ma poi voglio dire alla sera un po' di musica, un po' di festa. D'altra parte il nostro è nato come una festa festival, non solo un festival, e quindi ci vuole anche quello. Bisogna anche sorridere ogni tanto, insomma, alleggerire, se no i pensieri ci ammazzano, ci schiacciano.
0: Non lasciarsi ammazzare, schiacciare dai pensieri significa anche stare insieme, fare festa, ma anche disegnare, prendo una delle parole, diciamo, degli appuntamenti all'interno della 3 giorni, disegnare scenari per il futuro. Quindi forse rendersi conto che non solo non si può rimanere bloccati, ma che il futuro arriva comunque, è uno sprone per provare ad immaginarlo. Vedersi in un festival ancora nel 2026, glielo chiedo Maria Luisa Agnese, è la possibilità per tracciare questi percorsi.
1: Ma difatti il futuro è già qui e lo vediamo con gli allarmi appunto dell'intelligenza artificiale, argomento che tratteremo e che ovviamente non risolveremo perché mi sembra che è un argomento internazionale,
0: Impossibile.
1: forse dovremmo preoccuparcene anche un pochino di più, visto quello che ha detto il signore di Anthropic ieri, no? Che praticamente ci potrebbe ammazzare anche a
0: Tutti.
1: breve, ammazzare tutti anche a breve. Ma sicuramente i laboratori sul futuro sono importanti perché cercare di capire gli scenari e per muoversi meglio, insomma, proprio per non farsi bloccare. E noi abbiamo appunto da anni, da alcuni anni, il garage, insomma, era nato, si chiamava. Non basta un garage, ci vuole una visione, no? Rifacendoci un po' a tutti i signori della Silicon Valley che nei garage avevano creato delle cose per le aziende del futuro, a incominciare da Steve Jobs. E nel garage abbiamo questi, per 2 ore, questa serie di pensatori, scienziati, scienziate, filosofi, filosofe, che si alternano con dei talk di una decina di minuti proprio cercando di mettere a fuoco scenari del futuro. Abbiamo personaggi più noti e meno noti, da Gotto al padre Benanti ad altri che analizzano proprio le varie discipline per cercare proprio di metterle in connessione, cercare di dare scenari stimolanti per uscire dalla fissità che, devo dire, un pochino a tutti ci blocca, non solo alle generazioni più giovani.
0: Grazie, grazie a Maria Luisa Agnese per essere stata con noi. Il
1: Grazie a voi, è sempre stimolante. Grazie.
0: tempo delle donne, 11, 12, 13 settembre a Milano in triennale, cercherà di rispondere in tanti modi a questa domanda: cosa faremmo se non avessimo paura? Se non si avesse paura, ci scrive un ascoltatore, ascoltatrice, si potrebbe veramente amare. Per converso, è altresì vero che chi veramente ama non teme, tutto sta a cominciare. Chiudiamo con queste parole del nostro ascoltatore o della nostra ascoltatrice la prima parte di Fahrenheit, lasciamo spazio all'informazione, ma vogliamo anche ricordarvi che domani Fahrenheit sarà in diretta da Mantova, e così come Radio 3. Ci sarà uno speciale di Tutta la città ne parla e Radio 3 Mondo sugli attentati dell'11 settembre, la data che ricorre domani. Sono 25 anni dal 2001. Un momento particolare sarà l'intervista ad Amitav Ghosh a Fahrenheit dal Festival della Letteratura di Mantova. Lasciamo ora la linea al GR con Fahrenheit, ci ritroviamo tra poco.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo, legge elettorale, prosegue in aula al Senato la discussione sulla riforma con un confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze. Per gli ultimi aggiornamenti in diretta, Lucio Bondì.
3: Sì, si sta votando sugli emendamenti e per ora quelli delle opposizioni sono stati tutti respinti. Manteniamo la promessa delle preferenze, ha annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, ma non votiamo quelli delle opposizioni che sono un tentativo strumentale di spaccare la maggioranza, un tentativo non riuscito, ha concluso Malan. Ma il campo largo continua a chiedere un ripensamento per eliminare il sistema dei capilista bloccati, lo chiede soprattutto alla Premier. Matteo Renzi ha letto proprio le parole della stessa Meloni di qualche anno fa, invitando il centrodestra a rispettare gli impegni e dare potere agli elettori, una richiesta che questa mattina è arrivata anche da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Nuova stretta della Banca Centrale Europea contro l'inflazione alimentata dal caro energia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, quello sui depositi passa dal 2,25 al 2,50%, ad agosto l'inflazione nell'eurozona ha raggiunto il 3,3%, riviste a rialzo anche le stime di crescita, restano deboli le borse europee dopo le parole di Lagarde, Milano cede lo 0,1%, Parigi e Francoforte circa mezzo punto. E fra poco il Consiglio dei Ministri sulla proroga probabilmente fino al 25 settembre dello sconto di 17 centesimi sul gasolio. Intanto salgono ancora i prezzi dell'energia, il Brent sopra i 104 dollari al barile, il gas sfiora gli 82 euro al megawattora. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma.
4: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce, danneggiamento. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame, quindi, hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica e il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari e del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati a Lavitola, ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Agosto è stato il mese più caldo mai registrato, lo certifica il servizio europeo Copernicus, che sottolinea non un'eccezione, ma un altro segnale del riscaldamento globale causato dall'uomo. Antonello Pasini, climatologo del CNR, quali sono i dati più significativi?
5: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
6: Altro dato cruciale?
5: Le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad aumentare ancora perché c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno ma durerà anche per i primi mesi della l'anno prossimo.
6: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
5: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno.
6: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
5: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire la deforestazione, riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
6: Sonia Filippazzi, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Gianluca Liberati. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora linea Onda Verde, il meteo, poi torna a Fahrenheit. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati. Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.50, apriamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo tra Baronissi e Salerno in direzione del raccordo di Reggio Calabria, dove il traffico è al momento bloccato per un incidente con più veicoli coinvolti. Ripartiamo ora al nord in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, segnalato un incidente. Ci spostiamo in A10 tra Spotorno e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, presenti code per 7 km a causa di lavori. Andiamo in Emilia Romagna in A14 tra l'allacciamento con la A1 e quello con la A13 in direzione Ancona, presenti 6 km di coda per la chiusura del nodo. In A23 in Friuli alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 10 km di coda per il traffico intenso. Ora in Umbria in A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze si segnala un incidente che provoca code per 2 km. Chiudiamo infine in Campania in A30 tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno si registrano 3 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. Il quadro meteo europeo vede il progressivo allontanamento verso est della depressione nordatlantica, con una residua instabilità tra Gran Bretagna e Scandinavia. Contestualmente, la spinta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorisce condizioni di prevalente stabilità su Europa meridionale e gran parte del settore centrale. A Lisbona, in Portogallo, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo soleggiato, con cielo sereno e temperature comprese tra 18 e 32 gradi. A Dublino, in Irlanda, residua nuvolosità, dove non si escludono brevi piovaschi alternati ad ampie schiarite, temperature comprese tra 15 e 20 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, pioggia e cielo grigio fino a sera, clima fresco con valori compresi tra 12 e 19 gradi. Anche su Monaco, in Germania, nubi compatte e piogge presenti fino al tramonto, temperatura compresa tra 11 e 15 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, cielo irregolarmente nuvoloso ma senza precipitazioni, temperatura tra 9 e 17 gradi. A Budapest, in Ungheria, giornata di maltempo, con cielo quasi sempre coperto e piogge intermittenti, massima di 22 gradi e di 15 la minima. Infine, condizioni stabili per Bucarest, in Romania, nessuna nube, venti deboli da est e valori di temperatura compresi tra 18 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

diretta dalla Royal Albert Hall, proseguono le notti dei prom con la messa in si minore di Johann Sebastian Bach, clavicembalo e direzione Jonathan Cohen e le voci dell'ensemble Arcangelo. Alle 23 il quartetto Nus nella prima esecuzione italiana di The Siren Cycle di Peter Uytvös, in diretta questa sera a Radio 3 Suite.

0: Anno 2647 d.C., oltre l'orizzonte degli eventi del grande Ananke. La morte delle persone che amiamo, per molti è questo la più grande paura. Per me lo è sicuramente. Rimanere soli in un pianeta così abitato, così solo anch'esso, che nessuno vorrà salvarlo alla fine dalla voragine espansa dell'universo.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Maddalena Lotter. Non è la fine del mondo, il titolo della raccolta da cui abbiamo tratto le poesie ascoltate questa settimana. C'è la fantascienza, il weird, anche l'horror nella fonte di ispirazione per queste poesie che guardano ad un paese, ad una terra gemella da raggiungere. Lo rileva Marco Malvestio nella postfazione che accompagna questo volume pubblicato da Mar dei Sargassi, che è stato al centro del nostro ascolto per quanto riguarda la poesia questa settimana. Le poesie di Maddalena Lotter potrete riascoltarle nello spazio dedicato alla poesia su Rai Play Sound. Sono le 16:56 minuti e 20 secondi. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Radio 3. Proseguiamo a parlare di libri e di idee qui a Fahrenheit. Tra pochissimo ascolteremo una nuova puntata ad alta voce, ma intanto sono arrivati messaggi al 335-5634-296, uno sul tema della paura. Abbiamo parlato del Tempo delle Donne che si svolge a Milano, il festival, partendo dalla domanda: cosa faresti se non avessi paura? La paura, ci scrive Daniele da Fondi, è l'alimento utile alla narrazione di un'emergenza che serve a foraggiare tutto l'indotto che ci gravita intorno. Probabilmente è una considerazione che ha delle buone ragioni. Allo stesso tempo, alcune delle paure del presente, come la crisi climatica, le guerre, hanno anche loro il loro fondamento. La domanda è come non restare impantanati, congelati nella paura e cercare di rimettersi a moto, di immaginare futuri. Anche questo sarà uno dei laboratori, non solo incontri, all'interno del festival Il Tempo delle Donne a Milano, alla Triennale, dall'11 al 13 settembre. Abbiamo anche parlato di Artico, Anime Artiche, il nuovo libro di Valentina Tamborra che racconta le Svalbard, le Lofoten e il Finnmark. Esce per Marsiglio Editore. E ecco, ci scrive Marta: il villaggio fantasma dell'ex Unione Sovietica, ovvero Pyramiden, è un'emozione, è un'esperienza emozionante, sarebbe un grande set cinematografico. C'è da dire che molti viaggiatori, viaggiatrici, oggi anche attraverso i social hanno diffuso diversi filmati di questo posto, un tempo inaccessibile, oggi diventato appunto meta turistica, una ghost town dove non c'è nulla, ma forse appunto il viaggio è per l'appunto il viaggio stesso, il raggiungere una meta così particolare. Di luoghi particolari ne colleziona diversi Valentina Tamborra nei suoi viaggi verso l'Artico, che racconta nel suo libro Anime Artiche. Ci scrive Gianni: questo racconto, il racconto di un luogo così isolato come l'Artico, in modo così pregnante e lucido che abbiamo appena ascoltato, mi induce a chiedere se esiste anche una saudade del grande nord. Certo, anche di un certo tipo di nostalgia si parla in questo libro che esce per Marsiglio, Anime Artiche di Valentina Tamborra. Ed ora proseguiamo ascoltando una nuova puntata di Ad Alta Voce, una puntata che ci riporta ad un racconto dei fratelli Grimm, Nevina, con la traduzione di Antonio Gramsci. Si tratta di uno dei racconti dei fratelli Grimm. Potete ascoltare l'intera raccolta su Rai Play Sound. Noi oggi invece in puntata singola ascoltiamo Elia Shilton leggere appunto questa fiaba Nevina dei fratelli Grimm con la traduzione di Antonio Gramsci.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ma
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
11: Ad alta voce, Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021.
12: Nevina, Biancaneve e i sette nani.

Una volta si era nel cuore dell'inverno e i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume. Una regina sedeva alla finestra incorniciata di ebano nero e cuciva. E mentre cuciva e guardava la neve, si punse con l'ago un dito e tre gocciolini di sangue caddero sulla neve. Il rosso sulla candida neve appariva così bello che ella pensò: potessi avere un figlio bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno del cornicione. Poco dopo le nacque una figlioletta che era bianca come la neve, rossa come il sangue e nera di capelli come l'ebano, e fu perciò chiamata Nevina. Ma appena nata la bambina, la regina morì. Un anno dopo il re prese un'altra moglie. Era una bella donna, ma superba e arrogante, e non poteva soffrire di essere superata in bellezza da chiunque. Essa possedeva uno specchio meraviglioso. Quando vi si specchiava e si ammirava, diceva: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutta la terra?» Lo specchio rispondeva: «Signora, voi siete la più bella del mondo». E la regina era contenta perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Intanto Nevina cresceva e diventava sempre più bella. E quando ebbe 7 anni era bella come un giorno sereno e più bella della stessa regina. Quando questa domandò una volta al suo specchio: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» Lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina è 1000 volte più bella di voi». La regina inorridì e divenne gialla e verde per la gelosia. Da quel momento, quando vedeva Nevina, il cuore le si stringeva, tanto odiava la fanciulla. L'invidia e la boria crebbero come la gramigna nel suo cuore, sempre più grandi, tanto che non riusciva a trovar pace né di giorno né di notte. Chiamò un cacciatore e gli disse: «Porta via la bambina nella foresta, non la voglio più vedere dinanzi ai miei occhi. La devi ammazzare e portarmi come prova i suoi polmoni e il suo fegato». Il cacciatore obbedì e condusse fuori Nevina, ma quando ebbe snudato il pugnale con cui ammazzava i cervi e stava per trafiggerle il cuore innocente, Nevina scoppiò in pianto e disse: «Ahimè, caro cacciatore, lasciami vivere. Io correrò nella parte più selvaggia della foresta e non tornerò più a casa». E poiché ella era così bella, il cacciatore ne ebbe pietà e le disse: «Scappa dunque, povera bambina». E pensò: «Le bestie selvagge non tarderanno a divorarti». E tuttavia gli pareva che gli avessero levato una pietra dal cuore, perché non sarebbe riuscito ad ucciderla. E poiché un cinghialetto passava di là saltando, lo pugnalò, gli tolse i polmoni e il fegato e li consegnò alla regina come prova. Il cuoco dovette cucinarli in salsa piccante e la malvagia femmina li mangiò pensando di mangiare i polmoni e il fegato di Nevina. Intanto la povera bambina era sola nella grande foresta ed era così angosciata che guardava tutte le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare. Cominciò a correre, corse sopra le pietre aguzze e tra le spine, e le bestie selvagge le saltavano accanto, ma non le facevano nulla. Corse finché i piedi poterono correre, fin quando venne la sera e vide una casettina ed entrò per riposarsi. Nella casettina tutto era piccolo, ma così grazioso e pulito da non dirsi. C'era un tavolino coperto da una bianca tovaglia con 7 piattini,
ogni piattino con un cucchiaino e più in là 7 coltellini, 7 forchettine e 7 bicchierini. Lungo la parete erano disposti 7 lettini uno vicino all'altro, ricoperti da lenzuola bianche come la neve. Nevina, che aveva molta fame e molta sete, mangiò da ogni piattino un pochino di legumi e di pane e bevette da ogni bicchierino una goccia di vino, perché non voleva prendere tutto ad uno solo. Poi, siccome era molto stanca, si distese su un lettino, ma nessuno era adatto per lei. Uno era troppo lungo, l'altro troppo corto. Solo il settimo andava bene. Vi si coricò e si addormentò. Quando venne la sera, arrivarono i padroni della casettina. Erano 7 nani che spaccavano e scavavano nei monti per trovare metalli. Essi accesero i loro 7 lumicini e quando la casettina fu illuminata guardarono se vi era stato qualcuno, poiché tutto non era nell'ordine che avevano lasciato. Il primo disse: «Chi si è seduto sulla mia seggiolina?» Il secondo: «Chi ha mangiato nel mio piattino?» Il terzo: «Chi ha preso un po' del mio panino?» Il quarto: «Chi ha mangiato un po' dei miei legumi?» Il quinto: «Chi ha infilato con la mia forchettina?» Il sesto: «Chi ha tagliato col mio coltellino?» Il settimo: «Chi ha bevuto dal mio bicchierino?» Poi il primo guardò intorno e vide che sul lettino c'era un nastrino e disse: «Chi si è coricato nel mio lettino?» Gli altri corsero ognuno al suo letto e gridarono: «Anche nel mio qualcuno si è coricato!» Il settimo, quando guardò il suo letto, vide Nevina, che vi era coricata e dormiva. Chiamò gli altri che accorsero e, gridando per la meraviglia, portarono i loro 7 lumini e illuminarono la fanciulla. Buon Dio, gridavano, che bella bambina! Ed erano così contenti che non la svegliarono, ma la lasciarono continuare a dormire nel lettino. Il settimo gnomo dormì nel letto dei suoi colleghi, un'ora nel letto di ciascuno, finché la notte passò. Quando fu mattino, Nevina si svegliò e appena vide i 7 gnomi ebbe paura, ma essi la trattarono amichevolmente e domandarono: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Nevina», rispose lei. «Come sei venuta nella nostra casettina?» domandarono ancora gli gnomi. Essa raccontò loro che la matrigna aveva comandato di ucciderla, ma che il cacciatore l'aveva risparmiata e che allora aveva corso tutto il giorno fino a quando aveva trovato la loro casetta. Gli gnomi dissero: «Se vuoi accudire alla nostra casa, fare la cucina, rifare i letti, fare il bucato, cucire, fare le calze, e se manterrai tutto in ordine e pulito, puoi rimanere con noi e nulla ti mancherà». «Sì», rispose Nevina, «di cuore, volentieri», e rimase con loro. Ella tenne la loro casa in ordine. Al mattino essi andavano nei monti a cercare metalli, specialmente oro. Di sera tornavano a casa e trovavano tutto pronto per mangiare. Lungo il giorno la fanciulla rimaneva sola e i bravi gnomini l'avvertirono: «Stai in guardia contro la tua matrigna, che presto verrà a sapere che sei qui. Non fare entrare mai nessuno». La regina, intanto, da quando credeva di aver mangiato i polmoni e il fegato di Nevina, non pensava ad altro se non che era nuovamente la prima e la più bella di tutte. E un giorno andò allo specchio e disse: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti, presso i 7 gnomi,
e 1000 volte più bella di te. La regina si sbigottì perché sapeva che lo specchio non poteva mentire e capì che il cacciatore l'aveva ingannata e Nevina era ancora viva e meditò come potesse ucciderla. Da quando sapeva di non essere la più bella del mondo, l'invidia non la lasciava in pace. Quando ebbe concluso le sue meditazioni, si tinse il viso e si vestì come una vecchia merciaiola ambulante. Era del tutto irriconoscibile. Così conciata, andò verso i 7 monti, giunse alla casettina degli gnomi, bussò alla porta e gridò: «I belli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò dalla finestra e disse: «Buongiorno, cara signora, cosa vendete?» «Buone cose, bellissime cose», rispose, «nastri di tutti i colori», e ne mostrò uno che era intessuto di sete multicolori. «Posso lasciare entrare questa onesta donna?» pensò Nevina. Tolse il catenaccio alla porta e comprò il grazioso nastro. «Bambina», disse la vecchia, «che bel visino che hai, vieni, ti vogliono dare io il nastro proprio bene». Nevina non aveva nessuna malizia, le si pose innanzi e si lasciò accomodare il nuovo nastro. Ma la vecchia annodò in fretta e così forte che a Nevina mancò il respiro e cadde a terra come morta. «Adesso sei stata la più bella», disse e si allontanò in fretta. Non molto dopo, verso sera, i 7 gnomi tornarono a casa. Ma come si spaventarono quando videro la loro cara Nevina che giaceva a terra e non si muoveva, irrigidita come fosse morta. La sollevarono e quando videro che era allacciata troppo forte, tagliarono la cintura. Ella cominciò a respirare un poco e piano piano ritornò in vita. Quando gli gnomi sentirono ciò che era successo, dissero: «La vecchia merciaiola non era altro che la malviva a terra e non si muoveva, irrigidita come fosse morta». La sollevarono e quando videro che era allacciata troppo forte, tagliarono la cintura. Ella cominciò a respirare un poco e piano piano ritornò in vita. Quando gli gnomi sentirono ciò che era successo, dissero: «La vecchia merciaiola non

domandò: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti, presso i sette gnomi, è mille volte più bella di voi». Tutto il sangue affluì al cuore della regina, tanto fu sbigottita quando seppe che Nevina era tornata in vita. «Adesso però», disse, «voglio inventare qualche cosa che la perderà definitivamente». E con l'arte delle streghe che la conosceva, costruì un pettine avvelenato. Quindi si travestì e prese l'aspetto di un'altra vecchia. Andò sui sette monti, in casa dei sette gnomi, bussò alla porta e gridò: «Begli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò fuori e disse: «Andate, andate via, io non devo aprire a nessuno». «Ma vedere ti sarà almeno permesso», disse la vecchia. Prese il pettine e lo sollevò in alto. Il pettine piacque tanto alla fanciulla che si lasciò sedurre e aprì la porta. «Ti voglio io stessa pettinare per benino». La povera fanciulla non pensava niente di male e lasciò fare alla vecchia. Ma appena il pettine fu piantato fra i capelli, il veleno operò e la fanciulla cadde a terra priva di sensi. «Ah, portento di bellezza», disse la malvagia femmina, «adesso è finita per te», e se ne andò via. Per fortuna era quasi sera e i sette gnomi tornarono presto a casa. Appena videro Nevina stesa a terra come morta, sospettarono della matrigna, cercarono attentamente e trovarono il pettine avvelenato. Appena lo ebbero tolto, Nevina tornò in sé e raccontò ciò che era avvenuto. Essi l'avvertirono ancora di stare in guardia e di non aprire la porta a nessuno. La regina andò innanzi allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti presso i sette gnomi è mille volte più bella di voi». Quando sentì che lo specchio parlava così, la regina ebbe un brivido e tremò tutta per la collera. «Nevina deve morire!» gridò, «anche se dovesse costarmi la vita!» Si recò in una stanza solitaria e del tutto segreta, dove non entrava mai nessuno, e preparò una mela velenosissima. Di fuori era bella, bianca e rossa, così che a chi la guardava veniva l'acquolina in bocca, ma se se ne mangiava un pezzettino si moriva. Quando la mela fu pronta, si tinse la faccia e si travestì da contadina e se ne andò sui sette monti presso i sette gnomi. Bussò alla porta. Nevina mise fuori il capo dalla finestra e disse: «Non posso lasciare entrare nessuno, i sette gnomi me l'hanno proibito». «Non importa», rispose la contadina, «voglio liberarmi delle mie mele, ecco, te ne regalerò una». «No», disse Nevina, «non posso accettare nulla». «Hai forse paura che sia avvelenata?» disse la vecchia. «Vedi, io taglio la mela in due. Il rosso lo mangerai tu e il bianco lo mangerò io». La mela era stata preparata in modo che solo la parte rossa era avvelenata. Nevina aveva voglia della bella mela e quando vide che la contadina la mangiava non poté resistere più a lungo. Stese la mano fuori e prese la metà avvelenata. Appena però ne ebbe un pezzettino in bocca, cadde a terra morta. La regina lo osservò con occhio crudele, ridendo rumorosamente, e disse: «Bianca come la neve,
rossa come il sangue, nera come l'ebano. Questa volta gli gnomi non ti

risveglieranno. Appena a casa, interrogò lo specchio. Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo? E finalmente le rispose così: signora regina, voi siete la più bella del mondo. Il suo cuore invidioso ebbe pace, così come un cuore invidioso può aver pace. Ignomini, quando la sera tornarono a casa, trovarono Nevina stesa per terra e dalla sua bocca non usciva nessun respiro. Era morta. Essi la sollevarono, le pettirono i capelli, la lavarono con acqua e vino, ma nulla le giovò. La cara giovinetta era morta e rimase morta. La caricarono su un cataletto, si sedettero tutti e sette vicino là e piansero tre lunghi giorni. La volevano seppellire, ma ella appariva fresca come se fosse ancora viva e conservava le sue belle guance rosse. Essi dissero: non possiamo seppellirla nella nera terra, e fecero costruire una bara trasparente di vetro, così che si poteva vedere da ogni parte. Ve la coricarono e sopra vi scrissero in lettere d'oro il suo nome e che era la figlia di un re. Posero quindi la bara sulla cima del monte e uno di loro rimaneva sempre vicino a custodirla. E anche gli animali venivano e piangevano Nevina, prima un gufo, poi un corvo e infine una colomba. Or dunque Nevina giacque per lungo tempo nella bara di vetro e non si decompose, ma invece pareva che dormisse, perché era sempre bianca come la neve, rossa come il sangue e coi capelli neri come l'ebano. Accadde che un figlio di re attraversò la foresta e si fermò alla casa degli gnomi per passar la notte. Egli vide sul monte la bara di vetro con la bella Nevina dentro e lesse ciò che sopra vi era scritto a lettere d'oro e disse agli gnomi: datemi la bara e io vi darò il prezzo che vorrete. Ma gli gnomi risposero: noi non la diamo per tutto l'oro del mondo. Disse il figlio del re: allora regalatemela, perché io non potrò più vivere senza vedere Nevina. La onorerò e la custodirò come la mia cosa più cara. Poiché parlò così, gli gnomi n'ebbero compassione e gli dettero la bara. Il figlio del re la fece portar via sulle spalle dai suoi domestici. Ora accadde che questi incespicarono in un cespuglio e per l'urto il pezzettino di mela avvelenata che Nevina aveva tra i denti le cadde sul collo. Poco dopo ella aprì gli occhi, sollevò il coperchio della bara di vetro, si rizzò e ritornò in vita. Ahimè, dove sono? Gridò. Il figlio del re, tutto lieto, disse: sei con me. E le raccontò ciò che era successo, aggiungendo: io ti amo più di qualsiasi cosa al mondo. Vieni con me nel castello di mio padre e sarai mia moglie. Nevina accettò e andò con lui, e le loro nozze furono preparate con la più grande magnificenza e splendore. Alla festa fu invitata anche la malvagia matrigna di Nevina. Dopo che si fu vestita con abiti bellissimi, andò allo specchio e domandò: specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella del mondo? E lo specchio rispose: signora regina, qui siete la più bella, ma la giovane regina è mille volte più bella di voi. La malvagia femmina
lanciò un'imprecazione e si sentiva un'angoscia che non voleva lasciarla. In principio non voleva assolutamente andare alle nozze, ma poiché il pensiero non la lasciava in pace, dovette uscire e andare a vedere la giovane regina. Appena entrò, riconobbe Nevina e per il dolore e la paura rimase di stucco e non poté più muoversi. Ma già erano state poste ad arroventare sul fuoco un paio di scarpette di ferro che furono prese con le tenaglie e le furono messe innanzi. Ella dovette infilare quelle scarpe roventi ai piedi e ballare finché cadde a terra morta.

0: Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: La voce di Elia Shilton per Nevina dei fratelli Grimm, una versione originale o più antica di Biancaneve, decisamente più anche efferata, potremmo dire, questo finale. Potete ascoltare le fiabe dei fratelli Grimm, la traduzione era di Antonio Gramsci, su Rai Play Sound. Alle 17:27 minuti vogliamo anche raccontare la prima edizione di Storie Contese a Levico Terme il 12 e 13 settembre, che si domanda se il Novecento, il famoso secolo breve, non sia in realtà molto più lungo e soprattutto se sia finito. È un laboratorio pubblico di racconto e comprensione del presente attraverso gli elementi storici. Ne parliamo con uno dei responsabili, Francesco Filippi, in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
5: Un saluto a lei e a chi ci ascolta.
4: Grazie per essere con noi, storico della mentalità, collabora come consulente storico-scientifico con la Fondazione Museo Storico del Trentino. Il suo ultimo libro è La bugia della guerra, perché la storia ci insegna la pace, ma noi non la facciamo, pubblicato da Feltrinelli. Allora, ci saranno diversi appuntamenti in questi due giorni, anche una dedica a Carlo Ginzburg a proposito di storia. Francesco Filippi.
5: Assolutamente sì, è la prima edizione di un festival che ha la velleità di discutere se la storia sia contesa, se sia una, se siano molte. Non poteva non rendere omaggio a uno dei grandi padri della storia novecentesca, a uno dei pilastri del pensiero italiano internazionale. Di Carlo Ginzburg parleremo insieme alla professoressa Ottavia Niccoli, al giornalista Giorgio Zanchini, allo scrittore Matteo Melchiorre, per tentare di sondare i vari aspetti della figura di quello che si può definire uno dei grandi intellettuali italiani e internazionali del Novecento, dalla microstoria al vero, al falso, al finto, tutte le categorie che hanno in qualche modo segnato questo lunghissimo o cortissimo Novecento. Non l'abbiamo ancora deciso noi di Storie Contese, tant'è vero che spazieremo in questi due giorni. Si inizierà parlando di è finito il capitalismo e concluderemo con una domanda enorme: Europa, Occidente, mondo. Insieme a Mark Gilbert, Egidio Ivetticce, Giorgia Proietti ragioneremo in questi giorni di che cosa significhi far parte di un continente che si deve risignificare. Insomma, dei giorni pieni, ci sarà molto, parleremo di locale con la storia del nostro Sud Tirolo, una storia assolutamente contesa. Andremo a rivedere le cronache del 400 di un uomo che solcava, grazie a Matteo Melchiorre, il proprio tempo e le proprie strade. E ovviamente avremo anche spazio per la letteratura d'indagine con Lockerbie di Giorgio Zanchini. Insomma, una due giorni bella densa. Ecco,
4: ecco, Luigi Bonatti, Giorgio Zanchini, Matteo Melchiorre, davvero tanti gli appuntamenti, gli ospiti per una due giorni intensa, 12-13 settembre a Levico Terme, la prima edizione di Storie Contese. Vorrei chiedere a Filippi, prima di salutarci, anche che cosa significa nel dettaglio costruire un laboratorio pubblico di racconto che parte dalla storia.
5: Beh, significa innanzitutto confrontarsi sui termini. È stato molto stimolante, grazie alla fantastica poliedrica Lisa Orlandi, avere a che fare con vari modi di intendere la storia e il suo uso pubblico. Ci si è dovuti innanzitutto mettere d'accordo su che cosa significhi il rapporto tra il passato e il presente, come il passato oggi abbia a che fare con il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo scoperto da curatori che non siamo nemmeno molto concordi, diciamo, su come andrà avanti, ed ed è questo lo stimolo. Ecco, una delle prime grandi lezioni che ci sta dando questo piccolo grande festival è che la storia non deve dare risposte, la storia è la scienza che dà le domande, e noi vi aspettiamo a Levico il 12 e 13 di settembre per farci un sacco di domande insieme.
4: Farsi le domande, provare a capire gli interrogativi del presente attraverso gli elementi della storia. Si parlerà del Novecento, del caso Lockerbie, della storia contesa del Sud Tirolo. Siamo appunto in una dimensione più locale ma centrale nella storia d'Italia. E poi l'omaggio ad uno dei grandi padri dello studio della storia novecentesca, ovvero Carlo Ginzburg. L'appuntamento sarà sabato sera, in questo caso a Palazzo delle Terme alle ore 20:45. Storie contese 12 e 13 settembre. Francesco Filippi, grazie per avercelo raccontato.
5: Grazie a voi.
4: Grazie a Francesco Filippi. Noi proseguiamo concludendo il nostro percorso nel disco del giorno di oggi. 700 giorni è il nono album musicale da studio per il cantautore italiano Ivano Fossati. Noi ascoltiamo spesso il giovedì le canzoni appunto che vengono dalla temperie cantautorale italiana. Questo disco uscì nel 1986 e valse la prima delle sei Targhe Tenco che Ivano Fossati avrebbe vinto nel corso della sua carriera. Abbiamo ascoltato brani celebri come Una notte in Italia, Buon tempo, che apriva l'album, e ora concludiamo questo nostro percorso con Il passaggio dei partigiani.

la pattuglia, ma non le pare di sentire. Dal fondo dei faggi alla collina, come qualcosa che s'avvicina. La strada che taglia per il paese, dove diventa serpentina. A noi qui pare di sentire come un motore che s'avvicina.

qui pare di sentire come un motore che s'avvicina, a noi qui pare di sentire.

0: Ed era Ivano Fossati, il passaggio dei partigiani, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato assieme nel corso di questo pomeriggio. Il nostro disco del giorno è stato 700 giorni ed ora dalla storia che affronta il presente con gli interrogativi del tempo lungo passiamo a parlare di un'altra disciplina che pure il presente lo racconta, il giornalismo, perché nel nostro libro del giorno assistiamo alla promozione di un giornalista direttore di un giornale in un momento particolare, quando sta per esplodere una grande notizia che cambierà i destini del mondo. Questo che sembrerebbe essere un momento di trionfo si rivelerà invece un grande flashback e un momento di riflessione per sondare gli aspetti più oscuri della professione del giornalismo. È l'esordio letterario di Diego Minonzio, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Milano, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Grazie mille, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. Gli Inascoltati esce per Interzona, la collana di Politoro, curata da Orazio Labbate. Diego Minonzio, il giornalismo lo conosce bene, direttore della provincia di Como, Lecco e Sondrio, di Unica TV, ha quindi frequentato la scrittura a partire da questa disciplina. Arriva al romanzo con un grande flusso di coscienza, debitore idealmente alla prosa di Thomas Bernhard, che legge anche citato in esergo di questo volume. Allora, il romanzo inizia, dicevamo, in un momento che allo stesso tempo contiene il trionfo e la sconfitta, potremmo dire, o perlomeno il senso della crisi, perché questo giornalista, nel momento in cui accede, insomma, può sedersi alla ambita scrivania di direttore, comincia a ragionare sul fatto che le notizie in realtà siano qualcosa di inesistente, mistificatorio, delle scatole vuote. Ecco, perché mettere assieme, diciamo, nell'esperienza di questo protagonista due considerazioni o due momenti così diversi?
1: Ma perché appunto la considerazione che il protagonista fa è che le grandi notizie di fatto non esistono. Esistono, ma non incidono affatto sulle esistenze delle singole persone, che sono invece delineate e fondate e modificate da eventi minuscoli, personali, che nulla hanno a che vedere con le grandi notizie che noi pensiamo che cambino il mondo e cambino noi stessi all'interno del mondo. E quindi il paradosso che il mestiere, che si basa appunto sul dare notizie, non cambia per nulla il flusso esistenziale delle persone. E questa è una riflessione che mi è venuta quando c'è stato l'evento delle Torri Gemelle, che è la notizia, no? La grande notizia che avrebbe cambiato i destini di tutti, di tutto il mondo. Noi pensavamo fosse così. E se lei si ricorda, per giorni e giorni e giorni non si è fatto altro che scrivere le Torri Gemelle, televisione, Focus, forum, dibattiti, giornali, riviste, tutto il giorno, tutti i giorni, tutti i giorni, tutto il giorno per una decina di giorni. Poi a un certo punto, dopo una decina di giorni, io controllo l'Auditel per curiosità, aspettandomi di vedere una classifica con tutti i programmi dedicati a Torri Gemelle, in quanto evento epocale che avrebbe cambiato tutto e tutti per sempre. Bene. Al primo posto c'è una partita di Coppa UEFA dell'Inter, perché c'è il ritorno di Ronaldo, il fenomeno, dopo un lungo infortunio. Al secondo posto un film comico con Eddie Murphy che non faceva neanche ridere. Al terzo posto un programma di pomeriggio per casalinghe. Al quarto posto non ricordo. Al quinto, al sesto, il primo programma dedicato alle Torri Gemelle. E ho detto, no, com'è possibile che sia già passata le ondate emotive di questo evento epocale? Chiamo il direttore, dico, sai che delle Torri Gemelle non interessa più nessuno? E gli spiego la questione. E lui mi dice, ma sai che hai ragione, due o tre giorni fa mi ha chiamato mia moglie, mi ha detto che era caduto mio figlio in motorino e mi ha detto, guarda, tranquillo, non si è fatto niente. Nel mezzo secondo tra è caduto nostro figlio in motorino e non si è fatto niente, io sono morto, e dei 3.000 cristiani inceneriti nei Torri Gemelle non me ne importava nulla, né da un punto di vista professionale, né da un punto di vista personale, esistenziale. Io sfido chiunque dei vostri colti, attenti ascoltatori a sostenere il contrario, perché tu vieni modificato dal tuo piccolo, microscopico dramma personale, sul quale la grande notizia, se non ti tocca direttamente, non conta nulla e svapora veramente in giro di qualche giorno.
0: Ecco, è una delle grandi regole del giornalismo: più è lontana la notizia, anche se è catastrofica, meno ci interessa, soprattutto se non ci tocca l'11 settembre. Continua ad essere una notizia a suo modo, storica, ne parleremo anche domani con diversi speciali qui a Radio 3. E c'è in questa concezione del giornalismo, glielo chiedo a Diego Minonzio, forse anche una critica al modo con cui noi trattiamo o riusciamo a trattare anche quelli che sono gli strumenti, notizie così devastanti. Ma forse dietro c'è anche una concezione filosofica. Ancora una volta ciò che davvero tocca le nostre relazioni più intime è l'unica cosa in grado di cambiare la nostra percezione del mondo. Il protagonista di questa storia ha un passato, una relazione con il padre che è stata detonante e tornerà ad essere centrale in questa concezione.
1: Esattamente così. Lui si insedia nella carica di direttore e ha compiuto la sua grande scalata sociale per vendetta. Su un fatto, è motivata da un fatto microscopico, che non è una notizia, non è una grande notizia, non è una cosa importante, una cosa che sa solo lui e l'altro, insignificante, microscopica, ma che ha segnato il bambino per tutta la vita. È, come diceva Freud, con una tesi anche discutibile, tutto accade al bambino. Ma può essere veramente una cosa da nulla, un silenzio, un livore, una parola brusca, un silenzio inopportuno, un tradimento esistenziale di uno nei confronti dell'altro. Il bambino è segnato per sempre, e anche senza rendersene conto, le sue scelte esistenziali, che lui pensa siano dettate dalla libertà di scelta, sono invece segnate dal destino. Quindi non esiste la libertà, ma esiste il destino in fondo. E poi la tesi del più importante, più celebre film della storia del cinema, o uno dei più importanti, che è Il quarto potere di Orson Welles. Tutto il baricentro cos'è? È la famosa tema di Rosabella. E Rosabella cos'è? È lo slittino da neve che lui, povero in canna, usava da bambino, dal quale è stato strappato per andare al collegio, per essere educato, a gestire questa ricchezza mostruosa, avevano scoperto nel filone d'oro, eccetera, eccetera. Lui diventa un personaggio vampiresco, demoniaco, ma per tutta la vita è segnato e rimpiange quel fatto microscopico, insignificante. Lo slittino è una notizia, non è una notizia, non è Gaza, non è l'Ucraina, non è le Torri Gemelle, non è il muro di Berlino, eppure per quel bambino è stato decisivo. Ognuno di noi ha dentro di sé una ferita piccola, profondissima, che sanguina per tutta l'esistenza e sulla quale tu costruisci il tuo percorso. E il protagonista si vendica, dice: adesso io mi vendico, divento importante, divento famoso, divento qui non per il soldo, non per il potere, non per la carriera, no, io mi vendico, infatti faccio vedere quanto sono forte. E nel momento in cui raggiunge l'obiettivo, si rende conto che è una vittoria inutile, perché una persona non c'è più, l'altra non capisce più niente, e si rende conto che appunto la vendetta su cui ha basato tutta l'esistenza è totalmente debole ed è incapace di dare un senso all'esistenza stessa. Quindi non è tanto una cosa sul giornalismo, è anche sul giornalismo, ma è sulle miserie, la solitudine e l'odio degli esseri miserabili che siamo noi, che facciamo pena, che ci gonfiamo con la nostra boria, la nostra arroganza, la nostra prosopopea, quando abbiamo dei ruoli, no? Il grande direttore, il grande inviato speciale, il grande analista, il grande scrittore, il grande filosofo, e poi tu ti aggrappi a queste cariche in maniera patetica, pensando che siano eterne, e invece tu sei inseguito dal cono d'ombra, che è una figura classica dell'ambiente giornalistico, che prima o poi ti prende, ti butta fuori dal palcoscenico, su quale tu hai recitato per un po' pensandoti importante, su questo palcoscenico scalcagnato, pirandelliano, tu sei una maschera, no? Hai recitato la tua parte in commedia, pensi di essere fondamentale, indispensabile, e ti dimentichi che nessuno è indispensabile, che i cimiteri sono pieni di gente indispensabile, e che prima o poi arriverà la ramazza del tempo, ti butta fuori dal palcoscenico, dove tu pensi di essere protagonista, e farà sparire il tuo nome, le tue eventuali opere, e pure anche la tua memoria. Quindi le figure che sono all'inizio comiche e patetiche, poi diventano grottesche, poi diventano tragiche, perché sentono su di sé l'inseguimento del cono d'ombra che ti prende e ti elimina dal palcoscenico della storia. Più sei importante, più sei un grande direttore, un grande scrittore, più ti rendi conto che arriva il momento resa dei conti, e lì finisce tutto. E tu sei indifeso di fronte alla macina, alla ruota del tempo. E tutto quello che hai fatto non conta nulla. Quindi direi al di là del mistero giornalistico, che è pieno di mostri, poi magari dopo ne parliamo, di personaggi grotteschi che sono in parte veri, in parte appunto metafore pirandelliane, c'è un dramma cogente dell'esistenza di noi esseri umani, che non cambiamo mai, non miglioriamo mai, non è che ci raccontiamo delle storie, noi siamo noi, è come il Signore delle Mosche, no? Togli la parvenza dell'ipocrisia, della forma. Quando l'aereo precipita sull'isola, i studenti perfettini del college diventano in breve tempo dei mostri che regrediscono stato, no? Allo stato primordiale. Quindi noi siamo questa roba qua. Dirci ogni tanto e capire chi siamo è brutto. Cioè, quando tu ti accorgi di quello che sei, ti rendi conto di cosa sei, è brutto, perché è una presa di coscienza di cos'è un po' il nostro essere, cos'è il nostro stare al mondo e cos'è un po' il nostro destino, senza essere catastrofisti in maniera eccessiva, diciamo. Però è bene che ogni tanto ce lo ricordiamo, questa cosa, sì, secondo me sì.
0: Dice bene Diego Minonzio, questo libro parla dell'animo umano oltre che del giornalismo. Allora voglio chiedere indicazioni, perché all'ascolto di Radio 3, sul titolo, Gli Inascoltati. Sembra essere una parola polisemica, o perlomeno adattabile a diversi ambiti, perché tanto i giornalisti potrebbero essere gli inascoltati, quanto ogni singolo individuo rispetto a quella fragilità, a quell'intimità a cui faceva riferimento Diego Minonzio.
1: È sicuramente quello. Allora, inascoltati siamo noi, tutti noi, perché noi urliamo il nostro dolore e ognuno al suo. E ripeto, sono dolori generalmente legati alla sfera familiare, personale, al tuo piccolo microcosmo, anche il più grande amministratore delegato, il CEO. Se tu stringi, quante sono le persone che contano veramente per quella per quel soggetto così importante? 2, 3, 5, 4? Quindi tu hai un dolore che urli al mondo, perché noi siamo carichi di dolore, nessuno ti ascolta, perché tutti gli altri sono impegnati a loro volta a urlare il loro dolore personale, perché non possono farsi carico del dolore del mondo. Chi può farsi carico del dolore dell'universo? Nessuno. Se noi in questo momento pensassimo a quanto dolore avviene in questo istante, in questo secondo, morti, stupri, genocidi, terremoti, tragedie, annegamenti, hospice, malattie, ingiustizie, prevaricazioni. In questo momento, se uno si ricarica sulle spalle, viene distrutto e disintegrato. Quindi tu a un certo punto urli il tuo dolore, il resto lo respingi, lo rimuovi, alla fine sai cosa facciamo? Noi ci abituiamo. Come diceva Dostoevsky in Delitto e Castigo, a tutto si abitua quel vigliacco che è l'uomo. A tutto si abitua quel vigliacco che l'uomo. Tu ti abitui. A Gaza ti abitui. All'Ucraina ti abitui. Alla Shoah ti abitui, alle Torri Gemelle ti abitui, a tutto quello che accade, ed è una reazione. Siamo brutti, cattivi, egoisti, egoriferiti, è una difesa psicologica, animalesca, antropologica, per riuscire a sopravvivere, no? E tu sei troppo impegnato a elaborare, a sopportare il tuo dolore e a urlarlo, che non puoi caricarti sulle spalle quello degli altri. Quindi tutti urlano il proprio dolore e nessuno li ascolta. E nessuno ci ascolta.
0: Minonzio, vorrei però parlare anche dell'aspetto giornalistico di questo romanzo, perché è una professione che lei conosce bene. Qui il giornalismo viene raccontato senza indulgenza, diciamo. Le redazioni sono luoghi di ambizione, possono esserlo, insomma, non sempre, ma sono anche luoghi di ambizione, conformismo, crudeltà. Lei si dedica a delle pagine veramente, potremmo dire, esasperanti in senso positivo, su quanto possa essere frustrante anche cercare di edulcorare una notizia. Allora le voglio chiedere se appunto questa idea così pessimistica che lei ha voluto cesellare ha a che vedere un po' con la sua esperienza personale o con una perdita di fiducia nelle possibilità di questa professione.
1: Diciamo che ho ambientato in una redazione perché è l'unico ambiente che conosco veramente bene da tanto tempo. Se fossi stato un avvocato l'avrei ambientata lì, un commercialista, un notaio, eccetera, eccetera. Quindi direi che questo è un discorso che vale per tutti gli esseri umani e per tutte le professioni. La nostra è particolarmente adatta perché c'è un concentrato di carrierismo, narcisismo, voluta di prendere potere, di esibire il potere, di servilismo, di, ripeto, di tartufismo, di fariseismo, e quindi il giornalista nella sua dimensione metaforica, no? Con tutte le eccezioni, ma questo a me interessa, la maschera del giornalista diventa particolarmente adatto a raccontare quanto noi siamo capaci di degradarci pur di raggiungere un obiettivo. E quindi c'è questa sfilata di personaggi, come avrà notato, senza fisicità, non ci sono né nomi, né cognomi, né ambienti, né dialoghi. C'è il direttore responsabile,
0: il grande inviato
1: editorialista, tutto con la maiuscola, come Zinoviev in Cime in Abissali, grande inviato editorialista, l'analista principe del giornale, la giovane promessa del socialismo, del giornalismo social, la stegista, il caporedattore, e sono appunto metafore di questi soggetti che poi a un certo punto poi si ride. Io spero che non si rida perché il libro è così brutto che fa ridere, ma si ride perché sono tratti comici di carrierismo e di conformismo talmente assoluti che diventano a un certo punto che un po' delle macchiette, che però nascondono nella loro disperata ricerca di visibilità e di eternità di stare appunto sempre sul palcoscenico. Il grande inviato editorialista fa ridere perché lui cerca di diventare direttore, perché sa che il direttore almeno una riina sul libro della storia del giornale ci sarà un giorno, è stato il direttore il signor Mario Bianchi. Il grande inviato no, quindi lui spera di diventare direttore perché lui si immagina che se diventa direttore un piccolo segno di eternità lo mantiene, e non ce la fa perché viene superato dal protagonista che deve vendicarsi del padre eccetera eccetera, e la disperazione di questo soggetto che esibisce in ogni momento ai convegni, a presentare libri che naturalmente non ha letto, a fare il servo del che è un classico, no? Tu presenti libri che non hai letto e dici ah bellissimo questo libro, fantastico, meraviglioso, interessante, con l'amico di cordata e che col solito giro gente che io ci sisco te, tu premi me, io parlo bene di lui, tutte queste cose che sono tipiche del nostro ambiente, ma anche un po' di tutti gli ambienti, e alla fine lui non ce la fa. È appunto il cono d'ombra che secondo me è una figura centrale del romanzo. Il cono d'ombra è una bestia e ti aspetta, e tu sei sotto i riflettori e prima o poi ti prende.
0: Il cono d'ombra, potremmo dire, lì che attende. Noi a Radio 3 un po' proviamo a leggere i libri, questo dobbiamo dirlo.
1: No,
0: ma insomma,
1: non saremo qua a parlarne,
0: Diego,
1: naturalmente.
0: Minanzio, ma ecco, è un po', ecco, faccio questo parallelismo pop, sì. Mi perdoni, ma i personaggi, sì, effettivamente alle volte sono così grotteschi, divertenti, sì, ma anche agghiaccianti, da far sembrare questa trattazione una piccola House of Cards del giornalismo italiano. Sì. Non so se è d'accordo con me. Ma vorrei arrivare allo stile adottato da, sì, Diego Minozio, perché lo abbiamo citato, Bernard è citato in esergo, gli altri esseri umani li trovai nella direzione opposta, è però anche un riferimento letterario, ci sembra di capire, perché il flusso di coscienza riporta a un riannodare i fili della propria esistenza, tipico di alcuni dei più celebri romanzi di Thomas Bernard. Allora, qual è stata l'ispirazione dal punto di vista formale che ha seguito?
1: Allora, io innanzitutto vi dico che mi vergogno a citarmi vicino a Thomas Bernard, che secondo me è il più grande scrittore europeo della seconda metà del Novecento. Dopo questa premessa metodologica, io condivido quello che diceva naturalmente Nabokov, che in un romanzo interessano soltanto la struttura e lo stile. Le grandi idee sono risciacquature di piatti, diceva Nabokov. E Céline, a maggior ragione, diceva a me interessa soltanto lo stile. Lo stile, come Gadda, lo stile, il resto non mi interessa niente, la trama non mi interessa, la storia non mi interessa. Allora, secondo io, dove mi trovo, mi trovo a mio agio come lettore, è sicuramente nella prosa di Malaparte, sicuramente nella prosa di Berto, e Thomas Bernard è secondo me quello che più degli altri nella seconda metà del Novecento ha preso la lingua e ha destrutturato completamente, ripeto, la forma romanzo, la forma storia, con questo stile claustrofobico, soffocante, che porta a spiegare l'ossessione in maniera ossessiva. È spesso, io conosco tanta gente che non riesce a leggere Thomas Bernard per uno stile molto, come si dice oggi, molto divisivo, ma secondo me è la chiave di lettura corretta per portare in scena lo sbriciolamento dell'identità che è tipico della nostra epoca, la perdita di senso, il paradosso dell'esistenza, dove si dice che tu di fatto alla fine non riesci a vivere, non si può vivere, è impossibile vivere, ma non puoi frequentare le altre persone, perché sono insopportabili, ma senza le altre persone non puoi andare avanti, tu ne hai bisogno. E c'è questo paradosso paradossale che viene concretizzato in uno stile ipnotico e con frasi molto lunghe, volutamente barocche, per dare il senso dell'insensato che governa le nostre esistenze, dove i personaggi, tutti noi, cerchiamo disperatamente di trovare un senso, anche se poi alla fine non lo trovi mai. Quindi Bernard è veramente un riferimento stilistico, ma appunto stile come fondamento. A me la trama interessa molto poco, a me interessa cercare fallendo di costruire uno stile che abbia connessione col dramma sconosciuto che noi tutti viviamo quotidianamente, il nostro piccolo Golgota quotidiano, dove siamo da soli e dove cerchi di dare ogni giorno una ragione a quello che fai, sia nel mestiere, in questo caso nel mestiere giornalistico, e si fa fatica a trovare una ragione spesso e volentieri, sia nella vita, nel suo complesso. E trovo che questi autori siano proprio giusti, siano corretti per mettere in scena questa pièce.
0: C'è però anche il tentativo di interrogare un archetipo, la figura del padre, sì, e il rapporto, sì, con esso, soprattutto la fatalità del trasformarsi nel diventare i propri genitori. Sul finale di questo libro c'è uno sguardo incrociato tra padre e figlio, e questo sguardo del padre sembrerà essere qualcosa, come dire, che rimane presente. Ci si libera di quegli sguardi, di quegli archetipi? È possibile?
1: No, quella è la vera parte veramente drammatica, lo sguardo tra padre e figlio, che è anticipato dallo sguardo tra giovane redattore rampante e grande inviato editorialista, che il giovane ha appena fregato, appena fatto fuori, è identico. Lo sguardo è l'incomprensione, è il Karamazov, capito? Cioè, alla fine, come sappiamo, durante il processo del figlio di Karamazov, che è accusato ingiustamente, arriva Ivan e dice: non è stato mio fratello, non è stato Dmitri a uccidere mio padre, è stato Smerchakov, che è il figlio legittimo, e io, Ivan, io gli ho insegnato che uccidesse. Cioè, la morte, il parricidio, così come il regicidio, è parte integrante dell'essere umano, specialmente nel rapporto padre-figlio, ed è un archetipo, appunto, come diceva giustamente lei prima, ineliminabile, terribile, dal quale non si può non passare. E averlo io ho tentato di incastrarlo nella questione professionale, in redazione, come rimando dalla questione centrale, che appunto è la genesi della vendetta, che è un piccolo fatto che lega padre-figlio, che per il protagonista è 100.000 volte più importante di Gaza, del muro di Berlino, dell'Ucraina, delle Torri Gemelle, perché su quello si è decisa la vita sua, del ragazzino, del bambino, per sempre. Quindi questo è il nodo, da Edipo Re a Freud, eccetera, è un tema, diciamo, ultra classico, che val sempre la pena di riportare in scena, perché quello non muore mai. Quello siamo sicuri che è un tema che non ci abbandonerà mai.
0: È un nodo che non si può sciogliere, ma che certamente continua ad interrogarci. C'è questo, c'è anche una trattazione grottesca e satirica del giornalismo, c'è il considerare quanto poi le nostre vite siano agitate soprattutto dai dolori che ci toccano personalmente. È l'esordio letterario di Diego Minonzio, Gli Inascoltati. Messaggi dei nostri ascoltatori sono di tenore diverso, c'è chi dice: ma che visione tragica, coraggio, e chi invece dice: condivido parecchio delle cose che sta dicendo Minonzio, leggerò certamente questo libro. Gli Inascoltati esce per Polidoro, collana Interzona. Diego Minonzio, grazie per avercelo raccontato.
1: Gentilissimi, grazie mille a tutti e spero piaccia, spero, grazie mille.
0: Grazie a Diego Minonzio, Gli Inascoltati è il nostro libro del giorno, e come sempre le conversazioni di Fahrenheit potrete riascoltarle in podcast su Rai Play Sound. Ora vi attendo una nuova puntata di 6 gradi e poi Hollywood Party sarà in diretta da Venezia, e si parlerà anche del film tratto dall'omonimo libro di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, che è stato libro dell'anno di Fahrenheit per il 2024. Vogliamo ricordare che Franchini racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell'Italia: qualunquismo, razzismo, classismo, egoismo, opportunismo, rancore, ignoranza, con in più il fatto che questa donna è la madre dell'autore. Libro dell'anno di Fahrenheit 2024 ed anche film in concorso a Venezia, se ne parlerà a Hollywood. Fahrenheit finisce qui. Da domani saremo in diretta dal Festival di Mantova. Un saluto da Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi, Marianne Soccodato in regia, Fiore Liborio alla parte tecnica, Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit e Graziano Graziani che è stato ai microfoni per questa settimana. Vi auguro una buona serata.
2: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit continuano le trasmissioni in diretta di Radio 3, la linea passa al K2 dove va in onda, come di consueto, 6 gradi. Bentrovati a tutti, io sono Paola De Angelis e con me ci sono Nicola Catalano in regia, che oggi ha curato anche la selezione che stiamo per ascoltare, Luigi Iavarone in redazione, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. E oggi finalmente sentiamo Loi e Altomare, il punto di partenza di questa scaletta che si concluderà con Sam Chabalala.

335-5634-296 è il numero dei messaggi di Radio 3. Ho detto finalmente oggi ascoltiamo Loi Altomare perché li avevamo programmati per qualche giorno fa, la scaletta è slittata oggi, ma nel frattempo sono esplosi come fenomeno sui nostri social. Davvero c'è stata una risposta fortissima da parte dei nostri ascoltatori che hanno scritto tanti messaggi ricordando ognuno la sua canzone preferita di questo duo oppure il suo album preferito dei tre che hanno inciso, ricordando le liriche delle loro canzoni, chi appunto che ricorda che sono state canzoni che hanno accompagnato i primi momenti con quella che poi è diventata la futura moglie, chi invece ha inciso uno dei loro dischi con la sua etichetta. Insomma, veramente i ricordi sono stati proprio decine e decine, in un afflato nostalgico forse dovuto anche alla fascia d'età principale dei nostri ascoltatori, e questi ricordi vivissimi di un periodo che magari era quello dei 20 anni, in cui insomma c'era una situazione anche musicalmente molto entusiasmante tra il rock, i cantautori e molto altro, le tournée, i concerti. Gli stessi Loi e Altomare per esempio hanno fatto da spalla alle Orme, ma poi spesso si esibivano insieme a Finardi, agli Area, a Branduardi. Insomma, il loro esordio discografico è del 73. Due ragazzi, Francesco Loi e Massimo Altomare, che si erano conosciuti a Londra e poi decidono di fare musica insieme. Insieme a me, tutto il giorno, era dal loro primo album intitolato Portobello. E come primo grado vogliamo partire proprio da quel 1973 per ricordare un altro disco che usciva sempre nello stesso anno. Si tratta di Hush and Thunder di Yusef Lateef. Ascoltiamo un brano di Kenny Barron, che poi troviamo nella formazione al pianoforte, e si intitola The Hump.

Questo era The Hump da Hush and Thunder di Yusef Lateef, principalmente sax tenorista, ma anche polistrumentista. Suonava anche il flauto, l'oboe, il fagotto, cosa piuttosto rara nel jazz, e anche strumenti non occidentali come lo shanai, questa specie di flauto oboe indiano, oppure il koto giapponese. E infatti veniva considerato un innovatore per questa fusione di jazz con musica orientale in senso ampio, e anche un musicista che ha fatto musiche del mondo prima che il termine world music venisse coniato, anche se questo poi si dice di tanti altri musicisti. Era una persona che rifiutava veramente il jazz come termine e preferiva usare questa parola coniata da lui stesso, autophysiopsychic, per descrivere una musica nata dall'io fisico, mentale e spirituale. Nella formazione c'erano anche Kenny Barton al piano, Cornel Dupree alla chitarra, Bob Cunningham al basso, Albert Heath alla batteria. Sono arrivati molti messaggi al 3355634296 per l'apertura di oggi qui a 6 gradi a Radio 3 con Loi Altomare. Quindi c'è, cioè, insomma, sempre questa grande empatia. Sembra veramente di essere tornati a quei momenti nel passato in cui ci si dava appuntamento a una certa ora tutti insieme davanti alla radio per ascoltare qualcosa, magari, non so, una novità, perché non ce n'erano molte di occasioni di farlo. E in effetti, se ci pensiamo, siamo un po' tornati a quei tempi. E adesso i media sono tantissimi, le possibilità di fruire della musica, ma radio che mandano una certa musica sono pochissime, quasi nessuna. Secondo grado, musicisti che hanno fatto delle cover di In the Still of the Night di Fred Parris. Non ce n'erano molte di occasioni di farlo, e in effetti, se ci pensiamo, siamo un po' tornati a quei tempi. E adesso i media sono tantissimi, le possibilità di fruire della musica, ma radio che mandano una certa musica sono pochissime, quasi nessuna. Secondo grado, musicisti che hanno fatto delle cover di In the Still of the Night di Fred Parris. Lo ha fatto Yusef Lateef e lo hanno fatto gli Shanana, un gruppo

60. Un gruppo che veniva dalle strade di New York, vestiti in maniera piuttosto così sfarzosa, giacche di lamè dorata o giacche di pelle con acconciature anche molto voluminose a pompadour oppure a coda d'anatra. Quindi un repertorio di canzoni basato sui successi degli anni 50, quindi però una rivisitazione in chiave parodistica, no? Di quello che si sentiva per le strade di New York in quel periodo. Li sentiamo con un brano intitolato You Can Bet They Do.

Questi sono gli Shanana con You Can Bet They Do dall'album This Night Is Still Young. Loro divennero molto famosi grazie a Jimi Hendrix, che li portò al Festival di Woodstock. Suonarono proprio prima di Hendrix, che poi chiuse il festival, ebbero un grandissimo successo, una standing ovation, furono richiamati per un bis. Poi la loro esibizione venne inclusa nel documentario di Woodstock e questo poi scatenò tutto questo revival per gli anni 50, che ispirò anche il musical di Broadway Grease, che poi divenne un film al quale loro parteciparono, American Graffiti, Happy Days. Quindi tutta una serie di cose grazie a questa passione per gli anni 50, il rock and roll, il doo-wop, i balli dell'epoca e anche questo aiuto da parte di Jimi Hendrix. Io non so, caro Andrea, da Amelia, qual è l'età media degli ascoltatori di Segradi? So che sono tanti, sempre di più, e anche che vanno da un estremo all'altro, quindi possono essere molto giovani, ma anche in quella fascia che possiamo tranquillamente definire degli anziani molto anziani. Non so quale sia l'età predominante, anche se posso avere un'idea, ma non ho uno studio sociologico, statistico di quello che tu mi chiedi. Allora, siamo al terzo grado di stasera, che è la Juilliard School, dove ha studiato il cantante degli Shanana, John Bauman, e dove ha insegnato per 15 anni, dal

1940 fino alla morte avvenuta nel 1955, la compositrice Marion Bauer, che è stata molto importante, ha avuto un ruolo significativo nella creazione di una identità musicale americana nella prima metà del XX secolo. Dalla sua suite per orchestra d'archi ascoltiamo il terzo movimento, il finale, una fuga, la Vienna Orchestra diretta da Frederick Charles Adler.

E questo era il terzo movimento, il finale, una fuga dalla Suite for String Orchestra di Marion Bauer, la Vienna Orchestra diretta da Frederick Charles Adler. Bauer è stata una compositrice, insegnante e anche saggista, è stata la prima allieva americana di Nadia Boulanger, con cui faceva un cambio, una specie un baratto, sì, le lezioni d'inglese scambiate con lezioni di armonia. Era in contatto anche con altre importanti compositrici americane come Emmy Beach, come Ruth Crawford, e poi insegnò e tenne molte conferenze, tra cui alla Juilliard, che è stata il nostro grado precedente. Molto rispettata proprio per la sua capacità di comunicare la musica moderna e anche un'opera che spaziava tra vari idiomi e atmosfere. Prima di passare al quarto grado, adesso vi dico uno per uno l'età di tutti gli ascoltatori di 6 gradi, perché sono arrivati messaggi, no, che spaziano da Giacomo di 68 anni che sta camminando con il suo cane in un sentiero in mezzo ai campi, il sole gli scalda leggermente la testa e la musica di 6 gradi e Radio 3 gli scalda il cuore. Poi abbiamo Marco e Maura da Venezia che hanno 44 anni e che mettono la sveglia per non perdere l'inizio dei 6 gradi. Poi abbiamo una fascia un po' più age, sopra i 70, Barbara, Massimo e vabbè, ora vediamo gli altri che man mano arrivano. Allora, il quarto grado, andiamo per tombe a onorare i nostri defunti e in particolare al Kensico Cemetery, dove è sepolta Marion Bauer e dove si trovano anche le spoglie mortali di Gil Scott Heron. Ascoltiamo un brano dal suo secondo disco del 72. Lui aveva esordito l'anno prima con quel capolavoro che è Pieces of a Man, e un'altra collaborazione con Brian Jackson da Free Will. Ascoltiamo The Get Out of the Ghetto Blues.

Un blues spettacolare da Free Will di Gil Scott-Heron, The Get Out of the Ghetto Blues. Nel disco ci sono 12 canzoni, sono un misto di musica e di poesia, e anche in Free Will ha un ruolo importante Brian Jackson, grande collaboratore di Gil Scott-Heron. Nel frattempo siamo stati sommersi dai messaggi riguardo all'età degli ascoltatori di 6 gradi. E c'è Camilla che ne ha 9, poi abbiamo Giovanni e Luca che ne hanno 12 e 10 e che ascoltano 6 gradi con i loro genitori da quando erano piccoli, per cui siamo di famiglia. E questa invece che ci scrive è un nucleo familiare di Aosta. Ci sono 36 anni felici di ascoltare Gil Scott-Heron. C'è Dario che è del 1963 che dice: continuate così, noi boomer siamo tutti con voi. Magda che ne ha 57 scrive da Toulouse mentre sta facendo la polenta. Insomma, veramente si potrebbe fare una maratona e leggere tutti i messaggi che sono arrivati, numerosissimi, un po' per, credo, anche capire con curiosità chi c'è dall'altra parte della radio insieme a noi. Mi metto dalla vostra prospettiva in questo caso, ma devo purtroppo procedere, purtroppo e per fortuna, al quinto grado. Musicisti e musiciste che sono anche scrittori e scrittrici. Gil Scott-Heron ha scritto romanzi, The Vulture, The Nigger Factory, il memoir The Last Holiday, ha scritto anche poesia. Dao Strom, che è la novità di oggi a 6 gradi, è una poetessa, musicista, scrittrice, artista interdisciplinare che lavora con 3 voci, quella scritta, cantata e quella visiva. È nata in Vietnam, ma vive a Portland, in Oregon. Il suo nuovo disco si intitola Redux e rivisita delle canzoni dei primi anni 2000. Quella che sentiamo si intitola Ancestors.

E questa era la voce di Dao Strom da Redux, il suo nuovo disco. Il brano si intitolava Ancestors, un disco di ambient folk, quindi una raccolta di 9 brani che lei ha riportato in vita, trasformandoli in mini epopee ambient folk, con queste voci stratificate, chitarre, finger picking, tocchi di elettronica e campionamenti. E continuano ovviamente ad arrivare i messaggi per questo sondaggio improvvisato sull'età dei nostri ascoltatori qui a 6 gradi a Radio 3. Diciamo che come consuntivo potrei dire che si va dai 5 anni agli 87, 5 anni è la nipotina di un nostro ascoltatore di cui adesso ovviamente ho perso il messaggio, e Paolo invece è il nostro ascoltatore di 87 anni. Poi c'è chi dice: beh, vi ascolto da 15 anni, ho più di 70 anni, questo è Armando, qualcuno che conta gli anni in cui ci ha iniziato ad ascoltare, abbiamo un 33enne venerando che dice la melomania non ha età, e quindi è veramente bello conoscervi anche da questo punto di vista sotto il profilo anagrafico. Allora, siamo al sesto e ultimo grado e sono i musicisti che hanno suonato al Moving Poets di Berlino, che è una organizzazione indipendente, un'organizzazione culturale artistica che ha come base il Novilla, un centro per le arti e la creatività. Ci ha suonato Dao Strom e anche Sam Chabalala, che è un ex componente dei Malo Poets, un gruppo anti-apartheid sudafricano degli anni 70 e 80. E lui, Sam Chabalala, ha vissuto per 30 anni come esiliato in Francia e poi ha deciso di tornare in Sudafrica per registrare questo disco un po' di anni fa, Back and Forth. E anche questo, Vandauo, è un disco dedicato alle sue radici, alle sue origini. Si intitola infatti Antenati.

0: quindi adesso vi dico anche l'età che ha Sam Shabalala, che è nato nel 55 in una township di Pretoria, quindi credo che abbia 71 anni, autore, compositore, chitarrista, bassista, fondatore anche del gruppo Sabeca. Allora, Filippo da Monterotondo ha 59 anni, ma se si pensa lui se ne dà 40-42, questo è l'importante, caro Filippo. E poi qualcuno mi ricorda anche i miei di anni, perché dice: ti ascolto da 25 anni, da quando trasmettevi di notte dalle 9 in poi, chissà cos'era, forse Radio 2. Grazie davvero a tutti per le decine e decine di messaggi, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. Vado di corsa perché sono rimasti pochi secondi, tra poco il giornale radio, a seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento qualunque età abbiate su Radio 3 e a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Carburanti, Consiglio dei Ministri, taglio dell'accisa sul gasolio per altri 7 giorni, crollo della produzione saudita, Brent oltre $105 il barile, la BCE aumenta i tassi di 0,25 punto per contrastare il rischio inflazione. Legge elettorale, battaglia sulle preferenze. Bocciato l'emendamento delle opposizioni, passa quello della maggioranza con i capolista bloccati. Voto finale a Palazzo Madama previsto martedì, testa alla Camera il 28. Guerra in Ucraina, raid russo sul centro commerciale a Pavlohrad, almeno 4 morti e 60 feriti, fra questi anche 3 minori. La NATO sulle strategie di Mosca vuole dividerci, ma noi siamo più forti. L'estate volta pagina, il maltempo investe gran parte della penisola. Fra le regioni più colpite il Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine è annegata una donna, a Milano cede il soffitto dell'ala bunker del Tribunale. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli. Caro carburante in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri a una nuova proroga dello sconto sul diesel. Poi arriveranno misure mirate. Intanto continua a salire il prezzo del petrolio.
3: Con il nuovo decreto legge contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, accise e IVA, taglio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Il costo del provvedimento si aggira sugli 80 milioni di euro. Nuove misure strutturali e mirate rivolte alle fasce a basso reddito e agli autotrasportatori dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i $100 al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni, il Brent si avvicina a $105 al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 90. Oggi il gas ha superato quota €81 al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: La Banca Centrale Europea ha intanto deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa era largamente attesa ed ha l'obiettivo, ha chiarito la presidente del BCE Lagarde, di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuta al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25% al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, ma rivista al rialzo per il 2027 al 2,5%, correzione al rialzo anche per le previsioni di crescita allo 0,9% nel 2026 e all'1,4% nel 2027. Legge elettorale, la discussione in aula al Senato dove da questo pomeriggio si sta votando. Battaglia sulle preferenze, ha approvato l'emendamento che fa salire da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per informazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono presentarsi alle elezioni.
4: Sì all'emendamento di maggioranza, tutti bocciati, quelli delle opposizioni. Manteniamo gli accordi di coalizione, dice da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola, reintroducendo le preferenze. Con la nostra proposta, quella delle opposizioni continua era del tutto strumentale. Non a caso esultarono la Camera quando un articolo simile fu bocciato. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
5: Voi avete sposato e ripudiato il concetto delle preferenze a secondo delle convenienze, ma voi del merito non ve ne importa assolutamente nulla.
4: Le opposizioni si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori senza i capilista bloccati, citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. Francesco Boccia, PD.
6: La Presidente del Consiglio poteva decidere se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
4: È la Premier la vera palude, dicono i 5 Stelle, parlando di teatrino più sfacciato della maggioranza. Critiche arrivano anche dalla destra di Roberto Vannacci, per cui Lega e Forza Italia non vogliono che la sovranità sia nelle mani del popolo. Lucio Bondi, GR3.
2: Giorgia Meloni plaude al voto del Senato sulle preferenze che scrive sui social mancavano dal 1993. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Poi la Premier sottolinea la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in questi 35 anni e ha votato per bocciarli anche un mese fa. Ad un anno dall'uccisione di Charlie Kirk, sui social il ricordo della Premier Meloni, Charlie aveva fatto della fede, della libertà di parola e del confronto la propria cifra, scrive. È stato assassinato proprio mentre esercitava quella libertà. Per la Premier il modo migliore per ricordarlo è non lasciare che prevalga l'odio che ha cercato di zittirlo, continuare a credere che le idee si affrontano con altre idee, che il dissenso non è un nemico da eliminare e che la fede può essere vissuta senza paura e senza vergogna. Accoltellamento a Londra, 4 persone ferite e portate in ospedale. Non è ancora chiaro se si tratti di un episodio di criminalità o di altro. E adesso occupiamoci della guerra tra Russia e Ucraina. Il Cremlino smentisce che un drone abbia minacciato l'aereo di Zelensky. Nuovi raid reciproci causano nuove vittime, fra cui 4 civili in un centro commerciale nell'est dell'Ucraina.
7: Giovani che fuggono, auto in fiamme, il terrore su un pomeriggio di shopping. 2 droni russi ripresi nei momenti in cui piombano a distanza di pochi secondi su un centro commerciale di Pavlograd, cittadina dell'Ucraina orientale e principale hub di accoglienza per gli sfollati del Donbass. Altri raid russi centrano un colosso agricolo a Dnipro, una pompa di benzina a Kiev, il porto di Odessa, uccidendo 2 marittimi dell'Azerbaigian. Neanche i raid ucraini però risparmiano i civili. In 28 sono rimasti feriti dopo che un drone navale ha colpito il lungomare della città russa di Sochi. Colpendo infrastrutture civili, l'Ucraina ha aperto un vaso di Pandora, avverte il Cremlino, che intanto nega che l'aereo del presidente ucraino Zelensky sia stato minacciato martedì da un drone mentre lasciava la Moldavia per Oslo, smentendo così la versione fornita ieri dal premier norvegese Støre. Anche la ricostruzione ucraina ha comunque ridimensionato l'allarme di Oslo. Intanto il segretario generale della NATO, Rutte, ha sicura, l'alleanza resterà compatta e aiuterà Kiev ancora di più, nonostante i tentativi della Russia di dividerci. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Medio Oriente continua lo scontro fra il quotidiano Haaretz e il premier israeliano Netanyahu, accusato di aver ignorato gli avvertimenti che Hamas stava preparando il 7 ottobre. Si profila quindi una battaglia in tribunale, la corrispondente da Gerusalemme.
8: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu 2 giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente degli Emirati Bin Zayed non accenna a placarsi, anzi. Nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Haaretz aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire perché ore prima dell'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da 2 giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggior attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi 3 anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Gaza, ridotta in macerie da 2 anni di bombardamenti, continua intanto ad essere colpita. A Beit Lahia, una famiglia di 4 persone è stata uccisa in un raid, vittime civili di una guerra che non si è mai veramente chiusa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Il maltempo investe gran parte della penisola. Tromba d'aria a Siena, dove è morta in casa un'anziana e ferita al collo da una scheggia di vetro di una finestra che cercava di chiudere. Colpito pesantemente il Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, annegata una donna.
9: Aveva 83 anni, la pensionata annegata nella sua auto bloccata nel sottopasso a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla, ma senza esito. La forte ondata di maltempo ha investito il paese, il nord il più colpito, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati. Dopo l'esondazione del fiume Tagliamento, abitazioni invase dall'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Valtellina, la storica frana fa di nuovo paura, 45 le persone sfollate.
10: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
9: A Brescia, finita sott'acqua dopo ore di pioggia incessante, ha riaperto il pronto soccorso. Luigi Cagliazzo, direttore generale ospedali civili.
11: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei vigili del fuoco, con le idropulitrici, la situazione è stata ripristinata.
9: A Milano la pioggia intensa ha provocato il crollo di parte del controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri, rendendola inagibile. In Toscana sono caduti 30 mm di pioggia nell'arco di 3 ore. A Roma alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La decisione del tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto ci sarebbero buchi temporali nella chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato alla Vitola. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat prima e dopo l'attentato. Ed ora la nostra pagina del cinema. Andiamo a Venezia, dove la realtà più drammatica è Ferruzione nel concorso. E se lo scorso anno era stata la voce di Hini Rajab a scuotere il lido, oggi si torna a parlare dello sterminio di Gaza con le testimonianze di chi vi partecipa. Presentato anche il film su Renzo Rosso, tutto realizzato con intelligenza artificiale, Stare in passerella e Fuori concorso con Senza tetto di Mario Martone, l'inviata.
12: Fotocall inusuale, Tony Servillo con in braccio Lorenzo, il coprotagonista di Scherzetto, nonno e nipote nel film di Mario Martone, Fuori concorso al Lido, dove si è visto anche Be Brave, film di Carrozzini realizzato con l'intelligenza artificiale su Renzo Rosso e per il quale sono arrivati sul tappeto rosso da Achille Lauro a Fiorello. In concorso invece Nazza e la bolla del festival si infrange portandoci sui tetti di Tel Aviv, dove i due registi, Oscar per Netherlands, interrogano 24 israeliani, voci e volti camuffati, soldati, agenti dei servizi segreti, informatici. NASA, acronimo per i morti civili, gli effetti collaterali delle bombe. Molto di quel che si dice nel film, ci ha detto Yuval Abraham, sul sistema di distruzione a Gaza era già stato rivelato dalla stampa, ma sentirlo spiegare ha un impatto diverso. Abbiamo mostrato la vita che continua 60 km più in là, a Tel Aviv, aggiunge Rachel Zohar. Ora forse sarà più difficile negare quel che accade. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel pomeriggio a Napoli in treno da Roma per assistere al match tra Italia e Svezia che stasera inaugurerà l'Europeo di volley maschile in piazza del Plebiscito. Direttore Nicola Rao, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli che ha condotto in studio, in regia Gianluca Liberati. La linea ora va al programma Hollywood Party, prossima edizione del GR3 domattina alle 6.45. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
14: 18:57, una buona serata da Lucio Giordano. Traffico decisamente intenso sulle strade del nostro paese a causa dei forti temporali che si stanno abbattendo al centro-nord e che stanno creando seri problemi alla viabilità. Considerata l'allerta meteo, si raccomanda di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Un forte temporale sta investendo la capitale, diramazione Roma Sud, code per straripamenti tra la 1 e San Cesareo. Sempre sulla 1 code per incidente tra la A22 e Reggio Emilia, code per 6 km e chiusura nodo tra Bologna e Borgo Panigale, la 13 sulla A14, la Bologna-Ancona. Qualche altra notizia prima di concludere sulla A26. Code tra Ovada e la diramazione per Predosa sulla A23, code per 5 km alla barriera di Tarvisio, tangenziale Napoli, code per incidente tra Napoli Ovest e Pozzuoli, infine sulla A30 code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il Cavallo e la Torre. Dal lunedì al venerdì, 20:35, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: E finalmente al terz'ultimo giorno di mostra è arrivato il brutto tempo, il freddo, il gelo, la pioggia, le bandiere sopra il palazzo del cinema che garriscono sconvolte dal nubifragio, ma noi siamo qui lo stesso, Alberto Crespi e Steve Della Casa.
6: E con un parterre de roi che si è già
5: schierato.
6: Raggiunto. Vero Eleonora Fanelli, benvenuta.
7: Grazie, ciao, grazie per avermi invitato.
6: Che poi è Emanuela, ovviamente.
5: Forse
6: è
5: Emanuela Fanelli.
6: Beh, un vecchio, è già successo
7: una
6: volta.
7: È una vecchia gag nostra.
5: Ah, vabbè.
6: Ok. Marco Bechis, ciao.
8: Buonasera.
5: Buonasera.
8: Ciao, carissimi.
6: Stefano Reali, ciao.
9: Buonasera a tutti.
6: Absolute beginner a Hollywood Party.
5: Beh, in realtà 30 secondi ieri sera e poi l'abbiamo invitato per stasera.
6: Il direttore Adriano De Maio, ciao.
10: Grazie per l'invito.
6: Allora, riusciremo a far parlare tutti, però adesso possiamo ascoltare una canzone.
5: Subito la canzone?
6: Sì, perché compie 50 anni proprio oggi, usciva oggi.
5: Meraviglia.

0: Usciva 50 anni fa Long May You Run, la canzone che Neil Young ha dedicato alla sua macchina. Dico
1: era
0: bene.
1: Una delle sue automobili, sì. In realtà era un disco della Stills and Young Band, ti ricordi?
0: Ah, certo.
1: Insieme a Stephen Stills, sì, però questo è un pezzo
0: con cui avevamo fatto il famoso supergruppo Cosby, Stills, Nash and Young.
1: Esatto, esatto, però questo è un pezzo assolutamente di Neil Young. Allora, partiamo da Marco Becchis che ci fa un saluto rapido perché... Giusto, Marco?
2: Assolutamente.
1: Perché, tornerà a Hollywood 17. Party, possiamo già dirvi il 17, il 17. In occasione dell'uscita del film, però è un piacere incontrarti.
0: Il film passa domani, quindi è un'anticipazione assoluta.
1: Chiude il concorso, in pratica.
2: Beh, non mi sembra che sono i penultimi, non l'ultimo. Ma però siamo
1: l'ultima
2: proprio
1: giornata,
2: verso la fine. Ecco, sì. Proprio verso la fine.
0: Beh, ritorno a Buenos Aires, lo dice già il titolo, è il ritorno a qualcosa che ti ha segnato per tutta la vita. E il film esce insieme con un memoir che tu stesso hai scritto, che ho letto, che è molto intenso e molto coinvolgente, che però non è la stessa cosa del film.
2: Diciamo, io parlo di cose che conosco, ma non è la mia storia il film. Il film è la storia di Mariano Guerra, un dottore italiano che quando era giovane, portato in Sud America dall'internazionale socialista, dall'internazionalismo proletario, si è trovato coinvolto prima in Cile e poi in Argentina nella dittatura e quindi come oppositore è stato incarcerato, è diventato uno schiavo perché per 2 anni ha convissuto con i suoi carcerieri che lo hanno utilizzato come manodopera schiava finché poi lo hanno liberato, quindi poi diventa un sopravvissuto. Cosa vuol dire essere sopravvissuti? Se ne sono tanti anche oggi. Quanti sono i sopravvissuti a Gaza, quanti sono i sopravvissuti in Ucraina o in Africa? Ma poi tenta di diventare testimone. Cosa vuol dire? Che ci vuole, per fare i processi contro i criminali di guerra ci vogliono i testimoni. E quindi il suo sforzo in questo film è di diventare un testimone.
1: È incredibile che il tuo film passi, esatto, a distanza ravvicinata da un film che abbiamo visto stamattina. L'hai visto anche tu, Marco?
2: Sì.
1: L'altro film Nazza. Che io pensavo fosse un gioco di parole tra Gaza e nazi, invece
2: no.
1: Il termine con cui gli israeliani indicano i danni collaterali, cioè le persone che vengono uccise quando loro individuano un obiettivo, ammazzano magari un militante di Hamas e ammazzano anche 20, 30, 40 persone che stanno intorno a lui nello stesso appartamento, nella stessa casa. È tutto un film costruito di testimonianze. È un finale di mostra molto forte e molto serio, devo dire.
2: Sì,
1: meno male.
2: Sì. Beh, sì, quel film l'ho visto ieri e mi ha molto colpito anche a me, mi ha molto anche emozionato. E, il mio film non mira a ricostruire un passato in Argentina di tantissimi anni fa, mira proprio a questo, a collegare una storia che io conosco, quindi racconto. Beh, con quella.
0: La conosci perché l'hai vissuta.
2: L'ho vissuta, anch'io sono sopravvissuto a quel periodo e non è la mia storia, ripeto, ma però la conosco, ma tentando di collegarla all'attualità, cioè tentando di collegarla a quello che sta succedendo oggi, no? Perché quanti di questi sopravvissuti a Gaza diventeranno domani testimoni contro i criminali che hanno ridotto la loro condizione in quelle condizioni di Gaza, oppure in Ucraina, oppure nei paesi africani. Quindi il passaggio è proprio quello, no? Diventare da sopravvissuto un testimone.
1: Infatti è quello che succede ad Adriano Giannini in questo film.
2: Esatto.
1: Lui inizialmente è in Italia, viene chiamato, può venire a testimoniare, le paghiamo l'aereo, tutto quanto. Lui inizialmente non vorrebbe. Poi
2: dopo tanti dubbi, ma anche perché ha capito che la vita che ha fatto come sopravvissuto non era compiuta,
0: certo.
2: non era in qualche modo realizzata fino in fondo, non riusciva neanche a avere buoni rapporti con una figlia. Quindi a quel punto lui decide che va anche perché è l'unico modo per salvarsi.
1: Adriano Giannini, bravissimo,
0: nel film ne parleremo allora al 17 a Hollywood Party. Il film Ritorno a Buenos Aires passa domani. Marco Becchis, grazie mille, ti salutiamo con un prossimamente del tuo film, che uscirà quando sugli schermi?
2: 17 settembre,
0: quindi poi noi siamo sulla notizia ancora
1: il giorno in cui sarai di nuovo da noi.
0: Grazie Marco Becchis,
2: grazie a voi, ciao. A tutti voi.
3: El Tribunal de Buenos Aires necesita su presencia física. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il Tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo ho per decidere?
3: Poco tempo. Il processo Garascio Limpo è già iniziato.
5: Al final llegaste, Tano. ¿Lo conoces?
6: Sì, tu, io te riconosco.
5: 33 anni passaron desde la última vez que no vivo. tiempo estuviste adentro, vos?
6: 34 días en el Vesubio. ¿Vos?
5: 2 años y 46 días en el Garage Olimpo.
7: Acá los militares tienen dos caminos. Cadena perpetua o libertad por insuficiencia de pruebas.
8: Ese coche negro, ese de ahí.
9: Mira, ese es un gran día para vos. Te llamaron, viniste a declarar. Vamos a ver cómo te comportás.
10: Soy Evelyn. Soy la hija de Muñeca.
11: No conocía ninguna muñeca.
12: Usted va a entrar por la puerta del aula como testigo y puede salir como testigo, pero puede entrar como testigo y salir como imputado.
0: Sul tappeto rosso sta passando il film Un peu avant minuit, il film di cui abbiamo parlato ieri. In questo momento c'è Chiara Mastroianni con Alberto Barbera sul tappeto rosso. Allora, Emanuela Fanelli, un piacere veramente averti qua. Sei qui a Venezia con una serie che ci ha molto divertito.
13: Grazie.
0: Anche per l'originalità dell'operazione e per le partecipazioni, ho trovato straordinario. Praticamente c'è molto cinema italiano che partecipa a questa cosa. La parte di Ferzan Ospitek, devo dire, è straordinaria, non sì. Anticipiamo troppo. Però dobbiamo anticipare che è un film di fantascienza, perché si svolge nel 47, dico bene?
13: Nel 2049.
0: 49, mi ero sbagliato di due.
13: Sì. È una serie, è un mockumentary, un finto documentario in 6 episodi. E si svolge nel 2049 e è Malcolm Pagani nel ruolo di se stesso, tutti quelli presenti nella serie interpretano certo. Se stessi, viene a cercare me nel 2049, sembra io mi sia ritirata in Valle d'Aosta, non faccio più questo lavoro da un po', e si capisce anche che sono finita in mezzo a un caso giudiziario, un po' una cosa alla Madoff dei Parioli, diciamo. E questo è il pretesto per poter raccontare i miei 20 anni di carriera precedenti, che ad oggi sono recentissimi, contemporanei e insomma futuri, potendo inventare tanto, perché poi io ho voluto questa serie, l'ho scritta e insomma ci ho tenuto anche ad avere il ruolo di produttrice creativa, che è proprio il controllo, quello che è la showrunner, certo. No? Che per avere proprio il controllo di anche per sedersi al tavolo e prendere le decisioni che riguardano un progetto mio, e l'ho scritta insieme a Valerio Vestoso e a Giulio Somazzi, Valerio Vestoso ne cura anche la regia, e l'ho scritta proprio per divertirmi anche sull'immaginario, su immaginare una vita, una professione diversa, e anche un po' per scherzare su tutti questi documentari contemporanei che si realizzano su persone in vita, su carriere anche giovani,
0: con e sono un po' tutti bravi, belli, fantastici,
13: sì, un po' celebrativi, o se no anche la retorica al contrario, sì. Contemporanea, che è non sono inciampato, l'inciampo mi ha dato ancora più forza per correre, no? Che non è umano in realtà. Uno dice vabbè, ma se io sto male allora non esiste, perché io sto male? Invece volevo raccontare proprio un fallimento puro, senza scuse, e è appunto una parabola di vita e di professione abbastanza fallimentare sotto tutti i punti di vista.
0: Abbiamo anche Adriano De Maio, il direttore
14: che si inserisce ovunque.
0: Serie del cinema, no, che mi fa piacere, che cos'è questa serie?
14: Io non posso spoilerare sinceramente, però quando no. Mi è stata proposta,
0: ecco, perché lei diciamo puoi spoilerare,
14: perché la vedremo sulla Rai. No, non voglio spoilerare il contenuto, perché
0: no,
14: il contenuto non leviamo ai telespettatori che prima la vedranno sulla piattaforma.
13: Sì, dal 2 ottobre su HBO Max.
14: Poi, quando noi acquisiamo dalle piattaforme, prima va sulla piattaforma di appartenenza e poi fa il passaggio, diciamo, in free, in chiaro, eccetera. E è stata acquisita, c'è stata proposta da Rai Cinema per valutarla per Rete Rai. E appena io ho letto il cast dico ma questo è pazzesco, siamo agli Oscar.
0: Ci sono
14: e quindi sì, e quindi siccome noi dobbiamo fare, io punterei a anche una serialità, un cinema con i volti della televisione, perché poi il pubblico che segue la TV oggi è un po' particolare, e quindi ho detto assolutamente la dobbiamo avere, e sono contento perché l'ho vista e sono orgoglioso.
13: Grazie.
14: Perché è anche un livello molto alto.
1: Com'è il pubblico della TV? Lo chiediamo a Stefano Reali, che è forse il regista. Allora, se seguite le serie di, sia di Mediaset che della Rai, forse Stefano Reali è il regista con cui avete passato più ore nella vostra vita. Perché quante ne hai fatte?
15: Di prime serate 51.
0: Beh,
15: cioè, più 4 film per il cinema,
1: sì,
15: una serie
1: anche
15: di altre cose.
1: Anche film per il cinema.
0: Poi cose sì. Laggiù nella giungla.
15: Sì, no, poi ho fatto anche tanto teatro, insomma, mi piace tanto...
1: Musica, perché Stefano Reali è anche un musicista.
15: Mi piace la direzione dell'attore tantissimo, ma soprattutto mi è stato consentito, quando ho cominciato questa carriera, di scrivermi da solo le storie, che era una cosa molto diversa da come è la televisione generalista adesso, dove il regista è un signore che dice motore, poi collabora come in questo caso, ma... è abbastanza una rarità. Quindi se penso che mi è stato consentito, quando ho cominciato questa carriera, di scrivermi da solo le storie, che era una cosa molto diversa da come è la televisione generalista adesso, dove il regista è un signore che dice motore, poi collabora come in questo caso, ma è abbastanza una rarità. Quindi se penso che Adriano si riferisse al fatto che il pubblico di Rai 1 è particolare,

0: italiana, certo, molto numerosa, ma che hanno delle caratteristiche da cui non si schiodano. No. Per cui se tu pensi di portare questo prodotto, io non l'ho visto, devo andare oggi alle 3, ma non ci sono riuscito per il nubifragio.
1: Mannaggia, vedi?
2: No. Vabbè, sì, ma ci sarà domani, tempo e modo.
1: Domani?
3: C'è domani. Sì, noi lo vedremo su Rai 2.
0: No, ma visto qui, visto qui tutto insieme, sicuramente e poi quando vedi appunto le apparizioni. E poi credo che tu, Valerio, l'hai conosciuto sul set di Vita da Carlo, giusto?
1: No, lo conosco da prima perché Valerio Vestoso, regista, ci siamo conosciuti nel 2017 e poi io quando ho fatto un programma TV che si chiama Una pezza di Lundini, certo, il secondo anno mi è stato chiesto se volevo anche un'altra persona con me, ho chiamato Valerio Vestoso, quindi prima di Vita da Carlo.
0: 2049 che è poi l'anno in cui è inventato Blade Runner 2.
1: Vedi, buttiamola lì.
0: Con lo gossip.
2: È vero.
4: Ma senti, ma come lo presentavi a tutto questo enorme, immenso cast?
1: Ho fatto delle telefonate veramente
4: minatorie.
1: Assurde. No, ma poi sì, no, alcune con Paola Cortellesi e Sabrina Ferilli ho un rapporto molto stretto, privato, però lì è anche, stai pure più in difficoltà quando devi proporre un lavoro a una persona veramente amica, perché pensi, oddio, poi magari non gli piace, si sente in difficoltà, non sa come dirmelo. Altri li conosco come Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, pure Geppi, ma no, altri proprio non li conoscevo, quindi ho chiamato tutti e già spiegare questo progetto, questo, il mockumentary, il tono e l'umorismo molto surreale anche in un senso, non è stato semplice, ma ad alcune persone come Ferzan Özpetek, che hai nominato, che a sorpresa è il mattatore della serie, lui ha una linea veramente surreale che è stata imbarazzante da spiegargli al telefono, per non parlare di quella di Tullio Solenghi, che tu immagina che insomma c'è molto questo umorismo così, e soprattutto non lo spoileriamo, non lo anticipiamo, ma la telefonata che ho dovuto fare per avere l'ultima scena finale della serie, che è una sorpresa, è stata un po' impegnativa. Però sono venuti tutti con felicità, è stato commovente questa fiducia.
0: Posso dire una cosa? A me mi pare che il capolavoro sia la produzione. Essere riuscita a coinvolgere con rapporti cercati o privati tutto questo parterre così scintillante, è un capolavoro che qualunque produttore avrebbe dato un braccio per poterci riuscire.
1: Infatti,
3: vedere questa unità su un'idea che una volta vedevamo solo, che ne so, nei programmi quando chiamava Renzo Arbore i suoi amici, arrivavano tutti da Gazzelloni, FFSS, vi ricorderete?
0: Come no?
3: E lei ha coinvolto veramente un cast,
1: ma quello
3: pazzesco.
1: È stato commovente per me, perché comunque non
3: un riconoscimento
1: è che
3: per te
1: è stato un riconoscimento di stima e anche
0: di grande stima,
1: anche un'ansia ovviamente stima. Perché immagina che responsabilità, poi perché poi se deludo loro proprio è un dispiacere.
2: Scusa Emanuela, ma una curiosità, a differenza di Steve io non l'ho ancora vista,
1: sì,
2: ma tutta questa gente è truccata in modo da dimostrare 20 anni di più?
1: Dipende chi, nel senso, ci sono persone che parlano nel documentario e quindi si trovano nel momento in cui parlano nel 2049 e quando sono intervistati nel documentario sono invecchiati, poi li vediamo con dei contributi di un programma che magari Sabrina Ferilli ha fatto un programma con me prima e la vediamo, certo, com'è lì, è invecchiata, ma come non solo gli attori, perché poi si sono fidati pure i giornalisti, c'è Piera De Tastis, Gianni Canova che sono venuti a dire delle assurdità, Giovanni Floris, Annalisa Cuzzocrea, persone, giornalisti seri insomma, che sono venuti a scherzare così con me, è un regalo grande.
2: No, ma ha ragione Stefano, già solo raccontarlo è un piccolo miracolo.
1: Grazie.
4: Ma lo spunto iniziale viene dal fatto di aver visto questi documentari a geografie o dal fatto che volevi raccontare in maniera completamente surreale?
2: O dal fatto che c'è davvero uno scandalo che sta per esplodere?
4: Ecco.
1: No. Guarda, no, in realtà quei documentari mi facevano pensare, ma non sono solo i documentari, questi sono anni in cui tutti raccontano molto se stessi. E nel raccontare se stessi spesso ci si fa, no? Un po' il santino, si racconta
4: sembrano tutti
1: una
4: Santa Teresa di Calcutta,
1: sì,
4: cioè
1: o
4: una specie di format unico.
1: E quindi volevo usare questo momento mio professionale, buono, da quando l'ho pensata andava bene, però sapendo che in questo lavoro, come anche in altre cose nella vita, anche l'amore, le amicizie, quando qualcosa va bene pensi subito, oddio, e se finisce? È
0: da
1: un
0: quanto
1: pensiero...
0: tempo ci lavori?
1: Sai, 3 anni.
0: Quindi sono pochissimi per un risultato così. Pochissimi.
1: 3 anni.
0: E mettere insieme tutto questo, poi in un clima come quello degli attori italiani, dove ci sono anche tante diffidenze, legittime per carità.
1: Ah, quello sì. No, però aspetta.

0: detto per
1: tre
0: me
1: anni che, grazie, 3 anni che la scrivevo, ma da quando me l'hanno attivata l'11 settembre dell'anno scorso, e quindi in realtà è stato tutto molto rapido. Io le chiamate le ho fatte dopo, e quindi in realtà molto rapido. E quindi appunto volevo raccontare una storia senza sconti, senza, e anche con dei personaggi. Io ovviamente sono stata molto spietata solo con me, ma spietata in modo tenero, nel senso che dei personaggi, io da pubblico mi affeziono a quelli in cui vedo anche rappresentati degli aspetti di miserabilità, perché lo siamo tutti.
2: Certo.
1: E quella è l'umanità. Non mi piacciono tanto gli eroi che invece fanno sempre tutto giusto, non pensano mai qualcosa di sbagliato, e quindi ogni personaggio e quindi ogni artista che ho citato che ha partecipato ha un suo ritratto che è mai edificante particolarmente. Ci sono anche delle piccole fisse, ognuno è venuto a questo documentario magari non per parlare di me ma per parlare di cose proprie, come Ferzan Özpetek, ma lo stesso Malcolm Pagani inizia questo documentario dicendo che è frustrato perché non gli interessa di me, perché lui vorrebbe fare un documentario su Morante e Moravia che non gli producono, però quindi ecco, è tutto c'è un po' di disincanto generale.
2: Beh, parafrasando Brecht, no? Beati mockumentary che non hanno bisogno di eroi, no? Allora, ascoltiamo, abbiamo il trailer della serie, sì, ascoltiamo.
3: Ve la ricordate, Emanuela Fanelli?
4: Stravagante.
5: Educata.
4: Felliniana.
6: Completa.
7: Sei croccante?
8: Sì.
3: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
6: No.
5: Era avanguardia pura, rivoluzionaria.
6: Personaggi iconici i suoi.
5: Sì, ma questa è una fiaba.
9: Se la poteva fare a meno?
7: No!
5: Quando io guido, guido.
6: Bello, però dirompente, potentissimo.
5: Pasticcione in amore era...
6: Sai cos'era?
10: Era una cosa che non si era mai vista prima.
3: Attrice protagonista, sceneggiatrice, ma debutto alla regia.
5: Io capisco che tu parli di soldi, ma io parlo di arte.
11: Lei rischia 3 anni di reclusione. Come si sente?
12: Tesoro mio, qui facciamo un documentario a parte.
6: Le carriere sono così, vanno su e vanno giù.
12: Puff.
5: Oh!
12: Pasticcione in amore, la serie.
5: La serie?
12: Mi è piaciuta tanto.
5: Licenziala. Che in inglese recitare si dice to play, perché è un gioco.
12: Per carità.
5: Lo faresti un reality? Mai. Mai, mai.
13: Via!
14: Vai, vai, vai, vai, vai!
15: Corri, Emanuele!
16: La parola! Oh, piano, piano!
3: Monica, si è portata via tutte le ottiche.
5: Ma che non giriamo adesso, quindi?
3: No, adesso giriamo con un'ottica un po' particolare. Chi gliene frega la gente della vita di questa, no? Ma io dico...
5: Per un periodo di tempo sembra che se non ci stanno loro non si fanno i film.
13: Bingo!
5: Poi all'improvviso sparisco e dopo un po' non ti ricordi manco come si chiamano.
6: Un vero peccato.
5: Peccato, sì.
6: Ma si chiama Manuela o Emanuela?
17: Però non è che abbiamo perso sto.
5: Ma è tanto stretto?
6: No, zero.
2: È uno dei casi in cui il trailer dà il senso effettivamente della serie. Questo devo dire che è molto azzeccato.
5: Grazie.
2: Senti, Emanuela, diamo un po' di date e di riferimenti. Quando è che sarà visibile su HBO?
5: Su HBO Max dal 2 ottobre.
2: Dal 2 ottobre sarà disponibile. In Rai più o meno quando lo vedremo?
18: Secondo me ci vuole un annetto.
2: È un annetto.
18: Io spero prima. Io ho detto mandiamo la prima in chiaro e poi dopo invece
2: mi sa che, sembrava
5: mi sa che da HBO non sono sì, d'accordo, sono però d'accordo.
2: Bene, grazie mille, allora.
5: grazie a voi.
2: Si chiama
5: grazie
2: Peccato, dai primi di ottobre la vedrete su HBO e forse tornando dalla Rai. Grazie
5: a
2: tutte e due.
18: Grazie.

0: Non poteva non esserci la pioggia in una giornata come questa tra Roma e Venezia. Siamo stati martoriati.
1: Anche
0: ma...
1: se in questo momento non piove.
0: Non piove. Però
1: ma pioverà.
0: Gigliola Cinquetti, è sempre un piacere sentire. È stata anche ospite di Hollywood Party.
1: Sì, come no, come no.
0: L'abbiamo fatta venire una decina d'anni fa ed è stata simpaticissima. Allora, riprendiamo a parlare con l'Absolute Beginner.
1: Con Stefano Reali. Che... Come mai sei a Venezia, Stefano? Perché non hai un film qua.
2: Innanzitutto voglio dire che sono strafelice che il mio debutto a Hollywood Party, che quando una trasmissione diventa di culto c'è sempre un motivo. Io ho sempre pensato che fosse quello che era l'apostrofe per i libri in Francia, che noi non abbiamo un'altra trasmissione di questo tipo.
0: Sinceramente
2: e
0: no.
2: Secondo me avrebbe bisogno di avere più... La risonanza ce l'ha, ma insomma se ci fosse anche in video... Vabbè, questo lo volevo dire. Poi dici, perché
1: è
2: sono
1: che
2: qua?
1: È che siamo brutti, non ci vogliono.
2: No, ma anzi voi secondo me...
0: Ma io, video, sareste... io truccato, un po' sexy lo so.
2: No, ma io penso dei Blues Brothers, anzi dovreste anche cantare ogni tanto facendo le cover sulle canzoni.
0: Mia. Quello io.
2: Io sono qui. Beh, grazie, perché, Stefano, per rispondere alla tua domanda, perché c'è una produzione di Venezia, tra l'altro, casualmente, che ha deciso di fare una linea di podcast, si chiama Icone 2, dove fa intervistare dei personaggi, delle eccellenze italiane, che però non lavorano soltanto in Italia, che hanno dato un manifesto parere su come resistere all'invasione dell'AI, dell'intelligenza artificiale. Quindi ci sono, non so, grandi fotografi, wildlife, camera operator, pittori, paradossalmente c'è poco audiovisivo, persone che hanno detto no, qui bisogna fare qualche cosa per salvaguardare il sentimento, che non vuol dire rifiutarlo, ma vuol dire prendere, se c'è e dove c'è, il buono. Quindi, siccome è un argomento molto interessante, almeno per me, io insegno alla LUIS anche su proprio tutto ciò che contiene la parte etica dell'intelligenza artificiale nella scrittura, ammesso che ce ne sia, e allora mi hanno contattato e mi dicevano falli parlare, facci dire qualcosa che ci può riguardare, perché questo è un momento in cui il terrorismo sull'uso di quello che comunque è uno strumento, non è una cosa che ci... inchiavarda la testa, e quindi sto facendo questa roba qua. Fine.
1: E questo podcast quindi già si può sentire?
2: No, no, siamo in produzione.
1: Lo stai producendo?
2: Siamo in produzione.
0: Tienci informati, tienci informati.
1: Ne riparliamo.
2: No, ma è
1: quando...
2: interessante anche perché io poi ho conosciuto delle persone che non conoscevo e che fanno questo, ragazzi di 28 anni, 25 anni, però sono
1: che ne sanno più di noi,
2: sono no, ma sulla resistenza del sentimento, sul recupero, sull'impossibilità di perdere l'empatia.
1: Certo. E chi ha intervistato qui a Venezia?
2: Al momento ho intervistato, il nome ti direbbe poco, un fotografo, si chiama Roberto Podeddu. Poi sono anche, ho messo in lista anche un vostro collega che è particolarmente incline a tutto questo, si chiama Pierpaolo Mocci, forse lo conoscete.
1: Sì, di nome sì.
2: Che, e poi ci sono altre persone con le quali stiamo ancora avendo...
0: Trattativa.
2: No, hanno detto di sì, ma insomma, fino a che non ce l'ho filmato non lo dico.
0: Allora, questo è il motivo per cui Stefano Reali è qui a Venezia. Giancarlo Giraudi, invece, per un altro motivo, e anche per un motivo nobile, perché Giancarlo Giraudi dirige da tanto tempo la Sala Don Bosco a San Pier d'Arena, quartiere di Genova. L'ANAC, insieme con altre istituzioni, ha istituito da una decina d'anni il premio Lizzani, che va agli esercenti coraggiosi, quelli che tengono aperta una sala tra mille difficoltà e fanno una programmazione de sé, fanno una programmazione interessante, fanno una programmazione anticonformista. Io, che il cinema Don Bosco lo conosco anche abbastanza bene, che ho frequentato, devo dire che mai premio è stato più meritato di questo. Adesso ti lasciamo la parola dando la notizia che i premiati sono stati, diciamo, quattro oggi. Tu poi una sala di Vittoria, non mi sembra?
3: Di Ragusa.
0: Di Ragusa e Vittoria in Sicilia. Poi è stato premiato Gianluca Farinelli come Cineteca di Bologna per il Modernissimo, che è la monosala che stacca più biglietti in Italia. E poi sono molto contento che abbiano premiato due sale che io conosco da quando ero ragazzo, e cioè l'École Cinéma Club e il Christine Cinéma Club, che sono a Parigi, uno in Rue des Écoles e l'altro in Rue Christine, da qui il nome, quello lo dico per Alberto Crespi, mi guardava attonito. Sono due sale che hanno entrambe due schermi, che alternano film di storia del cinema con riprese contemporanee, con film nuovi, fanno un sacco di retrospettive italiane. Le dirige Ronald Chammat, che è un grande cinefilo, anche produttore, insomma, personalità che mi piacerebbe un giorno avere qui a Hollywood Party. Raccontaci un pochettino la sala, la tua sala.
3: Allora, il Club Amici del Cinema, sai che è il circolo che 50 anni fa ho fondato lì alla Sala Don Bosco di San Pier d'Arena, e questo Club Amici del Cinema quest'anno festeggia appunto i 50 anni e sono felice di questo riconoscimento, perché da una parte abbiamo proposto moltissimi film, parliamo di più di 100 film a stagione, in rassegne, film in lingua originale, tutti i film vengono dati in versione originale con i sottotitoli quando si può, la 70% della programmazione è italiana, europea, con attenzione alle opere prime, cortometraggi, documentari.
0: Poi fate il Missing Film Festival.
3: Poi facciamo 34esima edizione del Missing Film Festival.
0: Missing Film Festival significa
1: scomparsi. Scomparsi.
3: Adesso scompaiono tanti, quindi diciamo che la scelta è facile. Però poi appunto, guarda, mi sono sbizzarrito insieme ai miei colleghi e compagni di strada di questo cinema inclusivo, accogliente e aperto a...
0: Molto inclusivo, si mangia anche, sì, si mangia
3: sì,
0: bene.
3: Sì. Adesso per esempio sai cosa facciamo il 25
0: settembre?
3: Prima di un festival, prima edizione di un festival al Porto Antico, in centro, sì. Si chiama Fugassa Festival.
0: Fugassa è la focaccia.
3: Il 25,
1: molto interessante.
3: Loro non lo sanno ancora, ma proietterò un cortometraggio che ho scoperto, la storia della focaccia a Genova, di Carlo, un filmmaker, Carlo Bonadeo, che ci sta ascoltando, e quindi in qualche modo giochiamo anche di queste attenzioni ai filmmaker, ai documentari. Facciamo la più importante rassegna di documentari, secondo me, in Liguria, almeno con la presenza di registi, attori, critici, cioè diciamo
0: è una sala bellissima, una sala che entri dentro veramente capisci la magia del cinema, perché è appunto una monosala curatissima, piena di manifesti di,
3: sì.
0: Tutta ornata, cioè ogni centimetro quadrato dimostra amore per il cinema. Diamo un invito proprio a tutti coloro che sono di Genova, anche quelli che non lo sono, di almeno una volta di andarci, di frequentarla, perché si respira un'aria che è veramente unica. Oltre alla focaccia, qualche altra cosa che programmerete?
3: Guarda, continueremo questa personale di Wim Wenders, che è iniziata quest'estate, sì. Che recupera i 5 film da Alice nella città, appunto,
2: nel corso del tempo,
3: ce lo so, quindi 9 film di Wenders, poi un omaggio a Coreda, recuperando appunto i film che sono inediti, e poi il meglio, la selezione del meglio della produzione europea in particolare, e poi con un'attenzione anche, come ti dicevo prima, ai documentari e ai cortometraggi.
0: Allora, tutto questo alla Sala de Sé Don Bosco di Genova, a San Pier d'Arena.
2: Non, quanti posti ha?
3: 250.
0: 250 posti, un gioiellino. Non perdetelo. Tra i film che sono stati, diciamo, proposti e riscoperti dal Don Bosco c'è anche Gioia Mia, che di cui adesso ascoltiamo un brano. Grazie mille e complimenti per il premio.
3: Grazie, grazie.
1: Complimenti.
3: Grazie.
4: Ora che lo so che da male giocato di guardare il cellulare a tavola, non serve che mi guardi così. Lo sai che quando pensi male agli altri ti viene una ruga qua, qua e anche qua?
5: E tu lo sai che quando sei maleducato ti si allunga il naso, lo sai?
4: Sì, vabbè. Ora che quello è Pinocchio.
5: E che quando sai di dire fesserie ti mordicchi il labbro? Tic tic tic. Ti ho visto, sai?
4: Dico una gara.
5: E allora finiscilo.
4: Lo sai che tu sei proprio la più infantile di tutti i miei amici?
5: Mai quanto te.
4: Deve avere sempre l'ultima parola.
5: Ma senti chi parla.
4: Sei proprio una ragazzina.
5: Lo prendo come un complimento.
4: Almeno tu sta zitto, stupido un cane.
5: Non ti permettere di maltrattare Frank, te l'ho già detto.
4: Ma lui che maltratta me.
1: E questa è una clip di Gioia Mia. Allora, non abbiamo parlato del film di Edoardo De Angelis per un motivo banalissimo, perché ieri sera passavano sul tappeto rosso mentre noi eravamo in onda e stamattina sono ripartiti tutti.
0: Esatto.
1: È una tendenza della mostra in generale, degli ospiti,
0: quasi scaramantica direi,
1: di andarsene appena possibile.
0: Sì, sì.
1: Ma è anche legato, secondo me, ai
0: costi,
1: ai prezzi degli alberghi di cui parlavamo nei giorni scorsi, eccetera, eccetera. Il fuoco che ti porti dentro, però, è un bel film, secondo me, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, che
0: è stato il libro dell'anno nel 24 a Fahrenheit.
1: Esatto. Edoardo De Angelis, insieme a Ilaria Macchia e a Francesco Piccolo, l'ha molto sintetizzato. È la storia di una notte di Natale, certo, in sostanza, con due attori, secondo me, sovrumani. Non so se Stefano Neri è d'accordo, si tratta di Vanessa Scalera e
2: Lino
1: Musella.
2: In assoluto, due fra i migliori attori d'Italia già da diversi anni.
1: Che sono pazzeschi. Dalla conferenza stampa vorremmo farvi sentire almeno la voce della grande Vanessa Scalera.
6: Ma io innanzitutto, considerandomi forse più una donna e non una madre, più un amante quasi, un amante che subisce anche il fascino del figlio. Io ero affascinata da Lino Antonio. E poi come abbiamo lavorato? Ne abbiamo parlato prima durante le interviste, io e Lino, e abbiamo scoperto di aver lavorato in questa maniera. Non parlando prima, ci siamo osservati sul set. È soltanto così che puoi mettere in scena il non detto che c'è tra questa coppia, no? E ce n'è tantissimo. Mi dispiace per tutti gli altri, ma io osservavo soltanto Lino, era la mia calamita. Io sapevo cosa mangiava, quante volte andava in bagno, io lo controllavo, però mi ha aiutata.
1: Ecco, per la cronaca, Vanessa Scalera nel film fa la mamma di Lino Musella, sì, e ha 3 anni più di lui, esatto, nella vita, però ci credi.
0: Sono le magie del cinema.
1: Le magie del cinema e le magie della recitazione dei grandi attori. Sì. Ricordiamo, l'abbiamo citato in precedenza, ricordiamo che è passato in concorso questo film dei Nazi, due registi israeliani, Abraham e Zohr, Nazza, appunto, che è un film incredibile, potentissimo. Ricordiamo anche che oggi esce nei cinema Palestina 36 di Anne-Marie Jassir, distribuita da Wanted, e che è un film appunto sulla Palestina, appunto, su quando la Palestina diventa mandato britannico nel 1936. Insomma, è un film che va un po' alle radici di questa tragedia che stiamo vivendo in questo periodo. Poi volevo, prima che parta la sigla, però abbiamo ancora un paio di minuti, volevo salutare Francesca che ci ascolta a Valladolid.
0: Vabbè.
1: È la figlia di Giuliana Muscio. Ho incontrato Giuliana questa mattina, ci ha detto che lei ha questa figlia che vive in Spagna, che ci ascolta sempre.
0: Vabbè.
1: E le ho promesso
0: Giuliana
1: che
0: Muscio è una studiosa di cinema, sì, che conosciamo
1: da
0: più
1: molti
0: o meno
1: anni.
0: Nostra coetanea, quindi sì, da sì, molti sì. anni. Sì.
1: E le ho promesso che avremmo salutato questa signora che ci ascolta dalla Spagna. Ecco,
0: Giuliana Muscio ha diviso la sua vita tra la lista nera di Hollywood e il cinema muto. Praticamente sa tutto, qualsiasi fotografia.
1: Sono due argomenti su cui...
0: Sì, su cui poi sa anche altro, dico, però quei due argomenti credo che non le sfugga neanche una virgola. Lino Musella è partito stamattina prendendo il piroscopo con una signora che gli chiedeva se era davvero il figlio di Vanessa Scalera. Sono soddisfazioni.
1: La suddetta magia del cinema.
0: L'ho visto io verso le 10:30, no, un po' prima, 9:30.
2: Vanessa anche in Avetrana ha fatto vedere che cosa era capace di fare.
1: Sì, è un fenomeno.
2: C'è un'attrice, è una specie di volontà al femminile lei.
1: Qual è il film che ti è piaciuto di più, Stefano Reali?
2: Fino adesso qui è
0: Secco, qua a Venezia. Secco che c'è la sigla.
2: Secco che c'è la figlia, c'è un bel dibattito.
0: Allora, dico i titoli, intanto ci pensi. Allora, Francesca Lei e Maddalena Nisci ci hanno curato. Francesco Napoleoni da Roma ci ha mandato in onda. Qui invece c'erano Luca Sampaolo e Valeriano Battisti. In redazione avevamo Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli. Poi abbiamo avuto Marco Bechis, Emanuela Fanelli, Adriano Di Maio, Giancarlo Giraud, abbiamo sentito Vanessa Scalera, c'era Stefano Reali che ci dirà adesso qual è
2: che il sono ancora di combattuto per cui non dirò nulla perché mi sono piaciuti tutti.
1: Vabbè, vuol dire che è stata una bella mostra.
0: Sì.
1: Via.
0: Adesso una mostra però battuta da un vento gelido nel quale ci andiamo a
2: posso dire 10 secondi?
1: 10.
2: Musella sia la prova vivente che in Italia il merito può pagare.
0: Certo, è vero. Dai,
1: a domani
0: lo dimostra anche Alberto Crespi
1: e anche Steve Della Casa. Più merito di noi.
2: Grazie.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio 3.
6: Meteoradio.
7: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Siamo in diretta dallo studio K2 di Via Siago per questa puntata di giovedì 10 settembre. Con me ci sono la regista Vittoria Pastore e i due tecnici Simone D'Arrigo e Francesco Napoleoni. E saremo insieme fino a mezzanotte, naturalmente, come sempre. Andiamo a vedere un po' cosa ci riserva il programma di questa puntata. Saremo tra poco alle 20, un minuto prima delle 20, di nuovo a Londra per un altro collegamento con la Royal Albert Hall per il concerto numero 70 della serie dei Proms edizione 2026. Questa sera un unico brano in scaletta, ma un brano molto importante, perché ascoltiamo la messa in si minore di Johann Sebastian Bach dall'ensemble Arcangelo, diretto da Jonathan Cohen. E poi, dopo questo ascolto della messa, che sarà divisa in due parti e nell'intervallo naturalmente suggeriremo degli ascolti, avremo insieme degli ascolti a tema, diciamo così, dicevo, dopo questa messa andremo due volte in Campania per una mostra di Antonio Biasucci, del fotografo Antonio Biasucci, alla Reggia di Caserta, si chiama Archetipi, e a Ercolano, al Parco Archeologico di Ercolano, per la rassegna Gli Ozi di Ercole, Amore e Guerra. Quindi Andrea Penna ci racconterà che cosa è successo stamattina in occasione della conferenza stampa e presentazione dei concerti dell'Aula Magna della IUC. Quindi vi racconteremo cosa propone questa stagione quest'anno, la stagione che sta per cominciare, e infine il secondo cartellone di serata, al solito questo registrato, e saremo a Milano idealmente per un concerto registrato il 18 maggio 2026. È un concerto di Milano Musica in cui il quartetto NUS col soprano Alda Caiello interpreta musiche di Peter Otvosch. Questo è il programma di questa serata. Voi naturalmente potete inviare i vostri messaggi, le vostre riflessioni, i vostri commenti al 335-5634-296 per sms o per WhatsApp. Puntata molto bachiana dunque quella di stasera, e allora abbiamo scelto come copertina evidentemente un lavoro in cui proprio questo ensemble che stiamo per ascoltare dal vivo da Londra, ovvero l'ensemble Arcangelo, interpreta una cantata di Bach, si intitola Gott soll allein mein Herz haben, ovvero soltanto Dio deve avere il mio cuore. Ascoltiamo la sinfonia che apre la cantata nella interpretazione dell'ensemble Arcangelo.

0: solo un estratto dalla cantata Gott soll allein mein Herz haben, ovvero soltanto Dio deve avere il mio cuore, ed è una cantata ovviamente Johann Sebastian Bach, Bachwerke Verzeichnis 169, ed è una cantata che abbiamo scelto per contralto su testo di Martin Lutero, che abbiamo scelto per entrare nell'atmosfera giusta di questa serata, in quell'atmosfera nella quale ci tufferemo tra pochissimo, nella quale saremo immersi almeno fino alle 22:30, perché tra un po' saremo in diretta da Londra, in una diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall, e ascolteremo la messa in si minore, l'imponente messa in si minore di Johann Sebastian Bach, con l'ensemble impegnato, che è un ensemble importante, l'ensemble Arcangelo, diretto dal suo fondatore Jonathan Cohen, clavicembalista e direttore. Jonathan Cohen è clavicembalista, direttore, anche violoncellista, ed è appunto il fondatore di questo che è diventato Arcangelo, che è diventato un ensemble di musica antica importante, acclamato a livello internazionale, pluripremiato, da sempre affidato alle cure di Cohen, cioè da quando è nato nel 2010, continua a ottenere riconoscimenti in ambito discografico da molti anni, e a essere presente nelle sedi più prestigiose e nei festival internazionali di tutta Europa. E la filosofia del gruppo, come viene spiegato dagli stessi componenti nel gruppo, del loro sito, è un po' improntata alla volontà di applicare la dimensione, come dire, i parametri, potremmo dire le coordinate, la capacità di ascolto della musica da camera a ogni brano del proprio repertorio. Ed è Jonathan Cohen a spiegare perché, perché dice: a mio avviso tutta la musica, da Monteverdi fino ai primi anni di Beethoven, è essenzialmente musica da camera. Compositori e musicisti erano un tutt'uno, e la musica che scrivevano per i loro colleghi conteneva una grande quantità di intesa tacita. Ed è questo che mi attrae in particolare della musica barocca, quella combinazione di libertà e necessità di scelta. Dicevamo che Cohen, allora, per perseguire un po' questa sua filosofia nell'approccio alla musica antica, ha fondato un gruppo avvalendosi dei migliori musicisti e d'ensemble, dei solisti a livello mondiale, ed è una formazione Arcangelo molto flessibile, non ha un organico fisso, non ha un numero prestabilito di componenti, ma i programmi vengono ma l'organico viene di volta in volta tarato sui programmi, ed è un gruppo che seleziona i propri progetti, non più di 5-6 progetti all'anno, e li segue fino in fondo, con esibizioni dal vivo, concerti e trasmissioni anche televisive, soprattutto nel Regno Unito evidentemente, ma non soltanto. È stato il primo ensemble barocco ad essere ammesso in residenza alla Wigmore Hall, è ospite piuttosto frequente dei BBC Proms, che sono appunto quelli che i BBC Proms è la rassegna che stiamo trasmettendo anche stasera, che stiamo trasmettendo ormai da un po', ed è quindi diciamo un po' in patria, è un punto di riferimento inossidabile, ma è naturalmente anche ospite regolare di altre rassegne, di altre manifestazioni illustri. Penso per esempio al Festival di Salisburgo, e al fatto che lo stesso ensemble Arcangelo è il primo ensemble in residenza al London Handel Festival, quindi tutto questo per dare una dimensione di quanto questo gruppo sia ormai entrato nel gota, potremmo dire, della musica barocca. Noi tra poco, lo ripeto ancora per il pubblico che si fosse collegato solo adesso, andremo in diretta da Londra, andremo alla Royal Albert Hall ascolteremo questa messa in si minore di Bach, che verrà divisa in due metà, ognuna di circa un'ora, quindi saranno quasi 2 ore di musica, poco meno, 1:55, e un intervallo nel quale continueremo a ascoltare brani eseguiti da Arcangelo, magari cambiando autori. Non ascolteremo ancora Bach, ma ascolteremo naturalmente altri compositori dell'era barocca, che sono quelli cui l'ensemble Arcangelo e Jonathan Cohen riservano attenzione speciale. Per quanto riguarda la messa in si minore, è un lavoro che Bach finì di assemblare, potremmo dire, un anno prima della sua morte, nel 1749, quindi in un certo senso può essere inteso come una sorta di testamento spirituale. Le modalità di composizione meritano di essere sottolineate e ricordate, perché di fatto Bach riunì in un unico progetto finale, in un unico fascicolo, potremmo dire, varie parti musicali che aveva però scritto nell'arco di quasi 30 anni. Aveva cominciato nel 1724, epoca alla quale risale il Sanctus, che è il nucleo più antico dell'opera, e poi altri brani come il Kyrie e il Gloria sarebbero stati composti nel 1733, e l'ultima parte della messa in si minore completata tra il 1747 e il 1749, e completata utilizzando musica per lo più già usata in altri contesti, e qui invece messa a frutto all'interno della messa stessa secondo un lavoro di montaggio, che era un lavoro che a Bach riusciva particolarmente bene. Quindi si può dire che la messa è una sorta di antologia, di manuale, di stili musicali amalgamati con grande maestria. Ecco, voi potrete ascoltare per esempio nel Kyrie come Bach mette a punto una grande fuga vocale in pieno stile tedesco, e il Christe Eleison invece ha quasi un'aura operistica. Ci sono movimenti, riferimenti a movimenti di danza, per esempio nel Gloria. Ecco, tutto questo per dare l'idea di come Bach abbia inteso questa messa in si minore come una sorta di antologia, forse, di quelli che erano gli stili che era capace, che era stato capace di assorbire come una spugna e di rielaborare in chiave assolutamente personale. Io credo manchi poco ormai all'inizio del concerto da Londra. Voglio ricordare che la messa in si minore di Bach, che ascolteremo dall'ensemble Arcangelo diretto da Jonathan Cohen, vede la presenza di cinque solisti. Sono Janine de Bic e Eva Zajcik, i due soprani, soprano primo e soprano secondo. Il controtenore è Hugh Cutting, il tenore è Nick Pritchard e il basso è Florian Sturz. Il clavicembalista e direttore, l'abbiamo detto, è appunto Jonathan Cohen, e il concerto nella sua prima parte dura 57 minuti, 58 ve lo dico già da ora, nella seconda parte. La messa in si minore come numero di catalogo ha il 232, quindi Bachwerk Verzeichnis 232. E non ho ancora il ritorno di quello che sta succedendo a Londra, alla Royal Albert Hall, perché secondo il running order dovremmo essere praticamente molto vicini all'ingresso di Jonathan Cohen. Io vi ricordo che naturalmente aspettiamo su un lavoro così imponente e così importante. Ecco, ma forse ci fermiamo un attimo per uno spot pubblicitario adesso.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
0: Ed eccoci qui. La voce che sentite forse che voi viene dalla conduttrice inglese della BBC. La BBC è l'ente che promuove tutti i proms. A proposito dei proms, si chiudono dopodomani, il giorno 12, con The Last Night of the Proms, una sorta di concerto festa con il quale ogni anno questa manifestazione viene conclusa. È una specie di grande festa che coinvolge il pubblico. Del resto questa informalità fa parte dei proms. Stiamo per ascoltare la messa in si minore di Johann Sebastian Bach, ensemble Arcangelo, direttore Jonathan Cohen, che in questo momento sta salendo evidentemente sul podio a giudicare dall'applauso. Io vi lascio, la prima parte dura 57 minuti, ci ritroveremo per l'intervallo da Londra.
2: Tenor Nick Pritchard and bass baritone Florian Sturz. They take a bow. as they prepare to begin. Johann Sebastian Bach's Mass in B minor, live at the BBC Proms.

Siamo in diretta da Londra, Royal Albert Hall, e abbiamo ascoltato la prima parte della messa in si minore di Johann Sebastian Bach nella interpretazione dell'ensemble Arcangelo diretto da Jonathan Cohen. E questa, dicevo, la prima parte praticamente comprende il Kyrie e il Gloria, mentre nella seconda parte, che è sostanzialmente equivalente in termini di tempo che ascolteremo dopo l'intervallo, invece sarà eseguito il Credo e poi dopo il Sanctus e l'Agnus Dei, a completare questo lavoro imponente che Bach portò a termine di fatto in quasi 25 anni, mettendo mano al lavoro in tempi molto differenti e di fatto, lo dicevamo all'inizio, quasi andando a comporre un'opera antologica di vari stili, di vari linguaggi e anche di vari momenti evolutivi di quella che è stata la sua stessa parabola artistica. Dicevamo Ensemble Arcangelo, che è un gruppo specializzato in musica barocca, nato nel 2010, fondato dal suo stesso direttore, cioè da chi lo dirige oggi, che è Jonathan Cohen, anche clavicembalista, anche violoncellista, e le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di le voci dei cantanti solisti, erano quelle di Jenny Debick, Eva Zajcik, Hugh Cutting, Nick Pritchard e Florian Sturz. Adesso noi abbiamo appunto circa 20 minuti, come di consueto, di intervallo da Londra. Io intanto vi ricordo, potete scrivere al 335 56 34 296, lo hanno fatto già Stefano, che scrive: interpretazione interessante, ma come mai così veloce? Beh, una curiosità, tra l'altro i tempi che dava la BBC erano parecchio più lunghi, quindi effettivamente l'interpretazione, come ha colto Stefano, è stata veloce nella scelta dei tempi, certamente delle dinamiche molto molto non sbrigativa, perché c'è chiaramente una grande attenzione particolare, ma certamente veloce sì. E poi c'è un altro messaggio, ma non è firmato, di un'ascoltatrice, di un ascoltatore, che dice: sarò antiquato e non filologico, ma io preferisco la versione della messa di Carl Richter. Ancora altri messaggi stanno arrivando, io li apro insieme a voi. Speriamo che il pubblico londinese non applauda alla fine di ogni numero, se no finiamo a mezzanotte, scrive Vittorio, riferendosi al fatto che ieri sicuramente, forse anche l'altro ieri, ci sono stati parecchi applausi tra un movimento e l'altro. Vabbè, ma diciamo che al cospetto della messa in si minore di Bach c'è un po' di soggezione da parte del pubblico. Noi adesso ascoltiamo ancora Arcangelo, ne vale la pena davvero, e lo ascoltiamo invece alle prese con autori diversi. Adesso per esempio vi facciamo ascoltare un brano tratto dal disco che Arcangelo, sempre con Jonathan Cohen, ha dedicato alla produzione di Georg Friedrich Händel. Questo brano che vi facciamo ascoltare adesso è tratto dal Siro e Re di Persia, ed è dal Siro dei Persia, quindi siamo più o meno negli anni in cui Bach cominciava a scrivere la messa in si minore. 1728 il Siro Re di Persia di Händel, il quale poi di fatto riprendeva un testo metastasiano che era già stato intonato da diversi compositori italiani, prima di tutti Leonardo Vinci e poi ancora altri compositori come per esempio Sarro e Porpora. Qui ascoltiamo il Gelido in ogni vena, tratto dal Siro Re di Persia, nella interpretazione appunto di Arcangelo con Jonathan Cohen.

C'è Arcangelo al centro dei nostri ascolti questa sera. Arcangelo è il nome di un famoso ensemble orchestrale vocale inglese di musica antica fondato e diretto da Jonathan Cohen nel 2010, che si esibisce su strumenti d'epoca e predilige il repertorio barocco ed è protagonista del concerto che stiamo trasmettendo dalla Royal Albert Hall per i Proms. Siamo nell'intervallo del concerto che questa sera propone la messa in si minore di Johann Sebastian Bach. Quello che abbiamo ascoltato invece era un estratto, gelido in ogni vena, dal Siro e Re di Persia di Handel, anno 1728. Il baritono era Christopher Purvis, Arcangelo era diretto come al solito da Jonathan Cohen, cosa che succede anche nel brano che ascoltiamo adesso, proseguendo appunto nel nostro approfondimento su Arcangelo in attesa della seconda parte della messa in si minore di Bach. Il secondo brano che ascoltiamo invece è un brano di Dietrich Buxtehude, che è un compositore che Bach amò moltissimo, lo sappiamo, la leggenda vuole che, ma non è solo leggenda, pare che sia attestato che Bach avesse compiuto un lunghissimo viaggio a piedi pur di andarlo ad ascoltare, pur di incontrarlo. Buxtehude è famoso soprattutto per la musica d'organo, per le cantate. Poco si sa, in genere poco nota è la sua musica da camera, anzi si può dire che sia stata a lungo praticamente sconosciuta. Eppure a metà degli anni 90 del 600 questo compositore aveva pubblicato due raccolte, ognuna includente 7 sonate per violino, viola da gamba e basso continuo. Queste sonate sono state riprese poi da Arcangelo e da Jonathan Cohen e restituite in un doppio disco uscito qualche anno fa e che è stato premiato dalla stampa, è stato acclamato, diciamo, dalla stampa per la raffinatezza dell'esecuzione e per la accuratezza filologica della esecuzione stessa. Allora, ascoltiamo un estratto dalle sonate a tre, opera 1 di Dietrich Buxtehude, nella interpretazione, anzi mi correggo, sonate a tre, opera 2, perché c'è l'opera 1 e l'opera 2, ma questo ascolto è dall'opera 2 di Buxtehude nella interpretazione di appunto Arcangelo con Jonathan Cohen.

E questa era la trio sonata in La maggiore, Buchswerke Verzeichnis 263 di Dietrich Buxtehude, nella interpretazione dell'ensemble Arcangelo, in questo caso ridotto in forma di quartetto, ovvero Sophie Gent violino, Jonathan Manson viola da gamba, Thomas Dunford arciliuto e Jonathan Cohen clavicembalo e direzione. E questo disco in particolare, lo avevamo detto poco fa, è un disco, un doppio disco, perché c'è le sonate, le trio sonate dell'opera 1, le trio sonate dell'opera 2, dicevo, quindi sono 14 sonate in tutto che Arcangelo ha inciso nel 2020, riscuotendo peraltro notevole consenso di pubblico e di critica soprattutto. Siamo nell'intervallo del concerto che i Proms propongono stasera, il 70° della serie. I Proms si chiuderanno tra 2 giorni, il 70° della serie che si sviluppa alla Royal Albert Hall di Londra, e siamo, dicevo, nell'intervallo tra la prima e la seconda parte della messa in si minore di Johann Sebastian Bach, dove per prima parte si intende il Kyrie e il Gloria che abbiamo già ascoltato, mentre adesso ci accingiamo ad ascoltare Credo, Sanctus e Agnus Dei. Ne approfitto per leggere qualche messaggio, ancora 335-5634-296, lo ricordiamo sempre. C'è un messaggio di Maria Grazia che dice che con questa messa di Bach la nostra giornata si chiude nella perfezione. E poi c'è un messaggio di Walter che dice: sto seguendo il fugato del Kyrie di Bach, dove il cantato è imitato dalla musica che procede per quinte aumentate, diminuite, ovvero eccedente, sullo scheletro del canto e con le stesse figure strumentali del canto. E ancora siamo, credo, a un paio di minuti dall'inizio di questa seconda parte, e abbiamo approfittato naturalmente dell'intervallo per conoscere un po' meglio il gruppo, il complesso protagonista del concerto di questa sera, ovvero Arcangelo. L'abbiamo fatto ascoltando anche la musica appunto di Handel e di Buxtehude, e con Bach invece ritorniamo nella grandissimo repertorio cui questo gruppo dà forma ormai da 16 anni, sempre ad alti livelli. E diciamo ancora che la messa, ne avevo detto prima, in realtà è strutturata in 4 parti fondamentalmente. Il Kyrie e il Gloria, con in tutto 11 numeri musicali che sono riuniti sotto la denominazione complessiva di Missa, li abbiamo ascoltati. Ora c'è il Credo, che è diviso a sua volta in 9 numeri musicali. Poi il Sanctus, un solo elemento, ed è la parte più antica della messa, perché è quella a cui Bach cominciò a lavorare già nel 1724. E poi invece si chiude con i 4 numeri finali, rispettivamente Osanna, Benedictus, Agnus Dei e Dona Nobis Pacem. Quindi in tutto sono 25 numeri musicali, 16 cori, 6 arie solistiche, 3 duetti. Sì, può sembrare un po' troppo quasi pignola questa ripartizione numerica.

Però in realtà, come nota Stefano Catucci, le tecniche con le quali Bach concretamente lavora sono le stesse che già nelle cantate gli avevano consentito di sistematizzare il reimpiego di materiale musicale preesistente. Citando Catucci, uso di simmetrie ricorrenti, rispetto di un rigoroso calcolo delle proporzioni e un simbolismo elementare, ma sempre rispettato, che semplifica la corrispondenza fra testo e situazione musicale. Poi si aggiunga che sono molto differenti gli stili musicali adottati in quest'opera, antico e moderno, come dire, scrive Catucci, polifonico e arioso. E la organizzazione formale, evidentemente, è raffinatissima. Ecco gli applausi, allora improvvisamente arrivano questi applausi da Londra, quindi significa che Jonathan Coe sta salendo sul podio per la seconda parte della messa in Si minore con Arcangelo.

0: Dona nobis pacem, grant us peace, the conclusion to Johann Sebastian Bach.
1: Con il coro Da nobis pacem per l'Agnus Dei si conclude la messa in si minore di Johann Sebastian Bach. L'abbiamo trasmessa e voi l'avete ascoltata in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra. È il terz'ultimo concerto dei Proms edizione 2026. A eseguire in questo caso la messa in si minore di Bach, il complesso barocco Arcangelo diretto da Jonathan Cohen, direttore clavicembalista. Voci soliste: Janine de Bic, soprano primo; Eva Zajcik, soprano secondo; Hugh Cutting, controtenore; Nick Pritchard, tenore; e Florian Sturz, basso. E sono tantissimi, veramente tanti messaggi che sono arrivati al 335-5634-296, e proviamo a leggerne qualcuno così un po' in ordine sparso. Splendida esecuzione che restituisce alla messa in si minore, scrive Andrea, la sua giusta dimensione sonora ed emotiva dopo decenni di fraintendimenti da parte degli interpreti tardo-romantici che la eseguivano come fosse musica di Bruckner. Maria Grazia scrive: non so se sia la forza di Bach, ma mi giunge un suono pulitissimo, serata davvero speciale. Ada da Senigallia parla di meraviglia. E poi c'è un messaggio di Andrea da Siena ancora, un altro Andrea naturalmente questa volta da Siena, che scrive: stasera nessun commento sull'esecuzione della messa, essendo al lavoro chirurgo di guardia in un grosso ospedale universitario, ascolto di discontinuo, vi scrivo solo per ringraziare. E noi ringraziamo Andrea a nostra volta, senza distrarlo ovviamente dal suo lavoro. E poi ancora c'è Giovanni da Nuoro che scrive: sto apprezzando molto questa messa che forse ascolto per la prima volta, oltre a darci consigli un po' su come poter immaginare anche gli intervalli di questi concerti. Sto apprezzando molto questa messa che forse ascolto per la prima volta senza pormi problemi di filologia, senza avere i mezzi per giudicare gli esecutori. E dice: solo peccato per un segnale non impeccabile in questa zona della città, e questo ci dispiace. Marina da Bresso: ma che sorpresa, musica bellissima. Riccardo da Roma: non conoscevo bene né il direttore né l'ensemble, però questa esecuzione mi è piaciuta molto, tempi perfetti, voci buone, un bel concerto. E questi sono alcuni dei messaggi, ma continuano ad arrivare naturalmente, giunti a 335-5634-296 a conclusione di questo concerto molto applaudito dal pubblico londinese, ed è naturalmente anche il riconoscimento che si deve a un gruppo che rivolge al repertorio antico, alla musica barocca da almeno 16 anni un interesse specialistico molto approfondito, e conferma ne sia il fatto che appunto Arcangelo ha ricevuto riconoscimenti internazionali a qualsiasi livello, e anche il fatto che sia presente sistematicamente in tutte quante le grandi rassegne internazionali, grandi festival, non esclusivamente di musica barocca, abbiamo citato Salisburgo per esempio, ma anche e soprattutto invece di questa musica che li tocca molto da vicino. La messa di Bach, lo ricordiamo, è una pagina monumentale, come avrete potuto apprezzare, che Bach ha assemblato, potremmo dire più che scritto nel senso stretto del termine, in 25 anni di vita e carriera tra il 1724 e il 1749, mettendo la parola fine di fatto alla scrittura soltanto poco prima di morire, e in questo senso da alcuni è intesa come una sorta di testamento spirituale, soprattutto per quanto definitiva sia.

e quanto quasi potremmo dire ecumenica la forma utilizzata, ecumenica nel senso di comprendere tanti stili e tanti modi di intendere la musica. Laura scrive: ecco come trovare la pace dell'animo nella musica. E poi Sabrina da Udine: bello l'apprezzamento del concerto, ma non se ne può più di questo clamore, grida, applausi tipo Eurovision. Ma Sabrina è un po' la cifra distintiva dei proms da sempre, vogliono essere rivolti a un pubblico non per forza di specialisti. Poi che anche un pubblico non di specialisti possa essere più composto, ovviamente è un discorso che vale in ogni caso. E ancora Ugo scrive: dopo l'ascolto del coro Dona Nobis Pacem, qualsiasi cosa al mondo risulta banale, compreso tutto il male che a volte ci sembra di non poter sopportare. Insomma, potremmo continuare a leggere messaggi. Laura ancora che dice che non ha rimpianto Hogwood, Dona Nobis Pacem, bellissimo. Ma ci fermiamo qui, naturalmente, ricordandovi che domani saremo nuovamente con il primo cartellone di serata alla Royal Albert Hall, e sarà la penultima volta per questo 2026, per ascoltare dalla Mahler Academy Orchestra, diretta da Philipp von Steinecker, la Sinfonia numero 9 di Gustav Mahler. E adesso dunque chiudiamo questo primo cartellone della puntata del 10 settembre.

0: Parliamo di una mostra in svolgimento a Caserta. Il 30 maggio del 2026 si è aperta alla Reggia di Caserta la mostra Archetipi di Antonio Biasiucci a cura di Tiziana Maffei con l'organizzazione di Valeria Di Fratta e Paola Servillo. Ed è un'esposizione realizzata e prodotta dal Museo Reggia di Caserta in collaborazione con Gallerie d'Italia, con 300 fotografie e installazioni di Biasiucci, appunto, ed è una mostra che si inserisce in un percorso più generale che la Reggia di Caserta ha dedicato, sta dedicando al linguaggio della fotografia come strumento di conoscenza e formazione. Quindi prima visioni affidato a Luciano Romano, poi prospettive di Massimo Listri, quindi Archetipi di Antonio Biasiucci. E noi di Archetipi vogliamo parlare naturalmente con il fotografo Antonio Biasiucci, che è il nostro ospite al telefono, che saluto e che ringrazio. Buonasera Biasiucci.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci, allora Archetipi va inteso nel senso che quello che lei ha portato, ha riportato come sguardo suo personale in fotografia, poi magari finisce con non rappresentare soltanto la sua personale visione dell'oggetto o comunque del soggetto fotografato, ma diventa condivisibile con tutto quanto il pubblico, che poi è un po' la vocazione dell'immagine fotografica.
1: Sì, tra l'altro questa è anche la mia ambizione. In realtà io parto da soggetti che sono fortemente autobiografici, attuando un metodo che applico tutti i miei lavori, che punta sulla scannificazione, metodi che io ho imparato a teatro, considero il mio maestro di fotografia, un regista di teatro, che è Antonio Neuwiller, diciamo che in questo processo che punta alla scarnificazione, poi l'immagine paradossalmente a un certo punto si allontana da me con la speranza, con l'auspicio che possa vivere nello sguardo altrui, insomma. Quindi, ma nello stesso tempo è anche una mostra che tocca degli elementi primari oppure degli argomenti che comunque puntano all'essenza degli uomini. Sono soggetti come il pane, che per realizzarlo sono necessari quattro elementi: il vulcano che nasconde il mistero della creazione, le vacche che rimane un animale emblematico della storia degli uomini, il latte, insomma sono tutti soggetti che comunque appartengono alla storia dell'umanità.
0: Appartengono alla storia dell'umanità e appartengono anche molto al territorio che lei sente come territorio di appartenenza, che, cioè voglio dire, che poi è anche il mio, quindi insomma.
1: Tra l'altro questa è la mostra più vicina che abbia mai potuto realizzare, perché io sono nativo dalla provincia di Caserta, quindi
0: è a casa.
1: È stato straordinario fare la mostra alla Reggia. Sì, in realtà sono fotografie realizzate per lo più in queste due realtà, che sono quelle che io vivo, mm-hmm. quella appunto del Napoli, la città dove risiedo, e il Dragoni, che poi è il paese dove io sono nato.
0: Certo.
1: Tra queste due realtà che sono profondamente diverse, che per me questo trovo che sia molto stimolante, nascono tutti i miei lavori, insomma.
0: Sì, leggevo che la mostra, che va intesa in termini di retrospettiva, poi in qualche maniera anche per il numero imponente di fotografie in esposizione, la mostra segue un gran numero di tematiche, cioè 24 mi pare di capire, quindi è come se ci fossero tanti canali che poi confluiscono in un unico alveo centrale, che è quello della sua creatività.
1: Sì, non è un'antologica, è una mostra. I lavori sono stati pensati insieme a Tiziana Maffei in relazione allo spazio, quindi in realtà ci sono diverse installazioni, tipo una particolare che è perfettamente si colloca in un contesto nel quale io sono cresciuto e che è dedicata a mio padre, che era un fotografo di cerimonie, di matrimoni, e quindi si entra in una stanza dove ci sono tutti questi negativi che illuminato in retroproiezione, sono tutti lì formato tessera, oppure le carte di identità realizzate da mio padre negli anni 60 e 70, quindi sono gli abitanti di Dragoni, si presentano come una sorta di costellazione, diventano delle lucciole, come anche un'altra videostellazione dedicata ad un soggetto che qui è fortemente, come dire, rappresentativo, che sono le mozzarelle, ma in quella circostanza diventano dei pianeti, perché sono fotografate in questo loro siero, per cui infatti il lavoro si chiama Corpo Latteo ed è un vero e proprio viaggio nel cosmo, diciamo.
0: Poi ci sono gli ex voto nella Cappella Palatina all'ingresso della mostra.
1: Sì. Infatti c'è tutta la parte più napoletana, ecco, di ex voto, come anche Res, che è un lavoro che mira all'opposto, cioè alla catastrofe, quindi sono fotografie più che altro realizzate all'interno dell'interstizio, quando è stata dismessa, ma in realtà sembra proprio un campo di battaglia. Ma anche gli ex voto fotografati appunto all'interno della chiesa di Santa Chiara, ma lì diventano dei personaggi di una sorta di teatro dell'assurdo. Ma tutti i miei soggetti subiscono questa trasformazione, ma anche questa metamorfosi, e paradossalmente si avvicinano, riescono a convivere, stare insieme, prima di tutto perché hanno subito lo stesso processo di maturazione, di scarnificazione, per cui tutti i soggetti portati all'essenza paradossalmente si avvicinano, e nel tentativo di creare di puntare ad un assoluto, tutta questa materia che si trasforma, che muta, appunto, è una sorta di ipotetico, chiaramente irrealizzabile, assoluto, dove tutti questi soggetti convergono. Un'utopia, ecco.
0: C'è anche un approfondimento, potremmo quasi dire, che tocca il sito di San Leucio, perché c'è una ricorrenza, quella dei 250 anni e la fondazione di questa colonia, molto straordinaria come storia, tra l'altro sociale, sociologica vorrei dire. E questo in cosa consiste? In una serie di immagini che riguardano quei luoghi, suppongo?
1: Sì, tra l'altro io ho avuto modo di approfondire la conoscenza del complesso di San Leucio. Dal momento in cui la Fondazione Orizzonte mi ha commissionato un lavoro sul complesso, e abbiamo realizzato un libro, e parte delle fotografie del libro sono all'interno del percorso della mostra in Reggia. Sì, è straordinario perché incredibile come Ferdinando IV a metà del 1770, se non sbaglio, abbia creato questo polo di eccellenza, ma anche pensando a una comunità autonoma basata su principi di eguaglianza, cioè la parità tra uomo e donna, la sanità a tutti, la scolarizzazione a tutte le persone, anche l'abitazione, quindi era qualcosa veramente straordinario. Il lavoro consiste nell'aver fotografato delle donne che sono state le ultime che hanno lavorato ai telai, che indossano gli abiti che hanno poi appunto preparato, e su un bancale ci sono tutti gli utensili che loro hanno utilizzato nel corso del tempo, quindi un lavoro sulla memoria.
0: Esatto.
1: E anche quella è una forma installativa.
0: No, è proprio sulla memoria che volevo infatti portare il discorso, perché il concetto di memoria credo sia centrale in questo tipo di progetto che poi si traduce nella mostra Archetype, cioè proprio il concetto di ritrovare la memoria attraverso l'immagine.
1: Sì, è vero, però io inizio facendo da giovanissimo un lavoro sulla memoria personale, nel tentativo di costruire un'identità perduta, perché sono nato appunto in questo contesto che da giovane ho ripudiato in una maniera incredibile, per poi trasferirmi a Napoli per l'università e capire che la città non mi apparteneva per niente, per cui sono ritornato poi in paese per recuperare una mia identità. Però penso che nel corso del tempo questo lavoro sulla memoria sia diventato un lavoro sulle origini, ma intese in un senso universale. Cioè tutti i miei soggetti sono spogliati da tutti quei dati che in qualche modo non possono contestualizzare il lavoro. Cioè, finanche un lavoro come quello delle vacche, in realtà non sono fotografati all'interno di una stalla, ma non c'è nulla che possa collocarli da un punto di vista antropologico, da un punto di vista ambientale, per cui diventa la vacca, diventa un assoluto, diventa l'essenza di questo animale, come anche i pani diventano delle meteoriti, diventano dei mondi, dei pianeti, insomma c'è sempre questa trasposizione. Per cui sì, parto come dicevo, da qualcosa di fortemente autobiografico, perché sicuramente la mia infanzia, adolescenza vissuta qui è stata intensa e mi porto dietro tantissime cose. Quella di dover risolvere anche un problema di identità mi ha aiutato moltissimo anche nell'approfondimento, nella conoscenza di qualcosa che comunque mi appartiene, mi apparteneva, insomma.
0: In ogni tipo di
1: sì,
0: in ogni tipo di fotografia, immagino, in qualsiasi stile fotografico, comunque il fotografo lascia allo spettatore ampia facoltà di entrare in quel mondo e di ritrovarci quello che vuole. Cioè, voglio dire, la foto, soprattutto un tipo di linguaggio come quello che adotta lei, non vuole avere niente di didascalico nell'immagine.
1: No, in una maniera assoluta, perché le immagini, nel mio caso, si fa fatica
0: Io ce
1: anche
0: li ho
1: a
0: davanti, tra
1: riconoscere.
0: l'altro, quindi perciò la domanda mi veniva anche in
1: No,
0: questo senso, insomma.
1: si ha difficoltà a riconoscere il soggetto,
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: senti, infatti, ma come anche il soggetto, ma anche il racconto si ha difficoltà a capirlo. Nel libro pubblicato dalle Mandi, in realtà, dove c'è questa metamorfosi continua delle cose, dove comunque c'è una sceneggiatura che io necessariamente devo crearmi per fare un libro. Questa sceneggiatura non è così palese, però io penso che chi è che vede quel libro riesce ad annusare, che non sono delle fotografie messe così senza un senso, per cui questa annusarla ti permette in qualche modo di poter interpretare a tuo piacimento, rispetto alla tua esperienza di vita, quel lavoro. Sì, io punto moltissimo a questa liberazione dell'immagine, cioè l'immagine paradossalmente deve andare via da me. Cioè, ed è assurdo, io ogni volta che vado lì in reggia e non ci sono più le mie fotografie allo studio, non le vedo più lì dove comunque sento ancora un'appartenenza, invece in reggia sembra che quasi non ho fatto io quel lavoro, cioè sembra che proprio siano andate via da me stesso, insomma. Punto a questo processo di elaborazione di cui parlavo prima, che è proprio un metodo che lavoro che appunto applica a tutti i soggetti, è lungo, è lunghissimo, cioè non, tra l'altro non, è continuativo addirittura mi riservo dei periodi dove non devo spezzare, devo stare in quella dimensione. Ecco, questa severità anche di un atteggiamento, di una dedizione che comunque comprende, che coinvolge me e il soggetto, sicuramente permette un paradossalmente un allontanamento da quello che sono io, che
0: Sì.
1: la mia, come dire, il mio voler dire in qualche modo arretra paradossalmente.
0: Certo. Tiziano Maffei, buonasera. Io adesso
2: Buonasera.
0: sì, buonasera a lei, grazie per essere con noi. Come dicevo prima, un attimo fa, questa mostra si inserisce in un percorso più generale che la Reggia di Caserta ha voluto dedicare al mondo della fotografia attraverso più progetti.
2: Sì, perché un po' è l'eredità, io credo, di Luigi Vanvitelli, la capacità di avere uno sguardo allenato, perché tutta la Reggia di Caserta parla di prospettive e di visuali. Quindi la fotografia forse è il linguaggio più adatto e più vicino proprio anche al modo con cui Vanvitelli costruisce e trasmette lo spazio. E questa mostra va anche oltre, perché è profondamente legata alla memoria di quel territorio, però una memoria molto profonda. Se uno pensa a Magma e a Corpo Latteo, è veramente la scelta con Antonio di chiamare la mostra Archetipi, è proprio perché non è una mostra didascalica, ma una mostra capace di raccontare la Campania andando oltre, facendo sì che quella memoria sia un po' la memoria di tutti. Poi devo dire che è stato anche un gran piacere lavorare con Antonio, che è una persona molto timida ma molto ferma, ma nello stesso tempo anche molto ragionevole, nel senso che lui ha lavorato molto nello spazio, ha pensato tanto alle sue immagini. È vero, sono tanti nuclei, 24, però l'insieme è un'opera unica, cioè lo spettatore comprende la mostra nell'insieme, perché proprio grazie al fatto che quello spazio espositivo, la Gran Galleria, è uno spazio segnato fortemente dal modo con cui Luigi Vanvitelli imposta lo spazio, quindi ha queste visuali continue, c'è questo gioco di rimandi, i volti appaiono un po' dappertutto, ci sono queste linee che riconducono anche, penso a San Leucio, a delle prospettive, dei focus precisi. Io dico che è una mostra terapeutica, perché è una mostra che aiuta a trovare la propria dimensione. Antonio dice: ho perso quelle immagini, però è vero che lo spettatore invece ritrova se stesso. Io almeno, è una mostra che penso sempre che quando uno ha dei momenti di sbandamento, va a vedere quella mostra e ritrova la misura delle cose, perché è parte di un cosmo, perché è una mostra cosmica.
0: E ritrova anche il piacere di un monumento vivo, come è la Reggia, come è stato reso la Reggia negli ultimi tempi, attraverso appunto le iniziative, gli spettacoli che ci sono stati. Insomma, voglio dire, contribuisce, credo, a dare questa dimensione vitale allo spettatore, che non si trova più davanti semplicemente un contenitore, ma si trova davanti un qualcosa che pulsa insieme ai contenuti.
2: Credo che questo sia stato l'impegno di questi 7 anni, far capire che la Reggia non era un contenitore monumentale, ma un contenuto, un produttore di cultura, un generatore di cultura contemporanea. E credo che questo sia un po' il ruolo di tutti i musei oggi. Abbiamo oramai superato fortunatamente l'idea del museo polveroso, ci sono le collezioni che hanno un valore incredibile, ma è anche vero che queste collezioni hanno valore nel momento in cui le riportiamo nella contemporaneità e le comprendiamo nella contemporaneità. Questo rapporto con la contemporaneità, tra l'altro, alla Reggia di Caserta è stato rafforzato dalla presenza di una collezione straordinaria come Terremotus, sì, che pone tanti interrogativi, in fondo è una provocazione costante all'interno della Reggia di Caserta, e riporta Caserta al centro di una dimensione metropolitana che credo che la Reggia meriti di essere, cioè Carlo di Borbone l'aveva pensata come idea di un'area, sì. E credo che lo sforzo di questi 7 anni sia stato anche quello di dimostrare che si è un istituto credibile il momento in cui si vive nella contemporaneità, e la reputazione si costruisce anche grazie a queste iniziative di grande spessore e rigore.
0: Benissimo, grazie a voi davvero per essere stati con noi, grazie a Tiziana Maffei e ad Antonio Biasiucci. Io voglio ricordare che Archetipi è la mostra fotografica Antonio Biasiucci a cura di Tiziana Maffei, con l'organizzazione Valeria Di Frate e Paola Servillo, e che sarà visitabile fino al 30 novembre, si è aperta alla fine del mese di maggio scorso, ma sarà visitabile fino al 30 novembre in quel luogo bellissimo che è la Reggia di Caserta. Grazie ancora per essere stati con noi Antonio Biasiucci e Tiziana Maffei, arrivederci.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Grazie, buonasera.
3: Il piacere di avere 2 membri del Consiglio Artistico della IUC, che sono anche 2 amici di Radio 3, anche 2 voci di Radio 3, non riduce in nulla, diciamo, la distanza che dobbiamo tenere rispetto alla presentazione di questa stagione. Parto con Susanna Pasticci, che ha parlato dell'importanza della presenza di Beethoven e dell'idea di una stagione nella stagione con i quartetti. Ma anche questa un po' diversa.
0: Improvvisamente è entrata la voce di Andrea Penna, che il pubblico di Radio 3 Suite avrà riconosciuto, ma non è in studio con me, invece ha seguito la presentazione della stagione 26-27, l'82esima della IUC, dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, questa mattina a Roma, e ci racconta adesso in questo suo servizio che cosa la IUC ha riservato per i concerti dell'Aula Magna al suo pubblico a partire dal mese di ottobre prossimo.
3: Il piacere di avere due membri del consiglio artistico della IUC, che sono anche due amici di Radio 3, anche due voci di Radio 3, non riduce in nulla, diciamo, la distanza che dobbiamo tenere rispetto alla presentazione di questa stagione. Parto con Susanna Pasticci, che ha parlato dell'importanza della presenza di Beethoven e dell'idea di una stagione nella stagione con i quartetti, ma anche questa un po' diversa dal solito.
4: Assolutamente sì, i concerti per quartetto sono molti e ci sono dei cicli integrali, come nella tradizione della IUC, quindi si conclude il ciclo dedicato a Robert Schumann e quello dedicato a Bartok, e ne inizia un altro, un nuovo ciclo dedicato a Franz Schubert in occasione del bicentenario della morte, che cade appunto nel 2028. La particolarità di questi concerti però, dedicati al quartetto in generale della stagione, è la capacità di fare dei programmi in cui la musica del passato dialoga, incontra le musiche della contemporaneità. Siamo abituati a concerti organizzati per compartimenti stagni, concerti di musica classica e concerti di musica contemporanea. È importante per la IUC invece abbattere queste barriere e far dialogare la tradizione con la contemporaneità, e quindi in uno stesso concerto inserire in alternanza, costruendo un percorso intelligente che interroga l'ascoltatore e lo induce ad ascoltare in modo diverso la tradizione e la contemporaneità, creando appunto dei percorsi inattesi. I concerti che si muovono in questa prospettiva sono molti, in particolare appunto il concerto dei quartetti, ma tutta la stagione è costruita in questo modo: superare le barriere.
3: E superare le barriere è anche l'idea di superare gli organici, perché poi presentate Beethoven in apertura e chiusura, oramai con il rapporto con l'orchestra Canova vi potete dotare di un'orchestra anche in anni in cui affrontare una scelta di questo genere per una istituzione di musica da camera non è facile. E qui vengo a Nicola Sani, l'idea della contemporaneità integrata, però non come, diciamo, una piccola nicchia in cui c'è l'angolino della musica contemporanea, ma con un'altra idea. È interessante anche perché, a scorrere rapidamente il programma della IUC, si potrebbe dire: ma ce n'è molta meno del solito. In realtà è inserita all'interno di alcuni concerti, e alcuni concerti mescolano felicemente musica antica, addirittura musica contemporanea, per tutti gli organici. È l'altro aspetto, no? Tanti organici diversi.
5: Sì, 30 anni fa la IUC lanciò New IUC, fu la prima grande rassegna in una istituzione concertistica italiana dedicata al contemporaneo e alle nuove forme del contemporaneo. Furono stagioni bellissime, mi sembra tre furono realizzate all'epoca, arrivarono in Italia per la prima volta i più grandi gruppi della New Music internazionale, da Bangor & Ken a Steve Martland a Gavin Bryars, David Moss. Veramente furono entusiasmanti, esaltanti, e il pubblico giovane tornò alla IUC per quello. Cioè, è stata una stagione che ha vinto la sua partita col pubblico giovanile grazie al contemporaneo e a un nuovo modo di proporre il contemporaneo. Oggi, perché non abbiamo voluto continuare New IUC come forma? Perché non volevamo creare il ghetto del contemporaneo, ma New IUC lo spirito di New IUC è diventato lo spirito della IUC, quindi è come se quel mondo si fosse integrato totalmente, a parte naturalmente dei concerti monografici contemporanei di musica del nostro tempo, che sono molto importanti, come quello di Markus Stockhausen ad esempio. Ma l'idea è proprio quella di leggere il contemporaneo nelle forme del presente all'interno del rapporto con tutti i generi musicali. Quindi diciamo, questa osmosi anche, funziona, ma anche perché la chiediamo, cioè ogni programma è mediato, cioè si cerca di lavorare con gli interpreti per mettere all'interno dei programmi un progetto che arrivi al contemporaneo e che lo discuta anche con le altre forme del musicali. Questo è quello che è il compito di un consiglio artistico che lavora in maniera dinamica e dialettica.
3: Allora, la domanda più difficile, a parte io ricordo che c'è un concerto proprio monografico di Nicola Sani, ma lo ricordo perché c'è un bellissimo omaggio a Francesca Fortuna, che è stata un po' l'anima di questa istituzione per tanti anni, quella immagine della corsa perdifiato della settima elegia duinese di Rilke, che diventa un pezzo del pianoforte, no? Questo ci tengo. Detto questo, una presenza artistica di cui Nicola Sani è particolarmente contento o che vuole proprio proporre al pubblico, fidatevi, venite ad ascoltarlo. E lo stesso poi per Susanna Pasticci.
5: Uscendo dal discorso del contemporaneo e guardando la stagione a 360 gradi, credo che Roger Mouraraud sia davvero una personalità incredibile. Lo portiamo per la prima volta in Italia, è uno dei più grandi pianisti listiani e di Olivier Messiaen, è il grande interprete di Olivier Messiaen. Interpreterà il secondo e il terzo volume degli Années de Pèlerinage di Franz Liszt, sarà davvero una grande emozione ascoltarlo. Io penso che all'interno di stagioni che propongono nomi, diciamo, abbastanza ricorrenti nel mondo del pianoforte, dell'esecuzione, dell'interpretazione pianistica, quello di Roger Mouraraud sia un progetto piuttosto originale e interessante sicuramente.
3: Peraltro c'è anche Marc-André Hamelin, che devo dire che fa una bella contraltare, una bella coppia.
5: È una personalità che conosciamo e che è venuto altre volte, ma appunto Mouraraud viene per la prima volta e sicuramente sarà, come dici tu, giustamente un contraltare interessante.
3: E per Susanna Pasticci?
6: Allora,
3: difficile, lo so.
6: Sì, è difficilissimo, però abbiamo parlato di musica del grande repertorio di tradizione, di musica contemporanea, e vorrei appunto invece raccomandare un altro filone che la IUC persegue con continuità degli anni, che è quello della musica cosiddetta antica, e in particolare abbiamo previsto un concerto del gruppo di musica barocca La Follia, che eseguono repertori barocchi con strumenti d'epoca e propongono dei concerti, diciamo, secondo dei criteri di esecuzione storicamente informata.
3: E con poi la musica spagnola che fa capolino in mezzo a Corelli e alla musica italiana.
6: Sì, anche qui il programma è molto vario, appunto, da Diego Ortiz ad Arcangelo Corelli e altri, quindi sperimentare dei percorsi di ascolto che travalicano i confini e consentono appunto al nostro pubblico di esplorare dimensioni diverse di questa nostra straordinaria e inesauribile tradizione musicale.
3: Grazie, buon lavoro per la prossima stagione, ma intanto apriamo questa. Grazie.
5: Grazie a voi.

0: Johann Sebastian Bach ci accompagna in questa serata di Radio 3 Suite, clavicembalo ben temperato, primo libro, fuga numero 3 in do diesis maggiore, era Glenn Gould, e noi andiamo a Ercolano per gli ozi di Ercole, parole, suoni e visioni sull'antica spiaggia di Ercolano da oggi fino a dopodomani. 12 settembre, tre serate tematiche. Noi parliamo degli ozi di Ercole con Gennaro Carillo, che è mente e anima di questo progetto. Buonasera, Gennaro Carillo.
1: Sì, buonasera a lei e grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi. Dunque, gli ozi, c'è poco da oziare, diciamo, perché voi in tre giorni mettete su tre folle journée da, in cui il pubblico deve essere bravo a girare da un evento all'altro, a affrontare percorsi narrativi, riflessioni artistiche, a vedere luoghi molto belli, insomma, tre giorni molto densi.
1: Sì, molto densi in un contesto, uno scenario perturbante. L'antica spiaggia del Parco Archeologico di Ercolano è l'unico sito archeologico al mondo ad avere una ad includere una spiaggia che è anch'essa poi un oggetto archeologico, un reperto, perché è la spiaggia sulla quale provarono a trovare scampo, certo, invano gli ercolanesi nel 79 d.C. E si è creata una sorta di cavea naturale grazie ad una paradossale, tutto questo è paradossale, un enorme muro di lava fredda che si è consolidata e che crea un vero e proprio teatro naturale. La spiaggia era chiaramente sotto e adesso c'è un muro enorme di lava che crea una sorta di parete, e noi siamo proprio all'interno di questa cavea, ed è veramente uno spazio perturbante che dimostra poi, perché dicevo paradossale, il paradosso di una distruzione, di una catastrofe che tuttavia edifica, cioè crea, certo, forme nuove.
0: Certo, è un posto bellissimo che non tutti conoscono, parlano nemmeno i napoletani, non è poi così conosciuto quanto per esempio altri spazi di Pompei.
1: Sì, allora Ercolano è, rispetto a Pompei, è un sito più piccolo e quindi più governabile dal visitatore, sì, certo. Si visita in un tempo molto più breve. Perché la città storica riemersa, la città morta, è soltanto una piccola parte dell'antica Ercolano. La nuova Ercolano ha ricoperto l'antica Ercolano. E tuttavia, proprio queste misure più ridotte rispetto a Pompei rendono questo sito estremamente fascinoso, estremamente bello. Meritevole di una visita. Peraltro anche qui, come a Pompei, del resto si assiste a una continua emersione di cose nuove, di reperti nuovi, di spazi nuovi. È una vitalissima città morta, potremmo dire, Ercolano.
0: Certo. Gli ozi di Ercole, edizione 26, ha un tema conduttore, amore e guerra. Come viene esplorato, come viene declinato, direi, questo tema?
1: Sì, allora l'idea originaria era di parlare soltanto della guerra, ma forse era un'idea abbastanza banale, per quanto calata nelle tragedie del contemporaneo che stiamo vivendo.
0: Purtroppo allora, banale, perché poi ci viene proposto ogni giorno, insomma, questo,
1: certo,
0: tema. Quindi
1: certo, assolutamente. La banalità proprio di questa ripetizione seriale di immagini che poi alla fine rischiano di creare un effetto di saturazione che è veramente a sua volta tragico.
0: Certo.
1: L'idea è questa. Poi il binomio amore-guerra è molto ambiguo, molto ambivalente, perché in apparenza sembrerebbe una polarità per opposizione, nulla di più lontano dalla guerra dell'amore. E in realtà poi soprattutto il mondo classico ci mostra che il modo di parlare di amore, il modo di parlare dell'amore, dell'eros, è molto tributario e fortemente debitore del lessico della guerra. Ma tutto questo abbiamo ereditato anche noi. Ancora oggi si dice conquistare la persona amata. Ancora oggi si usa un lessico appunto militare,
0: certo,
1: con tutte le ambiguità del caso, per parlare d'amore. E poi c'è questa testimonianza molto bella di Tucidide, che nel descrivere la passione smodata degli ateniesi alla vigilia della partenza per la Sicilia, della spedizione in Sicilia, parla proprio di Eros. Quindi c'è un Eros nei confronti della conquista non più di una donna, ma di una terra. La
0: Sì.
1: Grecia d'Occidente, la Sicilia. E potremmo continuare con gli esempi. E non a caso, poi, la coppia di adulteri più famosa della mitologia classica è quella di Afrodite e di Ares, cioè della dea dell'amore, della bellezza e del dio della
0: Della
1: guerra.
0: guerra,
1: E
0: certo.
1: Afrodite, che invece è sposa a uno sposo non particolarmente avvenente, che è Efesto, e quindi si sente abbastanza legittimata a tradirlo, mal gliene incolse perché poi Efesto, insomma, organizzò una vendetta molto, molto divertente, molto buffa, perché irretì i due amanti in una vera e propria rete metallica che aveva forgiato.
0: La musica ha un ruolo molto importante nella struttura degli Ozi di Ercole, nella concezione stessa, direi, del progetto.
1: Sì, perché la formula prevede una conversazione tra una figura importante della cultura italiana, soprattutto degli studi classicistici, antichistici, con il contrappunto di una voce recitante. Avremo tre, già stasera abbiamo avuto Lucia Mascino, domani avremo Isabella Aragonese e dopodomani Federica Fracassi, quindi tre signore del teatro, del cinema e della televisione italiana. E poi c'è sempre questo contrappunto musicale. Quest'anno è molto vario perché abbiamo appena concluso il si è appena concluso il si è appena conclusa la lezione incontro musicale, conversazione con Ambrogio Sparagna e Raffaello Simeoni sui canti d'amore e guerra, e hanno ripercorso alcuni momenti topici della tradizione popolare italiana, da etnomusicologi. Ambrogio ha raccontato da par suo delle cose incredibili. È stato un momento veramente molto, molto, molto bello, con due musicisti di straordinaria bravura e anche empatia, con capacità di empatizzare con il pubblico. Domani avremo invece, prima ascoltavo il clavicembalo ben temperato del grande Glenn Gould, che è Monk, Thelonious Monk, prestato alla classica, e domani avremo appunto il grande Carlo Boccadoro, che terrà una lezione con ascolti dedicata a Johann Sebastian Bach. E dopodomani
0: Con un
1: invece si
0: titolo, tra
1: chiuderà
0: l'altro,
1: con
0: che ho
1: Enzo
0: qui
1: Tanni.
0: davanti, Il panettiere e
1: Sì.
0: l'astronomo. Questa è la
1: Sì,
0: conversazione con Boccadoro.
1: il cui enigma sarà decrittato soltanto domani, decifrato e sciolto soltanto domani, perché il maestro Boccadoro non ha fatto alcuna anticipazione, e dicendo anche che ci sarà una forte percentuale di improvvisazione nella sua partitura orale. E quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Sicuramente qualcosa di bello, essendo lui una figura anche intellettualmente interessantissima, capace di parlare a un pubblico sia estremamente competente in ambito musicologico, ma sia un pubblico di non iniziati, perché appunto ha scritto cose incredibili, abbinando autori incredibili come Bach e Prince, per esempio.
0: Come sappiamo bene noi qui a Radio 3, insomma, tra l'altro.
1: Terzo giorno avremo poi un'espressione molto alta della scena indie italiana, che è Francesco Di Bella, che è un cantautore che amo molto, ed è anche una persona meravigliosa, ed è autore di canzoni molto, molto interessanti, molto belle, e peraltro anche un nuovo disco da proporre.
0: Stiamo un po' perdendo come segnale, forse non so
1: Mi
0: se si...
1: sente?
0: Adesso
1: Mi sente adesso?
0: adesso sì,
1: Sì,
0: bene, meglio.
1: benissimo,
0: Cioè,
1: sì.
0: prima l'avevamo
1: Sì.
0: perso un
1: Dicevo
0: attimo.
1: che Di Bella ha anche un nuovo disco da proporre, e quindi sarà un ripercorrere il repertorio oramai decennale, ultradecennale, a partire dai 24 Grana, il suo gruppo originario, per poi arrivare alle ultime sue produzioni, tra
0: Gli
1: cui
0: Ozi di
1: proprio
0: Ercole.
1: l'ultimissimo disco.
0: Sì, Gli Ozi di Ercole in realtà giunge a che edizione? Cioè da,
1: È la sesta edizione, e guardi, questo è proprio molto interessante, perché gli Ozi di Ercole nacquero 5 anni fa grazie a un'intuizione di Francesco Sirano, che era il allora direttore del Parco Archeologico di Ercolano, adesso è direttore del Museo Archeologico Nazionale, il MAN di Napoli. Ed è molto bello, devo dire, anche in termini proprio di politica culturale, che la nuova direttrice del Parco Archeologico, la dottoressa Federica Colaiacomo, abbia colto la bellezza di questo progetto, l'importanza di questo progetto. E anche l'amore che il pubblico ha nei confronti, ha manifestato nei confronti di questo progetto, fidelizzandosi negli anni, e ha mantenuto intatto il progetto, anzi lo ha rilanciato. E questo è molto raro, è molto raro come tutti noi sappiamo. Di solito c'è discontinuità istituzionale. Quando c'è un avvicendamento, si tende quasi alla damnatio memoriae, a cancellare tutto quello che di buono è stato fatto, questo in tutte le istituzioni, per carità. Invece, con grande sensibilità e generosità, Federica Colaiacomo ha rinnovato proprio il patto con il pubblico, poi fondamentalmente, perché c'è una domanda molto forte di questo tipo di progetti e di programmi, nonostante le contemporaneità della giornata odierna, perché abbiamo tante cose molto belle, molto interessanti in Campania, anche a distanza di pochi chilometri, avevamo un bellissimo pubblico nutrito, ma soprattutto molto attento, molto competente, molto interessato e anche molto partecipante. Questo è sempre un segnale da accogliere con
0: Sì,
1: gratitudine e da sottolineare.
0: ormai vi aspetto, è diventato un po' un appuntamento che il pubblico aspetta perché mette insieme quelle cose che al pubblico di oggi credo piacciono particolarmente, cioè l'idea di poter assistere a un evento culturale partecipandovi attivamente in qualche maniera, non rimanendo spettatori passivi e rompendo un po' quelle che sono le regole di fruizione un po' standardizzate. Ecco, tutto questo, oltre alla qualità ovviamente dei contenuti, credo abbia contribuito a creare un pubblico che si è fidelizzato.
1: Certo, e aggiungo, tutto giustissimo, aggiungo anche un altro dato importante, la domanda di classico. Cioè, in un tempo dominato dall'effimero, dominato dal presentismo, come chiamato, con un neologismo, da una sorta di tirannia del presente, c'è una fortissima domanda di classici, non necessariamente antichi, per classico intendo anche
0: Certo.
1: Joyce, il modernista, intendo Dante, Francesco d'Assisi e via discorrendo, Proust. Cioè, ci sono dei valori artistici assoluti che tuttavia hanno una sorta di resistenza. Abi Warburg parlava, per esempio, a proposito dell'antico, di un Nachleben, cioè di una vita dopo la morte, per cui l'antico è una sorta di fantasma che periodicamente riaffiora, riemerge, ritorna, è un ritornante. Ed è fortissima questa domanda. Devo dire che è molto gratificante per noi che organizziamo questo tipo di programmi. È gratificante comprendere quanto le persone domandino con forza con questo tipo di programmi, questo tipo di progetti, che non hanno nulla a che fare con l'up-to-date, con l'effimero, con
0: Certo.
1: la contingenza, ma con il classico, appunto. Cioè,
0: Sì.
1: Bach è un classico, però è un classico che non ha smesso di non ha esaurito le proprie risorse di senso. E
0: Forse proprio lì,
1: questo vale per
0: forse per
1: Bach
0: questo
1: come
0: che
1: per
0: sono
1: Omero,
0: classici,
1: come per
0: no?
1: Sofocle. Sì, appunto, sì. Leonardo Sciascia aveva una definizione terribile a proposito dei libri non classici, che scadono come le uova, sono libri scadenti come le uova,
0: Ecco,
1: libri a
0: appunto.
1: scadenza. Ecco, un classico non scade, può avere dei momenti di inabissamento, si inabissa e poi però
0: Poi riemerge.
1: scorre carsicamente e poi riemerge, magari per le ragioni più banali,
0: Certo.
1: però può riemergere, e questo è un dato di grande interesse.
0: Grazie, grazie Gennaro Carillo per essere stato con noi, per averci raccontato per averci parlato di questa iniziativa molto bella che è in svolgimento Ercolano, è cominciata stasera. Gli Ozi di Ercole, il tema di quest'anno è amore e guerra, parole, suoni e visioni sull'antica spiaggia di Ercolano, il tutto nel Parco Archeologico di Ercolano, lo ripetiamo ancora, fino a dopodomani 12 settembre, e io ancora una volta saluto e ringrazio Gennaro Carillo.
1: Grazie a lei e buonasera.
0: Buona serata.

piccolo assaggio di Prokofiev dalla così da una suite sinfonica e Tenente Kije che viene utilizzata peraltro nel film Amore e guerra di Woody Allen, e poiché abbiamo parlato di amore e guerra, così ci è venuto in mente di far ascoltare questo brano musicale, che tra l'altro ha anche avuto poi vita recente quando Sting ha utilizzato questa romanza per la sua canzone Russians. Ma noi passiamo adesso all'ultimo capitolo della puntata di questa sera, il secondo cartellone, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Milano Musica, 18 maggio 2026, al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, si è tenuto il concerto che adesso vi proponiamo, in cui il quartetto Nus e il soprano Alda Caiello interpretano The Siren Cycle, il ciclo delle sirene, The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene, del compositore e direttore d'orchestra ungherese Peter Ottvos, scomparso nel 2024 a 80 anni, che ha scritto questo lavoro, questo ciclo delle sirene, tra il 2015 e il 2016 per soprano e quartetto d'archi, appunto, e quella che viene proposta in questa circostanza è di fatto la prima esecuzione italiana di questo lavoro. Lavoro che lo stesso Peter Ottvos descrive in occasione della prima esecuzione assoluta del pezzo, che è avvenuta in Inghilterra a Londra nel 2016. E, dice: la negazione del canto in Das Schweigen der Sirenen, cioè il silenzio delle sirene di Kafka, mi ha spinto a comporre un'opera che riflettesse sul senso del canto stesso. Ho estratto un brano da Ulisse di James Joyce e ho chiesto all'IRCAM di Parigi di trasformare il testo attraverso l'analisi spettrale in altezze, valori delle note e timbri. E poi mi sono attenuto nel primo movimento rigorosamente alla sequenza di note risultante. Man mano che però l'opera procedeva, mi sono progressivamente liberato da essa. E ho collegato infine i movimenti del quartetto con interludi che evocano associazioni uditive con il canto delle sirene. Questo nella forma di fatto, mentre invece come approccio tutto parte dal fatto che Ottvos immagini che Ulisse immagina quella musica, quei suoni che Ulisse non ha potuto ascoltare e prova a metterli invece in musica in questo modo. E allora noi adesso ci caliamo anche noi in questa atmosfere molto particolari evocate da Peter Ottvos in The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene, 2016, per soprano e quartetto d'archi. Il quartetto Nus è formato da Sofia Manvati e Alberto Franchin, violini, Sara D'Ambroso, viola, Riccardo Baldizzi, violoncello. Il soprano è Alda Caiello e questo lavoro dura circa 44 minuti. The Siren's Cycle di Peter Ottvos, registrato il 18 maggio 2026 a Milano per Milano Musica.

Abbiamo ascoltato The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene, un lavoro scritto nel 2016 da Peter Rothvos, direttore d'orchestra e compositore ungherese, scomparso poi nel 2024 a 80 anni. Questa era una prima esecuzione italiana ad opera del quartetto NUS, Sofia Manvati, Alberto Franchin, Sara D'Ambroso, Riccardo Baldizzi. La voce solista era quella del soprano Alda Caiello. E questa esecuzione rimanda al Festival Milano Musica, 18 maggio 2026. La registrazione è stata effettuata a Milano, ridotto dei palchi del teatro alla Scala. Ed era questo ciclo delle sirene, con i suoi rimandi letterari da Kafka, Joyce, di Peter Rothvos. Era l'ultimo ascolto di serata, il secondo cartellone, l'ultimo ascolto di serata. Dunque finisce qui la puntata di Radio 3 Suite di giovedì 10 settembre 2026. Domani, lo abbiamo già detto, saremo di nuovo a Londra per i Proms con una nona di Mahler affidata alla Mahler Academy Orchestra, e poi il secondo cartellone, quello delle 23, sarà invece jazzistico, da Parma Jazz Frontier 2025. Io vorrei ringraziare la regista Vittoria Pastore e i tecnici Simone D'Arrigo e Francesco Napoleoni per questa puntata. Da domani in conduzione troverete Riccardo Gianni, e noi ci ritroveremo presto, spero. Buonanotte da Stefano Valanzuolo.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Cost What It May è il brano che ci introduce a questa nuova puntata Dibattiti. Ben ritrovate, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, Daniela Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Questa notte Battiti è interamente dedicata al lavoro di un'etichetta discografica che ha base a Berlino e che quest'anno, nel 2026, arriva a compiere il suo primo decennale. È un'etichetta costruita attorno a dei principi e delle regole molto precise, si chiama One Instrument ed è fondata da Aimé Portioli, un'artista conosciuta come Grand River, di origini italiane e dei Paesi Bassi, con all'attivo una carriera internazionale lunga come musicista, compositrice e sound designer, e che nel 2016 ha deciso di estendere una sua ricerca artistica, partita chiaramente da una sua esigenza personale, di condividerla con altri musicisti, dando così il via a un progetto che ad oggi è diventato l'etichetta discografica che lei guida e dirige. Ascolteremo quindi la sua voce, il suo racconto, la sua visione, ascoltando brani tratti da alcune delle 35 pubblicazioni esistenti per l'etichetta. Come ascolterete, One Instrument è partita pubblicando raccolte di singoli firmati da vari artisti, prima di poi passare a rilasciare anche album ed EP con lavori di un solo compositore per volta, per cui insomma musicalmente il repertorio è molto vario, e in questa puntata abbiamo cercato di selezionare in maniera appunto variegata i pezzi che inframmezzeranno il racconto. Il brano da cui siamo partiti, l'abbiamo detto, si intitola Cost What It May. È una composizione di Grand River contenuta in un album del 2023 intitolato All Above e pubblicato da Edition Mego. È il terzo disco dell'artista ed è nato da una ricerca attorno a quelle che possono essere le forze che ci guidano, che ci ispirano e influenzano, e si basano su quella che lei riconosce come una sua profonda e personale filosofia artistica. Gli strumenti utilizzati sono diversi, dai sintetizzatori agli organi con elementi acustici ed elettronici incrociati, ma la sua attenzione compositiva ruota attorno al pianoforte. Volevamo presentare Grand River nella sua veste appunto di artista, con un brano e un lavoro che sembra rispecchiare molto la profondità e la complessità della sua ricerca individuale, anche per dare ulteriori elementi per leggere ciò che esiste dietro al suo ruolo invece come One Instrument. Sottolineiamo anche che in tutta la produzione di questa etichetta sono solo due i brani firmati da Grand River ad essere stati pubblicati per One Instrument, il primo lo ascolteremo tra poco. Per la scaletta dei brani e quindi l'ordine dei pezzi che ascolteremo e che non verranno presentati durante la trasmissione, vi rimando alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e alla piattaforma Rai Play Sound, dove è inoltre possibile riascoltare tutte le puntate di Battiti in streaming. Andiamo quindi ad ascoltare la voce di Aimé Portioli, che abbiamo raggiunto a Berlino, e sentiamo il racconto di come è nata e cresciuta One Instrument, di come un'idea, un progetto possa rispondere a più bisogni sia individuali che collettivi, artistici, etici, anche come le regole possano renderci più creativi. One Instrument è un'etichetta con delle linee guida.

Yes To, aggiustamenti di volume, compressione, equalizzazione, riverbero, multilayering, multiple patches, quindi più patch dello stesso strumento, sì all'editing e al sequencing, no agli effetti a parte riverbero e al sampling. E quindi queste sono appunto le guidelines.

L'idea di Human Instrument è nata abbastanza come esperimento che volevo fare con me stessa e in maniera molto naturale, quindi non c'era l'idea di un'etichetta dietro, perché mi ritrovavo in quegli anni, che era il 2015-2016, a Berlino. Mi ero appena trasferita qui, dove abito da quasi 11 anni, prima abitavo in Italia. Sono stati anni per me di sperimentazione in studio, perché appunto venivo dall'Italia, mi sono ricostruito lo studio qui che condividevo con altre persone, abbiamo messo insieme i nostri strumenti, quindi avevamo questa stanza di 20 metri quadri piena di sintetizzatori e di strumenti, appunto soprattutto elettronici, perché i primi anni non avevo ancora con me il mio pianoforte, il violoncello e le chitarre, c'avevo soltanto una chitarra. E quindi ho passato i primi 2 anni a comporre, volevo mettere insieme un disco e mi ritrovavo tutti i giorni a fare musica in studio, però mi ritrovavo ogni tanto frustrata perché notavo di passare molto velocemente da uno strumento in un altro, perché magari stavo componendo e dicevo ok, proviamo questo, oppure proviamo quell'altro strumento, proviamo ad aggiungere questo tipo di effetto. Quando appunto facevo questo passaggio molto rapido e anche un po' impaziente, mi sono detta perché non dedico più tempo a soltanto uno strumento, quindi uno solo. E in quel periodo avevo uno strumento in studio che non era mio, che era il Korg MS-20, l'originale del 78. E siccome comunque sapevo anche di doverlo ridare, magari da lì a qualche mese, dicevo, perché non dedico una settimana di tempo soltanto a questo strumento? E perché non provo a fare una traccia soltanto con questo strumento senza aggiungere effetti e quindi mantenendo il timbro dello strumento stesso? E quindi mi sono dedicata all'MS-20 ed è uscita quindi la traccia, che è la prima traccia di One Instrument. Era l'esperimento che al tempo feci con me stessa, ecco, come prova di pazienza con lo strumento, ecco, perché volevo essere più presente, andare un po' più a fondo.

la mia idea non era quella di creare un'etichetta, perché era più una piattaforma di sperimentazione. E dopo questa prima traccia, ricordo di aver coinvolto altre persone chiedendo di fare la stessa cosa. E quindi era più un contenitore, ecco, dove le persone potevano gratuitamente su SoundCloud ascoltare queste tracce fatte con uno strumento senza l'aggiunta di effetti, soltanto il riverbero. I primi 2 anni erano questi, quelli di condivisione, di creazione da parte di artisti, all'inizio amici che io avevo coinvolto, quindi avevo chiesto se volevano partecipare, e poi abbastanza in fretta nei mesi successivi ho iniziato a ricevere delle demo, e quindi le persone mi mandavano le loro registrazioni. Ecco, quindi così è nato il concetto, e poi soltanto molto dopo, 2 anni dopo, la piattaforma è diventata etichetta, perché le persone che ascoltavano su SoundCloud mi chiedevano: ma adesso se vogliono partecipare? E poi abbastanza in fretta nei mesi successivi ho iniziato a ricevere delle demo, e quindi le persone mi mandavano le loro registrazioni. Ecco, quindi così è nato il concetto, e poi soltanto molto dopo, 2 anni dopo, la piattaforma è diventata etichetta, perché le persone che ascoltavano su SoundCloud

è stato interessante perché appunto all'inizio c'era questo momento in cui io cercavo di spiegare le linee guida dell'etichetta che non erano tanto chiare da subito, perché certo ogni traccia è fatta con uno strumento, però con l'esclusione dell'effettistica, quindi si parlava moltissimo dello strumento scelto e anche del fatto di non utilizzare effetti esterni. E quindi le persone mi mandavano le tracce, io le ascoltavo, chiedevo sempre: ma sono state usate? Cioè, qua sento magari del delay, oppure qui cosa hai utilizzato? Quindi c'è stato moltissimo un dialogo, devo dire, con gli artisti che mi mandavano le demo, e poi piano piano ho iniziato a pubblicare le tracce delle persone che mi scrivevano, ecco, ovviamente facendo della selezione. Chi ha partecipato era molto incuriosito da questo concept. E una cosa molto bella, tra l'altro, che mi piacerebbe raccontare è che moltissimi artisti nel corso degli anni mi hanno ringraziato, perché dicevano: cioè, grazie al concept della tua label ho dedicato più tempo a quel determinato strumento. È una cosa molto bella che ho sempre apprezzato, ecco, quando mi è stato detto.

Che poi di dischi, cioè di dischi fatti con un solo strumento è pieno anche altrove, cioè non soltanto ovviamente su One Instrument, ma ci sono molti artisti che lavorano soltanto con uno strumento, e diciamo che la particolarità è che qui è soltanto così, cioè le guidelines sono molto rigide, ecco, quindi mi rendo conto che può essere difficile, però può anche essere liberatorio allo stesso tempo, perché magari ogni tanto nei limiti si può essere ancora più creativi, e quindi è proprio questo quello che si capisce facendo, e quindi molte persone mi hanno ringraziato per questo, dicevano, ed è quello che io appunto avevo scoperto con l'MS20, quindi la restrizione mi ha reso più creativa, la restrizione che mi ero autoposta quella volta. E ci sono molti artisti che lavorano soltanto con uno strumento, perché magari lavorano con quel tipo di strumento, però qua tutte le uscite sono così, e non hanno l'aggiunta di effetti, il che lo rende ancora più difficile, perché è così facile quando si fa musica, no? Aggiungere un effetto o qualcos'altro proprio per creare una storia, per creare una narrativa, ecco. Quindi in questo caso non è possibile avere così tanto a disposizione, perché abbiamo così tanto a disposizione oggigiorno che è imbarazzante, e quindi avere un contenitore nel quale stare può essere d'aiuto, ecco.

L'etichetta comunque è basata moltissimo sul dialogo con l'artista, che trovo una cosa molto, molto bella. Infatti ho conosciuto moltissime persone interessanti e quindi si è creato magari dopo il dialogo le persone mi chiedono: ma se invece di fare una traccia ne facessi due o quattro o otto? Allora io all'inizio mi ricordo di aver aperto, ecco, questa idea, invece di soltanto fare delle raccolte che fossero appunto soltanto di singoli, a aprirle maggiormente a un disco che ovviamente è molto un lavoro più lungo, cioè un dialogo molto intimo che fai con lo strumento, perché appunto non si tratta di fare soltanto una traccia, quindi è una scelta di un percorso che si vuole fare con uno strumento. Mi ricordo che ci sono state delle persone che hanno iniziato a mandarmi più tracce o con lo stesso strumento, strumenti diversi, però mantenendo le stesse linee guida, quindi dalla compilation poi sono nati album e EP nel tempo. Ho iniziato ad apprezzare di più i lavori più lunghi, ecco, di un singolo artista, quindi l'EP o l'album, ecco, quindi negli anni hanno un po' preso sopravvento anche per una questione di continuità di lavoro con un artista e di esplorazione.

All'inizio, quando mi sono ritrovata in studio, dove mi sono resa conto di voler dedicare più tempo a uno strumento solo, ancora oggigiorno penso questa cosa, quindi quando faccio musica, cerco di essere più paziente con lo strumento e di dedicarmici più a lungo. Mi è rimasta questa idea, anche se la cosa più bella per me è stata quella di conoscere gli artisti negli anni. È stata la cosa che mi ha ispirato di più, perché sentire le persone fare queste tracce bellissime con uno strumento solo, senza effetti, resto spesso sbalordita, dico, è incredibile cosa non si possa fare con questo tipo di strumento o quell'altro tipo di strumento. Quindi anche le amicizie che sono riuscita a costruire, ecco, grazie all'etichetta, sono state le cose più belle.

C'è stato un momento in questi 10 anni in cui ho un pochettino perso questo senso di comunità e di piattaforma di sperimentazione che all'inizio era quello che io volevo creare, perché quando inizio a fare delle uscite anche su supporto fisico subentrano moltissime dinamiche, quindi c'erano un sacco di cose che andavano gestite contemporaneamente, quindi mi sono ritrovata a un certo punto molto impegnata, ecco, diciamo in One Instagram a un certo punto, mi ricordo, per vari anni è stato un impegno quotidiano, ecco, di tutti i giorni. Ero talmente presa dalla gestione dell'etichetta che un pochettino dicevo, ma la mia idea iniziale non era questa. E quindi ho fatto in realtà un passo indietro, ho iniziato negli ultimi anni a fare meno uscite, quindi meno release annuali, e sono tornato un po' sui miei passi, perché lo scopo dell'etichetta non è tanto la vendita. La mia idea era sempre quella di dare importanza al contenuto, cioè io rilascio moltissime persone che magari non hanno mai fatto uscite prima d'ora, quindi per loro sono alla prima uscita. E questo ovviamente va anche un po' a scapito delle vendite, perché nessuno conosce questi artisti, e quindi continuo a voler mettere sempre in primo piano il contenuto musicale, non dinamiche di vendita che ovviamente fanno parte della maggior parte delle etichette, perché per poterle mandare avanti è molto difficile. Proprio per questo riesco a essere più fedele all'idea iniziale, che era quella di dare importanza alla sperimentazione, indipendentemente da chi fosse l'artista, e ascolto sempre tutto quello che le persone mi mandano ancora oggi dopo 10 anni.

quello che ho notato nel corso di questi 10 anni è che appunto i primi 5 anni dedicavo molto più tempo all'etichetta, ecco. Mi sono resa conto poi nel tempo di aver bisogno di aiuto, che poi ho creato, diciamo, poi negli anni ho una squadra di persone intorno che mi aiutano e che mi danno la possibilità appunto di avere tempo per lavorare, insomma, per dedicarmi ai miei di dischi, ai miei di lavoro e non ai dischi degli altri da produrre e da rilasciare. Mi sono trovata anch'io dall'altra parte, no? Mi sono ritrovata anch'io all'inizio nella posizione di mandare materiale alle etichette e sperare in una risposta. Quindi so cosa vuol dire mandare il proprio lavoro e aspettare una risposta. E quindi anche per questo motivo io ascolto sempre tutte le demo che mi mandano, rispondo sempre a tutti, anche se appunto è molto impegnativo, però lo faccio perché non so cosa vuol dire non ottenere risposte, quindi non voglio fare questo.

OneInstrument in ogni caso, anche se cioè, è un'etichetta, però è anche una piattaforma dove le persone possono sentirsi libere di sperimentare, fare delle cose che di solito magari per un disco diverso non farebbero. In ogni caso sono sempre stata io con gli artisti che poi a loro volta magari non si conoscono, quindi in realtà mi sono spesso sentita anche sola in questo percorso, perché sì, una comunità, però una comunità dove siamo tutti dei piccoli singoli e dove io comunque mi interfaccio con tutti i singoli artisti, una comunità un po' particolare, anche perché comunque sono artisti che vengono da tutto il mondo e anche moltissimi che io non ho mai incontrato di persona, quindi è sempre stato un lavoro a distanza quello che si è fatto. In realtà siamo tutti sparsi, però diciamo che è stato poi l'etichetta stessa, diciamo, a unirmi a loro.

In realtà quest'anno c'è stato un primo evento che ho organizzato dopo appunto 10 anni e quindi quello è stato per me un momento di realizzazione della vicinanza alle persone in senso fisico ed è stato bello vedere le persone che magari da molti anni seguivano le etichette e sono venute quella sera all'evento per stare insieme, appunto per ascoltare, per parlare del concept, per parlare di quello che c'era dietro all'etichetta dall'inizio e anche dietro al disco dell'artista che abbiamo presentato quella sera.

Ogni uscita ha un po' una propria storia, perché ogni uscita, soprattutto appunto i dischi fatti da artisti singoli, quindi non le compilation, quando si fa un discorso più approfondito con un artista, quando si parla appunto di un disco intero, sono stati momenti in cui ho legato maggiormente con gli artisti, quindi sono stati dei momenti molto intensi e molto belli anche di certa. Ho questo ricordo di questo disco che si chiama Fresco, che dell'artista Darwin Grosse, rilasciato nel 2021. E ho questo ricordo molto bello. Darwin Grosse, lui aveva un podcast, lui è americano, aveva questo podcast dove intervistava gli artisti, si chiama Music and Technology, se non sbaglio, e mi aveva contattato per intervistarmi, per parlare del mio lavoro, quindi non dell'etichetta, però del mio lavoro. E abbiamo fatto un'intervista molto molto bella, me la ricordo ancora, e poi è uscito. E poi successivamente mi ha mandato del materiale, perché appunto abbiamo anche parlato di One Instrument un po', e così è nato il disco, che è un disco molto bello. E poi non ricordo esattamente, però credo l'anno dopo lui purtroppo è venuto a mancare. E quindi ho questo ricordo appunto della nostra chiacchiera, ma anche del disco stesso, perché lui mi mandava il materiale, parlavamo delle tracce, poi l'ho scoperto in maniera, credo, online. E quindi è stato per me uno shock quando ho scoperto appunto della sua morte, e il fatto di aver rilasciato il suo disco per me è una cosa molto, molto speciale, che non potrò mai dimenticare. Il disco che lui appunto ha fatto, che è un disco di 8 tracce, e sarà sempre lì, e quindi è un po', era importante per lui, ci teneva moltissimo, quindi sono molto contenta di aver avuto la possibilità di lavorare con lui, anche di rilasciare il suo lavoro.

C'è stato questo disco di Fahmi Mursit che ho rilasciato nel 2019, che è stato il primo album, diciamo che era un EP un po' lungo, quindi una via di mezzo tra un EP e un album, ed è stato il primo disco interamente fatto dallo stesso artista dove abbiamo esplorato strumenti acustici. E Fahmi Mursit ha lavorato con questi, lui è un artista indonesiano che aveva lavorato con strumenti sacri indonesiani, quindi è stato molto bello per me lavorare con lui, anche capire la storia che c'era dietro a questo tipo di strumenti che io non conoscevo. Ecco, quindi mi diceva per esempio che certi strumenti erano presenti in un tempio e questi strumenti, in quanto sacri, non si potevano portare fuori dal tempio. Quindi lui è andato nel tempio stesso a registrare questi strumenti. Quindi molto affascinante, ecco, questa registrazione, quindi, del disco, da parte sua.

Mi piacerebbe lavorare con altri strumenti acustici, però sono stati tanti anche già gli strumenti acustici negli anni, però mi piacerebbe continuare a esplorare, ecco, appunto quella strada e anche a lavorare con artisti che lavorano solo con la voce, anche se c'è un disco solo fatto con voce che è di Galoon, che è appunto un album interamente fatto con la sua voce, molto, molto bello, così come appunto ci sono molte altre tracce fatte con strumenti acustici come violini, pianoforti, marimbe. C'è un disco fatto principalmente con vibrafono e è un altro disco con marimba, però mi trovo molto interessante lavorare con strumenti acustici perché in qualche modo danno un'emozione diversa, soprattutto quando sono in un ambito solitario, perché comunque sono estrapolate in questo senso, no? Quindi sono da sole, trovo molto, molto emotivo, ecco, la registrazione dello strumento acustico da solo, anche perché comunque quando c'è lo strumento acustico c'è anche la registrazione, quindi subentrano altri tipi di tecnicismi che trovo sempre molto interessanti.

Ma in realtà cerco di non fare troppi programmi, ecco, per l'etichetta, proprio perché voglio dare importanza al contenuto, quindi è il contenuto stesso che io voglio rilasciare e portare alle persone. Quindi mi piacerebbe sicuramente fare ancora qualche evento, perché è stato molto bello l'evento fatto a fine del 2025, quindi mi piacerebbe continuare a farlo e anzi ho aspettato anche fin troppo, devo dire. Cerco di appunto dare spazio agli artisti e di ascoltare materiale e di portarlo alla luce senza grandi progetti dietro, ecco, perché già è una cosa che faccio per il mio lavoro, quindi mi piacerebbe che la label, insomma, abbia un percorso abbastanza naturale, come è sempre stato, insomma, in questi 10 anni, ecco. Queste dinamiche sono molto presenti di solito e lo capisco, perché sono cose normali, perché per poter mandare avanti un'etichetta comunque servono dei fondi, e se l'etichetta non vende, diventa difficile portarla avanti. Quindi ho cercato in tutti questi anni di continuare con l'etichetta in maniera sostenibile dal punto di vista economico, e quindi di non sempre fare supporti fisici, per poter continuare a dare valore al contenuto stesso, indipendentemente dal genere, quindi indipendentemente dal genere e indipendentemente anche dal se l'artista è già un artista che ha rilasciato, oppure se ha già venduto dei dischi o no. Ecco, quindi questa è una cosa che non voglio fare e non ho mai fatto, assumendomi, ecco, le conseguenze di questa scelta. Mi piacerebbe mantenere questo stesso tipo di approccio, ecco, anche per il futuro, e poi chissà, ecco, quello che.

Aimé Portioli e One Instrument, con tutta la sua diversità, complessità e vasta rete di musicisti e collaboratori, sono stati loro i protagonisti, le protagoniste di questa puntata di Battiti che ora volge al termine. Ringraziamo voi per l'ascolto, vi ricordo che trovate l'elenco dei brani che abbiamo ascoltato sulla nostra pagina Facebook e sulla piattaforma Rai Play Sound. Da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli e Simone Sottili, una buona notte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021.
2: Nevina, Biancaneve e i sette nani.

Una volta si era nel cuore dell'inverno e i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume. Una regina sedeva alla finestra incorniciata di ebano nero e cuciva. E mentre cuciva e guardava la neve, si punse con l'ago un dito e 3 gocciolini di sangue caddero sulla neve. Il rosso sulla candida neve appariva così bello che ella pensò: potessi avere un figlio bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno del cornicione. Poco dopo le nacque una figlioletta che era bianca come la neve, rossa come il sangue e nera di capelli come l'ebano, e fu perciò chiamata Nevina. Ma appena nata la bambina, la regina morì. Un anno dopo il re prese un'altra moglie. Era una bella donna, ma superba e arrogante, e non poteva soffrire di essere superata in bellezza da chiunque. Essa possedeva uno specchio meraviglioso. Quando vi si specchiava e si ammirava, diceva: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutta la terra?» Lo specchio rispondeva: «Signora, voi siete la più bella del mondo». E la regina era contenta perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Intanto Nevina cresceva e diventava sempre più bella, e quando ebbe 7 anni era bella come un giorno sereno e più bella della stessa regina. Quando questa domandò una volta al suo specchio: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» Lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina è 1000 volte più bella di voi». La regina inorridì e divenne gialla e verde per la gelosia. Da quel momento, quando vedeva Nevina, il cuore le si stringeva, tanto odiava la fanciulla. L'invidia e la boria crebbero come la gramigna nel suo cuore, sempre più grandi, tanto che non riusciva a trovar pace né di giorno né di notte. Chiamò un cacciatore e gli disse: «Porta via la bambina nella foresta, non la voglio più vedere dinanzi ai miei occhi. La devi ammazzare e portarmi come prova i suoi polmoni e il suo fegato». Il cacciatore obbedì e condusse fuori Nevina, ma quando ebbe snudato il pugnale con cui ammazzava i cervi e stava per trafiggerle il cuore innocente, Nevina scoppiò in pianto e disse: «Ahimè, caro cacciatore, lasciami vivere. Io correrò nella parte più selvaggia della foresta e non tornerò più a casa». E poiché ella era così bella, il cacciatore ne ebbe pietà e le disse: «Scappa dunque, povera bambina». E pensò: «Le bestie selvagge non tarderanno a divorarti». E tuttavia gli pareva che gli avessero levato una pietra dal cuore, perché non sarebbe riuscito ad ucciderla. E poiché un cinghialetto passava di là saltando, lo pugnalò, gli tolse i polmoni e il fegato e li consegnò alla regina come prova. Il cuoco dovette cucinarli in salsa piccante e la malvagia femmina li mangiò pensando di mangiare i polmoni e il fegato di Nevina. Intanto la povera bambina era sola nella grande foresta ed era così angosciata che guardava tutte le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare. Cominciò a correre, corse sopra le pietre aguzze e tra le spine, e le bestie selvagge le saltavano accanto, ma non le facevano nulla. Corse finché i piedi poterono correre, fin quando venne la sera e vide una casettina ed entrò per riposarsi. Nella casettina tutto era piccolo, ma così grazioso e pulito da non dirsi. C'era un tavolino coperto da una bianca tovaglia con 7 piattini,
ogni piattino con un cucchiaino e più in là 7 coltellini, 7 forchettine e 7 bicchierini. Lungo la parete erano disposti 7 lettini uno vicino all'altro, ricoperti da lenzuola bianche come la neve. Nevina, che aveva molta fame e molta sete, mangiò da ogni piattino un pochino di legumi e di pane e bevette da ogni bicchierino una goccia di vino, perché non voleva prendere tutto ad uno solo. Poi, siccome era molto stanca, si distese su un lettino, ma nessuno era adatto per lei. Uno era troppo lungo, l'altro troppo corto. Solo il settimo andava bene. Vi si coricò e si addormentò. Quando venne la sera, arrivarono i padroni della casettina. Erano 7 nani che spaccavano e scavavano nei monti per trovare metalli. Essi accesero i loro 7 lumicini e quando la casettina fu illuminata guardarono se vi era stato qualcuno, poiché tutto non era nell'ordine che avevano lasciato. Il primo disse: «Chi si è seduto sulla mia seggiolina?» Il secondo: «Chi ha mangiato nel mio piattino?» Il terzo: «Chi ha preso un po' del mio panino?» Il quarto: «Chi ha mangiato un po' dei miei legumi?» Il quinto: «Chi ha infilato con la mia forchettina?» Il sesto: «Chi ha tagliato col mio coltellino?» Il settimo: «Chi ha bevuto dal mio bicchierino?» Poi il primo guardò intorno e vide che sul lettino c'era un nastrino e disse: «Chi si è coricato nel mio lettino?» Gli altri corsero ognuno al suo letto e gridarono: «Anche nel mio qualcuno si è coricato!» Il settimo, quando guardò il suo letto, vide Nevina, che vi era coricata e dormiva. Chiamò gli altri che accorsero e, gridando per la meraviglia, portarono i loro 7 lumini e illuminarono la fanciulla. «Buon Dio, buon Dio!» gridavano. «Che bella bambina!» Ed erano così contenti che non la svegliarono, ma la lasciarono continuare a dormire nel lettino. Il settimo gnomo dormì nel letto dei suoi colleghi, un'ora nel letto di ciascuno, finché la notte passò. Quando fu mattino, Nevina si svegliò e appena vide i 7 gnomi, ebbe paura. Ma essi la trattarono amichevolmente e domandarono: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Nevina», rispose lei. «Come sei venuta nella nostra casettina?» domandarono ancora gli gnomi. Essa raccontò loro che la matrigna aveva comandato di ucciderla, ma che il cacciatore l'aveva risparmiata e che allora aveva corso tutto il giorno fino a quando aveva trovato la loro casetta. Gli gnomi dissero: «Se vuoi accudire alla nostra casa, fare la cucina, rifare i letti, fare il bucato, cucire, fare le calze, e se manterrai tutto in ordine e pulito, puoi rimanere con noi e nulla ti mancherà». «Sì», rispose Nevina, «di cuore, volentieri», e rimase con loro. Ella tenne la loro casa in ordine. Al mattino essi andavano nei monti a cercare metalli, specialmente oro. Di sera tornavano a casa e trovavano tutto pronto per mangiare. Lungo il giorno la fanciulla rimaneva sola e i bravi gnomini l'avvertirono: «Stai in guardia contro la tua matrigna, che presto verrà a sapere che sei qui. Non fare entrare mai nessuno». La regina, intanto, da quando credeva di aver mangiato i polmoni e il fegato di Nevina, non pensava ad altro se non che era nuovamente la prima e la più bella di tutte. E un giorno andò allo specchio e disse: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti, presso i 7 gnomi,
e mille volte più bella di te. La regina si sbigottì perché sapeva che lo specchio non poteva mentire e capì che il cacciatore l'aveva ingannata e Nevina era ancora viva e meditò come potesse ucciderla. Da quando sapeva di non essere la più bella del mondo, l'invidia non la lasciava in pace. Quando ebbe concluso le sue meditazioni, si tinse il viso e si vestì come una vecchia merciaiola ambulante. Era del tutto irriconoscibile. Così conciata, andò verso i sette monti, giunse alla casettina degli gnomi, bussò alla porta e gridò: «I belli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò dalla finestra e disse: «Buongiorno, cara signora, cosa vendete?» «Buone cose, bellissime cose», rispose, «nastri di tutti i colori», e ne mostrò uno che era intessuto di sete multicolori. «Posso lasciare entrare questa onesta donna?» pensò Nevina, tolse il catenaccio alla porta e comprò il grazioso nastro. «Bambina», disse la vecchia, «che bel visino che hai, vieni, ti vogliono dare io il nastro proprio bene». Nevina non aveva nessuna malizia, le si pose innanzi e si lasciò accomodare il nuovo nastro. Ma la vecchia annodò in fretta e così forte che a Nevina mancò il respiro e cadde a terra come morta. «Adesso sei stata la più bella», disse e si allontanò in fretta. Non molto dopo, verso sera, i sette gnomi tornarono a casa. Ma come si spaventarono quando videro la loro cara Nevina che giaceva a terra e non si muoveva, irrigidita come fosse morta. La sollevarono e quando videro che era allacciata troppo forte, tagliarono la cintura. Ella cominciò a respirare un poco e piano piano ritornò in vita. Quando gli gnomi sentirono ciò che era successo, dissero: «La vecchia merciaiola non era altro che la malvagia regina. Sta in guardia e non lasciare entrare nessuno quando noi non siamo in casa». Intanto la donna scellerata, appena tornata a casa, andò dinanzi allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti, presso i sette gnomi, è mille volte più bella di voi». Tutto il sangue affluì al cuore della regina, tanto fu sbigottita quando seppe che Nevina era tornata in vita. «Adesso però», disse, «voglio inventare qualche cosa che la perderà definitivamente». E con l'arte delle streghe che ella conosceva, costruì un pettine avvelenato. Quindi si travestì e prese l'aspetto di un'altra vecchia. Andò sui sette monti, in casa dei sette gnomi, bussò alla porta e gridò: «Begli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò fuori e disse: «Andate, andate via, io non devo aprire a nessuno». «Ma vedere ti sarà almeno permesso», disse la vecchia. Prese il pettine e lo sollevò in alto. Il pettine piacque tanto alla fanciulla che si lasciò sedurre e aprì la porta. «Ti voglio io stessa pettinare per benino». La povera fanciulla non pensava niente di male e lasciò fare alla vecchia. Ma appena il pettine fu piantato fra i capelli, il veleno operò e la fanciulla cadde a terra priva di sensi. «Ah, portento di bellezza», disse la malvagia femmina, «adesso è finita per te», e se ne andò via. Per fortuna era quasi sera e i sette gnomi tornarono presto a casa. Appena videro Nevina stesa a terra come morta, sospettarono della matrigna, cercarono attentamente e trovarono il pettine avvelenato. Appena lo ebbero tolto, Nevina tornò in sé e raccontò ciò che era avvenuto.
Essi l'avvertirono ancora di stare in guardia e di non aprire la porta a nessuno. La regina andò innanzi allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma nevina sui monti presso i sette gnomi è mille volte più bella di voi». Quando sentì che lo specchio parlava così, la regina ebbe un brivido e tremò tutta per la collera. «Nevina deve morire!» gridò. «Anche se dovesse costarmi la vita!» Si recò in una stanza solitaria e del tutto segreta, dove non entrava mai nessuno, e preparò una mela velenosissima. Di fuori era bella, bianca e rossa, così che a chi la guardava veniva l'acquolina in bocca, ma se se ne mangiava un pezzettino si moriva. Quando la mela fu pronta, si tinse la faccia e si travestì da contadina e se ne andò sui sette monti presso i sette gnomi. Bussò alla porta. Nevina mise fuori il capo dalla finestra e disse: «Non posso lasciare entrare nessuno, i sette gnomi me l'hanno proibito». «Non importa», rispose la contadina, «voglio liberarmi delle mie mele, ecco, te ne regalerò una». «No», disse Nevina, «non posso accettare nulla». «Hai forse paura che sia avvelenata», disse la vecchia. «Vedi, io taglio la mela in due, il rosso lo mangerai tu e il bianco lo mangerò io». La mela era stata preparata in modo che solo la parte rossa era avvelenata. Nevina aveva voglia della bella mela e quando vide che la contadina la mangiava non poté resistere più a lungo. Stese la mano fuori e prese la metà avvelenata. Appena però ne ebbe un pezzettino in bocca, cadde a terra morta. La regina lo osservò con occhio crudele, ridendo rumorosamente, e disse: «Bianca come la neve, rossa come il sangue, nera come l'ebano. Questa volta gli gnomi non ti risveglieranno». Appena a casa, interrogò lo specchio. «Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E finalmente le rispose così: «Signora regina, voi siete la più bella del mondo». Il suo cuore invidioso ebbe pace, così come un cuore invidioso può aver pace. I gnomini, quando la sera tornarono a casa, trovarono Nevina stesa per terra e dalla sua bocca non usciva nessun respiro. Era morta. Essi la sollevarono, le pettirarono i capelli, la lavarono con acqua e vino, ma nulla le giovò. La cara giovinetta era morta e rimase morta. La caricarono su un cataletto, si sedettero tutti e sette vicino là e piansero tre lunghi giorni. La volevano seppellire, ma ella appariva fresca come se fosse ancora viva e conservava le sue belle guance rosse. Essi dissero: «Non possiamo seppellirla nella nera terra», e fecero costruire una bara trasparente di vetro, così che si poteva vedere da ogni parte. Ve la coricarono e sopra vi scrissero in lettere d'oro il suo nome e che era la figlia di un re. Posero quindi la bara sulla cima del monte e uno di loro rimaneva sempre vicino a custodirla. E anche gli animali venivano e piangevano Nevina, prima un gufo, poi un corvo e infine una colomba. Or dunque Nevina giacque per lungo tempo nella bara di vetro e non si decompose, ma invece pareva che dormisse, perché
era sempre bianca come la neve, rossa come il sangue e coi capelli neri come l'ebano. Accadde che un figlio di re attraversò la foresta e si fermò alla casa degli gnomi per passar la notte. Egli vide sul monte la bara di vetro con la bella nevina dentro e lesse ciò che sopra vi era scritto a lettere d'oro e disse agli gnomi: «Datemi la bara e io vi darò il prezzo che vorrete». Ma gli gnomi risposero: «Noi non la diamo per tutto l'oro del mondo». Disse il figlio del re: «Allora regalatemela, perché io non potrò più vivere senza vedere Nevina. La onorerò e la custodirò come la mia cosa più cara». Poiché parlò così, gli gnomi ne ebbero compassione e gli dettero la bara. Il figlio del re la fece portar via sulle spalle dai suoi domestici. Ora accadde che questi incespicarono in un cespuglio e per l'urto il pezzettino di mela avvelenata che Nevina aveva tra i denti le cadde sul collo. Poco dopo ella aprì gli occhi, sollevò il coperchio della bara di vetro, si rizzò e ritornò in vita. «Ahimè, dove sono?» gridò. Il figlio del re, tutto lieto, disse: «Sei con me», e le raccontò ciò che era successo, aggiungendo: «Io ti amo più di qualsiasi cosa al mondo. Vieni con me nel castello di mio padre e sarai mia moglie». Nevina accettò e andò con lui, e le loro nozze furono preparate con la più grande magnificenza e splendore. Alla festa fu invitata anche la malvagia matrigna di Nevina. Dopo che si fu vestita con abiti bellissimi, andò allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella del mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, qui siete la più bella, ma la giovane regina è mille volte più bella di voi». La malvagia femmina lanciò un'imprecazione e si sentiva un'angoscia che non voleva lasciarla. In principio non voleva assolutamente andare alle nozze, ma poiché il pensiero non la lasciava in pace, dovette uscire e andare a vedere la giovane regina. Appena entrò, riconobbe Nevina e per il dolore e la paura rimase di stucco e non poté più muoversi. Ma già erano state poste ad arroventare sul fuoco un paio di scarpette di ferro che furono prese con le tenaglie e le furono messe innanzi. Ella dovette infilare quelle scarpe roventi ai piedi e ballare, ballare finché cadde a terra morta.

0: Elias Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
0: Classico notturno.
2: Jan Peterson Svilink, Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.